0: Siano Giorgina, eh sì, ma io stavo pensando anche con un altro dei miei figli che mi aveva chiesto di pagargli le tasse, che ho detto, ma le tasse sono le tue, perché non te le paghi te? Oh, ma perché adesso vado in America, bla bla bla, vorrei avere. Allora gli dai, gli paghi le tasse, dici, è un prestito, senti una parola dopo che va? No. No. Non una sillaba dicendo, oh papà scusa te le pago l'anno prossimo eccetera. Tutti questi soldi che tu dai ai figli vanno,
1: beh, tanto glieli dai prima, glieli dai dopo, sempre fondo, loro vanno,
0: a fondo,
1: no?
0: A fondo perduto. Per cui il discorso della politica è che siamo messi maluccio, e se uno dice, ma allora che possiamo fare per cercare di risolvere la questione? Prima di tutto bisogna cambiare il governo, number one. Che il governo statale non lo possiamo cambiare per almeno altri 2 anni e mezzo, credo. Il governo federale abbiamo un altro anno. L'opposizione è disintegrata, perché il problema è il Partito Liberale è praticamente collassato, non esiste più. Allora ci sei il One Nation. Il problema di One Nation è che non è che ci siano tante persone competenti nell'ambito di quel partito. E da Pauline Hanson io non mi fiderei troppo come amministratrice o come prima ministra. Per cui che devi fare? La speranza è che sti liberali si possano riprendere, in un certo senso, che possano fare un'opposizione un pochino più seria.
1: No, dovrebbero fare una politica molto, molto diversa, e non so se riescono nel frattempo, nel tempo che hanno a disposizione. Perché nessuno adesso li vota più. Cioè devono fare qualcosa per attirare l'attenzione del pubblico, perché il pubblico sia con loro, e quindi non è facile, perché tutto quello che avevano l'hanno perso, quindi devono ricominciare da zero, cioè dire basta, questi politici sono finiti, cambiamo e proviamo con qualcosa di
0: ricordatevi
1: diverso.
0: Ricordatevi che in situazioni di crisi, se uno vede la storia e uno dice ma allora che cosa succede se uno cerca di investire o cercare di salvare il salvabile, nel senso delle proprie cose, dov'è che uno può riuscire a mettere soldi? Il problema è che cash, soprattutto in un'inflazione più alta, e non è una cosa troppo intelligente, perché ovviamente il valore del tuo denaro continua a diminuire ogni anno per via dell'inflazione, che è 5%, 6%, 7%. Noi in Italia abbiamo vissuto con l'inflazione del 20% per tantissimi anni, e per cui uno quello che doveva fare o cambiare valuta, metterli in Svizzera, come facevano i furbi che avevano i conti in Svizzera, oppure comprare cose che siano
2: oro, tangibili.
0: Tangibili. Allora,
2: facciamo una piccola pausa.
0: Ok, così
2: ci ritroviamo fra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per giovedì 17 settembre. Clittenden Road, Findon, Cross Road, Clarence Park, Dawes Road, Melrose Park, Frederick Road, Grange, and Wattle Street, Malvern.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla crostoli o almond bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
6: Radio Italiana 531.

0: E su Gianna, eccoci Gianna, qua. Gianna, siamo tornati.
1: Siamo qua. Allora, cerchiamo di trovare qualcosa da parlare che un po' più possa allegro, risollevare il morale. Allora,
2: volevo solo fare dire un messaggio. La persona che sta provando di contattarci, se ci contatta durante la pubblicità...
0: Sì, la pausa, se noi no non siamo riusciamo a rispondere. Pausa.
2: Noi possiamo rispondere, ascoltare, se deve inveire contro il dottor Rossorsi.
1: O farmi complimenti. O farmi complimenti.
0: O fargli complimenti, perché no.
2: Vuole, no? Però chiediamo se per cortesia ci chiama durante la pubblicità, in
0: brava,
2: modo che così
0: Paola
2: possiamo sentire.
1: No, beh, il discorso che sto dicendo io è che il problema dei soldi, che i soldi non sono, non si fanno sugli alberi o crescono come ti ricordi il Pinocchio,
0: il gatto e la volpe.
1: Che diceva Pinocchio, dammi questo zecchino d'oro, lo pianti sulla terra e cresce, per il giorno dopo troverai cose. Poi il giorno dopo Pinocchio arriva lì e il zecchino dopo se n'è andato e non c'erano i zecchini sulla pianta. Allora il problema delle tasse è che tu devi cercare di spenderle in maniera che possa aiutare la popolazione. Adesso mi ricordo, con un po' di ritardo, scoppio ritardato, un'altra incredibile scelleratezza di questi governi laboristi. I soldi sperperati a Wyall. Ok? A Wyall, che quando mio povero padre, buonanima, cercava di dissuadermi di venire in Australia, perché tu sai che mio padre era un manager di grandi cose dell'acciaio, quindi yes. Italsider, era direttore generale, amministratore legato dell'Italsider, della Terni, eccetera, eccetera. Quindi lui di acciaio se ne intendeva. Quando lui cercava di dissuadermi di venire in Australia, mi disse: Orso, tu vai in Australia dove per produrre l'acciaio ci devono mettere 10 volte il numero di persone che ci mettiamo qui in Italia o in Giappone o negli Stati Uniti. Quindi l'industria siderurgica australiana è sempre stata un'industria tipo le Bedford Industry, a sheltered workshop, tenuta in vita da tariffe, da sussidi, da cose, eccetera, eccetera, eccetera. La situazione è diventata sempre peggio, perché ovviamente l'industria siderurgica è stata tartassata da un sacco di cose, dalla Cina, dal Giappone, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui anche negli Stati Uniti, dove avevano un'industria siderurgica molto competitiva, è molto difficile fare soldi producendo acciaio. Ma in Australia non è mai stato facile, perché i sindacati, le cose, i lavoratori che prendono il tea break, l'afternoon break, questo e quell'altro, che vogliono essere pagati per la carta igienica, eccetera, eccetera. Per cui quello che succedeva è che noi producevamo in Australia acciaio che costava troppo per essere esportato, quindi l'unico modo per consumarlo era di far pagare di più a quelli che li consumavano. Allora, noi abbiamo sperperato miliardi di dollari, dollari in Wyall. Se gli davano a ciascun individuo che vive a Wyall 10, 15, 20 milioni di dollari, era molto meglio per tutti noi, ok? Molto meglio per tutti noi. E allora che fanno? Continuano a sperperare. Poi l'altra questione, siccome i soldi non sono loro e sono dei poveri contribuenti, danno l'incarico di amministrare queste industrie a persone che sono praticamente degli incompetenti cialtroni, come questo indiano Gupta, che tu lo vedevi da 10 chilometri che era un furfantone matricolato. Ma come? Perché tu vedi il suo record in Inghilterra, che faceva così. Lui comprava queste industrie in fallimento, hai capito? Toglieva qualsiasi soldo che lui prendeva dal governo e poi se ne andava e finivano tutto a ramengo. E allora ha fatto esattamente lo stesso con Wyall. Ha preso tutti questi soldi, c'avevo uno mio ex cognato, il marito della sorella della ex moglie, che era un ingegnere, che lui lavorava con questi di Wyall. Lui dice che questo Gupta, lui di soldi suoi non ha messo nemmeno un centesimo. Il governo aveva messo tutti questi soldi per tenere in vita queste acciaierie, i fornaci, non so come si chiamavano, eccetera, eccetera. Una volta che i soldi sono finiti,
2: lui se n'è andato.
1: Buonanotte ai suonatori, come si dice, e passa la parola. Allora, perché non cerchiamo di far capire a questi governanti che ci abbiamo che è fine e che il momento è cambiato, che bisogna avere il coraggio di dire alle persone a Waiala, perché capisco che la gente di Waiala si dispiace per avere una, come dire, per avere la loro industria chiusa, ma se tu c'hai un'industria che non è competitiva, che continua a produrre a prezzi più alti, come se tu fai, no, c'hai un'industria che produce, non so, spazzolini,
2: no,
1: da denti,
2: io capisco quello
1: e
2: che tu
1: ti
2: vuoi
1: costa
2: dire,
1: produrli di più di quello che li puoi vendere, che senso ha?
2: Vabbè, ma mettere a casa quante persone?
1: Ma ti dico, metterla a casa, se tu gli davi una percentuale,
2: vabbè, adesso,
1: minima...
2: Non è possibile, non gliel'hanno date. Adesso che cosa suggerisci tu?
1: Non è che gli hanno date troppo. Adesso il nostro governo vuole dargli ancora più soldi. Il discorso di Waiala è vedere quello che... Allora, ti dico io quello che avrei fatto, ma forse troppo...
2: Avrei messo
1: una centrale nucleare a Waiala.
2: L'hai sempre detto.
1: Messo una... centrale nucleare, io pensavo con la centrale nucleare risolvevamo tutti i problemi. Noi avevamo la centrale nucleare a Waiala che dava lavoro a qualche persona, produceva energia a prezzi estremamente competitivi e pulita, perché l'energia nucleare è la più pulita che può essere, più pulita del sole, dei mulini a vento, e avevamo come Port Adelaide Football Club il perfetto sponsor, perché era Power. Allora io pensavo, ci avevamo come Homer Simpson nelle cose con gli atomi sulla cosa, sulla maglietta. Eravamo tutti contenti. Il mio club, come dire, navigava nell'oro. Noi avevamo l'energia che potevamo esportare a tutto il mondo.
2: Tutto aveva
1: il
2: pensato
1: Wild.
2: Tutto.
1: Allora, dottor Rossi, io le soluzioni ce l'ho. Ma il problema è che mi guardano come se fosse un lunatico dal
2: Marziano.
1: Della
2: mano. Ma adesso è troppo tardi fare il nucleare ormai.
1: Ma non lo so, perché io non conosco le cose esattamente. Io credo allora, che sicuramente sia più facile costruire una centrale nucleare che aspettarsi che i mulini a vento e le cose, i pannelli solari diano l'energia che abbiamo bisogno. Perché il problema dell'Europa e dell'Australia è che siccome le temperature stanno sempre più aumentando, avremo sempre più bisogno di energia. Poi mettici questi AI, che questa è un'altra storia, che sarebbe di per sé, potremmo fare 10.000 trasmissioni sulla AI. Queste AI, come tu sai, questi data center, hanno bisogno di un'enorme energia. Enorme energia. E questa energia da dove viene?
2: Non lo so.
1: Viene dall'energia prodotta dalla Terra. Per cui energia nucleare, che noi abbiamo abbondanza, perché abbiamo i più grandi giacimenti di uranio del mondo, noi li dovremmo usare e dovremmo usarli bene. Invece noi perdiamo tutti questi soldi a seguire i sogni della cosa dell'energia verde. Abbiamo l'altra cosa, abbiamo il gas che potremmo usare, invece non lo usiamo. L'altra cosa è la Russia. La Russia tradizionalmente ha fornito il gas all'Europa. Ok? Siccome c'è questa questione politica della Russia, dell'Ucraina, dell'Europa, eccetera, eccetera, la Russia ha smesso di esportare gas al Congo. Adesso la Russia esporta gas alla Cina, esporta gas all'India, ma non all'Europa. Quindi i costi di energia in Europa sono saliti alle stelle. La guerra con l'Ucraina non finirà a meno che gli europei smettano di continuare a dare gli americani armi. A dare le armi agli ucraini, e quindi la situazione continua. L'altra cosa che forse la gente non si rende conto è che la Russia, come dicevo prima all'inizio della trasmissione, è uno dei grandi raffinatori di nafta. E allora il problema della nafta, che come vedi, non so, tu forse te ne frega niente perché non c'è una cosa nafta, io ho una macchina, no, la Marocca è a nafta,
0: no.
1: La nafta è salita adesso a $2.70, hai capito? Questo e dicono che sarà sicuramente arriverà a $3 facilissimamente, perché c'è una carenza di nafta, perché la nafta viene raffinata in Russia e viene raffinata in Arabia Saudita e negli Stati Uniti, per cui... Come conseguenza della chiusura delle esportazioni di nafta dalla Russia e dalla Arabia Saudita, come conseguenza di queste cretinate di questa guerra dell'Iran, voluta da Israele, la nafta continua a salire e non scenderà rapidamente, a meno che non ci sia un miracolo. L'ultima cosa, e poi parleremo di qualcosa un po' più divertente, è che cinque settimane, 50 giorni, quindi 50 giorni sono più di 5 settimane.
0: Sarà un mese, due settimane?
1: Insomma, a novembre, all'inizio di novembre ci saranno le midterm elections negli Stati Uniti, che sono molto importanti perché devono rinnovare la Camera dei Deputati, la House of Representatives, ma devono anche eleggere una percentuale del Senato. Al momento sia la Camera dei Deputati che il Senato sono di maggioranza repubblicana, il che ha dato la possibilità a Trump di fare quello che gli pare. Quasi sicuramente, al 99,9%, la Camera dei Deputati avrà maggioranza democratica. Il problema è del Senato, perché se i democratici riescono a vincere la maggioranza del Senato, allora Trump è nei guai, perché immediatamente lo cominceranno a dargli cose di criminalità, perché lui può essere accusato e condannato come criminale subito, ma devono avere...
2: aspettare.
0: Ma e noi devono aspettiamo avere... solo questo.
1: Perché questo può darsi che aiuti l'economia. Perché allora vuol dire, uno spera, sperando, che quello vuol dire la fine di questa cretinata della guerra con l'Iran, vuol dire probabilmente una riduzione del tasso di interesse, bla bla bla, e quello potrebbe stimolare l'economia, che vuol dire che aiuta l'Australia, perché l'Australia è sempre a rimorchio della
2: cosa.
1: Quindi questa è una delle poche speranze che abbiamo al momento. Se no, uno si tira la cinghia e aspetta che
2: i tempi migliori.
1: Gli agricoltori nell'Australia del Sud stanno contentissimi perché hanno avuto tutta questa pioggia in inverno, per cui faranno un sacco di soldi, che è una delle mie solo machiavelliche considerazioni a vendere la casa a Robe, perché sai, Robe è il posto dove i ricchi agricoltori del sud-est, dell'Australia del Sud, fanno le loro case al mare. Per cui ho detto, il mercato immobiliare è statico, è stabile, però siccome questi c'hanno soldi,
0: tu dici, non si sa mai.
1: Io vendo questa casa e poi dici che c'è qualcuno... non l'ho messo in vendita, ma sto pensando, perché che me ne faccio?
2: Ah, non lo so.
1: Dimmelo.
0: Non va mai.
1: Non ci vado mai. E poi, se ho la barca a Sydney, che vado a Sydney con mia figlia, eccetera, che è una delle poche dei miei figli che potrei vedere con regolarità, che ci vado a fare a Roma? E chi ci viene a Roma? Nessuno. Hai capito? Te lo dico io.
2: Roma è molto bella, molto carina.
1: È carina, ma sono tre ore passa di macchina. Ma anche se fosse un'ora di macchina, alla fine...
0: Quanto tempo è? Un paio d'ore di macchina?
1: No, tre ore...
0: Più giù Rob.
1: Quindi no, Rob allora, è più giù. Non è Mount Gambier, ma è quasi. E per cui c'è un aeroporto. Quindi la gente va in macchina e ci mette, se vai alla speed limit vai tre ore, un quarto, tre ore.
2: Sì, 20. Ma è piacevole. È piacevole.
0: No, ma lo fate in macchina io?
2: Noi siamo stati un anno in vacanza, c'era anche la Bianca allora, e ci siamo divertiti molto, veramente, perché è una cittadina di mare,
1: una cittadina di mare carina, e poi ci sono dei bei posti
2: come
1: intorno.
2: Da noi dove va? Non è paragonabile.
0: C'è la spiaggia?
2: Sì, c'è la spiaggia, ma non è paragonabile come l'Europa, però sembra l'atmosfera.
1: È una vera cittadina vecchia, quindi c'ha un po' di carattere, non è una di queste cose di quelle baracchette, perché queste...
0: Sembrano tutti uguali.
2: La ragosta, il pesce che mangi là, caro.
0: Infatti, sì. Quindi quel posto dove c'è
1: pesce.
0: La ragosta? Ho capito.
1: La Big Lobster, sì.
0: Sì, la Big Lobster.
1: La Big Lobster, che è a Kingston.
2: Costa niente.
1: Kingston. Kingston è proprio prima di Rob. Quindi la strada non è che sia granché. E poi ci sono tutte queste roulotte, perché sono i Grey Nomads, è la strada che tutti questi persone che fanno il giro dell'Australia vanno. E poi ci sono adesso sempre più camion, perché ovviamente ci sono un sacco
2: camion.
1: Il camion
0: vieni sotto
2: enormi.
0: Casa mia è pieno.
2: Sotto casa di tutti, tu esci sulla porta.
1: C'è solo camion.
0: Ma poi grossi.
1: Distruggono le strade.
0: Enormi.
2: Sempre più grandi. Io mi ricordo una volta una cosa stranissima, anni fa, tanti anni fa. Avevamo questi amici che arrivavano dall'Italia e fotografavano i camion.
0: Mio papà quando è venuto?
2: Perché noi questi qui non li vediamo mai.
0: Ma perché sono quelli americani che vedi nei film?
2: Capisci? Allora fotografavo. Io dicevo, questo è scemo, fotografavo.
0: Sì, no.
2: La salita, le scalette. Sì. Fotografavano tutto. Mi disse, noi queste cose qui in Europa non le vediamo. Adesso forse si vedranno, ma allora non...
0: No, è vero.
2: Hai capito? Quindi è una cosa... Adesso se vengono è una passeggiata. Passano lì due minuti.
3: e via.
2: Ce n'è finché volete, ma di tutti i tipi,
3: tutti
2: di tutte
3: tipi,
2: le razze.
3: Tutti i colori, tutte le luci.
2: Frigo,
3: a me mi piace vedere la sera, che sono tutti illuminati.
2: Sì, perché se no non li vedi, sti cose.
3: Sono enormi, almeno sono
2: al
3: tutti
2: buio,
3: illuminati.
2: Poi, no, è vero, infatti, è vero. Poi sono frigoriferi, c'è tutto, quindi
3: tutto.
2: Guarda, è una roba come, però immagina guidare una cosa del genere, non deve
3: mamma
2: essere
3: mia.
2: Molto facile.
3: Poi pensa quando io mi accosto al semaforo con la mia macchina, cioè non mi vedono.
2: Sì, no, neanche a me non mi vedono.
3: Ma niente proprio.
2: Però insomma è terrorizzante.
3: Sì,
2: perché
3: sì.
2: Se ti
1: ma
2: viene...
1: è il vero problema.
3: Io sono grossa come le ruote.
1: Uno dei tanti problemi di queste macchine che diventano sempre più grandi, anche i camion diventano sempre più grandi, è che la manutenzione delle strade sta diventando sempre più complicata.
3: Certo,
1: questo poveraccio che si è morto e io siccome guido la Vespa io me ne accorgo adesso. Anche questo Wood Street, North Adelaide, siccome hanno avuto questi development, quello O'Connell Street, eccetera, quindi hanno avuto tutti questi camion che portano le macerie quando costruiscono, non costruiscono il cemento, eccetera, eccetera, e il danno che fanno alla strada. Quando io vado, soprattutto andando da, diciamo, da O'Connell Street verso il west per venire qui alla
2: radio,
1: tu praticamente sei come su un vibratore
3: un
1: automatico, quindi va bene per la cellulite, se tu hai la cellulite ti aiuta parecchio, per i reumatismi, però non aiuta per la sicurezza stradale.
2: Come al solito
1: il governo mangia e non fa le cose che dovrebbe fare, che sarebbero fissare le strade. E poi ci sono sempre queste cose,
2: il campo da golf,
1: ma che ci frega noi del campo da golf, soprattutto sulle parklands. Ci sono talmente tanti campi da golf, è come il circuito per le motociclette, ma perché non lo fai al Bend, dove c'è un bellissimo circuito? E anche lì il discorso dice, oh, ma è pubblico, privato, eccetera, eccetera, ho bisogno di fare soldi. Se tu davi un incentivo ai circoli privati di fare il golf, ovviamente noi abbiamo il Royal Adelaide che ha ospitato l'Australian Open per un sacco di anni. È l'unica ragione per cui negli ultimi 15-20 anni l'Australian Open è stato giocato a Melbourne e a Sydney è per via degli sponsors e per via dei governi. Quindi con una frazione di soldi che hanno buttato dalla finestra per questa cretinata follia di fare un campo da golf nelle parkland, se davano tipo 1 milione o 2 milioni a uno di questi club tipo il Royal Adelaide o Kionga, si buttavano per farlo, hai capito? E tu dici, ah, ma non è in città, ma che ti frega, non è in città, sono 10 minuti,
2: sì,
1: Adelaide non è come Los Angeles, eccetera. La gente se vuole venire a guardare una cosa, a North Adelaide dove li metti queste persone? Devi bloccare praticamente tutto il centro storico.
3: E infatti si blocca tutto il centro.
1: Sì, lo so, è un'altra cosa che blocca tutto, perché? Per la vanità e l'arroganza e la stupidità dei nostri governatori, dei nostri politici. Non c'è nessun'altra spiegazione.
2: Sì, non c'è spiegazione, perché effettivamente, prima di tutto, non ne avevamo bisogno. Era meglio che facessimo.
1: Ma poi i soldi vengono da noi. Se lui ci metteva i soldi suoi, se lui ha una superannuation, sono sicuro che quando va in... perché lui sicuramente tra qualche anno... si rompe le scatole perché la gente comincerà a aprire gli occhi e allora dirà la solita scusa che i politici I resign perché devo spendere più tempo con la mia famiglia, perché hanno sempre queste cose, ho la mia famiglia e i miei bambini che sono bambinoni con la barba e i testicoli
3: e poi vanno a fare
1: No. Brava Sara, un mese dopo prendono la cosa, pagati
3: al fior di soldi.
1: Con quelli che dovevano fare il controllo del conflict of interest, come il nostro Christopher Pine che lavora per l'industria della difesa, ma la Nauska lavorerà per BHP o chiunque che gli paga le cose, eccetera. E se sono completamente incompetenti e cretini che non riescono a prendere un lavoro con la cosa privata, lo prendono con le cose pubbliche e quindi diventano ambasciatori oppure presidente di una board di qualche cosa della wine industry, 400.000 all'anno. Tanto c'hanno i 300-400 mila che arriva dalla superannuation pagata da noi, e che gli frega allora? La legge è per te ti tolgono tutti i soldi, per loro vanno sempre di più, hai capito? E qui avanti.
3: E qui casca l'asino, Paola.
2: Cosa facciamo?
3: Dai, va là.
1: Allora fatti una bella passeggiata se c'è voglia, però alla fine quando uno si sente proprio ammosciato... Alla fine non c'ha nemmeno voglia di camminare. Uno sta a casa, guarda la televisione.
2: Ah, bello.
3: Vabbè, vi tiro un po' su, dai, su, via.
2: Con una piccola
3: canzoncina allegra, vai. Sì, a fra pochissimo. Sì.
2: è meglio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:04.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Apriamo con una notizia da Melrose Park. Poco prima delle 5:30 di questa mattina, la polizia è intervenuta presso un ristorante fast food di South Road dopo la segnalazione di un uomo che stava utilizzando un grosso coltello per tagliare alcuni rami di un albero nel parcheggio. Durante il controllo, gli agenti avrebbero trovato un coltello e un machete, entrambi custoditi nelle rispettive guaine, oltre a un passamontagna. Un uomo di 38 anni di Pasadena è stato arrestato e dovrà affrontare diverse accuse, tra cui il possesso di un'arma offensiva e di un oggetto utilizzabile come travestimento. Gli è stata negata la libertà su cauzione e comparirà in tribunale nella giornata di oggi. Passiamo al caso Snowtown. James Vlasakis, uno degli uomini condannati per i famigerati omicidi, ha ottenuto la libertà condizionale nonostante il tentativo del governo del Sud Australia di bloccarne il rilascio. Per il momento rimane in carcere e sarà successivamente trasferito all'Adelaide Pre-Release Centre. Una volta tornato nella comunità, sarà sottoposto a rigide condizioni e controlli. Nuovi sviluppi nel procedimento legato alla morte di Anne Marie Smith, la donna con disabilità morta nel 2020 dopo essere stata trovata in condizioni gravissime nella sua abitazione di Adelaide. Il tribunale sta esaminando nuovi elementi riguardanti una ex direttrice della società che forniva assistenza alla donna. Il procedimento giudiziario continua. Atti vandalici al Lockleys Riding Club di West Beach. Il sistema idrico sarebbe stato danneggiato, provocando l'allagamento dei nuovi paddock utilizzati dai cavalli. Il club era tornato nella propria sede soltanto a luglio, dopo 4 anni di trasferimento temporaneo. Grave incidente stradale ieri a West Lakes Shore. Una donna di 93 anni ha perso il controllo della propria auto all'incrocio tra West Lakes Boulevard e Bartley Terrace. La vettura ha colpito una palma e si è ribaltata sul tetto. L'anziana, unica persona a bordo, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. E novità per il cinema del Sud Australia. È stato presentato il programma dell'Adelaide Film Festival 2026, con numerose produzioni realizzate nel nostro stato. Il programma comprende 10 lungometraggi e 9 cortometraggi, mentre a chiudere il festival sarà la prima mondiale di Hell Has No Fire Escape. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Una notizia importante per gli australiani sopra i 65 anni. Il governo federale intende ridurre alcuni rimborsi sull'assicurazione sanitaria privata. Secondo un'analisi del Parliamentary Budget Office, più di 3 milioni di australiani potrebbero pagare centinaia di dollari in più ogni anno. Il governo sostiene che i risparmi contribuiranno a finanziare maggiori investimenti nell'assistenza agli anziani. E una bella notizia per gli appassionati di motociclismo. Il 21enne australiano Senna Agius correrà in MotoGP nel 2027 con il team Red Bull KTM Tech 3. Il suo debutto arriverà proprio nell'anno in cui il Gran Premio d'Australia si trasferirà ad Adelaide. Agius avrà quindi l'opportunità di gareggiare davanti al pubblico di casa sul nuovo circuito cittadino di Adelaide. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata. Dopo una mattinata fredda, con temperature minime intorno ai 5 o 6 gradi, la massima raggiungerà circa 19 gradi. Non sono previste piogge e i venti saranno generalmente deboli. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Felce azzurra, profuma la tua vita.
5: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapli Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Eccoci qua, ma Felce Azzurra è rimasto
7: uguale
6: 50, 60, 70 anni fa, non so quando l'ha
7: fatto. Sì.
6: Allora, l'ultima cosa, prima che me ne vada, di parlare della burocrazia, perché voi parlavate di passaporti, di rinnovi, estensioni, eccetera. Io ho due esperienze di burocrazia che praticamente gradualmente sta perdendo senso. Una è il rinnovo della patente dopo i 70 anni se tu c'hai una patente speciale, perché io ho la patente legata anche alla motocicletta, quindi
7: se tu c'hai
6: una patente tipo per guidare gli
7: auto. Ma tu parli dell'Australia.
6: Adesso sto parlando dell'Australia, sì. Allora, cosa succede? Ti arriva la lettera dal Department of Transport and Infrastructure, te la mandano all'indirizzo sbagliato, nonostante che io abbia cambiato l'indirizzo della mia patente, tipico completamente sballati a burocrazia, mandata al mio vecchio ufficio a Walter Street, a North Adler. Quindi arriva un po' in ritardo. E c'è questa forma che deve essere riempita da un dottore, dove tu vieni visitato, devi avere la visita per la blood pressione, se c'è diabete, questo, quest'altro, eccetera, eccetera. Allora io arrivo un giorno in ufficio, perché ci sono due dottori lì che fanno le visite, che non sono specialisti, sono general practitioners, fanno come una specie di screening per le persone che vogliono appuntamenti con la schiena, eccetera. Allora gli chiedo a uno, mi firmi questa cosa? Oh no, perché dobbiamo fare la visita, insomma, una scusa che non poteva fare. Allora io devo fare l'appuntamento con un dottore, GP. Il mio GP non è che è morto, ma è in pensione, quello che io usavo ogni tanto. Poi, sai, non è che c'ho bisogno, grazie a Dio, dei dottori. E allora devo fare l'appuntamento con cosa? Anche lì, per fare l'appuntamento, devi farlo col telefonino. Ti chiedono quanti peli c'hai nella lingua e cosa. E ieri finalmente sono andato a questo bravissimo giovane
7: dottore
6: cinesino, perché sono tutti cinesi.
7: Adesso sì, quasi.
6: Cinesino tutti. Che si ricordava che aveva fatto medicina con una delle mie figlie. Allora dice, mi ricordo, very good. Mi parla per 10 minuti. Una delle cose che mi sono reso conto, che è della burocrazia adesso, è che loro hanno le liste di tutte le medicine che tu hai preso. Per cui se tu... non menti, ma non ti ricordi, soprattutto che io che mi faccio le mie prescrizioni, se ho bisogno della medicina mi faccio le mie prescrizioni, tipo se ho bisogno di un sonnifero per andare in Italia,
7: te lo fai tu,
6: ma sta lì,
7: arriva,
6: quindi devi stare attenta
7: a quello che ti prescrivi da solo,
6: ti prescrivi da solo,
7: non ci possiamo prescrivere,
6: ma io prescrivo da solo, devi stare attento. E infatti una cosa interessante era che ieri mattina operando, parlando con l'anestesista va in Europa adesso, oggi parte, stasera parte, e lui ha detto che anche per il sonnifero lui chiede a un suo collega di farlo, perché c'è il record, e allora soprattutto come anestesista non vuole essere accusato a un certo punto che lui fa le prescrizioni di medicine che possono essere considerate come di drugs of dependence. E che ti fa il dottorino cinesino? Mi organizza 50.000 test. Devo fare il bone density scan. A che bone density scan è se tu c'hai l'osteoporosi. Adesso la mamma ce l'aveva, è vero, però è anche vero che le donne hanno molto più rischio di osteoporosi degli uomini. Quindi adesso faccio l'appuntamento per bone density, grazie a Dio, essendo dottore, bulk bill, perché se no, se fossi una persona normale, devi pagare questo, pagare quello, pagare quell'altro. Sì. Esami del sangue per tutto. Per, quindi stamattina, appunto, ho fatto l'esame del sangue lì, che ho aspettato. La cosa interessante è che ieri pomeriggio, uscendo dal mio ufficio, noi c'eravamo tutti, perché l'Arcaba Medical Center c'ha tutte queste cose, sì. Quindi c'ha le cose per il sangue, il radiologo,
8: c'è tutto.
6: C'era una cinesina, anche lì, che lavorava in questo laboratorio della patologia, come laboratorio di analisi, e io chiedo a una, perché lei stava al telefono, chiedo a una receptionist in un'altra parte della radiologia che stava di fronte all'ufficio della what do I need to do? Cosa devo fare per cercare di parlare con questo? Oh, deve prendere il numero. Ok, prendo il numero. Questo non per fare l'esame del sangue che ho fatto stamattina. Questo era per chiedere
8: una cosa.
6: Se lei poteva prendermi il sangue subito e se non poteva prenderlo quando, se poteva fare un appuntamento. Mentre io prendo il numero, una altra cinese, ma customer, cliente, si infila, arriva dentro e ci mette 20 minuti a parlare in cinese o insomma semicinese con questa persona, e io aspetto come un mammalucco di fronte a questa cosa.
8: Col numero in mano.
6: Col numero in mano. Alla fine la cinese se ne va, perché alla fine io mi...
7: Tu immagina il livello di incavolatura che saliva sempre di più.
6: Alla fine io arrivo dentro.
8: Non è esploso, ma quasi.
6: E questa, prima di tutto, perché io ho detto, come al solito, ho aspettato mezz'ora. Lei dice, no, non ha aspettato mezz'ora, ha aspettato
7: 20 minuti.
6: Hai capito, sta stronza. E quindi io ho dovuto mangiare.
7: Ma ecco perché ti ho visto l'altro giorno sfrecciare sulla Glenosmond, perché tu vai lì all'Arcaba?
6: Sempre, io lavoro.
7: Ok, lo sapevo. E infatti ho detto, ma questo è orso.
6: Sì, ma non ce ne sono tanti come me, sono abbastanza...
7: Sei riconoscibile.
6: Generalmente non potrei fare la spia o qualche cosa, i servizi segreti non credo che sia
8: ti
6: molto...
8: Ti scoprono subito.
7: Neanche io, perché c'ho la targa fucsia e mi riconosco tutti.
6: Sì, ma poi anche la voce, anche a scuola dice, Osti,
7: è lei.
6: Non riuscivo a sussurrare. Sussurrare non è mai stato il mio forte. Allora, il problema è che ho buttato
8: 20 minuti
6: 20
8: in
6: minuti inutilmente. Poi lei, cercando di quasi di, mi ha dato una specie di predica. Questo è fasting e lei deve 12 ore, che è una cosa,
7: una prescrizione,
6: non è che 12 ore eccetera. Io voglio dire, listen.
7: No. I know.
6: Io sono un professore.
7: Lei non sa chi sono io.
8: Lei non mi venga a dire.
7: Lei non sa chi sono io.
6: Ho cercato per una volta di controllarmi a fatica. Ho cercato di controllare la mia superbia, arroganza per 5 secondi. E quelle poi mi ha messo la cosa del. Perché ovviamente era bulk bill e c'era il tic del dottore per il bulk bill. Questa mi ha fatto un punto, ma where's your Medicare? Che proprio completamente inutile, per cercare di giustificare ovviamente la mia... e dopo mi ha fatto firmare sulla ricetta, l'impegnativa, corretto, per firmare, eccetera, che non era necessario perché ovviamente non mi prendeva il sangue perché non avevo fatto il digiuno. Quindi stamattina...
7: Sei tornato per quello che avevi fame.
6: Beh, non c'era nulla di cosa, mi sono fatto un caffè e adesso ancora sono...
7: Se ci avvisavi...
6: Sì, mi facevano gli spaghetti aglio e olio.
7: Portavamo un croissant, non so.
8: Qualcosa portavamo, che ne sappiamo noi se tu mangi o non mangi.
7: Non è che potevamo immaginarlo.
6: Beh, lui sa che io mangio sempre, quindi...
7: Ma perché
6: problema.
7: Lui è abituato che di solito qua, diciamo, c'è sempre qualcosa da mangiare. Stamattina è
6: cascato male. Grazie a Dio, oggi che ci avevo bisogno non c'era assolutamente nulla.
8: Ma è sempre così, il giorno che non hai bisogno, no?
6: Quindi questo è quanto. E poi devi aspettare, perché poi devi aspettare i risultati, poi devo ritornare dal dottore e lui firmerà questa scartoffia. Quindi due visite dal dottore, almeno. Forse anche tre. Esami del sangue 50.000, bone density scan, digiunare, la pressione alta per via della cinesina.
8: E tutto questo per che cosa?
7: Per la patente.
6: Per guidare la macchina.
8: Oddio,
6: allora, perché tu non guardi il record, che adesso ci avremo, io guido la macchina da quando avevo 18 anni, perché in Italia la patente la prendo a 18, anzi c'avevo il patentino per la motocicletta a 16 anni. Il mio record è che io non ho ammazzato nessuno, non mi sono ammazzato, perché sono
7: ancora
6: vivo.
7: Ma credo che queste patenti qua in Italia le fai con l'esame della vista.
6: Ma qui invece ti vogliono...
7: Cioè, vai a fare l'esame della vista alla scuola guida, dezzite, ti dà...
6: Ma lo sai la storia di mio padre? Perché mio padre è morto all'età di 92 anni, ha continuato a guidare, ha avuto la patente fino a 92 anni. Aveva la macula, alla fine a 90 anni era cieco, quindi alla fine non ha potuto più guidare, non perché non aveva la patente, ma perché
8: non ci vedeva.
6: Cioè, non ci vedeva, non riusciva nemmeno a aprire la porta della cosa.
8: No.
6: Ma a un certo punto gli dissero che aveva bisogno di una visita, come dice,
8: oculistica.
6: Una visita oculistica. Siccome lui aveva la macula, aveva la ricetta, il ricettario del specialista dell'occhio, dell'oculista, eccetera, che ovviamente mentendo gli aveva fatto una cosa che lui era
7: poteva guidare, andava bene.
6: Guidare.
7: Fantastico.
6: Quando andò dal cosa del governo, del dottore del governo, perché c'era proprio un ufficio speciale con un medico lì, impiegato del governo, il medico del governo gli disse: lei ha bisogno di una visita da noi. Ok? Non può usare un certificato fatto da un esterno, da un oculista esterno. Come al solito, mio padre, in un modo o nell'altro, convinse questo dottore del governo che non aveva bisogno. E perché in Italia questo è quello che succede, che tu c'hai tutte queste regole, ma c'è sempre un modo di aggirare.
7: Perché siamo creativi.
6: Siamo creativi e più flessibili.
7: No, più flessibili.
6: Adesso non voglio dire che la sicurezza stradale in Italia sia meglio
7: scherzando.
6: Che in Australia. Però il mio punto è che qui la burocrazia sta diventando peggio che in Italia.
8: Sì, sì.
6: Quando arrivai in Australia nel 83, 43 anni fa, la burocrazia qui era molto più semplice. Non ti chiedevano carte d'identità, non dovevi fare le cose come in Italia, sempre la carta bollata, le copie certificate, cose e quell'altro. Qui era tutto più semplice, la gente ti credeva. Se tu dicevi io sono orso, eccetera, dicevi ok, no worries, capito? Anche se tu devi comprare una macchina, vendere una macchina, affittare. Ed è... Io penso, siccome la gran parte delle persone sono oneste, soprattutto se non hanno nessun bisogno di non essere oneste,
7: ma sai, come nelle cose,
6: e migliora la produttività.
7: Ci vuole sempre una via di mezzo. Cioè,
6: ma qui la via di mezzo l'abbiamo perduta. Forse all'inizio era troppo all'acqua di rose,
8: infatti si sono resi conto.
7: Da noi siamo troppo fiscali con questa burocrazia, i documenti.
8: Ma qui erano troppo aperti.
7: Qua erano troppo aperti.
8: Si sono resi conto che non andava bene, quindi adesso sono.
6: Eh sì, però i sistemi sono molto inefficienti. E lui, l'abbiamo già parlato dell'ospedale, che tu arrivi lì, hai fatto tutte le cose online, e poi appena arrivi devi riprenderti a fare le cose delle carte. Poi dopo ti chiedono.
7: Guarda che in tutte le salse questa cosa qua, perché io adesso sto facendo questa cosa con gli agenti immobiliari, non ti credere che non devi. È solo automatizzato via internet, cioè tu non riesci più, se manca una virgola nel documento,
6: infatti,
7: bloccano qualsiasi cosa. Che io dico, ma tira su sto telefono e chiamami, assolutamente, cioè non c'è un contatto
6: fisico. Infatti.
8: È
6: triste, perché il mio modo di pensare,
8: poi, signori,
6: la situazione
8: pensate
6: è
8: a quello che sarà. Adesso è così, immaginate fra 10 anni come sarà.
6: Beh,
8: ancora peggio.
6: Ci arriviamo tra 10 anni?
8: Non so se ci arriviamo.
6: Le previsioni più spaventose con queste AI, 10 anni forse sono troppe.
8: Appunto, quello che sto dicendo, ragazzi.
6: Il mondo arriva prima.
8: Se quello
6: arriva
8: che sto
6: prima.
8: Dicendo a un certo
6: perché
8: punto...
6: Sai, il problema delle AI, una volta che continua a migliorare per conto suo, il potere di queste cose diventa astronomico,
8: enorme,
6: e quindi possono bloccare l'elettricità,
8: tutto,
6: trasporti.
8: Beh, ragazzi, io la mia vita l'ho già fatta, non mi preoccupo più di tanto. Mi dispiace per i giovani, perché ma
7: spero di no. Io sono a metà, però
8: sei troppo giovane.
6: Hanno la possibilità di non ribellarsi, ma di cercare di cambiare
8: mettere
6: un po' di common sense. Credo. Il problema è che anche questi giovani, quello che leggono sugli telefonini, perché i libri non leggono più, è completamente corrotto da questa AI, e per cui tutta la informazione arriva. Adesso probabilmente anche quando noi parliamo, se ci fosse questa AI interessata a noi, probabilmente non gliene frega niente, potrebbe cambiare. E quindi parli, dici una certa cosa, ma la trasmissione viene cambiata da un'altra, e loro riproducono la tua voce, che non puoi nemmeno distinguere.
8: No, è vero. Non solo la tua voce, il tuo viso, tutto.
6: Sì,
8: insomma, siamo veramente proprio
6: messi all'acqua, bene. All'acqua alla gola. Ma parlando di altre cose, allora ricordatevi che adesso ci sono le finali del football australiano, dove i corvi spelacchiati sono stati battuti, quindi sono fuori. E allora se tu dici chi vince, quindi Lion. Ricordatevi, c'è Hawthorn che gioca contro il Brisbane a Melbourne.
8: Per me perché, vincono i Lions.
6: Quindi il Brisbane Lions. E poi a Sydney, che credo che sia la partita prima, quindi la Sydney sarà il venerdì sera e credo il MCG, il Melbourne il sabato, giocherà la Sydney contro il Fremantle. La mia previsione...
8: Brisbane Lion.
6: Perché è contraria, è che il Hawthorn può darsi che batte il Brisbane, però non si sa. Se tu dici metti soldi,
8: ma
6: no,
8: io ho visto come hanno giocato contro i Crow, Brisbane Lion hanno giocato
6: sì,
8: veramente
6: lo so, però bene. Devono andare a Melbourne, e giocano contro una squadra che è molto ben allenata.
8: Sì,
6: esatto. Questo
8: sì, ma sono tutte e quattro ben allenate.
6: Sì,
8: dai,
6: sì,
8: sono
6: sì.
8: Tutte
6: e Sydney
8: buone squadre,
6: vincere,
8: quindi...
6: battere Fremantle sarà una cosa incredibile. Siccome io vado alla Gran Fano, a meno che a Glen Osmond Road non mi mettono sotto quando vado con la mia Vespa,
7: starò attenta.
6: A me piacerebbe che almeno una delle squadre sia di Melbourne, perché vuol dire che l'atmosfera sarà un po' più
8: allegra.
6: Se fosse Sydney Fremantle, anche se Sydney avrà molto più supporto di Fremantle, se la finale fosse Sydney Fremantle, sicuramente l'MCG sarà molto più rosso e bianco che violaceo.
7: Però io qua in Australia sento parlare solo di final. Ogni volta c'è una final,
6: sì.
7: Il livello di final, spiegatemi, perché
6: grand
7: non si capisce.
6: Final, semifinal,
7: io non capisco niente di queste cose
6: perché
7: qua.
6: Perché è l'americana. Allora, ricordati che il calcio professionistico australiano, like Australian Rules Football, ha seguito negli ultimi 30 anni molto il modello americano professionistico, perché gli americani, tu lo sai forse o non lo fai, sai, non so se l'ho detto, che l'80%, quando tu vedi tutti i programmi sulla televisione che hanno il più alto indice d'ascolto nel mondo, l'80% è football americano, NFL, ok? Quindi loro hanno il modello più incredibilmente di successo per fare soldi, è il football americano. E allora i codici di altri sport nel mondo
7: si
6: hanno cercato anche le trasmissioni come Mike Bongiorno e Pippo Baudo, tutti gli italiani, anche gli italiani non è che siano tanto diversi, sono pigri, invece che fare
8: qualcosa di nuovo,
6: come dire, grattarsi la testa e cercare di qualcosa di nuovo, cosa vanno? Vanno in America, anche Renzo Arbore, eccetera. Andavano in America, prendevano i programmi
7: e li copiavano.
6: Va bene. Siamo a 3 minuti, fammi finire. Una delle cose divertenti, una degli aneddoti divertenti che forse voi non sapete, è che il cavaliere commendatore o cavaliere Berlusconi, anche altro lestofante matricolato,
8: dai,
6: quando cominciò a fare soldi, dopo aver fatto soldi con la Milano 5, con le cose immobiliari,
7: meglio,
6: sempre con
7: Milano
6: corruzione, craxi, pagando politici, eccetera, alla fine fece un sacco di soldi con le cose immobiliari e decise di buttarsi nella media, perché capì, come il Trump, che con la media lui poteva controllare, perché queste persone, siccome sono furfanti matricolati,
7: doveva farsi le leggi per lui.
6: Sì, avevano sempre paura che a un certo punto venivano arrestati e passavano il resto della loro vita in ergastolo. Allora cosa fanno? Cercando di prevenire, cercano di mettersi in una posizione dove possono avere l'immunità,
7: controllo,
6: per questo,
7: certo,
6: avvocati di destra e sinistra. E allora si mise a fare la televisione. Anche lì illegalmente, perché la televisione era monopolio di Stato, ma lui se ne fregò, perché dava le mazzette e varie cose, e cominciò a fare queste televisioni che forse ti ricordi, io mi ricordo negli anni 70. Che c'avevi 50.000 televisioni, canale 1, canale 5, radio, eccetera. E lui cosa faceva? Andava in America, prendeva allora le cassette, perché
8: i programmi,
6: programmi,
8: sì,
6: e li dava al suo autista. Il suo autista era il migliore, perché lui gli dava sta cassetta e dice: senti, ma adesso non mi ricordo come, sono fatti veri, non
7: credo.
6: Dava la cassetta all'autista e dice: stasera guardati questo programma e dimmi cosa ne pensi. Se l'autista dava il pollice in su,
7: partiva.
6: Allora,
7: via.
6: Compriamo e
7: vedi,
6: avevi tipo
7: alla fine.
6: Come si chiama, tutte queste trasmissioni.
7: Programmi. Vabbè, ma tutti i programmi. Eccetera.
6: Allora, lui usava l'autista, ovviamente non particolarmente educato, non particolamente
7: intellettuale. Il pubblico medio.
6: Il pubblico, medio-basso, perché sapeva che se l'autista gli piaceva,
8: andava
6: a cose. E questo che siamo arrivati, a questo
7: va
6: punto
7: bene.
6: Siamo arrivati.
7: Va bene. Allora, okay. Ricordiamo che giovedì prossimo il dottor Orso non ci sarà, ma ci saremo io e te.
6: Dell'Emma Bonino.
7: Noi ci saremo.
8: Parliamo di qualcosa.
7: Qualcosa oggi, esatto. Il mondo della donna non andrà in onda, ma ci risentiamo giovedì prossimo.
6: Però ricordatevi che l'Emma Bonino...

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
2: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa.

0: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
1: Il mondo della donna
2: è sponsorizzato da
1: CFC Australia.
3: Malizia, profumo d'intesa.
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi.

0: rispondi mai.
1: Lucrezia, buttiamoci.
0: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
0: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
0: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

0: La musica.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 11. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Apriamo con una notizia da Melrose Park. Poco prima delle 5.30 di questa mattina, la polizia è intervenuta presso un ristorante fast food di South Road dopo la segnalazione di un uomo che stava utilizzando un grosso coltello per tagliare alcuni rami di un albero nel parcheggio. Durante il controllo, gli agenti avrebbero trovato un coltello e un machete, entrambi custoditi nelle rispettive guaine, oltre a un passamontagna. Un uomo di 38 anni di Pasadena è stato arrestato e dovrà affrontare diverse accuse, tra cui il possesso di un'arma offensiva e di un oggetto utilizzabile come travestimento. Gli è stata negata la libertà su cauzione e comparirà in tribunale nella giornata di oggi. Passiamo al caso Snowtown. James Vlasakis, uno degli uomini condannati per i famigerati omicidi, ha ottenuto la libertà condizionale nonostante il tentativo del governo del Sud Australia di bloccarne il rilascio. Per il momento rimane in carcere e sarà successivamente trasferito all'Adelaide Pre-Release Center. Una volta tornato nella comunità, sarà sottoposto a rigide condizioni e controlli. Nuovi sviluppi nel procedimento legato alla morte di Anne Marie Smith, la donna con disabilità morta nel 2020 dopo essere stata trovata in condizioni gravissime nella sua abitazione di Adelaide. Il tribunale sta esaminando nuovi elementi riguardanti una ex direttrice della società che forniva assistenza alla donna. Il procedimento giudiziario continua. Atti vandalici al Lockleys Riding Club di West Beach. Il sistema idrico sarebbe stato danneggiato, provocando l'allagamento dei nuovi paddock utilizzati dai cavalli. Il club era tornato nella propria sede soltanto a luglio, dopo 4 anni di trasferimento temporaneo. Grave incidente stradale ieri a West Lakes Shore. Una donna di 93 anni ha perso il controllo della propria auto all'incrocio tra West Lakes Boulevard e Bartley Terrace. La vettura ha colpito una palma e si è ribaltata sul tetto. L'anziana, unica persona a bordo, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. E novità per il cinema del Sud Australia. È stato presentato il programma dell'Adelaide Film Festival 2026, con numerose produzioni realizzate nel nostro stato. Il programma comprende 10 lungometraggi e 9 cortometraggi, mentre a chiudere il festival sarà la prima mondiale di Hell Has No Fire Escape. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Una notizia importante per gli australiani sopra i 65 anni. Il governo federale intende ridurre alcuni rimborsi sull'assicurazione sanitaria privata. Secondo un'analisi del Parliamentary Budget Office, più di 3 milioni di australiani potrebbero pagare centinaia di dollari in più ogni anno. Il governo sostiene che i risparmi contribuiranno a finanziare maggiori investimenti nell'assistenza agli anziani. E una bella notizia per gli appassionati di motociclismo. Il 21enne australiano Senna Agius correrà in MotoGP nel 2027 con il team Red Bull KTM Tech 3. Il suo debutto arriverà proprio nell'anno in cui il Gran Premio d'Australia si trasferirà ad Adelaide. Agius avrà quindi l'opportunità di gareggiare davanti al pubblico di casa sul nuovo circuito cittadino di Adelaide. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata. Dopo una mattinata fredda, con temperature minime intorno ai 5 o 6 gradi, la massima raggiungerà circa 19 gradi. Non sono previste piogge e i venti saranno generalmente deboli. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
0: CFC Australia.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Programma Il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Zibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turbistico, spettatoristico, step repistico, rap futuristico.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Emeron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: A mio discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.
1: Beh!

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per giovedì 17 settembre. Clittenden Road, Findon. Cross Road, Clarence Park. Dawes Road, Melrose Park. Frederick Road, Grange. And Wattle Street, Malvern.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
3: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
4: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Il mondo della donna
6: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
7: Malizia, profumo d'intesa.
8: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Piccinini, piccinini,
1: tralalelo, tralala,
2: trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
3: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Il mondo della donna
2: è sponsorizzato da
1: CFC Australia.
3: Felce azzurra, profuma la tua vita.
2: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Apriamo con una notizia da Melrose Park. Poco prima delle 5.30 di questa mattina, la polizia è intervenuta presso un ristorante fast food di South Road dopo la segnalazione di un uomo che stava utilizzando un grosso coltello per tagliare alcuni rami di un albero nel parcheggio. Durante il controllo, gli agenti avrebbero trovato un coltello e un machete, entrambi custoditi nelle rispettive guaine, oltre a un passamontagna. Un uomo di 38 anni di Pasadena è stato arrestato e dovrà affrontare diverse accuse, tra cui il possesso di un'arma offensiva e di un oggetto utilizzabile come travestimento. Gli è stata negata la libertà su cauzione e comparirà in tribunale nella giornata di oggi. Passiamo al caso Snowtown. James Vlasakis, uno degli uomini condannati per i famigerati omicidi, ha ottenuto la libertà condizionale nonostante il tentativo del governo del Sud Australia di bloccarne il rilascio. Per il momento rimane in carcere e sarà successivamente trasferito all'Adelaide Pre-Release Centre. Una volta tornato nella comunità, sarà sottoposto a rigide condizioni e controlli. Nuovi sviluppi nel procedimento legato alla morte di Anne Marie Smith, la donna con disabilità morta nel 2020 dopo essere stata trovata in condizioni gravissime nella sua abitazione di Adelaide. Il tribunale sta esaminando nuovi elementi riguardanti una ex direttrice della società che forniva assistenza alla donna. Il procedimento giudiziario continua. Atti vandalici al Lockleys Riding Club di West Beach. Il sistema idrico sarebbe stato danneggiato, provocando l'allagamento dei nuovi paddock utilizzati dai cavalli. Il club era tornato nella propria sede soltanto a luglio, dopo 4 anni di trasferimento temporaneo. Grave incidente stradale ieri a West Lakes Shore. Una donna di 93 anni ha perso il controllo della propria auto all'incrocio tra West Lakes Boulevard e Bartley Terrace. La vettura ha colpito una palma e si è ribaltata sul tetto. L'anziana, unica persona a bordo, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. E novità per il cinema del Sud Australia. È stato presentato il programma dell'Adelaide Film Festival 2026, con numerose produzioni realizzate nel nostro stato. Il programma comprende 10 lungometraggi e 9 cortometraggi, mentre a chiudere il festival sarà la prima mondiale di Hell Has No Fire Escape. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Una notizia importante per gli australiani sopra i 65 anni. Il governo federale intende ridurre alcuni rimborsi sull'assicurazione sanitaria privata. Secondo un'analisi del Parliamentary Budget Office, più di 3 milioni di australiani potrebbero pagare centinaia di dollari in più ogni anno. Il governo sostiene che i risparmi contribuiranno a finanziare maggiori investimenti nell'assistenza agli anziani. E una bella notizia per gli appassionati di motociclismo. Il 21enne australiano Senna Agius correrà in MotoGP nel 2027 con il team Red Bull KTM Tech 3. Il suo debutto arriverà proprio nell'anno in cui il Gran Premio d'Australia si trasferirà ad Adelaide. Agius avrà quindi l'opportunità di gareggiare davanti al pubblico di casa sul nuovo circuito cittadino di Adelaide. E ora il meteo.
6: Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata. Dopo una mattinata fredda, con temperature minime intorno ai 5 o 6 gradi, la massima raggiungerà circa 19 gradi. Non sono previste piogge e i venti saranno generalmente deboli. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port Road, Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Buongiorno Antonia.
1: Grazie Giovanna, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, oggi abbiamo almeno tre soprano che in questo mese di settembre o compiono gli anni o come Maria Callas che è morta il 18 di settembre. Quindi dopo, forse nella seconda parte del programma, parleremo un poco di loro. Intanto iniziamo il programma con un brano di Jules Massenet. Da Thaïs ascoltiamo il brano religioso Meditation. Il violinista è Nigel Kennedy e lo accompagna l'Orchestra National Philharmonic diretta da Richard Bonin.

Allora, iniziamo non con quello che ho annunciato, ma con il Barbiere di Siviglia ed è la sinfonia appunto dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. E qui l'orchestra è del Teatro Comunale di Bologna diretta da Arturo Basile. Scusa.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. L'orchestra era quella del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Arturo Basile. E andiamo avanti con Rossini. È sempre dal Barbiere di Siviglia, dal primo atto ascoltiamo una voce poco fa. Il soprano è un soprano australiano, Greta Bradman, nel ruolo di Rosina. L'orchestra è quella da camera inglese, diretta da Richard Bonin.

0: Dal primo atto del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato una voce poco fa. E il soprano era Greta Bradman, un'australiana, e anche di Adelaide, penso. Lei ha cantato nel ruolo di Rosina. L'orchestra era quella da camera inglese diretta da Richard Bonin. Ascolta, possiamo fare un'altra o vuoi andare alla richiesta di Clara?
1: No, possiamo farlo.
0: Possiamo fare, bene. Sì. Allora, concludiamo questi brani dal Barbiere di Siviglia con Largo al Factotum, ovvero la cavatina, dal primo atto sempre dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Il baritono qui è Tito Gobbi, nel ruolo del barbiere. L'orchestra è quella filarmonia diretta dal CEO Galliera.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, ho lo squiglio, presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, dalla parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: E dal primo atto dell'opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Largo al factotum, ovvero la cavatina. Il baritono era Tito Gobbi nel ruolo del barbiere, l'orchestra quella filarmonia diretta da Alceo Galliera. Vai con le richieste?
1: Sì, andiamo. Andiamo,
0: Clara.
1: Sì, salutiamo a Clara che ha lasciato la scelta a noi e noi abbiamo scelto il brano Viglia dalla Vedova Allegra di Franz Lea e questa versione interpretata da John Sutherland.

0: Abbiamo ascoltato Viglia, interpretato da Joan Sutherland, che era la nostra scelta per Clara.
1: Ma che voce pure questa, Joan Sutherland, mamma sì. mia. Allora faccio la richiesta io adesso.
0: Sì.
1: Allora, il nostro

Ascoltatore Angelo Maria vorrebbe ascoltare la canzone O Sole Mio, cantata dal russo Dmitry Voroskovskij.

0: Mamma mia, che voce e che finale pure.
1: Sì.
0: Allora, Angelo Maria ha chiesto la canzone O Sole Mio, cantata dal russo Dmitri Voroskovsky. È un po' difficile da pronunciare questo cognome. Comunque, grazie Mario, perché è piaciuta anche a noi. Allora adesso c'è un'altra richiesta.
1: Sì, la richiesta di Italia Avella, che lei vuole ascoltare La donna è mobile dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi dal terzo atto.
0: E chi canta?
1: Luciano Pavarotti.

0: Dal terzo atto dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato La donna immobile interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Italia Avella.
1: Ecco, il finale fa spaccare i vetri.
0: Sì.
1: Mamma mia, che voce! Ringraziamo Dio che abbiamo questi mezzi
0: Sì.
1: per poter riascoltare, almeno con le orecchie, no, con gli occhi, queste persone. Bene, abbiamo per il momento finito, vero?
0: Sì,
1: Andiamo avanti col programma. Allora, ora abbiamo un brano di Mozart, Ave Verum Corpus, e il coro qui canta, il coro del Collegio St. John di Cambridge, e l'organista è Peter White, l'orchestra quella di St. Martin in the Fields, e il direttore d'orchestra è George Guest.

Abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, K618 di Mozart. Il coro era quello del Collegio St. John di Cambridge e l'organista era Peter White, l'orchestra quella di St. Martin in the Fields e il direttore d'orchestra era George Guest. Andiamo avanti ancora con un altro brano di Mozart. Dal flauto magico ascoltiamo la regina della notte. Il soprano è Edda Moser, l'orchestra quella dell'Opera di Monaco, il direttore d'orchestra Wolfgang Sawallisch.

0: Abbiamo ascoltato La regina della notte da Il flauto magico di Mozart. Il soprano era Edda Moser e l'orchestra è quella dell'Opera di Monaco diretta da Wolfgang Sawallisch. C'hai pronto l'altra richiesta? No.
1: No.
0: No. Andiamo avanti allora. Abbiamo ora una voce di tenore, quella di Jonas Kaufmann, in questo brano dal Faust di Gounod, Salve dimora, casta e pura, però è cantata naturalmente in francese. Il tenore, come ho detto, è Jonas Kaufmann e l'orchestra è quella filarmonica di Praga, diretta da Marco Armiliato.

0: Dall'opera Faust di Gounod abbiamo ascoltato Salve di mura, casta e pura. Il tenore era Jonas Kaufmann, l'orchestra è quella Filarmonia di Praga, diretta da Marco Armiliato. Vuoi andare con l'altra richiesta?
1: Sì, andiamo con la richiesta di Nella. Lei ha scelto l'Ave Maria di Schubert e questa versione è interpretata da Bryn Terfel e Cecil insieme a London Symphony Orchestra and London Voices.

0: Abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Schubert, interpretato da Bryn Terfel e Cecil insieme a London Symphony Orchestra e London Voices, che era la richiesta di Nella.
1: Sì, è piaciuta anche a noi però.
0: Sì.
1: Molto bello. State ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Se desiderate ascoltare qualche brano a voi gradito, come state facendo, fatecelo sapere e cercheremo di accontentarvi. Ora riprendiamo, lasciamo le richieste, riprendiamo il programma e abbiamo continuiamo con Gounod, perché l'ultimo brano qui del programma era appunto di Gounod dal Faust. Ora invece è sempre dal Faust, ma è il coro dei soldati, ovvero Gloria Immortale. E il coro e l'orchestra sono del Festival di Bayreuth e il direttore d'orchestra Willems Spitz. Ok, ascoltiamo il coro dei soldati dal Faust di Gounod.

0: Dall'opera Faust di Gounod abbiamo ascoltato il coro dei soldati, ovvero Gloria Immortale. Il coro e l'orchestra erano del Festival di Bayreuth e il direttore d'orchestra era Willem Pitz. C'hai una richiesta? Andiamo avanti per ora?
1: Andiamo
0: avanti. Bene. Allora, il prossimo brano è dal compositore Puccini. Dalla Turandot ascoltiamo il finale del primo atto che comprende i due brani famosi Signore ascolta e Non piangere Liu. Il soprano è Renata Tebaldi e il tenore Jussi Björling. Il coro e l'orchestra sono dell'Opera di Roma. Il direttore d'orchestra Erik Leendoorst.

0: E questo era il finale del primo atto dell'opera Turandot di Giacomo Puccini. E il brano comprendeva anche i due brani famosi Signore ascolta e Non piangere Liu. Il soprano era Renata Tebaldi, il tenore Jussi Björling, il coro e l'orchestra dell'Opera di Roma. E il direttore d'orchestra era Erich Leinsdorf. Era una registrazione niente meno del 1954. Quanti anni? Hai ancora qualche richiesta?
1: Sì, la richiesta di Santino di Victor Haber, e lui ha scelto dall'opera di Nabucco di Giuseppe Verdi il coro Va Pensiero, e questa versione interpretata dalla Slovak Radio Symphony Orchestra è il coro.

Dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato il coro Va Pensiero, interpretato dalla Slovak Radio Symphony Orchestra, e coro che era la scelta di Santino di Victor Haber. E passiamo alla richiesta di Antonio, e lui vuole ascoltare dal primo atto di Aida, Se il guerriere io fosse, celeste Aida, e questa versione interpretata da Richard Tucker.

0: Dall'opera di Aida, dal primo atto, abbiamo ascoltato Se quel guerriere io fossi, Celeste Aida, interpretata da Richard Tucker, che era la richiesta di Antonio.
1: Bene, come avevo annunciato all'inizio, oggi abbiamo alcune date da ricordare. E quindi iniziamo con Maria Callas, che domani 18 settembre ricorre l'anniversario appunto della sua morte, ma non possiamo leggere molto, solo alcune piccole notizie su loro, perché sarebbe troppo. Oggi abbiamo tre soprani. Allora, i cantanti d'opera vanno e vengono, solo a pochi è concesso di diventare vere e proprie leggende. Maria Callas fu la più grande leggenda in assoluto, anche se non esclusivamente per via della sua voce meravigliosa. Se da un lato è innegabile che abbia cambiato la concezione che il pubblico aveva dell'opera, è vero, d'altro canto, che divenne famosa anche per celebrità del mondo glamoroso in cui viveva. Quando si innamorò di Aristotele Onassis ed accompagnò l'anziano marito sul suo yacht Cristina, godendosi la grande vita di jet set internazionale. La storia finì male. Maria Callas visse la sua vita come una delle tante tragiche eroine che aveva impersonato, le quali cantano, soffrono e muoiono. Morì all'età di appena 53 anni a Parigi. Ascoltiamo prima Vissi d'arte, vissi d'amore e poi un altro brano.

E questo era il brano Vissi d'arte, vissi d'amore, dall'opera tosca di Giacomo Puccini, e la voce era quella di Maria Callas, che domani 18 settembre ricorre l'anniversario della sua morte. Ascoltiamo ancora un brano cantato da lei, Addio del passato, dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, e questo è un brano dal vivo.

se li meritava questi applausi. E abbiamo ascoltato dalla voce appunto di Maria Callas Addio del passato, dal terzo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi. E ho fatto questo perché domani 18 settembre ricorre l'anniversario della sua morte. Ora abbiamo un altro soprano. Un sacco di cantanti sono nati in settembre, Antonia. E Pavarotti, oh, sì. L'altro, come si chiamava quell'altro che è morto pure di incidente, vabbè, un altro tenore. Allora, oggi abbiamo Angela Gheorghiu, che è nata in Romania il 7 settembre, sì, è passato, ma insomma lo facciamo oggi, il 7 settembre del 1965. Angela Gheorghiu è uno dei soprani più famosi contemporanei. Dopo essersi diplomata nel 1990 all'Accademia Musicale di Bucarest, ha debuttato al Covent Garden nel ruolo di Mimì nella Boheme di Puccini. Ha firmato il suo primo contratto discografico nel 1995 con la Decca Records e via di seguito. Lasciamo andare. Ascoltiamola ora in questo brano, un duetto veramente, dalla Tosca di Giacomo Puccini, Morti di Scarpia, e con lei canta Ruggero Raimondi.

0: corso. Aiuto.
1: Ti soffoca il sangue.
0: Muoio.
1: Muori, dannato. Muori.
0: Oh, no.

E abbiamo ascoltato il brano Morte di Scarpia, e il soprano era Angela Gheorghiu e il baritono basso, mi pare che sia, Ruggero Raimondi. E abbiamo letto che questa Angela Gheorghiu è nata in Romania il 7 settembre del 1965. Passiamo ora a un altro soprano, soprano russo, Anna Giurevna Netrebko. Anna Netrebko inizia a lavorare pulendo i pavimenti del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo per pagarsi gli studi di canto. La sua carriera iniziò quando venne notata dal direttore Valery Gheorghiu, che divenne il suo mentore. E ora ascoltiamo lei in questo brevissimo brano, ma molto bello, da Gianni Schicchi di Puccini. Ascoltiamo O mio babbino caro.

Da Gianni Schicchi di Puccini abbiamo trasmesso Mio bambino caro, e il soprano era il soprano russo Anna Netrebko, che domani compie gli anni. Era nata il 18 settembre del 1971. Ed ora abbiamo finito con tutti questi compleanni e anniversari di morte e torniamo al nostro programma. Ascoltiamo ora dalla voce di Raimondi, Ite sul colle o druidi, dalla Norma di Vincenzo Bellini. E come ho detto, il basso baritone Ruggero Raimondi, il coro dell'Opera Ambrosian e l'Orchestra Filarmonica di Londra, il direttore d'orchestra è Carlo Felice Cillario.

0: E quest'ultimo brano era dalla Norma di Vincenzo Bellini, Ite sul collo o Druidi, e la voce era quella del basso baritono Ruggero Raimondi, il coro dell'opera Ambrosian e l'orchestra quella filarmonica di Londra diretta da Carlo Felice Cillario. E con questo abbiamo concluso il programma di oggi. Grazie per averci ascoltato e per le vostre telefonate, e a risentirci la settimana prossima. Ciao da Giovanna. Un grazie specialissimo alla nostra Antonia. Grazie Antonia.
1: Grazie Giovanna.
0: Grazie a te.
1: E grazie a tutti in ascolto per la vostra compagnia. Restate in ascolto con Radio Italiana 531 con bella musica. Anche oggi
0: non c'è
1: Michele con il programma L'Italiano allo Specchio. Buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per
3: giovedì 17 settembre. Clittenden Road, Findon. Cross Road, Clarence Park. Dawes Road, Melrose Park. Frederick Road, Grange. And Wattle Street, Malvern.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Radio Italiana 531.
10: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
11: Aiutami a sparire come c'è.
10: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo

0: pace.
1: Chi siete? Studio
2: 531. La febbre di venerdì sera.
1: Poco ne ha fuoco.
3: Super bomba.
4: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 till midnight.
1: Grab your husband or whoever you are with tonight.
5: Ciao, dolcissimo.
3: Oh my god.
4: And let the magic unfold.
1: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
3: Sulle mani!
6: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco dei elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo,

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
2: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: neve.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati e allora

0: tuo animale.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo.

0: e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

c'è ragione che no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 17 settembre. Clittenden Road, Findon. Cross Road, Clarence Park. Dawes Road, Melrose Park. Frederick Road, Grange. And Wattle Street, Malvern.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
8: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
7: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
8: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
7: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
8: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
7: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
8: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
7: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
9: Veronica vi augura buon ascolto.
10: Lubini Pizzanini.
11: Tralalelo tralala.
12: Trippi troppa troppa trippa.
10: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
11: 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

Prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto di

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Molinar Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
4: Radio Italiana 531.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 531.

Veronica vi augura buon ascolto.

0: ascoltatori, siete all'ascolto del programma Non Torregge Più, perché siamo al singolare di nuovo oggi, che Miki sta ancora impegnato con altre cose, non lo so cosa. E siete all'ascolto del programma, come ho già detto, Non Torregge Più, però quello che ha scritto quella canzone ragione era in plurale, adesso l'ha fatto in singolare, cioè vuol dire giua i Torregge Più, giua, ok?
1: Beh, buonasera pure a te, no? Buonasera pure a te, carissimo ammiraglio. Un salutone a tutti i nostri amici dall'altro lato, quelli che ci stanno ascoltando e quelli che si stanno sintonizzando.
0: Dei 83 40 77 00 è il nostro numero di telefono, e chi vi risponderà sarà sempre Giuseppe, perché Giovanni è troppo impegnato con altre faccende. Beh,
1: ognuno di noi ha le nostre mansioni, tu devi rispondere, devi fare il telefonista e quello fai tu, il centralinista, e io faccio tutto il resto. Però voglio ricordare, ragazzi, che il programma è diretto dagli studi, per cui se volete partecipare, il numero di telefono, il nostro ammiraglio l'ha già detto,
0: 83 40 77 00.
1: Beh, ci fa piacere se veramente ci date una mano a continuare fino alle ore 20 questa sera. Programma, parliamo sempre di notizie locali, quelle che si sono discusse questa settimana qui. Salutiamo il nostro carissimo Michele, che sicuramente arriverà uno di questi giorni. Mi raccomando, non lavorare troppo, non ti stancare, però come abbiamo detto sempre, il volontariato è così, le cose vengono sempre le cose prime, se uno ha bisogno, cioè ci sono lavori da fare o altre cose automatiche che non può stare sempre a disposizione.
0: Mi ha chiamato oggi,
1: sì,
0: mi ha detto che ci sta una grande possibilità che lui ritorna a fare il programma con...
1: No, mi stavo venendo da ridere.
0: Ma è che stai prendendo in giro la gente oggi pomeriggio?
1: No, stavo
0: solo. O hai bevuto prima di venire qua?
1: Sono ancora in tenuta da lavoro.
0: Ma è la bocca che beve, non la divisa da lavoro.
1: Ma al lavoro mica puoi bere, devi bere soltanto acqua. Forse quando quando stavo alla centrale elettrica, io no. Non possiamo
0: quando
1: lavorare.
0: Stavo alla centrale, no, sulle navi.
1: No, quando vendevi la corrente, no?
0: Sì, con i secchi le vendevo.
1: Tu vendevi la corrente, io ne sono sicuro, chissà che cosa hai combinato, ecco perché hai sotterrato la piscina lì.
0: Ma la piscina l'ho sotterrata perché mi costava un sacco di soldi ogni anno.
1: Può darsi, io sono ancora convinto che lì c'è un piccolo bunker, qualche cosa dove è infilato...
0: Qualche morto?
1: No, dove è infilato tutti quanti gli soldi.
0: No, non c'è niente, non c'è niente. Morti non ne trovi, là seppelliti.
1: Va bene, allora cominciamo con le notizie questa settimana. Vogliamo ricordarvi che questo weekend ci sarà City to Buy Fun Run, per cui io veramente l'ho partecipato alcune volte, ancora quanto con mia zia, la ponente di mia zia, anche con mio cugino, l'abbiamo fatto alcune volte, e ti dico la sincera verità, è abbastanza piacevole farlo. Puoi passeggiare, puoi correre, come te la senti, e la cosa buona è che veramente raccolgono fondi per beneficenza, per cui se casomai partecipate, qualcuno di voi che ci sta ascoltando partecipa domenica, beh, fatecelo sapere, chiamateci, così ne parleremo un pochettino più.
0: Sono impegnato domenica, Gelo.
1: Dove vai?
0: Mi sa tanto che la Madonna dei Martiri, hai capito?
1: No, forse tu ti confondi, non è domenica adesso, è la prossima domenica, il 27.
0: Non è questa domenica?
1: No, oggi questa domenica sarà 20, e la prossima domenica è 27, che c'è anche la festa della Madonna di Montevergine.
0: Meno male che c'è un ragioniere come te,
1: sì,
0: Giovanni.
1: Sì, infatti, noi dovessimo dare le notizie precise, e tu le hai una settimana prima.
0: Vabbè, 7 giorni prima, 7 giorni dopo.
1: Vabbè, quella è per...
0: Ma aspetta un attimo. Ma è la stessa data della Madonna di Montevergine?
1: Che ne so, sì, penso di sì, perché la Madonna di Montevergine è il 27, la prossima settimana.
0: Appunto.
1: Da come abbiamo visto il piccolo librettino che c'è qui in radio, è lo stessissimo giorno, per cui la radio... Cioè, dobbiamo separarci per una domenica.
0: Meno male, mi riposerò.
1: Pure io.
0: No, ma io...
1: abbastanza. Sì.
0: Ma io mi devo mettere la divisa da marinaio. Ok, andrò in processione con la statua della Madonna, poi andrò sulla barca che porta la Madonna in giro sulla riva.
1: Giuseppe, se casomai veramente vorrei consigliarti, stai al centro della barca.
0: Suo notare, Giovanni.
1: No,
0: o da centro, o da poppa, o da prua.
1: Dirti, se casomai ti metti ad un lato, può darsi che penda a sinistra.
0: Sai quante altre persone più grosse di me ci saranno? Ci dividiamo.
1: E facciamo bene.
0: Ma io mi metto sempre a poppa, ok? Così si alza la prua e va più veloce la barca.
1: Sì, marinai, tu di questi termini tecnici ne capisci più di me, quella è la cosa buona. Ecco. Vabbè, allora facciamo una cosa, passiamo un primo stacco musicale, dopodiché ritorniamo con altre informazioni. Ascoltiamoci una bella canzone di Laura Pausini, Un amico è così, che non sei tu.

0: Robini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

Benissimo, sono le ore 18 e 20 minuti e siete sempre sintonizzati sulla 531 AM Radio Italiana. A tenervi compagnia fino alle ore 20 ci siamo io e il nostro carissimo Giuseppe. Beh, abbiamo dato un colpo prima. Beh, passiamo, ascoltiamoci questa canzone che poi ritorniamo fra due secondi di nuovo. Una bella canzone, a dignità, sì, sicuramente che ti piacerà.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
5: E va bene, anche noi vi invitiamo sempre a supportare ogni evento che la radio organizza, la comunità organizza, i nostri sponsor che ci danno una mano, per cui siete sempre, dateci un supporto anche da parte nostra. Beh, vi invitiamo di nuovo a chiamarci all'83 40 77 00 se volete darci nella discussione e in particolare se avete partecipato qualche volta a City to Buy Fun Run. Tu l'hai fatto mai?
6: Sì, l'ho visto per televisione.
5: Ma forse rotoli tu? No.
6: Eh?
5: No, può darsi che rotolavi.
6: No, stavo seduto e guardavo la televisione.
5: Sì, sì, no, infatti quello è vero, è una bellissima...
6: Io rotolavo. Quanto sei, come sei...
5: No, non volevo dire
6: come
5: perché...
6: Come sei volgare, Giovanni.
5: No, no, era soltanto un modo per guardarsi, ci sono... perché lì si può camminare...
6: si può rotolare...
5: puoi correre e se ce la fai, poi sì, puoi fare sì, le cose sì, in sì, gruppo, tante
6: sì,
5: cose.
6: Sì, quando... Giovanni, l'ho sentito sta storia.
5: Seppure c'è un altro modo per poter partecipare, anche rotolando, non c'è nessun problema.
6: E poi mi sporco l'abito, perché io alle feste mi metto la cravatta, le scarpe nuove, you know, l'abito, quello nuovo.
5: Da monaco, Dimitri.
6: Ma che da monaco?
5: L'abito è automatico, l'abito o li portano i frati oppure tanti altri, l'abito.
6: Ma sai, che devo fare? Un monaco, un prete paura che devo fare?
5: No, guardi che tante persone hanno una certa età, anche se tu sei sposato, felicemente sposato, hai nipoti e figli, se casomai puoi pure, se ti senti che arriva la chiamata, puoi pure diventare prete a una certa età.
6: Ma la chiamata da militare, vede 50 anni fa.
5: E vabbè, allora senti, facciamo una cosa, prima di continuare, anche tu mi dici sempre, mi stai confondendo, abbiamo perso il filo della scaletta e lo riprendiamo sicuramente più tardi.
6: Aspetta, sì. C'è un rotolo di cotone nella macchina, uh-huh. Tu vai in cerca di un filo, ma lo vado a prendere un filo.
5: Vabbè, vai, non ti preoccupare. Allora aspetta, ascoltiamoci questo stacco e dopo che ritorniamo fra poco e nel frattempo vai a prendere il cotone.
7: Radio Italiana 531.
8: Speed camera locations per giovedì 17 settembre. Clittenden Road, Findon. Cross Road, Clarence Park. Dawes Road, Melrose Park. Frederick Road, Grange. And Wattle Street, Malvern.
9: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
10: Apo, io non ho voglia di cucinare.
9: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
10: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
9: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
10: Alta Villa Club 281 The Parade, Villa Park.
11: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
9: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
12: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
13: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
14: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
13: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
14: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
13: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au.

0: dico, siamo italiani, siamo europei, va a 24 ore, sono le ore 18, 18 e 34.
1: 18 e 34. Io posso vedere bene di qua, ma sono 18 e 32.
0: Ma se così dice il computer, vabbè, lasciamo, è inutile. Madonna, non drag più veramente, no? Bene, passiamo a un'altra notizia importantissima, importantissima. E infatti, ti ricordo, la scorsa settimana abbiamo parlato di questo, che il governo federale voleva creare questa regola di modificare un pochettino il gap di 5.000 dollari per le persone che avevano servito nelle forze armate, però l'opinione pubblica che si è ribellata e tanti altri membri del Parlamento che hanno fatto lo stesso, non so, uno ha preso non so, quasi 30 o 30.000 firme sul coso elettronico, sul computer
1: Sì.
0: lì, e infatti ha fatto un passo indietro perché la cosa era che lui dava questo gap di 5.000 dollari, nel senso come tu per dirti, tu c'hai la mutua privata.
1: Sì.
0: Allora, se per dirti c'hai la mutua privata, per dirti nel senso che tu vai dal dentista, la mutua ti dà 2 o 3 mila dollari all'anno. Tu, una volta che l'hai consumate quelli, dopo devi metterci i soldi per fatti tuoi. Eppure se casomai hai bisogno di altri lavori, e infatti era la stessissima cosa. L'idea era questa, nel senso che una volta che tu avevi superato questi 5.000 dollari dove te li davano, allora se ti servivano altri servizi, dovevi metterceli di tasca. E così infatti il governo ha detto che faranno una revisione di tutto quello che già è stato approvato e lo faranno insieme ancora con gli organi di governo, gli organi e anche i rappresentanti delle forze armate che sono in pensione, sono in congedo, diciamo.
1: Ok, speriamo. È diciamo per gli anziani che hanno sempre bisogno di cure, se devono pagare sempre quella famosa differenza, gli sarebbe costato
0: E
1: un po'
0: vabbè,
1: di
0: però non dobbiamo
1: soldi.
0: dire che perché ci sono tanti soldati, donne, uomini, persone che hanno servito anche nelle guerre perdite in Afghanistan, in queste le ultime che sono state successe, non è che sono in pensione, perché tu lo sai meglio di me, che quando uno ha cioè vai in queste zone e c'hai dei tuoi problemi personali, cioè, perché influiscono e ti danno tanti danni,
1: No, non è
0: morali,
1: vero.
0: e allora automaticamente non è che devi essere per forza in pensione, puoi essere pure una persona abbastanza giovane che ha servito e ha avuto delle conseguenze, dei traumi per
1: Ma
0: la
1: è la
0: per...
1: paura più che altro, no? Che
0: Vabbè,
1: di là
0: paura,
1: inizia il cervello
0: vero.
1: a lavorare. Hai
0: E vabbè,
1: capito?
0: però la cosa, guarda, Giuseppe, uno può soltanto immaginare queste persone quello che vedono, perché sai, quando si è in guerra, il missile, la bomba, e questo, quell'altro, allora, tanto, io ho visto quanto è stato questa, diciamo, questa inondazione lì mi sfugge adesso il nome della zona. Infatti, vedevi anche il giorno dopo perché c'erano tanti video che facevano e vedevi persone che. Questi video, persone che portavano pezzi di persone, una mano, una gamba, una persona che forse dopo di che si sono resi conto le hanno tolte. Però voglio dirti, tu immagini un pochettino una cosa del genere, che trauma veramente può succedere a una persona. Di, no,
1: Non
0: stavo.
1: ne ho niente, ti stavo ascoltando ancora, Giovanni.
0: Sì.
1: Pensavo che tu ancora ci avevi qualcosa da dire, no? So, riguardo questo punto. Ma non c'hai più niente da
0: E no,
1: dire?
0: l'abbiamo discusso, abbiamo passato le nostre opinioni. Se, come dico, invitiamo i nostri amici all'83 40 77 00 di darci una mano. Passiamo a una canzone che hai scelto tu di Luciano Tajoli. L'ha richiesto qualcuno? No.
1: Eh?
0: L'ha richiesto qualcuno?
1: No, no,

0: E va bene, abbiamo ascoltato una bella canzone, Adduri e i Cassa. Una canzone, sai, questa è un pochettino con un ritmo un po' diverso. Bene, allora vogliamo riportare, ci ha chiamato un signore che tu hai parlato, come si chiamava questo?
1: Antonio.
0: Il signor Antonio, infatti ha passato un commento sul fatto che il governo federale ha rivisto questa norma che voleva cambiare. E secondo lui veramente ne ha fatto una cosa buona, perché ha avuto esperienze, adesso tu... ci hai parlato tu?
1: Sì, ha servito... Quando era giovane ha servito, ha fatto la... mi sto imbrogliando.
0: Vabbè, allora...
1: ha fatto servizio in Marina, uh-huh. Ok? E allora di là può ricevere quella diminuzione che sta mettendo il governo.
0: Sì, quello lì, però vogliamo ricordare che questo qui era a livello australiano. Può darsi che il signore sia un pochettino confuso con il fatto tra l'Italia e l'Australia, però quello che dicevo pure lui, secondo me, perfettamente ragione, perché le sue esperienze che ha avuto in passato, anche soltanto servendo come delle piccole missioni, certamente puoi portare dei traumi abbastanza... elevate, diciamo, e ha bisogno anche dell'aiuto, perché poi vogliamo pure ricordare, questo ce la mettiamo noi, che poi tutti questi soldati non vengono spediti in queste zone da guerra, cioè il governo ce li manda. Non è che quelli la mattina si alzano e dice: beh, adesso andiamocene a fare la guerra in questo posto. Per cui sono stati spediti lì dal governo, è automatico che si dovrebbe anche cercare. Però è una cosa anche buona che, da come dicono, che vogliono rivedere questo sistema. Bene, passiamo un pochettino a un altro stacco e dopo di che ritorniamo con altre informazioni.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco dei elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it.
0: E benissimo, allora siete sempre sintonizzati sulla 531M Radio Italiana, il programma Nov Reg Più, che andrà in onda fino alle ore 20. Programma diretto dagli studi, per cui vi ringraziamo della telefonata. Se volete continuarci a mandare le vostre opinioni, il numero è sempre lo stesso. Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che si stanno sintonizzando in questo momento. io ti leggo, la prossima ti metto le manette e non se ne parla più. Allora, partiamo a un'altra notizia, questa sicuramente che tu se ne sai più di me. Infatti la fonderia di Waiala, abbiamo visto, abbiamo sentito che ha già quasi un anno che sta cercando di riprendersi, perché quando quell'indiano l'ha presa in consegna sembra che veramente non è che abbia fatto più di tanto buono. E adesso con l'aiuto del governo, da quello che dicono infatti, che devono spegnere un alto forno di uno di quelli vecchi che è quasi 60 anni che funziona, e ne devono rimettere un altro. Da quello che ho capito ci sono veramente un sacco di licenziamenti, o molte volte, da quello che diceva anche il Premier del Sud Australia, è che daranno le persone che vogliono ritirarsi prima, allora possono ritirarsi con un
1: superannuation.
0: Inoltre gli danno pure un qualche cosa, adesso mi sfugge come si dice, quando te ne vai prima e ti danno un bonus, diciamo. E poi ci sono tante altre persone che vorrebbero, che devono essere reintegrate in altri tipi di lavoro, però quello che dicono è che non vogliono perdere questo personale, perché l'idea è quella di fornire questa fonderia con un alto forno, ad archi, cioè la corrente è altissima, insomma. Adesso non andiamo nei dettagli perché non ci capisco né io e né tu.
1: Che ne sai tu che non ne capisco di questa cosa?
0: Allora tu sai che l'alto forno ad archi,
1: io ti stavo solo ascoltando a vedere elettrico. Quante cosa dovevi dire, no?
0: Adesso te l'ho detto, beh, continuiamo. Questo è un altro problema, caso però a me che veramente mi dispiace, non so se succede, può darsi che veramente, perché dicono molte volte che questo, diciamo, il prodotto che esce da questa fonderia con ferro, pilastro, quello che succede sembra che purtroppo non riesce a fare, a essere competitivo con quello che importano dalla Cina. Io molte volte mi chiedo, ma se casomai dovrebbe esserci ci sono sicuramente tantissimi contratti governativi o che fanno dei ponti o fanno delle costruzioni, allora per quale motivo tu governo non ti fornisci da questo il prodotto locale invece di importare qualche cosa perché risparmi?
1: E la sembra la solita storia, Giovanni. Tu metti i prezzi di un qualcosa che è stato fondato qua in Australia, e uno che viene dal Giappone. Quella è stata sempre la rovina dei lavoratori, non dimentichiamo, perché andare all'estero a comprare qualcosa che si potrebbe acquistare qua nel tuo paese, l'unica cosa che il governo dovrebbe fare è aderire i prezzi, lo stesso come quello del Giappone. Ci sarà un modo positivo per poterlo fare, eh? Ora uno che lavora là dice, ma quelli del Giappone con 5 centesimi basta, per modo di dire, no? Invece qua in Australia ti devono pagare la paga giusta di quanto uno che lavora nella fonderia.
0: Quello che tu hai detto è perfettamente ragione, perché vogliamo, se facciamo un altro paragone, anche negli anni scorsi, e in particolare in Adelaide avevamo la Holden che faceva macchine, la Mitsubishi, c'era anche la Toyota, che adesso dopodiché se ne sono andate, perché purtroppo non potevano competere con le macchine che venivano. Io mi ricordo che in quel periodo lì mio zio comprò una macchina nuova, e infatti andammo a vedere una Vectra della Holden, una di queste macchine piccoline, non troppo grosse, e costava quasi una trentina di mila dollari di allora. E poi ne andammo, allora erano iniziate ad arrivare queste Hyundai, iTheory. E non mi ricordo, insomma risparmiamo quasi 10.000 dollari. E tanto è vero che questa macchina qui aveva più elettronica dell'altra, per cui aveva di più e costava di meno. E molte volte, perché vogliamo pure ricordare che da quello che dicevano, io non dico che veramente gli stipendi erano eccessivi, anche una persona che guidava un forklift, il muletto lì, stava quasi sui 60-70 mila dollari, quasi 60 dollari all'ora, figurati un pochettino quelle persone che facevano. Infatti, da quello che abbiamo visto questa settimana, anzi ieri e oggi sui telegiornali, che l'ex primo ministro ha ribadito che in uno dei suoi interventi che ha fatto qui in Adelaide, che vorrebbe che l'Australia ricominciasse di nuovo a produrre macchine.
1: Sarà un po' difficile, Giovanni.
0: Quello è verissimo, perché può darsi, come abbiamo detto pure prima, se non c'è un aiuto oppure non riescono, perché la maggior parte di persone che possono permettere di comprare macchine a un certo prezzo sono pochissime.
1: Ma
0: la maggior parte come noi è automatica, che noi cerchiamo di risparmiare perché non abbiamo i milioni oppure i soldi a sufficienza.
1: Ma appunto, quello è il problema, Giovanni. Diciamo... Se un'industria deve mettere un prezzo, non può arrivare a quei prezzi delle macchine o di qualsiasi cosa che vengono da, come si dice, interstate, no? Non possono. Perché prima di tutto un lavoratore, se tu, padrone di casa, gli dici, vedi che se vuoi continuare a lavorare, ti devo togliere la paga a metà. Se vuoi stare ancora qua, tu che faresti? Ci rimarresti a
0: no,
1: metà
0: paga? Dobbiamo pure ricordare che i prezzi qui, anche il costo della vita è più costoso degli altri posti.
1: Giova,
0: ed ecco perché secondo me, da quello, allora può darsi che ha fatto bene Trump a mettere le tasse di importazione su tanti prodotti di tante nazioni. E da quello che dicono, da più o meno i risultati si stanno vedendo, che insomma ci sono tante ditte americane che hanno ricominciato a vendere, perché per dirti un prodotto, facciamo un esempio, importato dall'Europa oppure dall'Italia, allora più o meno se tu stai là con un prodotto che hanno fatto in America, grazie a queste tasse di importazione, e purtroppo, bah, chi lo sa. Come si dice, a fare i guai ci impieghi subito a fare decisioni per dopo, a ripensare e cercare di riparare ai danni fatti è un pochettino più difficile,
1: no. E gli costerà ancora di più per ricominciare tutto da capo, Giovanni.
0: Beh sì, adesso passiamo a un altro sacco musicale, dopodiché ritorniamo con altre informazioni. Sono le ore 18:56.

ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: ti ho detto tutto, voglio soltanto che tu sia felice.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: E va bene, abbiamo, ripetiamo, sì, in ascolto della radio italiana, e il programma in particolare è Nov Reg Più.
6: No, non Reg Più.
5: Infatti, quello è vero, mi stai già...
6: Deve andare al singolare.
5: No, sì, sul microfono mi stai, già mi sei arrivato sul microfono.
6: No, io ce l'ho all'altezza del naso, vedi?
5: Vabbè. Allora ragazzi, se volete partecipare, numero di telefono 83 40 77 00, siete i benvenuti. Passiamo a un'altra notizia di questa settimana. Infatti questo fine settimana a Victaba, tu ci vai spesso a Victaba, vero? Dici che giri sempre.
6: Ma ultimamente no,
5: non ci sei,
6: ma nel passato sì, ci andavo ogni due settimane così.
5: A Victaba. Andavi sul coso lì, hai visto che uno dei quei cavalli che tirava,
6: sì, è morto,
5: se n'è andato dall'altro mondo.
6: Andavamo perché i bambini erano piccoli, andavamo con i cavalli sul ponte.
5: E infatti voglio soltanto, se casomai ti venisse di nuovo l'idea di andarci questa settimana, c'è il Festival del Rock and Roll, per cui se casomai sei un amante di questo...
6: Poiché tu sei così informato, vuol dire che tu ci andrai, no?
5: Eh sì, mi piacerebbe andarci, però andiamo tutti e due.
6: E che devo parlare, un rock and roll con te?
5: No, andiamo a vedere che come c'è uno. Compagnia, niente.
6: Ah, io pensavo che dovevo parlare un rock and roll con te.
5: No, è possibile, come faccio a sollevarti? Perché sai, hai visto Will, quando bannano il rock and roll, le donne le fanno girare.
6: Io non so la donna, sei
5: no,
6: tu
5: ma
6: la
5: per
6: donna,
5: dirti, ma se casomai dovessimo invertire i ruoli, tu è un pochettino impossibile.
6: Tu trovi sempre la via giusta per uscire fuori dai guai.
5: Ok, ho capito. Senti, un'altra notizia, questa qui veramente è un qualche cosa che veramente potresti fare questo regalo a tua moglie.
6: Che altro è?
5: Allora, già sono in vendita delle aspirapolvere che vengono guidate dall'intelligenza artificiale. Dicono che è una cosa veramente fenomenale. Tu una volta che la compri costerà più di $2,000, tu te lo puoi permettere, vai sotto al bunker lì.
6: Vado a prendere i soldi.
5: Per i soldi compri questa aspirapolvere che ti fa tutto. Dici che una volta che tu l'hai programmata, esce, pulisce, alla fine dei conti si scarica pure, lava pure le spazzole. È una cosa, ed è veramente una cosa, dice, che è così intelligente, che evita pure gli animali o qualsiasi cosa che c'è in giro, è perché è guidata dall'intelligenza artificiale.
6: Ma dimmi una cosa. Dimmi. Se io dovessi comprare questa aspirapolvere che fa tante cose... Uh-huh. Ok, che ne faccio di mia moglie poi dopo?
5: Spendi più tempo con lei.
6: Però
5: tu sai, queste cose non puoi, perché sei un pochettino maschilista, non puoi dire non nell'aspirapolvere, non lo fa soltanto la donna. Ci sono in tanti casi, come a casa.
6: Vabbè, è la stessa cosa.
5: Casa mia l'aspirapolvere la faccio io. Tu non puoi.
6: Vabbè, ma se tu ci avevi la partner, ma perché la partner diceva, ma c'ho tutto, che ne faccio di questo qua? E ti mandavi in pensione prima del tempo.
5: Non c'entra, il problema non è questo, che infatti i lavori in casa ormai, con la tua generazione, dicevano che le donne facevano la maggior parte dei lavori in casa, però la generazione odierna sono totalmente differente.
6: La generazione artificiale, vuol dire,
5: artificiale,
6: no?
5: Generazione che sono le ultime generazioni, in casa dividono, i mariti fanno lo stesso lavoro delle donne. Però ritornando indietro, se tu casomai avresti più di $2,000.
6: Sì.
5: Te la compreresti una aspirapolvere che ti fa tutto? Tu la organizzi, e quello ti fa tutto. Salle pure le
6: scale. Io ti devo dire qualcosa. Dimmi. Che te lo dico quasi ogni volta che parliamo di queste. Io quando vado a fare compere con mia moglie, quando la cassiera mi guarda aspettando che io la pago, io dico a lei, tu devi parlare con my bank manager, che è mia moglie, il manager della banca, perché io $2,000 in tasca non le porto. Lei c'ha un cartellino, c'ha questo, c'ha quell'altro.
5: Ma immagini che casomai tu avessi $2,000 da spesa, questa benedetta aspirapolvere, la compreresti a Rina, sì o no?
6: Se fa la brava donna, sì.
5: A te mi sa che è meglio che ti licenzino, perché tu sei ancora...
6: Tu mi hai fatto la domanda.
5: Vabbè, ma
6: io ti ho risposto genuinamente.
5: Ma tu non sei ancora in Puglia, ormai sei qui in Australia.
6: Che fai in Puglia?
5: Sì, in Australia siamo tutti emancipati.
6: Sì.
5: Sì. Tante volte...
6: No, non me ne ero accorto, Giovanni.
5: Mi fa piacere.
6: Non me ne ero accorto.
5: Vabbè, allora ragazzi, dall'altro lato, se casomai anche voi avete questa opportunità di spendere quasi più di $2,000 e comprarvi questa aspirapolvere, veramente che è una cosa fenomenale, da come l'hanno descritto, ho visto alcune cose sull'internet e veramente sembra che, insomma, la casa è sempre pulita, voi la comprereste sì o no?
6: Ma tu una cosa non l'hai detto ancora. Qual è il negozio che lo sta vendendo?
5: Vabbè, la pubblicità non si può fare. In Australia, in Adelaide, già c'è un negozio che la vende questa.
6: C'è?
5: Sì, sì.
6: Vabbè, andiamo a trovarlo io e mia moglie, vediamo un po'.
5: Te lo dico, ho fea, come dicono, fuori onda. Te lo dico.
6: Vabbè.
5: E allora, perché non possiamo fare pubblicità gratis? Poi sai, il programma di Non Verrego Più, super ascoltato, e non è ideale.
6: Va bene, non farò più quella domanda, Giovanni.
5: Ecco,
6: cercherò di non fare più quella domanda.
5: Sì, mi fa piacere. Un'altra, visto che adesso ci troviamo con un'altra notizia che veramente sicuramente ti farà piacere, visto che tu su...
6: È ridere. Allora, perché a me stai prendendo in giro?
5: No, voglio dirti, Elon Musk, sai, quel trilionario.
6: Sì, lo conosco.
5: Fatto che infatti si mise pure con Trump, che dopo si sono rotti una volta vinte le elezioni. Ha messo assieme la tecnologia spaziale con la tecnologia con una macchina.
6: Okay.
5: E ha creato un vettore, una macchina che in futuro potrebbe volare. Nel senso, non hai bisogno più della strada, però ti metti su questa cosa e quello ti può, per dirti, devi venire alla radio, non c'è bisogno che fai Port Road da quelle parti che fai tu. So,
6: non è che ti porta in Italia pure, no?
5: Lo può fare pure, ma certamente devi avere... Mica c'hai il serbatoio... di quello che ci mette dentro, certamente non ti dà la possibilità di andare fino in Italia.
6: Ah, vabbè, allora è locale, allora.
5: Vabbè, penso che hai bisogno di, come qui, la benzina la devi mettere in macchina, non puoi partire da qui e andare in Italia con la macchina.
6: No.
5: Ecco, per cui, ritorniamo a noi. Tu te la compreresti? Che pensi? Immaginiamo che veramente una cosa del genere potrebbe accadere. Tu immagina, qui in Adelaide ci sono tante macchine, tutte che volano, nessuno che viaggia sulle strade. Che pensi che sia una buona idea?
6: Ma tu una cosa mi devi dire. Non è che sai il prezzo?
5: Non ho capito, il prezzo non c'è ancora, però voglio dirti, l'idea, questo ha creato, questo ha messo assieme queste due tecnologie per una macchina volante, lascia stare il prezzo, vediamo che il prezzo tu te lo potresti comprare. Diciamo.
6: Ma aspetta, il prezzo ti aiuterebbe a darti la risposta che tu hai fatto,
5: okay.
6: Hai capito?
5: Però quello che ti voglio dire è questo. Immagini che tu c'hai i soldi come lui, che sei un trilionaire.
6: Onea.
5: No, che c'hai trilioni di...
6: Avevo capito
5: un trilione. Allora, e potresti comprarti questa macchina. Immagini che la macchina già è a disposizione, che tu vai per dirti dove abiti tu, lì a Port Road. C'è una...
6: Io non abito a Port Road. Io abito a Port Adelaide.
5: Vabbè, ma non volevo dire dove abitavi, perché non si dice né dove uno abita, perché sennò dopo i tuoi fan
6: mi vengono a trovare.
5: I ventilatori stanno tutti davanti a casa tua. Allora, immagina un pochettino che c'è una succursale di un negozio dove vendono le macchine, vendono questa macchina, tu te la compreresti.
6: Allora, Giovanni, ma tu stasera mi stai facendo tante di quelle domande, e mo l'aspirapolvere, mo la macchina, ma che so, multimiliardario.
5: Allora, carissimi amici miei, rispondeteci voi.
6: Aspetta,
5: dimmi.
6: e tu te la compreresti?
5: No, non me la comprerei affatto. Allora, io non me la comprerei, perché se, tu immagina adesso quanti incidenti, e immagina veramente una cosa del genere, che tante macchine volerebbero, a meno che il computer oppure l'intelligenza non regola veramente, sarà veramente un disastro. Anche perché poi vediamo, ci sono stati anche dei film già in passato dove c'erano questi film con delle
6: con le macchine che
5: guardavano al futuro, che le macchine volavano, come pure io l'ho detto un sacco di volte, ricordo, perché sono stato sempre un asso dei cartoni animati, e ce n'era uno nel quando ero ragazzo,
6: tantissimi anni fa,
5: tantissimi anni fa, non troppo tempo fa, ero un ragazzo, guardavo, e c'era questo cartone animato, si chiamava Kiashan.
6: Cos'è?
5: Kiashan si chiamava il cartone animato. Infatti, che cosa era successo? Era successo che le persone avevano creato tutti questi robot, come infatti esistono già adesso, che aiutano le persone, aiutavano le persone, lavoravano nelle fabbriche. Guarda caso, uno di questi, non so come è successo, che diventò più intelligente e lui riuscì a liberarsi dal controllo degli uomini. Era lui che controllava i robot. Per cui quella, una delle sue idee era quella di distruggere tutta la razza umana. E tanto è vero che questo professore, che lui aveva creato questo robot prima, che fece? Creò il figlio e lo creò come umanoide e diventò tipo un robot umano. Ed era fu lui più o meno a salvare la Terra. Per cui anni fa anche qui abbiamo visto che ci sono stati tanti film di tecnologie di fantascienza che le macchine volavano, anche se tu ti ricordi Ritorno al Futuro,
6: sì,
5: quella macchina Dylon, come si chiamava quella, non volava pure quella. Per cui può darsi pure che può succedere. Bene, allora carissimi amici, 83 40 77 00, se volete farci sapere la vostra opinione, se vi piacerebbe comprare una aspirapolvere che fa tutto da solo oppure una macchina volante. Prossima canzone è Quello che ero.
6: Cos'è?
5: Quello che ero.
7: Non sai da dove vengo.
6: Ora.
7: Dietro questo sorriso c'è un mondo che nascondo. Ogni passo che vedi ha lasciato un pensiero. Per capire chi sono devi conoscere quella che ero.

0: Allora non è stata vana, ha trasformato il dolore in valore.
1: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Tempo. Eh sì, e dobbiamo essere pronti. È un sacco di tempo che ti sto dicendo preparati. Tu hai finito di parlare con la signora, dimmi che cosa ti ha raccontato la signora con cui stavi parlando.
4: Abbiamo parlato.
3: Vabbè, se vabbè, qualcosa vabbè. Lì non, io te lo attacco in testa, dammi qualcosa lì. questo, come si dice, chi era quel presentatore che diceva il bello della diretta? Io il bello della diretta, la prossima volta metto un martello e ce lo do sopra, no? Allora dimmi, parlavi con la signora, che è successo?
4: Parlavo con da quella domanda che tu mi hai chiesto, diciamo, riguardo quella aspirapolvere. E la signora era un po' indecisa, perché lei, quando sono i giorni di far pulizia in casa, il marito gli dà una mano. Mi sono spiegato?
3: Sì.
4: Allora, il marito ha detto che lui è d'accordo, così ci avrà più tempo per le sue faccende. E la moglie ha detto, è una buona idea, ma vorrei vedere quando incominciano a, quando escono sul mercato, come bisogna usarla, avere un po' di dimostrazione più che altro.
3: Vabbè, queste cose qui, come abbiamo già detto, già sono disponibili a certi negozi che vendono tanti elettrodomestici, per cui se casomai uno è interessato a comprarla, però da come mi avevi detto la storia è stata un pochettino differente, mi sa che tu l'hai comprata, l'hai cambiata, perché non so che ti è successo con il telefono, che la prossima volta te lo rompo. E tu non avevi detto che la signora ti aveva detto a te, la signora Domenica, se mi fa piacere che così, se casomai esistono queste aspirapolvere, tolgono tanto tempo per i lavori in casa, lei avrà più tempo per qualcos'altro.
4: E non era quasi la stessa cosa,
3: ma era al contrario.
4: Perché al contrario, ma anche il marito avrà opportunità di spendere più tempo facendo altre cose in casa, oppure trovare gli amici o da qualche bar, farsi un caffè o un aperitivo.
3: Questa è una cosa che può aiutare tantissimo, e speriamo veramente che, se uno se la può permettere, perché da quello che so costa un paio di migliaia di dollari questo attrezzo. Bene, passiamo ad un'altra notizia. Questa sicuramente tu non te la...
4: Se devo andare, Mike, buongiorno stamattina.
3: Perché io mi preparo, perché i programmi si vengono preparati, no?
4: Mike, buongiorno, faceva tante di quelle domande.
3: Questa è un'altra, questa te la devi ricordare. No, tu no, perché penso, vabbè, già quando sei...
4: No, tu no.
3: Tu quando
4: sei
3: arrivato qui, la televisione già c'era. Guarda che mercoledì, ieri, la televisione in Australia ha compiuto 70 anni. È stato il primo programma, è stato trasmesso da Sydney. In Sud Australia è arrivato alcuni anni dopo, però in Australia la televisione ha compiuto 70 anni, la prima volta che è stato fatto un programma televisivo.
4: In bianco e nero era?
3: No, era già colori. 70 anni fa, immagini, quando sarà stato? Sarà verso il 56, allora non c'erano i colori.
4: Ma, è una domanda di curiosità che avevo. Vabbè, io. Tu che sei così esperto, così leale, così bugiardo.
3: Vabbè, dimmi. Che ti devo dire più di tanto, non posso dirti. Per cui,
4: Scherza, non...
3: No, vabbè, quello è vero. Vogliamo pure ricordare, infatti, tante persone, da quello che raccontavano anche ascoltando sui talkback, ricordavano che non tutti avevano la possibilità di avere un televisore. Allora, potesse ce n'era una famiglia sola e poi invitavano anche gli altri a vedere i programmi, come pure succedeva nei nostri paesi. Se tu ti ricordi, al mio paese...
4: Ricordo benissimo.
3: Sì, c'era soltanto un televisore dove veniva, e mi ricordo che mio zio dice sempre, nella sede della Democrazia Cristiana, che lo utilizzavano pure per scopo, per politico, e lì c'era un televisore dove tutte le persone si portavano anche le sedie per farlo vedere.
4: Sì.
3: E anche qui succedeva così, in modo totalmente differente. Però vogliamo ricordare che infatti 70 anni fa nacque, cioè arrivò la televisione qui in Australia e i primi programmi passarono direttamente da Sydney.
4: Ma erano programmi in bianco e nero quei tempi là, e che mi stai prendendo in giro?
3: Non ti sto prendendo in giro, può darsi che hai perfettamente ragione, che allora c'era già il colore, ma il televisore non riusciva a leggerlo.
4: Signori ascoltatori, perdonatelo. No, com'è che diceva? Ah, Gesù disse: perdona. Perché vabbè, non sanno cosa fanno.
3: Vabbè, ma questo
4: io voglio contare che devi essere perdonato perché non sai cosa stai dicendo.
3: È il massimo. Eppure hai menzionato le parole del nostro del Padre Eterno, Gesù.
4: Appunto.
3: No, mamma mia, una cosa fenomenale. No?
4: Perché io ero cherichetto in chiesa, servivo le messe, ok? Leggevo il Vangelo pure.
3: Il Vangelo è impossibile. Quando... Il Vangelo non puoi leggerlo, è impossibile.
4: No, tu non hai capito. Quando andavo a prendere il Vangelo, lo leggevo che stava scritto il Vangelo, se no in caso avevi preso un altro libro.
3: Ma tu lo leggevi quando non stavi sull'altare? No, era impossibile.
4: No, quando mi ha mandato in sacrestia a prendere il libro, e leggevo che era il Vangelo, in caso avrei preso qualche altro libro sbagliato. E tu mi ridi.
3: Perché dici leggevo anche il Vangelo. Ma se tu dici leggevo anche il Vangelo,
4: ma io non posso leggere il Vangelo.
3: È quello che volevo dire. Il Vangelo
4: non sono mica sacrestano, no?
3: E vabbè, carissimi amici, allora questo è quello, il bello della diretta, il bello della serata. Siamo quasi arrivati alle 19:26 e siete sempre in compagnia con Non Reggo Più questa sera. Siamo fino alle ore 20, dopo di noi continuano i campani, passiamo a questo stacco musicale, dopodiché ci prepariamo per una notizia che lui ha portato il nostro ammiraglio, quella dei calamari, finché vivrò,
4: Finché vivrò di Albano, sì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: E vabbè, buonasera a tutti ancora. Siamo ancora in compagnia, siete ancora in compagnia con la Radio Italiana 531M, il programma Nov Reg Tu. Allora, carissimo ammiraglio, da come ho capito, c'hai una notizia che ti è veramente impressionata o colpita.
5: Allora, se forse qualcuno di voi avrà già letto sul giornale, o non penso che l'hanno messo in onda sul telegiornale, no? Però la settimana, 3-4 giorni fa, non la settimana, diciamo 3-4 giorni fa, marito e moglie hanno deciso di andare a pescare i calamari, ha capito? Va? Allora, non hanno rispettato la legge del mare, sono stati pescati dalla capitaneria di porto e l'hanno portati su molo di nuovo, no, a casa loro l'hanno portato, e hanno messo per terra, hanno distribuito i calamari che avevano pescato. Sa quanti ce ne avevano? Ce ne avevano 145, quando, diciamo, per legge, marito e

0: Sa quante quando finiranno di pagare quella multa, quelle due?
1: Io penso che veramente hanno fatto bene, la polizia ha fatto bene a far rispettare la legge, perché sappiamo benissimo che ci sono delle regole ben precise su quanto pesce, che pesce puoi prendere, perché io mi ricordo quelle poche volte che andavo con lo zio a pescare sui pontili lì, sì, e non so quanti calamari potevi prendere, quanti garfish non è che ne potevi prendere più, oppure sai, i gamberi non è che ne puoi, poi devi prenderle, e fanno bene, perché veramente se no sembra che se ognuno vuole fare come gli pare e piace, distruggeremo anche la fauna marina.
0: Cioè, io quello che non riesco a capire, se loro avevano una barca, ok, avevano avuto anche la licenza da pesca per portare fuori la barca, no? Quando tu fai l'applicazione per avere questo permesso e roba varia, loro ti dicono di rispettare quello che dice il governo. E poi un'altra cosa, quando tu, per esempio, cammini sul molo, all'entrata ci sta un cartellone con tante figure di pesci, e ognuno di loro c'ha un numero accanto, che vuol dire che più di quel numero tu non ne puoi pescare. Ma tu, 145, sai che vuol dire? Hanno distrutto proprio la pesca per i calamari per quest'anno.
1: Vabbè, non penso, l'unica cosa che loro hanno, perché sicuramente che ce ne saranno parecchi, l'unica cosa, la cosa come ho detto pure prima, che mi ha fatto piacere, che come hai detto tu, che sono stati pescati e la polizia gli ha fatto pagare veramente quello che hanno fatto. Beh, dobbiamo ricordare giustamente che molte volte può darsi che le persone pensano di, dici, beh, adesso cerco di, così può darsi che mi va bene, sai, quello lì che fa che controlla, non se ne accorge, me li porto a casa, e può darsi che in passato, anni e anni fa, facevano quasi tutti così, però la maggior parte è stato bello che le leggi sono cambiate, e certamente dei pescatori, anche quelli che lo fanno a livello amatoriale, come per dirti che vai sul pontile lì ti metti a perdere tempo, giusto come hai detto tu, devono assicurarsi a leggere bene le indicazioni e capire benissimo quello che stanno facendo, perché come abbiamo detto pure, se veramente ognuno di noi, oppure tutte queste persone che vanno a pesca, non riescono, però poi devi pure pensare una cosa, sì, è vero, andiamo, però tu immagini tutti questi pescherecci che stanno al largo, che tirano delle reti, che delle volte tirano quintali e quintali di pesce sopra una continuazione. Penso che anche forse pure per loro ci dovrebbe essere qualche regola, perché se no sembra che, se tu molte volte vedi con delle reti enormi, gigantesche, che tirano tante volte, che ce ne sono certi, io mi ricordo ancora quando facevo il programma con Zia Dolorate, che ce n'erano tre nel giro da allora nelle acque australiane, al di fuori dei confini, che questi erano questi pescherecci che facevano tutto, era anche una piccola, cioè loro li pescavano e li confezionavano direttamente sulla barca, non dovevano neanche scendere, per dirti, portarli in un altro posto per essere confezionati. E vabbè,
0: Giova, tu stai parlando con qualcuno che ha fatto quella vita, Giova. Quello che stai dicendo tu, io l'ho fatto nel Sudafrica, quando mi sono imbarcato su un peschereccio barese, ok? E siamo andati a pescare, però non mi aspettavo di andare a finire a Sudafrica, ma quello, mare è mare, sempre quello è. E quelle reti a quei posti là venivano piene, ok? Non so se te l'ho mai raccontato, quando prendevano le famose seppie, ok? Li mettevano, diciamo, in una mezz'ora così, nel quello che lo chiamavo deep freeze, che sarebbe il congelatore. Io non riuscivo a capire perché le mettevano tutte insieme in questo congelatore separato. Poi, quando siamo ritornati indietro, siamo andati a Las Palmas, sono i Canari, no? È venuto un ispettore giapponese. Cosa ha fatto lui? Hanno aperto la... Non ci poteva stare, era solo lui che ci stava. Tu sei incaricato ad aprire solo la porta, te ne dovevi andare. Però io che stavo in macchina, ogni tanto mi facevo...

0: una visitina in quella zona, in quella sala, no? Io ho visto questo giapponese che prendeva le seppie, le guardava all'interno, se era buona per lui, la metteva da parte delicatamente, se non era buona per lui, la faceva volare addirittura, la buttava per aria. Poi ho chiesto, ma perché fa così? E mi è stato spiegato che se quando lui vedeva la parte interiore delle seppie, se ci aveva il famoso inchiostro, lui ti pagava qualsiasi soldi che tu chiedevi. Invece se era rotto, nel movimento dell'acqua e roba varia, non la voleva, ecco perciò la faceva volare, non interessava. Poi ho capito il perché, il famoso inchiostro mangiato con la pasta, che loro sono matti di quella pietanza, perché ai loro ristoranti con quella guadagnano abbastanza soldi. Non lo so se lo fanno ancora oggi, ma però quei tempi là sono rimasto un po' meravigliato, un po' che, però ho capito alla fine perché facevano così.
1: E va bene, anche al momento, se tu vai per dirti anche nei posti di mare in Italia, certamente faranno gli stessi piatti pure. E va bene, allora passiamo a un altro sacco musicale, perché piano piano dobbiamo prepararci per la chiusura e passare il testimone ai campani.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259-5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: E va bene, siamo anche noi arrivati quasi alla fine, per cui piano piano ci stiamo avviando ai saluti. E dopodiché passare il testimone ai campani, che continuano il filo alle ore 22. Questa sera il team è formato sempre da Di Fede, capitanate da Di Fede, Domenico, la signora Maria, Tony, al timone c'è Francesco. Attualità, parleranno di tante notizie che sono successe questa settimana, ma in particolare si fermeranno ancora di più a parlare della Madonna di Montevergine, della festa che ci sarà la prossima settimana. Vogliamo pure avvisare i nostri amici che forse noi la prossima settimana non andiamo in onda, perché da come ho capito, come diceva Domenico, che loro il programma lo fanno direttamente dalla chiesa di San Francesco, per cui può darsi che noi la prossima settimana non saremo in onda.
7: Dopo ne parleremo.
6: Sì, saluti che ci dobbiamo andare.
7: E va bene, è stato un piacere sentire qualcuno che ci ha chiamato, ci ha aperto gli occhi, perché se qualcuno ci chiama vuol dire che ci state ascoltando. E ci risentiamo, non lo so, Giovanni appena ha accennato che forse il nostro programma non andrà in onda la prossima settimana.
6: Sicuro, no? Perché va detto domenica che loro cominciano alle 6.
7: Vabbè.
6: Alle ore 18.
7: E vabbè. Eventualmente ci risentiremo la prossima settimana.
6: Tra due settimane.
7: E vabbè. E non mi fa, come si dice, non mi fai arrabbiare.
6: Vabbè, allora senti, carissimo ammiraglio, ti saluto, ci sentiamo sicuramente per telefono 5-6 volte al giorno, una continuazione, ci rivediamo non questo giovedì, quell'altro, diretto dagli studi, e infatti da parte mia fai un buon weekend.
7: Farò di sicuro.
6: Divertiti se vai a fare la corsa City to Buy Fun Run. Oppure se dovresti andare a fare lì per il Festival del Rock and Roll. E a tutti quanti voi un salutone, risentirci fra due settimane, e vi lasciamo con questa bella canzone di Marco Carta, La Forza Mia, e dopodiché vi lasciamo, continuano i campani fino alle ore 22. Buonasera e buon weekend.
7: Ci risentiamo la prossima settimana, se tutto va bene.
6: No, fra due settimane.
7: Ah, fra due settimane, scusa, è ormai diciamo, il discorso che va così, ok? Ok, fra due settimane, che vedevo lì? Forse ci vedremo in una delle queste feste religiose, che ci stanno due allo stesso tempo, no? Una è la Madonna di Monte Vergine, al sud, al nord, e al sud ci sarà la Madonna dei Marti a Porta d'Lai.
6: Per cui congratuliamoci, un in bocca al lupo a tutti e due i comitati per una riuscita veramente magnifica. Buonanotte a tutti!
7: Buonanotte!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente americano e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. In Italia adesso, con la politica, dal 2027 sarà cancellata in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani, una di quelle sulla proprietà. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. L'annuncio ieri del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
4: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
3: Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno tra accise e IVA, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. La cronaca, orrore a Latina, dove un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. I proiettili sono stati esplosi da un'auto in transito. Secondo le prime informazioni, vittima della sparatoria sarebbe un trentenne originario del Gambia. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio. Lo sport e il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan. Il servizio della redazione.
5: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saimakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
3: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente Diego Nepi Molineris, amministratore delegato. Il del weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Abbiamo terminato, dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Tempo di salame da Banquet Food!
8: I macellai di Banquet Food
7: Angelo, Domenico e John
8: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
7: veneto,
8: abruzzese,
7: calabrese,
8: dolce o piccante.
7: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
8: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
8: pepe,
7: finocchio,
8: spago per le gare
7: e vari tipi di peperoncino.
8: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
9: È tempo di salame da Banquet Food!
10: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
11: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Buonasera, buonasera, un saluto a tutti voi. Dove voi vi trovate, per in giro per il mondo, un saluto a voi. Noi siamo qui nello studio Sanremo per le prossime due ore. Se volete partecipare con noi potete telefonarci 834077 00 e passiamo queste due ore insieme. Diamo subito il buonasera qui al nostro team. Andiamo a salutare il nostro Francesco Vendrice. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Campani, buonasera. Mamma mia, che pappata. È sempre un piacere essere in compagnia con i Campani. Prelibatezze. Anyway, carissimi tutti, sono 9 minuti passate le ore 20. State ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Tenal 531, i Campani in compagnia. La temperatura al momento qui, Anima, Adelaide sullo strada, 13 gradi. Buonasera Campani.
0: Buonasera Francesco. Buonasera. Hai detto che veramente stasera fantastic.
1: Oh yeah.
0: E ringraziamo Immacolata, ringraziamo Maria, ringraziamo Tony e a tutti coloro che l'hanno mangiato. So, è stato veramente squisito. Grazie a voi e grazie alle signore che l'hanno preparato. Ok, allora andiamo subito a salutare a Domenico Zollo. Domenico, buonasera.
2: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Restate con noi per le prossime due ore, fateci compagnia 834700 e diteci la settimana vostra come l'avete passata, questi giorni di bel sole. E mi state fuori tutti quanti come una certa per prendere... Per chi non lo sa, come si dice in italiano?
3: Lucertole.
2: Va bene. Io conosco come una certa.
4: Quelle sono quelle che cambiano la pelle.
2: Va bene, cambiano tutte cose.
3: No, lui sta pensando all'Elisid.
2: L'Elisid
3: sono differente delle lucerte nostre italiane. Ah. La lucertola è differente. A lucerto è come geckos, no? Come
2: geckos. Sì. Ok.
3: E lì si sono un'altra cosa.
0: Uh-huh. Abbiamo sempre di serpe.
1: No, scusate, di rettili, parliamo di rettili.
2: Questi animali non hanno il sangue freddo, dunque hanno bisogno del sole per riscaldarsi. Perciò ho detto, come una certa si mettono sole e si riscaldano. 834077 00.
0: Grazie Domenico. Andiamo lì a Maria che sta studiando stasera, meno male.
3: Non ho studiato quando andavo a scuola, mi avete preso per studiare qua nello studio a Sanremo, mannaggia.
0: Deve essere pronta.
3: Pronta, precisa.
0: Però stasera ti manca qualcosa.
3: Sì, perché non ho piegato tutti i croix, scialle, giampe, già le ho messe via, però non ho trovato...
2: Red legs.
3: Red legs,
2: Norwood.
3: Che red legs? Il reds come soccer. Stasera gioca.
0: Perché c'ho differente sciarpa.
3: Sì, quello football è ovo, o pallone rotondo. Allora stasera giocano.
0: La sciarpa qual è rotonda e qual è rotonda?
3: Longa e corta.
0: No, c'è una differenza. Chissà cosa c'è il nostro amico. Ah, ecco. Lo salutiamo dopo. Bene, bene, bene, se ne va. Allora, buonasera Maria.
3: Buonasera qua nello studio a tutti voi a casa. Fateci qualche telefonata così non mi stanco stasera e leggo il giornale.
0: Hai passato good weekend? Sei prossimo, pronta per il prossimo weekend?
3: Sì, tutto a posto.
0: Tutto pronto.
3: Tutto sistemato. Già.
0: Benissimo.
3: Tutto viene inaugurata di nuovo, come parliamo della festa più tardi, allora sì. Ci dobbiamo mettere in ottima
0: forma
3: per stabilirsi,
0: non d'embriagare.
3: No, quello no, mai.
2: Mi raccomando, l'uovo sbattuto a mattina così vi rinforzate.
3: Un po' di ferrochina bisleri.
2: Solo ferrochina. Ma sale è meglio.
3: Ma la ferrochina pure era buona.
4: Per la volta la si usava.
0: Tony, buonasera.
4: Buonasera.
0: Come stai?
4: Abbastanza bene, grazie a tutti. Buonasera qua nello studio.
0: I sparci crescono o no?
4: Sì, veramente abbiamo fatto una bella frittata stasera, poi ne parleremo più tardi, no?
0: Sì, ma no.
4: Voglio salutare tutti a casa, chi ci ascolta, amici e tutti. Speriamo che facciamo una bella serata, un bel programma, sempre in buona compagnia. Grazie a tutti e buone cose.
0: Va bene, allora Francesco, portaci un poco di allegria.
1: Cuore mio, vi piace o cuore mio? Cuore di tutto, cuore mio questo ce lo canta Joseph, cuore mio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Ok, siamo a ritorno, siamo sempre qui. Come tutti voi sapete, carissimi ascoltatori, ci stiamo avvicinando. Fra una settimana, fra pochissimi giorni, siamo arrivati alla festa della Madonna di Montevergine. Allora, domandiamo a Domenico di ricordarvi a tutti voi come, quando, l'orario, dove, quello che succede. Se non vi manca ancora informazione, 8340 7700, andiamo subito a Domenico Zollo, che ci parla della grande festa.
6: Giovanni, grazie. Di nuovo grazie della vostra compagnia con noi stasera. Voglio ancora rammentare una volta che da quest'anno in poi, per la preparazione della festa, facciamo solo tre sere, dunque il triduo, non una settimana come si faceva prima. Purtroppo l'età incomincia a pesare a tutti quanti, gli acciacchi ci sono, dunque abbiamo deciso quest'anno di incominciare il nostro triduo il mercoledì sera, invitando tutti voi con le vostre famiglie, i bambini, coloro che si sentono ancora bambini nel cuore, venite, perché è la serata delle famiglie. Ci sarà una distribuzione delle medagliette benedette direttamente dal santuario e così incominciamo il nostro, diciamo, pellegrinaggio verso la festa di domenica, come si fa in Italia, a piedi certamente, uno sale il Monnagnone e si gode, diciamo, una giornata assieme alla Madonna. Giovedì sera, Giovanni già ha detto che noi trasmetteremo dalla chiesa, invece di essere qua nello studio, giovedì sera saremo alla chiesa. Incominceremo alle 6 di sera per aggiornarvi un pochino e poi ascoltare la Santa Messa, e così tutti quanti a casa voi, se non potete venire alla chiesa, ascoltate la Messa. Il giovedì sera è dedicato alla guarigione, Maria, madre della guarigione, cioè ci sarà un'unzione per gli infermi, per gli ammalati, per gli anziani. Dunque di nuovo vi urgo tutti quanti di venire. Quando venite alla chiesa troverete la croce nell'atrio della chiesa, scrivete i nomi dei vostri defunti su quella croce, perché poi il giovedì sera, venerdì 25 settembre, sarà portato in processione in chiesa, come ogni venerdì che facciamo la festa, ricorderemo i nostri cari che ci hanno lasciato, e si trovano accanto alla Madonna guardando giù a noi per darci le loro benedizioni, darci coraggio e forza per far sì che la festa continui sempre in onore della nostra Madonna di Montevergine. Domenica mattina, certamente alle 10 precise, parte la processione dalla chiesa per i dintorni, le strade della chiesa là, e torneremo per incominciare la messa alle 11. E dopo la messa sarà trasmessa dalla radio 531, e la radio continuerà tutto il giorno fino a tardi sera, come ha fatto sempre, portarvi l'intera giornata a casa. Certamente vi vogliamo vedere con noi, però se non potete venire, vi sentite la radio che vi porterà l'intera festa a casa vostra. C'è anche l'opportunità per coloro che vogliono ascoltare e vedere la Santa Messa, canale 44, dalle 11 in poi vi porterà la messa nelle vostre case, nelle case di cura. Dite ai vostri managers che accendono la televisione e vi fanno guardare la messa della Madonna domenica mattina. E così Giovanni continuerà tutto il pomeriggio con diversi artisti. Se venite, certamente sono sicuro che incontrerete tanti di noi. Ci saluteremo, ci goderemo un bicchiere di birra, un bicchiere di vino, e per questo Giovanni devo ringraziare a Serafino, che ieri sono stato con lui. Serafino mi ha dato un bel consiglio, mi ha dato dei vini. Anche il padrone della radio qua, patron Don Totino, lo ringrazio anche lui per il suo contributo. Giovanni, mi trovo a questo punto, voglio ringraziare anticipatamente a tutti i nostri volontari, membri e coloro che si presentano il giorno, sia per i preparativi sia per lavorare il giorno della festa. Non so quante persone sono venute, vi serve una mano, volete una mano, non ho detto no a nessuno. Venite, perché siete sempre accolti, tante mani fanno lavoro leggero. Dunque vi vogliamo vedere là a darci una mano nei preparativi, e dopo a goderci la festa insieme. È una bellissima cosa che noi italiani ci piace la compagnia, e dunque ci facciamo una risata, una chiacchierata. Condivideremo un piatto di trippa perché ci piace, un piatto di pasta, come ho detto, un bicchiere di qualcosa, e passerà la giornata. Di nuovo Giovanni, anche a te anticipatamente ti voglio ringraziare per i lunghissimi anni che hai presentato l'intera giornata della festa. Non so dove trovi le parole, dove trovi la forza per far sì che la festa, il pomeriggio, la serata viene presentato così accuratamente.
5: Grazie Domenico, ormai che tu parli, che stiamo parlando della festa della Madonna di Montevergine. Allora, lunedì dalle 10 a mezzogiorno siamo stati onorati di essere invitati a trasmettere con la radio 100 anni di Don Dunstan, in Parliament House. E Domenico, uno delle cose che prima dei tempi tuoi Don Dunstan e Des Cochran ci ha dato 7 giorni di permesso per fare le feste, e io nel mio speech che mi hanno domandato di parlare parlerò proprio il grande successo, la grande visione che ha avuto Don Dunstan. Prima cosa, Don Dunstan al primo Italian Festival, quando siamo partiti da Victoria Square, lui stava sulla rotonda, ci ha abbracciato a tutti, ci ha salutato a tutti e ha cominciato con la comunità italiana. Poi, quando avevamo problemi, che non potevamo fare la processione, non potevamo fare la corsa delle biciclette, non potevamo fare il fuoco artificiale, ci ha dato 7 giorni alla chiesa di San Francesco, e da lì io parlerò che ha iniziato. Ora ci sono 38 feste, tutto è iniziato della grande festa della Madonna di Montevideo.
6: Grazie Giovanni, sì,
5: mi ricordo. Io ho voluto inserire a Parliament House, avanti 100 persone che ci sono tutti i politici, ma più hanno invitato una 15ina di persone di differente nazione di parlare della comunità italiana.
6: Sì, sì.
5: E so, allora, lunedì dalle 10 a mezzogiorno ascoltate, perché sarà su Facebook, sarà alla radio, potete ascoltare tutto quello che succede. Poi giovedì sera, grazie, io ho domandato al manager, manderà a Stefano, e grazie a Francesco, a tutti noi andiamo nella chiesa di San Francesco d'Assisi al Kennedy Room sopra, dove possiamo guardare tutto quello che succede. E carissimi amici, viene anche Fada Albridge con Frada Jenis, loro fanno questa grande serata per gli ammalati, e noi vi portiamo in casa tutto quello che succede a tutti coloro che non possono venire. So, questo è giovedì, e poi domenica la grande festa. Francesco.
7: Sì, io non ho avuto il piacere di conoscere questo premier, come si chiama, scuse?
8: Don Dunstan,
7: no? Però noi parliamo sempre di persone che non ci sono più, sai, che se ne sono andate. Però anche Steve Marshall, anche lui, e ancora c'è, anche lui era sempre con la comunità italiana, eh?
5: Sì, sì, ma tutti i premi, tutti, ma noi stiamo lì per celebrare 100 anni di Don Dunstan. E caro amico, Don Dunstan è nato a Figi, venuto a studiare qui in Sud Australia, poi lui ha cominciato a fare l'avvocato a Norwood e ha aiutato a tutte le nuove comunità. Se io l'ultimo paio di settimane ho letto tutte le sue storie, le sue iniziative, perché prima, tu sai, c'era White Policy, che volevano tutti che noi ci dedicavamo a tutto in inglese. Poi Gott Whitlam e Don Dunstan ha visto la luce di darci a noi tutti ethnic per fare le nostre feste.
7: Yeah, ma quello che volevo dire io, e mi dispiace solo che se ne parla sempre quando non ci sono più, dobbiamo anche parlare di persone che ci sono oggi,
5: sì,
7: qua,
5: sì,
7: no?
5: Sì,
7: ora
5: oggi,
7: persone che
5: oggi dobbiamo,
7: meritano di essere anche
5: ma
7: sei onorate.
5: Ma compleanno di Don Dunstan?
7: Ma non c'è più.
5: E non c'è più,
6: no,
5: parliamo di
6: possiamo,
5: lui.
6: Possiamo, in memoria, possiamo parlare di lui. Ti dico un'altra cosa, Giovanni. Okay. Don Dunstan era in potere allora, quando mi hanno chiamato me per fare il militare, dunque, parliamo di molti anni fa, dunque ho conosciuto lui, Des Cochran, lui, anzi Giovanni, Des Cochran veniva alla chiesa di Hectorville.
5: Des Cochran veniva da Tony, dove vai tu al barbiere a fare i capelli?
6: Guarda un po', allora siamo quasi, diciamo, paesani di quella zona là sopra là.
5: Andiamo ai nostri sponsor, restate okay. Con noi che ci abbiamo ancora tanto da dirvi.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
8: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
9: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

Francesco, grazie. Questa canzone viene dedicata ad Alexia, che compie gli anni questa domenica, dai nonni Mario e Maria Carrozza. Auguri Alexia da tutti quanti noi, buon compleanno domenica. Grazie Francesco.

0: Ok, bellissima canzone, grazie Francesco. Allora, carissimi, parlando di bellissima canzone, io voglio congratulare con Domenico Zollo, con tutti coloro che hanno fatto possibile di far sì che Nightlife, una banda che ha suonato per tanti anni, sono da veramente, fanno un'armonia perché sono così affiatati, così si rispettano uno con l'altro, sarà da veramente un spettacolo. So, a tutti voi che hanno loro partecipato ai vostri sposalizi, vi invitiamo di venire lì presente, perché Domenico ha fatto tanto per farli venire alla festa della Madonna di Montevergine. So, Domenico, questi ragazzi sono da veramente per tanti anni, due o tre bande nella comunità italiana si hanno distinte, sai, tu ogni tanto, e anche per esempio come i Soprani, e hanno scelto anche Tony Leon Bruno, che è un grande cantante
1: sì, sì.
0: Da anni, e da veramente, allora, c'è le due ragazze, Angel e Renai, fantastic ragazzi che da ragazzine ci fanno ascoltare la loro voce, poi ci stanno, guarda qui, dei Soprani, e poi andiamo a Nightlife, e poi The Italian Stallion. So, sarà da veramente un programma pieno...
1: Zeppo Giovanni.
0: Di Zeppo, e poi...
1: Però devo dire, ci daremo una pausa a tutti quanti per andare a prendere qualcosa da bere, perché si asciuga la bocca mentre che vogliono cantare, in particolare con Nightlife, perché le canzoni che cantano loro, e me lo ricordo,
0: sono
1: quando ai sposalizi, tante volte dopo non li vedi più e magari non ci pensi, ma che fine hanno fatto? L'abbiamo incontrati e gli abbiamo chiesto nemmeno un secondo, sì, vogliamo venire. Dunque li ringrazio, in particolare a Marcello e Vince, che loro due sono stati i miei contatti, diciamo, e hanno detto subito di sì, perché fa parte della nostra comunità italiana, eccoci. Gli Italian Stallions vengono da Sydney, però ho sentito le loro voci. Dean Cannon è stato da solo qua, Tony Mazzell lo stesso, l'ho sentito cantare, bellissime voci, e questo George Van Buca, lo stesso. Beh, ci sanno fare, Giovanni, noi cerchiamo di portare i complessi che ci fanno, diciamo, ci fanno accompagnare, ci fanno cantare con loro, se tante volte si sapita e parole cantate con noi, noi magari siamo più stonati, però lo stesso ci portano questa nostalgia degli anni passati.
0: Poi non ci dimentichiamo che alle 5

0: ci saranno tutti gli ospiti. Ti devo dire che oggi ho perso un paio di ore perché di far sicuro, perché al giorno, grazie a te, nella chiesa hai fatto un grande lavoro, la preparazione che sarà fantastic, ma sono tantissimi, allora per me non è difficile, però alla sera è difficile, che devo stare attento che non chiama uno
1: e l'altro.
0: No, il fatto rimane che quest'anno tu c'hai tutti personaggi politici nuovi, che ognuno di loro, chi c'ha la sedia di Morialta, chi c'ha la sedia di Hartley, chi c'ha la sedia di Dunstan, chi c'ha la sedia di Sturt, chi c'ha la sedia di Macklin. Allora io oggi ho dovuto guardare, vedere, sa quante volte
2: ho andato a studiare
0: e a vedere. E a vedere, poi c'è anche la nuova ministra Nadia Clancy.
1: Sì.
0: Vuol dire che ho dovuto guardare, perché la cosa più brutta è che se io, quando le presento, che le presentiamo, chiamiamo uno per un altro.
2: Sì,
0: allora, tu pigliò
2: pennarello e fatti uno segno sotto di così.
0: No, per... faccio come quelle che feci in Colosseo, con file sfaga. No, ma ragazzi,
2: ti devi preparare.
0: Ho stato là proprio. E all'ufficio mi hanno detto: ma che stai facendo? Stai studiando? Io ho detto: cari amici, voi vi presentate, andate dove fate tutti a bere. L'altro anno mi sono arrivato lì, dopo della chiesa, stavano già tutti in coppa d'aula a mangiare. Per loro è stato facile, attento. Ma noi dobbiamo stare attento, perché ci abbiamo tanto tempo limitato,
2: per
0: allora dobbiamo dire a questi artisti: cari amici, tu c'hai ancora 5 minuti, 10 minuti, metti pronto, perché poi quello che arriva, il nuovo gruppo, sa da preparare i microfoni, prova, test, e quei momenti là dobbiamo anche riempire qualcosa, perché sennò la gente vuole essere sempre con divertimento. Ti devo dire che alle volte ci pensi e dici:
2: chi me l'ha fatta fa?
0: No, e c'è quella, Rosanna lo dice. Rosanna, via. Rosanna dice: chi mi ha fatto fa? Però è fantastic, perché solo così ci metti la passione di essere.
2: E come hai detto tu, quest'anno sono nuovi venuti dentro, allora devi proprio dire i nomi di chi sono, che cosa,
0: e da dove appartengono.
3: E scusate, se intervengo, di Rosanna non è che dice chi mi ha fatto fa, lei dice include tutti, chi tu fa fa.
0: Grazie che ci hai corretto, però sarà pure là a fare, perché vedi, guarda che bella pagina che hanno messo qui.
2: Degli emigranti. Qui, che sarà il 21 novembre. Se non avete
0: a Paradise
2: Church, se non avete acquistato i biglietti, fatelo subito,
4: se no esaurisce tutto cosa.
2: Sì, sì.
0: Ok, Domenico, io ho detto il mio. Tu no, c'hai altro?
4: Giovanni, io per me, prima che andiamo ai nostri sponsors, voglio di nuovo dire grazie a coloro che ci vengono a dare una mano. Noi cominciamo a lavorare mercoledì per pulire la trippa, così sta tutto pronto per domenica. Se volete partecipare, sono sicuro che le donne vi troveranno una tavoletta, un coltello, così mettete a lavorare pure. Io non ci vengo perché non mi piace, dunque faccio o supervisor da lontano.
5: Quello è importante, che fai qualcosa,
4: certamente.
0: Ok, andiamo al nostro sponsor, restate con noi.
1: Radio Italiana 531.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
8: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
9: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria, venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806. Oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo. Francesco, Tony, Maria, Domenico e John. Carissimi ascoltatori, ci stiamo preparando tutto per voi. Vogliamo solo che siete tantissimi presenti, perché la festa è un anno di preparazione e è importante che anche voi venite a dare onore alla Madonna, ma così ci salutiamo, siamo insieme, è molto molto importante. Tony, volevi dire qualcosa?
10: Sì, veramente c'ho una dedica da fare a una
0: devi prima parlare, poi la dedica.
10: Sì, sto a dire una cosa importante, che posso dire che sia stata una delle mie più belle giornate della vita. Sto parlando di mia figlia Marisa, che fanno, quando si è sposata 28 anni fa, era una giornata proprio bellissima, e gli facciamo tanti auguri ancora, continua. E stasera vogliamo dedicarci la canzone Lauretta Mia, che quando ho ballato con lei quella sera mi è venuta a piangere veramente.
0: Mamma mia, oh.
10: Era bellissima, e faccio sempre gli auguri e speriamo ancora 100 di questi giorni.
4: Senz'altro, in anche Italia, noi auguriamo tanti anni di anniversario.
10: In Italia quando eravamo giovani sentivo dire auguri per 100 di questi giorni, io pensavo ma 100 giorni non sono mica tanti. Dopo ho considerato che 100 di questi giorni... Auguri, bella, e tanti auguri, botte a tutte e due voi, Loria e Marisa, per 100 anni. Va

0: Ok, siamo di nuovo con voi, grazie. 83 40 77 00, e ci abbiamo ancora una volta i nostri colleghi del programma Prima di Noi, e diamo subito il buonasera a Gianni e a Giuseppe. Buonasera. Gianni, buonasera.
1: Buonasera Giovanni, buonasera al nostro carissimo Domenica, alla signora Maria, Tony e al nostro carissimo Frank speaking. Te l'ha detto Frank speaking.
0: Benissimo. Allora Gianni, dimmi. Come
2: passata la settimana? Ecco. Dici, hai trovato qualcuno?
3: Qualcuna è veramente.
1: No, aspetta un pochettino. Si vede che l'agenzia che ha di fede non funziona.
0: No, da veramente non sta tanto funzionando.
1: E un decevino.
0: Però non si sa mai, ma ora noi siamo pronti per la grande festa della Madonna di Montevergine. Non si sa mai chi possiamo incontrare.
1: Può darsi che la Madonna fa un miracolo.
0: Fa un miracolo.
4: Tu vieni alla festa, Giovanni presenta la giornata.
1: Lo so.
4: Può darsi farà qualche domanda a tutti quanti là. Chissà.
1: E però, dove, per la par condition devi dire che pure c'è pure Leonora.
4: Sì.
1: Si è detto soltanto Giovanni, c'è pure Leonora.
4: Giovanni può, perché diciamo Giovanni c'ha l'esperienza, può fare una domanda del genere.
1: Come? Non mi fa piacere.
2: No, perché Giovanni sta sopra al palco, allora lui vede tutto. Allora dopo
4: veda tutti pure.
0: Sì, ma lui dice c'è Giovanni ma c'è pure Leonora. Sì. E lui, siccome che io non so parlare l'italiano bene, lui preferisce che lo dice Leonora. Hai capito? Ha girato attorno attorno, però l'hai aiuta a finire. Giuseppe,
2: va
0: ti
2: bene,
0: devi avvicinare.
2: Adesso tutti ti conoscono come parli. Allora ci siamo adattati e ci adatteremo.
1: Oh sì.
0: Guarda, allora, senza che vada a scuola, devo continuare...
4: It's too light.
0: Così grezzo, così... Allora, Gianni, diamo il buonasera a Giuseppe, se
5: buonasera,
0: si avvicina vicino. Maria, fatte
5: voi
0: più là.
5: Ehi,
0: Giuseppe,
5: non ti metto dopo sotto.
0: Sono più vicino, Giuseppe.
2: No, io ce l'ho già il mio Giuseppe.
5: Mi hai fatto la
0: verica, no? Ragazzi, allora Giuseppe, buonasera.
5: Buonasera Giovanni.
0: Grazie che avete venuto.
5: No, di niente.
0: Vi vogliamo ringraziare perché prossimo giovedì, come tutti gli anni, noi broadcast da San Francesco d'Assisi. Ho già parlato con Marco, speriamo che vi informa, così voi non venite, perché alle 6 noi portiamo la linea nella chiesa sopra. Stiamo benissimo perché c'è un grande vetrato dove possiamo guardare tutto quello che succede, che sarà proprio una messa per gli ammalati. Sarà veramente molto molto seria. Diamo l'opportunità di trasmettere perché ci sono tanti anziani nelle case di riposo, a casa, che non possono venire, ma noi invitiamo a tutti di essere presente. Però ci sta sempre, e ringraziamo a voi e al comitato della radio, management, che possiamo dare questa opportunità, perché noi ce ne accorgiamo. Quelle signore, quei signori anziani che venivano prima, poi piano piano non ci sono nelle loro case, nelle case di riposo. Ci diamo l'opportunità di seguire tutto quello che succede nell'altare.
5: Ma ciò è una cosa che vorrei dirvi. Diciamo, essendo che io faccio parte della Madonna dei Martiri, come voi sapete, in Molfettese,
0: sì.
5: Però mi dispiace che è lo stesso giorno, il 24 di settembre. Allora, il 27, scusa, mi sono confuso con una data che sta scritto là. Anyway, volevo dirvi che forse è meglio che quando, diciamo, andrò alla festa quel giorno là, perché andrò con la vestita da marinaio, siamo stati invitati come marinai, non come borghesi. Ma allora parlerò con il presidente, chiederò al presidente se si potrebbe fare qualcosa anche se loro devono anticipare una settimana prima della vostra, perché alla fine dei conti non fa nessuna differenza, perché in Italia la Madonna dei Martiri si festeggeranno 8 di settembre, no? Allora se possiamo far così, almeno facciamo, noi veniamo da voi, voi potete venire anche da noi se è possibile, ma tutto sta alle volontà del comitato, del nuovo comitato, cioè nuovo comitato, sì. Sarebbe un piacere.
0: Se tu fai l'ambasciatore, perché ci vuole sempre l'agenzia, però fallo bene, non lo fa come l'ho fatto io l'agenzia, perché non sono ancora riuscito di trovare una bella ragazza. So, se tu fai l'agenzia in mezzo...
5: Ma tu hai fatto un errore. Tu hai fatto un errore. Lo hai presentato come carabinieri. E loro, le
0: si
5: ragazze...
0: Si mettono paura le ragazze.
5: No che si mettono paura. Aspettano uno con la divisa da carabinieri. Ma quando vedrà Giovanni... Ma dove
0: No. Perciò noi le invitiamo, perché l'anno scorso lui è venuto avanti al quadro della Madonna vestito da carabiniere.
5: Ma quello è il fatto che non è leale quello che stai facendo. No. Perché lui non è carabiniere.
0: Sì, però, sai...
5: Così però.
0: Anni fa c'erano tanti ex carabinieri, ora le cose si sono allungate un poco, però ha partecipato molto bene, molto educato e ha fatto un ottimo lavoro.
1: Però scusa, voglio chiarire una cosa, Giuseppe. Sì, è vero, quello che dice lui ha perfettamente ragione, però noi facciamo parte di questa Associazione Nazionale Carabinieri all'estero. E quando ci danno l'autorizzazione, per cui non è che facciamo niente che ci salti in testa, quando ci danno l'autorizzazione a indossare l'altro uniforme, beh, lo facciamo.
0: Benissimo.
5: Lui è discendente di carabinieri, hai okay. capito? Come allora, sono io.
0: Sì. Fermiamoci un minuto, andiamo ai nostri sponsor. Restate con noi perché Giuseppe e John e Gianni stanno ancora qui, che ora ormai sono due ambasciatori.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21:03.
7: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio.
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre nello studio e ora Tony Uliano. La settimana scorsa è stato fortunato di andare da Adelaide a Port Pirie alla mattina presto fino alla sera tardi. Ha detto privatamente che è stato veramente fantastic. Ora sentiamo a Tony, dentro 3-4 minuti ci racconta il viaggio comandato, la festa comandato e cosa puoi dire a coloro che non sono andati di prepararsi per il prossimo anno.
9: Veramente è stata una giornata...
0: Parla più forte.
9: Va bene, presto. Bellissima. Dall'inizio l'autobus era pieno, anzi tanta gente sono rimasta indietro.
0: Pieno quell'autobus di 12 persone?
9: No, qual è 45?
0: No, era 59 persone.
9: Va bene, non è contato, però sapeva che era pieno. E nello stesso tempo, prima ho fatto una bellissima colazione a Port Wakefield. Poi arrivando là abbiamo fatto un bellissimo pranzo, proprio di lusso. Che...
0: Ma ti da vedere la Madonna o
9: E no, dopo quella è stata una bellissima cosa. Ci siamo trovati proprio quando la Madonna andava per fare la processione. E dopo nel mare la cosa è stata una... Io l'avevo vista ancora diverse volte.
4: Una domanda. Sì. La messa l'hanno fatto prima della processione o dopo?
9: Prima. Noi,
4: allora gli iniziarono la messa?
9: No, siamo stati alla messa prima.
4: E tu dici che arrivate qua nel...
9: No. Siamo stati alla messa, poi siamo andati a pranzo e poi siamo ritornati quando la processione finiva per andare al mare. È una cosa...
4: Dunque allora la festa viene fatta in due parti.
9: No, la processione cammina da là, cammina non so quanto tempo ci vuole, ma noi siamo andati direttamente al pranzo e poi andare alla quando la processione andava al mare.
4: Ok.
9: No.
4: Ho capito, allora dopo, non so se ho capito male io, perché...
0: E voi siete andati pure nella barca nel mare o no?
9: No, noi no, però siamo stati là.
0: Però
9: tutto...
0: la prossima volta devi affittare pure la barca.
9: Guarda, se tutto può essere, diceva quello là, tutto può essere.
0: So, quando tempo sono andato nel mare, quando lontano? Un chilometro, mezzo chilometro?
9: No,
0: non arrivato a Guayala?
9: No, no, Guayala, no, no. Ma fino a quando la barca si vedeva, tutto quel laghetto là era...
0: qua, allora è andato un bel po'.
9: Un po' qua dentro e la gente fu, era mai visto tanta gente così io, veramente. La giornata era bellissima.
4: Anche gli australiani si hanno affacciati.
9: La rincontravi di tutta gente che volevi, abbiamo incontrato. Sì. Una cosa
4: è
9: fantastica.
4: Vedere,
9: e quella, come diceva Cosa, si potrebbe spostare una settimana prima per fare quella e poi questa qua assieme.
5: Sì, io so, posso, so.
9: No, no.
0: Lasciamo a lui che fa l'imbasciata.
9: So,
0: tu puoi dire a tutti coloro, si mettono pronto per il prossimo anno...
9: Io mi sono già
0: prenotato, organizzato di nuovo.
9: Mi sono già organizzato, la prossima volta non
0: già
9: mancherà.
0: Già di nuovo.
9: Oh yeah.
0: Aspira.
9: Siamo stati diverse volte.
0: Mai.
9: No, John. Siamo stati diversi anni anche col Comitato San Nicola, abbiamo una bellissima giornata. Però questa è stata una cosa fuori del normale.
0: Benissimo.
9: Bellissima. Senti, la Tony, compagnia.
1: Posso farti una domanda?
9: Sì.
1: Chi te l'ha organizzata questa gita?
9: Leonora che organizza l'autobus, ho saputo che facevano e allora mi sono preoccupato con loro.
0: Vabbè. Giuseppe, parlici un poco, perché questo napoletano non è pugliese, com'è la festa che vanno nel mare? So, è una barca grande, piccola, quante persone ci vanno?
5: Tutto dipende dalla barca disponibile per quell'anno.
0: Ho capito.
5: Certe volte
0: i vari italiani fedele mettono la barca a disposizione.
5: I pescatori. Mettono le barche loro a disposizione.
0: Allora,
5: no?
0: È una barca o ci sono altre barche?
5: È una grande dove sta la statua della Madonna, ci stanno le persone più importanti, no? Se ci stavi tu eri la persona importante, andava su quella barca, no? No, tu, io sto parlando con Giovanni.
0: So, vuol dire no. Quanto ci vuole? Un'ora? Una mezz'ora?
5: No, è solo, diciamo, a Port Adelaide, è solo nel fiume che vanno in giro, no? Imbarcano la Madonna, poi va...
0: Stiamo parlando di Porto
9: Pire. Porto Pire,
5: sì. Sorry, io mi sono convinto con...
4: 10 minuti?
5: Quando...
9: Fino a quando
5: la imbarcano la Madonna e poi imbarcano tanta gente. Poi loro fanno un tragitto più lungo di quello nostro a Port Pire, perché arrivano fino alla raffineria che c'hanno loro a Port Pire, no? Poi di là girano e ritornano indietro, poi ritornano di nuovo indietro fino a quando arrivano nel
0: porto
5: per sbarcare.
0: La Madonna è arrivata sulla terra di nuovo, cosa c'è dopo di quello lì? La messa è stata fatta di mattina, la Madonna è andata sull'acqua, la Madonna si ritira nella cappella.
5: Precisamente.
0: E la gente si ritira a casa?
5: Dopo la messa, che celebrano anche la messa di nuovo. Per il ritorno della statua di nuovo in chiesa.
0: E di sera non c'è festa?
5: Sì.
0: C'è.
5: Però, diciamo, Port Pire, essendo che ci stanno due o tre club rooms, no? Ognuno organizzano
0: nei loro clubs.
5: Sì, perché
0: non è che organizzano lì con un tendone
5: come si fa alla festa
0: di Montevergine.
5: No.
0: Ho capito.
5: Ma almeno l'ultima volta ci sono stato, quello era, no?
0: E qui Adelaide
5: è la stessa cosa.
0: La stessa cosa. Ognuno se ne va per conto proprio dopo.
5: Ma effettivamente dell'anno scorso hanno organizzato che dopo la ritirata della statua della Madonna uno rimane in quello grande scedo dove loro hanno la Madonna e roba va. E hanno anche invitato coloro che possono cucinare, sanno cucinare, diciamo chi fa le pizze, chi fa
0: qualcosa, c'è roba da mangiare.
5: Allora uno prende il biglietto, va a comprare ciò che vuole,
0: quello che vuole,
5: poi ci stanno i tavoli, le sedie, però ognuno si siede sempre con la famiglia,
0: io e con l'amici sono, no?
5: E poi ci sta quello che fa il caffè, quello che beve e che vende.
0: Qui stai parlando di Port Adelaide.
5: Di Port Adelaide sto parlando.
0: Benissimo,
5: di più.
0: Il nostro Francesco ci vuole.
10: Sì, a riguardo proprio della festa della Madonna dei Martiri, io sono stato anche grazie alla Radio Italiana 531 un 7 anni fa, c'è stata proprio OB, un OB proprio, una trasmissione proprio in diretta, proprio lì sul, sul che è sul mare, proprio hanno messo la Madonna, sì, io ho partecipato, io ero proprio lì che trasmettevo, no, ora mi ero in charge sull'OB, e che anyway, si fa festa il giorno prima. Già il giorno prima della festa si fa festa, naturalmente no, per la festa la gente va lì, i turisti qua via dicendo, pernottano, danzano, fanno. Poi il giorno della festa c'è il prete, questo, quell'altro, si mette la Madonna. Io sono stato anche proprio sulla barca proprio dove hanno messo sì, ero lì con questo apparecchietto, e non c'era quello di adesso, le tecnologie di oggi, perché sennò facevo e furore, ero con un apparecchietto piccolino, no, vai Francesco spicchi qua, bla bla bla, anyway,
0: sono andato
10: ero col prete, con la Madonna, ero proprio lì dentro l'acqua, il mare, anyway, ero un pochettino, tirava vento, perché tira vento lì, io ero lì che
0: sai nuotare?
10: For sure.
0: Allora, sì.
10: Non sono un campione, non ho preso gold medal, no? Anyway, io ero lì, il prete che faceva, e c'erano anche altre barche intorno, ci sono altre barche di pescatori, tutti in festa, voilà. Il prete si parte, si fa e viaggetto, poi e si ritorna, c'è la messa prima via dicendo, però è una bella festa, è una grande festa, la gente si diverte, bevono, mangiano, fanno, pregano, chi fa una cosa, chi un'altra. È una bella festa, anyway. All
0: Gianni,
10: good.
0: Tu sei mai partecipato qui a Port Adelaide o a Port Pirie?
1: A Port Adelaide ci sono stato un paio di volte quando partecipavamo con i carabinieri, una volta. No, a Port Pirie no, ci sono stato soltanto con SIS a fare un corso di sopravvivenza, ma non alla festa.
0: Ah, so come l'hai trovato tu questa festa differente delle feste che si fanno sulla terra?
1: No, veramente io lì non ci sono mai stato, Giovanni. Qui ho visto alcune volte ed era la differenza, cioè non ho visto niente di differente. L'unica cosa che, come dici, cioè la processione veniva fatta per mare, perché da come la Madonna è protettrice dei marinai, no? Per quello, infatti, io ricordo che allora abbiamo scortato la Madonna fino a che, da quando è uscito da questo shed, e l'abbiamo scortata fino al quando saliva sulla barca. E dopodiché è finita lì, cioè nel senso dopo quanto hanno fatto, poi la festa è continuata con roba da mangiare, a bere di sera.
0: Fantastico.
5: La cosa anche che ho dimenticato di dirvi è che quando inizia la processione, però si va vicino al posto che sarebbe...
0: Della barca? Diciamo,
5: no. Là è il posto dove anni e anni fa i molfettesi, i veri pescatori che andavano a pescare, si fermavano là e vendevano i pesci, così la gente scendeva giù e compravano il pesce
0: qui
5: fresco.
0: Qui a Port Adelaide?
5: A Port Adelaide sto parlando. Allora poi, diciamo, di là hanno organizzato di mettere una corona di fiori in mare. Per coloro che erano morti, i pescatori che erano morti. Chi in mare, come il tempo doveva fare, chi di vecchiaia, ma era sempre un pescatore, e l'hanno. Quello è un altro, diciamo, passo che fanno i molfettesi.
0: Ciò vuol dire allora tutto quello che si sente, che dicono questi molfettesi, che sono stati proprio loro a pescare prima gli italiani.
5: Io c'ho un libro a casa, perché io ce n'ho abbastanza di libri a casa, c'è un articolo in cui dicono che quando sono arrivati i molfettesi qua in Adelaide, sono stati tutti, diciamo, non benvenuti dalle altre nazionalità, gli inglesi e gli australiani, chi li chiamava, andate via. Allora poi questi pescatori sono andati al comune a dire, vedi che noi stiamo trattati come degli animali da queste persone, e a casa io c'ho la lista di tutti quei pescatori che sono andati al comune per reclamare
0: tantissimi anni fa.
5: Perché diciamo l'ignoranza ce n'era abbastanza.
0: Chissà se veramente accettavano la pesca che facevano e come mangiavano questo pesce. Chissà se gli australiani accettavano.
5: Ma questo non lo so perché non stavo qua a quei tempi là, ma però diciamo io penso che se uno voleva comprare del pesce andava là per avere il pesce fresco, no? Perché più fresco di quello non lo potevi trovare per niente proprio. Diciamo, però hanno sofferto un po' quei tempi.
0: Benissimo. Là. Ragazzi, noi dobbiamo andare ancora ai nostri sponsor. Volete salutare prima di corsa?
5: Sì.
0: Gianni, ciao.
1: Beh, sì, sì, ci vediamo la prossima volta. E un ringraziamento alla signora Immacolata, alla signora Maria, anche al nostro carissimo Tony e per le vettovaglie. Ci sentiamo la prossima settimana. Buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao. Giuseppe.
5: Vabbè, auguro a voi una buona festa prima di tutto.
4: Grazie Giuseppe.
5: Diciamo, e poi ci risentiamo, eventualmente magari riusciamo a fargli cambiare la data così ci possiamo cambiare visite di festa, no? Posso venire da voi e voi potete venire da noi. Farò il mio, diciamo, la prova.
4: Se è possibile, e vediamo un po'. Anni fa si faceva così, ci possiamo controcambiare, diciamo, i standardi, ognuno si godeva sia una festa sia che l'altra. Purtroppo le cose sono un po' diverse oggi. Se possiamo fare un passo indietro,
5: magari,
4: così cominciamo da capo tutti quanti ad andare avanti e progredire con queste grandi feste che vogliamo ancora portare avanti.
5: Tomè, io ti auguro che il presidente dell'associazione accettano quella proposta, ok? Che perché se accettano quella proposta io farò del mio meglio parlare con il presidente del Molfetta Club. Forse, non il molfettese, perché non è molfettese. E allora no, è molfettese, figlio di molfettese. Allora vediamo un po' e ti darà una
4: chi meglio di te? Chi meglio di te di metterci una buona parola?
5: No.
0: Ragazzi, vi ringraziamo, dobbiamo mandare i nostri sponsor. Grazie Francesco. Ciao Gianni, ciao
3: Radio
0: Giuseppe.
3: Italiana,
0: ciao,
3: 531.
4: Ciao signori.
3: Radio degli italiani in Sud Australia.
11: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: non mi ricordo più come l'ha stata fa.
1: Ok, grazie. Salutiamo di nuovo a Giuseppe e a Gianni. E ora andiamo da Maria, perché Maria è preparatissima.
2: Pronta.
1: La settimana scorsa ci ha parlato, essa ci ha parlato di questo cavallo di Vita Haba. Ora vediamo
2: povero
1: stasera.
2: Alberto.
1: Povero Alberto. Alberto. Vediamo stasera cosa ci presenta.
2: Adesso hanno... è morto il cavallo e adesso vogliono organizzare questi due e una famiglia ricca, e già sono, non so se conoscete Thomas Food, loro hanno abbatoir e fanno roba di carne, esportano carne dappertutto, però adesso hanno deciso che vogliono costruire sopra il lungomare questo appartamento che verrà a costare 110 milioni.
1: Hotel e un appartamento.
2: Appartamenti.
1: Così... soltanto il cavallo tuo non c'è più.
2: Eh no, forse chissà dove l'hanno. Può darsi, però penso che ci dovrebbero fare una statua
1: al cavallo.
2: Al cavallo, sì, ah. Perché ha lavorato tanto là e si merita una statua.
1: Ah, allora.
2: E come, e come pure
1: tu
2: quelli...
1: che c'hai il gruppo di volontari e i bus ce l'avete.
2: Facciamo una raccolta.
1: No, partite, andate a Vita Haba, fate un tour, vi presentate al comune. Noi proponiamo che voi fate una statua
2: al nostro Alberto.
1: Al nostro Alberto.
3: Basta che non hanno fatto a bistecche.
2: No, però perché guarda, noi siamo stati a Paul Link e là c'era Mackay Diva che ha vinto tre Melbourne Cup.
4: Mackay Diva ha vinto Melbourne Cup.
2: Ai confronti di Apple, ci hanno fatto un bello monumento, bel cavallo là.
1: Che si vede.
2: E si vede.
1: Non si muove.
2: No, non si muove. Noi ci abbiamo fatto fotografie con lui.
1: Ah. Yeah.
2: Che bello, perciò vedi, io proponerei al council di Vita Haba di fare la statua.
1: Tu
2: a
1: conosci
2: Heilberg.
1: Buono il management, yes. Organizza un bassetto
2: di queste qua,
1: dei volontari,
2: yes.
1: Vi presentate al comune, noi caro chief executive e sindaca, yes. Vi proponiamo, dovete fare... questo stato sono sicuro che c'hanno le fotografie, cose che fanno,
2: sì, potrebbero fare ma pure anche che se non è una statua potrebbero mettere pure una plaque.
1: No,
2: vogliamo la statua.
4: Vogliamo, la plaque non si vede.
1: Noi quando arriviamo là, dopo
2: un cavallo che pimpina.
3: Che excuse me.
2: Prego.
1: Pronto.
3: Io proporrei, invece di spendere soldi, statue, qua e là, bla bla bla, no, di prendere una pariglia di due cavalli brand new, due cavalli forti, invece di uno, di comprarne due belli, sai, bei cavalli e rimpiazzarli, no, buon amico? Ormai
1: andiamo
3: quello
1: a vedere
3: è morto.
1: Chi è al telefono.
3: Yeah, di nuovo, happy.
2: Sì, sì.
1: Andiamo a vedere.
2: Anche questa è una buona,
1: proposta
2: che lui fa.
1: Però
2: sì.
1: Non ti dimenticare, ormai che domani sera siete tutti lì volontari. Così mettiti in accordo, se dice noi siamo pronti.
2: No, domani sera non si parlano di queste cose, domani sera è differente opinione. Allora
1: ma stai là, allora...
2: No, ma...
4: occasion is there.
2: No, cerchiamo di fare occasione differente, ci sarà sempre la proposta che uno può fare, in differenti occasioni, no?
1: Ok, ora stiamo aspettando questa telefonata, andiamo a vedere... Chi c'è al telefono, diciamo pronto, buonasera.
5: Buonasera John, buonasera.
1: Buonasera.
5: Pietro Rosario dall'Italia.
2: Oh, Pietro
4: buonasera,
2: stai?
4: Buongiorno a voi.
5: Sì.
2: Avete finito
5: qua,
2: già il pranzo?
5: Sì, proprio in questo momento.
2: Vi state pigliando la tazzulella allora?
5: È cominciato a fare un po' di fresco.
2: Oh,
5: oggi non abbiamo fatto il primo, abbiamo fatto solo un secondo, carne, peperoni e patate.
2: Oh, bello.
4: Bellissimo.
1: Ma tu sei fortunato, Pita, perché tua moglie è da veramente number one chef.
5: Eh sì, ma non so se lo sapete, abbiamo avuto un lutto in famiglia, è morta la mamma.
4: Mi dispiace.
2: Le nostre condoglianze a Pina e anche a te.
5: Grazie. E quindi lei poi c'ha tutti i parenti là, c'aveva, quindi in Australia. Ho chiamato pure per ricordarmi di tutte queste cose che abbiamo vissuto, la famiglia sua sempre in Australia, insomma erano 9 di loro, solo lei rimase qua. Tutti ad Adelaide.
1: Vuol dire che c'ha tanti parenti qua.
2: Però adesso tu non lo vuoi dire, lei è rimasta in Italia per te.
5: No, per me no. È rimasta perché all'epoca facevano queste visite e lei aveva un problema, non potesse partire, un problema di salute. Va bene.
2: No, io solo ho detto scherzando, nel modo che sai quando uno si fidanza, dopo dice no, io rimango qua perché c'ho il fidanzato. No, allora.
5: Erano già partiti.
2: Allora sì, mi scusi.
1: Maria si ricorda perché il suo fidanzato non teneva. Allora è potuta parte.
2: Non uno.
1: Non avevi fidanzato?
2: No, uno.
1: No, uno, ne volevi tanto.
4: Giorgio Stefano.
5: Ne è più di uno.
2: Sì, è quello che Giovanni già, non capisce.
4: Già ronzavano attorno, già capito.
5: vabbè.
1: Allora, Pita, la festa di San Pellegrino com'è andata? A Montevergine ora se ci può andare con la macchina, dice
5: in breve quello che sta
1: succedendo.
5: Allora, a Montevergine è ancora off limits.
2: Ancora chiusa. Andare.
5: Sulla macchina c'è solo una vecchia strada che passa per Pietrastornina, ma non è consigliabile, quindi non ci va quasi nessuno. E poi funziona la funicolare.
1: La funicolare funziona?
4: Mi sembra che ho visto...
5: La funicolare funziona, ogni tanto si blocca pure la funicolare.
4: Ho visto sul telefonino oggi che se la funicolare è ferma, che si è rotto un ramo, ha rotto i fili sopra e devono aggiustarle prima che riapre tutto. Mamma mia.
5: Sì, è bloccata pure, ogni tanto si blocca pure un detto, si blocca pure la funicolare. Dovrebbero comunque riaprire la strada, se tutto va bene, nel mese di novembre.
4: Beh, il nostro augurio è che riaprano almeno pronto per Natale, eccoci.
5: Vabbè, speriamo, perché dovevano aprirla a Pasqua, poi la dovevano aprire ad agosto, poi la dovevano aprire a settembre, mo hanno detto a novembre, quindi non lo so. Le cose si sa quando si fermano, ma non si sa
2: quando si avviano.
4: Sì.
5: Ed è un problema, insomma, perché sta scadendo, sai, come ci sono molto meno visitatori del solito, perché giustamente pure con la funicolare non è
4: un po' cosa... difficile, sì. Uno non ha quella cosa di voglio partire, voglio andare, devi aspettare gli orari che camminano, arrivi là, è piena, devi aspettare che sale su, sì. Scende giù.
5: Facciamo prima a venire a vedere la festa di Montevergine ad Adelaide.
4: Beh, vi aspettiamo allora.
2: Benvenuti.
5: Facciamo questo.
1: Pita, c'è ancora 5-6 giorni, se prendi l'aereo ce la fai.
5: Come no, ma no, in questo momento non mi sento in forma per viaggiare, e quindi mo vediamo se magari riusciamo per San Pellegrino, se Dio vuole.
4: Benissimo.
5: Però sta questa situazione internazionale che non accenna a migliorare, sì. Quindi è sempre un po', come dire, complicato, bisognerebbe fare rotte diverse, che però insomma in questo momento le hanno triplicate dal punto di vista proprio dei costi.
4: Certamente, sì, ma io guardo, Pietro, che questa norma, diciamo, diventerà questi giri che diventeranno una norma per noi, perché non credo che questi conflitti si arrivino a finire nel futuro. quando una cosa, quando un'altra, mi sembra che ognuno porta ancora avanti le idee che devo vincere a tutti i costi. E noi che vogliamo magari trovare i nostri, sia da qua da noi o da voi, dobbiamo pagare extra per far sì che viaggiamo con tutta sicurezza.
5: E vabbè, questo purtroppo, però è come dire, se la situazione internazionale, se non si torna ad avere e sapere chi veramente comanda, perché l'America in questo momento non è più in grado di comandare, quindi vuole cercare a chiacchiere, però intanto non la pensa più nessuno.
4: No, Pietro, io credo che i comandi li fa sempre colui che ha look più assai. A questo momento è il presidente del USA.
5: Vabbè, ma non lo sentono più, non se ne fregano. Gli iraniani o gli yemeniti o gli altri fanno conto che non ha parlato, perché poi alla fine queste parole non possono essere seguite dai fatti, perché non hanno più la
4: valore
5: di una volta.
4: Capito.
5: No. E i chiacchiere dicono da noi qua, si sì, porto wind.
4: Ma pure qua. Le chiacchiere devono essere seguite da azione, però guarda, intanto possiamo parlare a lungo di questa politica, però non è caso. Noi vogliamo vedervi con noi, diciamo, qualsiasi costo, però voi sapete se potete viaggiare, quando potete viaggiare, e vedi, c'è sempre qualche occasione che uno non prevede e deve restare là per aiutare la famiglia, eccetera.
5: Ci sono tante situazioni. Poi noi tutti quanti, no, apparteniamo a una generazione che insomma siamo un poco avanzati con l'età, no, ormai, e quindi
4: ogni cosa
5: deve essere ben studiata e ponderata.
4: Sì.
5: E quindi sai com'è, tutte queste cose qua.
1: Pita, un abbraccio.
5: Come la passa? Non lo sento fresco, che succede?
4: A chi?
5: A John Di Fede, lo sento un poco più...
1: No, sono qui, stavo proprio a dire un saluto particolare a tua moglie e speriamo di vederci alla festa di San Pellegrino qui da Adelaide.
5: Io ci proverò, vediamo come stanno andando le cose, sto seguendo anche il fatto che da Benevento là l'agenzia con
4: Maurizio Longo,
5: Maurizio ha programmato sto viaggio dal 11 gennaio proprio per la, insomma, prima della festa di San Pellegrino, ma pure lui sta avendo insomma qualche problema di, come dire, è perché la situazione è quella che poi io con Maurizio mi sono sentito qualche giorno fa, insomma, speriamo che si possa, lui già comunque ha delle prenotazioni, penso che in ogni modo si farà. Per me è un poco più complicato perché io voglio stare un po' in più, quindi magari se vengo con lui, però me ne ritorno un po' più tardi, perché quello dura solo 15 giorni, per me 15 giorni
2: non è abbastanza.
5: Non faccio un viaggio del genere per 15 giorni.
2: No, ma ci sono occasioni che tu, ci sono tante occasioni che tu ti può permetterle di farlo, solo devi aggiornarti e vedere tutto questo. Sì.
5: Piano piano. L'importante è ogni tanto ascoltare. Io vi seguo abbastanza spesso, insomma.
4: Grazie.
5: Seguo le cose.
1: Ti ringraziamo, Pita.
5: Mi fa piacere che ci siano queste cose. La gente comunque continua a viaggiare, i nostri giovani continuano a venire in Australia, anche se la situazione, molti si lamentano perché stanno cambiando tante cose, non è più come prima, insomma, c'è un poco di...
2: questo è tutto il mondo che cambia, tutto, adesso dove vai ci sono cambiamenti che...

0: leggi, con le leggi alla mano, insomma, è tutto per fare qualsiasi cosa.
1: È veramente quello che tu stai a dire, è un altro mondo.
0: È un altro mondo, è un altro mondo, non è più il nostro, John.
1: No, no, no.
2: Abbiamo fatto vecchierelle noi con ciò.
1: Delle prossime generazioni.
0: Delle prossime generazioni, che però io non invidio. Io penso che loro dovrebbero invidiare noi, che abbiamo avuto le nostre piccole cose, però c'era grande amicizia, grande fratellanza, insomma, e solidarietà tra tutti. Adesso non è più questa situazione. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ospitalità nella vostra bella radio e speriamo di vederci presto, che il Signore, insomma, ci guardi e la salute ci accompagni sempre.
1: Grazie Vita, grazie per essere sempre vicino a noi, ma in particolare all'Australia.
0: Grazie. Grazie e a risentirci presto.
1: Va bene. Ciao,
2: saluti a Pina.
3: Ciao.
1: Andiamo ai nostri sponsor, state con noi.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Ok, avete ballato tutti, siamo sentito dall'Italia il nostro grande altavillese Pietro Rosato e ci ha fatto molto molto piacere di informarci, però ora vi devo dire che domenica scorsa, giorno 13 di novembre, è stata giocata la Cup a Campania Club in memoria di Rosalia e Santo Galippo. E andiamo a vedere chi è che l'ha vinta. Qua non vedo il nome di Uliano. Allora, andiamo a vedere. I qualificati sono i seguenti. Numero 1, Antonio Petroccia e Angelo Adabbo. Numero 2, Varricchio Toni e Maio Anno.

0: Angelo Varricchio.
1: Angelo Varricchio e Tony
0: Maio e Anna Piccirillo.
1: E Anna Piccirillo, ah, tre persone, ecco, questi mi fanno sempre, perché una volta so due, una volta so tre. Poi, numero tre, il grande bocciaiolo Raffaele Zollo e Leonardo Ferella. Poi, numero quattro, Olindo De Eso e Dora Taddeo. So, congratulazione a tutti loro che hanno giocato. È stata un'altra bellissima giornata, come mi diceva il grande bocciaiolo Raffaele Zollo. Partecipate alle bocce. Tony Giuliano, tu non sei partecipato, come mai?
2: Se era andata la Madonna.
1: Allora potevi dare bocce per la strada.
2: Sì. Sai, una cosa l'altra puoi fare, veramente.
1: Sì. Ok, andiamo. Domenico, tu ci avevi roba,
3: Giovanni,
1: che volevamo informare, perché il tempo si sta avvicinando.
3: Stiamo arrivando. Scusate, stiamo arrivando alla primavera. Ci mancano pochi giorni. No,
2: già
3: tre settimane che siamo nella primavera. Però questi pochi giorni passati sono stati giorni belli, un po' di sole. Qua parla o spray che ci mette in naso quando non boscia da. Dicono,
4: high fever,
3: pollen. Sì, qua parla di over the counter nasal spray che usiamo noi, è buono anche per i cani. Dunque, se per caso vedete che c'avete un cucciolo a casa che non troppo può, in particolare questi cani che hanno il naso corte, pugs li chiamano, fanno fatica a respirare, metteteci un po' di questo spray. It's very good for them. Dunque, mai a pensare che...
4: per umano, fai uno spruzzo a te, uno spruzzo al cane.
3: Sì. Non vi dimenticate dopo di pulire
2: volevo dire io.
3: O se no usate separate bottle.
4: Yes, uno per il cane e uno per il padrone.
3: Tante volte sono pure i cani.
1: Perché manco un cane può fiatare.
4: Sì,
3: Giovanni, in particolare questi cani che hanno il naso corte, ci rende difficile di respirare.
4: Come i bulldogs pure, sì. Proprio hanno la faccia, proprio il naso schiacciato.
3: In particolare,
1: chissà cosa è successo, chissà quanti anni fa hanno dato uno
4: sbattono vicino
1: e allora dopo nascono così.
3: No, se guardate i cani, loro gli piace andare a nasare e dunque hanno acchiappato un couch.
1: Però ora sono fantastici, perché tutto quello che vedi su Facebook, che questi cani, mamma mia, sono intelligentissimi.
4: Sì.
1: O lo fanno con...
3: Giovanni, noi abbiamo una cagnolina a casa, si mette là, ma dici, che vai troen? Intanto ti fa capire che vuole, o vuole un po' d'acqua, o vuole un po' di mangiare, o vuole uscire fuori, ti fa capire tu, casando pazienza, Thais, vai a aprire la porta. Aspetta che fai i fatti suoi e poi tornati un'altra volta. No, guarda,
1: so vuol dire
3: non ti
1: metti a litigare, diciamo, perché quello ti dà proprio i movimenti che devi fare.
3: Ti guardo in faccia, o mi cacci fuori o ti faccio qua,
4: oppure dici, ma tu hai zana poco.
1: Fantastico.
4: La lingua ci mancherebbe.
3: Nice spray. Guarda, sono very intelligent. Qualsiasi tu, dipende pure come li maestri pure, diciamo.
4: Come
3: se li tratti, diciamo, con un po' di passione, loro si affezionano anche loro e ti fanno capire tante volte. Vorrei un po' di acqua, mi sento fame.
1: Noi nella famiglia abbiamo un cane che ha 7-8 anni e si è cresciuto, ma tu devi pensare, quando io vado a casa di mio figlio, lui ha già sa chi viene, se va uno della famiglia...
4: Loro già conosce chi è.
1: Non si alza. ma se tu arrivo quando io sono, lui è già stanno andando a porta.
4: Yeah, perché già conosce.
1: E poi tante volte che vengono gente che noi stiamo là, si fa una festa, una cosa, lui non si interessa, almeno che qualcuno forestiero.
3: Ah.
1: Ma come fai? Io dico, come fai? Vieni qua, Bruno, Bruno, cammina, vieni qua. Subito va da una nato, poi quando che noi ci mettiamo vicino al tavolo, mamma mia,
4: aspetta che
1: lui
4: ha
1: già
4: sa,
1: già sape,
4: dove deve
1: vicino
4: andare...
1: a Tino non ci va,
4: perché lui non ci dà niente.
1: Quello, no, quello è, ma già sape da chi deve andare.
3: Ma che... Già,
4: loro sono così intelligenti, loro conoscono, allora là si appoggiano là.
1: Quando viene vicino a me, si mette i piedi sulla gamba, no? E io ci dico, aspetta, ma mo, cosa ci posso dare, no? Ma roba di carne, roba di cose, avete che dice, no, no, no, no, no, che la voglio che la carne.
3: Vedi come ti fa capire. A noi, Giovanni, devo dire, io la chiamo Dancing Queen, sulle gambe di dietro, si mette là e balla finché dice, ok... sto mangiando un po' di carne, tu ci tagli un pezzo così, tagli per le mani, se ne va, poi quando è finita mi è piaciuto, voglio un altro poco.
1: Ritorna una volta. È fantastico, che ti conosce,
4: E conosci tutti i difetti dei familiari, come
1: sì. Ma già sape
3: difetti nel dream,
4: no, nel senso vizi, no,
1: Tony, tu hai avuto i cani mai o no?
2: Noi in Italia, per stavo dire, l'ho raccontato ancora qua, no, l'ho avuto qua tanti anni fa, però dopo per sbaglio l'hanno messo a dormire e quella è stata una cosa tragedica proprio mia figlia, eccetera, no? E non l'ho voluto più dopo. Però come dite voi che i cani capiscono, i cani dicevano in Italia che è la più veloce dell'uomo. Noi eravamo due masserie nella stessa cosa, no? I cani di quelle e il cane dell'altro non si potevano vedere. Però se le galline di quelle venivano a bere l'acqua davanti a noi, i cani mio le cani nostre le correva dietro. Anche le vacche
1: corte. Non facevano venire neanche i galline.
2: Le galline, i pulcini, venivano a bere l'acqua davanti alla casa nostra, i cani le
3: si guardavano in loro,
2: e quell'altro era uguale
1: all'altra parte.
2: Però se passava un cane forestiero tutti assieme l'attaccavano, sai. E specialmente quando c'erano le cane femmine, che magari quando andavano in caldo eccetera, si due o tre maschi si riunivano, i due là li attaccavano, non li facevano avvicinare.
1: E
2: mio padre diceva, guarda, pure gli animali capiscono che padre e figli possono litigare, ma se viene uno strano ad accordo fa così. I cani facevano uguale. Quelli erano veramente...
3: Questa è l'intelligenza, guarda, come ha detto Maria, solo la lingua ci manca.
1: Maria, cos'altro c'è anche di novità?
4: Se vogliamo andare a Roma, come sapete, dicono che tutte le strade vanno a Roma.
3: È stata fatta un'indagine che dicono che non tutte le strade ti portano a Roma.
4: E guarda qua, vedi, hanno fatto un come si dice?
1: Grande indagine. All'università?
4: Sì, e allora sono andate che tutti i romani, quando hanno detto che dicevano che tutte portavano a Roma, perché loro, i romani, volevano tutto loro. Allora,
1: quando c'avevano l'impero
4: romano, tutto così. Invece adesso hanno detto che la top city era Bistum, Cheneo e Istanbul. Mo dice, allora tutte le vie vanno tutte a Istanbul.
3: Nella Turchia. Mamma mia.
1: No, perché là c'è il mare. C'è fra un lato del mondo e l'altro lato.
4: Sai, in Turchia ci sta il ponte, come rappresenta, come Brooklyn, il ponte dell'America. C'è uno quasi a Istanbul che quasi è uguale.
1: So che stacca l'Africa con l'Europa.
4: Allora possiamo andare, invece di dire...
1: quello ponte non possono spostare a Messina.
4: No, là forse chissà se lo faranno uno nuovo là.
1: A Messina? Penso che un giorno ci sarà
4: qualcosa
1: che lo fanno. Perché vedi, dopo tanto tempo...
4: Dovrebbero farlo, perché...
1: Francesco, a te ti piace di avere il ponte fra Calabria e Sicilia.
5: Sì, e diciamo che è un'opera che mi piacerebbe se venisse compita, perché sarebbe anche molto più facile di collegare sia la Sicilia con la Calabria e con l'Italia senza prendere i traghetti, aspettare. E via.
4: Sarebbe pure più economico per andare, per la gente, per trasportare. Tutto.
5: Anche per il business, che sarebbe che è molto più facile.
4: Più facile.
1: Io stamattina leggeva proprio che in Inghilterra, fra la Francia e in Inghilterra, le macchine le mettono sul treno, perché hanno fatto tre gallerie sottomare, per non fare una grande, e la ferrovia centro, uno a un lato, un altro all'altro, ma non fanno camminare le macchine, perché per il fumo assai. Allora ho detto, le mettono sul treno, se tu vuoi andare dall'Europa in Inghilterra puoi andare, però la macchina la mettono sul treno. Io non mai pensava che avevano fatto abbastanza grande, perché io a 1971, la prima volta che dall'aeroporto di Boston alla città di Boston in America,
4: ci sono
1: ora stiamo attenti perché andiamo sotto al mare. Ho detto, vedi che io voglio tornare in Australia.
4: Come il tunnel
1: sotto mare.
5: Sì, in Italia è un po' più difficile, perché a riguardo Sicilia e Calabria sull'Italia, perché c'è anche questo.
1: Ma lei è troppo per fuori.
5: No, non è solo quello, c'è anche un big, huge business di questi armatori navali, sai com'è? C'è un business sui trasporti e aspettano che queste navi che hanno per quei traghetti e via che dicendo vanno, si fanno vecchie, allora sai, si cominciano a investire un po' più sulle, diciamo, sulla situazione. No, ora si tratta di business, economia.
4: E poi ci vogliono i soldi.
3: Chissà, nel futuro può darsi che arriveranno a fare un ponte,
5: show che lo faranno,
3: però per adesso non è troppo costoso.
5: Non è che troppo è costoso. C'è gente che perde soldi,
3: e perciò viene a costare troppo nell'economia in totale, diciamo, perché a fare una cosa si fa, però la gente dopo perde business, perde moneta, e costa ancora di più.
5: Yes.
1: Va bene, noi dobbiamo andare. Tony, comincia a salutare, facciamo il giro.
2: Va bene, saluto qua nello studio a tutti, grazie alla vostra compagnia, un piacere. Devo salutare anche a casa Magolata per lo spondino, Maria qua. Da parte devo salutare l'altra Maria, che abbiamo fatto la frittata assieme oggi. Abbiamo fatto la calabrese, la napoletana, abbiamo fatto la bella frittata dopo.
1: Davvero mi è venuta.
2: Comunque ho detto complimenti, ho avuto questa sera, e la prossima volta gli mettiamo la cantuna Calabrisella. Stasera ormai è troppo tardi stasera. Salutiamo a tutti, ascoltatori, a tutti, amici, e buon weekend a tutti, e ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie Tony. Maria.
4: Buonasera a tutti, grazie della vostra compagnia, delle vostre telefonate, qua nello studio a tutti voi, buona settimana, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.
1: Ciao Maria, Domenico.
3: Giovanni anche da parte mia, voglio salutare a tutti quanti e grazie della vostra compagnia stasera. Con noi ci risentiremo dalle 6 in poi, giovedì prossimo, dalla chiesa di San Francesco d'Assisi. A tutti, buona settimana.
1: Ciao. Domenico. Francesco, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci, buonanotte, buona fortuna.
5: Anche a voi buona serata. I campani sono 55 minuti passate le ore 21. Oggi è giovedì, il 17 di settembre, siamo nella primavera e la temperatura al momento qui a Hanimash, Sud Australia, Adelaide, è di 12 gradi. E la Radio Italiana 531 vi augura a tutti un buon ascolto.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: 49 al chilo, Eurospin, una spesa intelligente.
3: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Il Mangiadischi.
10: Il Mangiadischi, ultima parte della penultima puntata. No, Federica, non soffrire, non soffrire.
11: Soffro tantissimo.
10: Salutiamo Maria che passeggia a fianco della Garonna. Ah. Mentre ci ascolta in cuffia.
11: Bellissimo.
10: E il sole illumina uno scorcio di suolo pieno di bianchi ibis. Ma che bello.
11: È una scena bucolica proprio.
10: Esatto, e ci ascolta da Tolosa in Francia. E poi salutiamo Antonio da Scampia che dice che è stato un piacere ascoltarci. Valeria da Cagliari che dice che Jerry Rafferty le ricorda le notti d'estate dei suoi 16 anni ascoltando Stereo Notte nel 1983.
11: Che bello.
10: Ricordiamo che Stereo Notte è iniziata nell'82 e quest'anno sarà il 44esimo anno, pensa un
11: bellissimo.
10: Po' ricominciamo la settimana
11: sì.
10: Ricominciamo la settimana prossima nella notte tra venerdì e sabato a luna di notte. C'è un altro WhatsApp audio, sentiamolo.
12: Ebbene sì ragazzi, siamo agli sgoccioli, io sono un po' malinconico, però
10: pure noi.
12: Come cantava Umberto Balsamo, questo non è un addio, è un arrivederci.
10: Vedi?
11: Tra l'altro Umberto Balsamo che tu hai citato,
10: esatto,
11: neanche
10: pensa,
11: un minuto fa.
10: Pensa tu le coincidenze, vabbè, incredibile. Salutiamo Antonio che ci dice che il sax di Jerry Rafferty e di Richard Ravenscroft, Raphael Ravenscroft, mi sta un po' impicciando, è bellissimo. E Raimondo da Nuoro dice che all'inizio, rispetto a Un giorno da gambero, il suo era un netto rigetto.
11: Addirittura.
10: Addirittura. Adesso ci dà un 6 più 6 e 3 quarti per le ultime due stagioni.
11: Quindi dobbiamo impegnarci molto di più.
10: Possiamo, no, vuol dire che possiamo migliorare ancora molto. Questo
11: quindi
10: è bello.
11: È uno stimolo.
10: È uno stimolo. Grazie Raimondo, grazie mille. Poi ci chiedono cosa c'è di bello da indovinare oggi, il polpo mimetico. Oggi niente, però polpo, però domani c'è l'ultimo indovina lo strumento della stagione.
11: Eh sì, domani c'è il maestro Dedo che ci solletica.
10: Sì, esatto, quindi
11: con i suoi strumenti misteriosi.
10: Comunque Filippo da Parma giustamente pone l'accento anche sul solo di chitarra di Baker Street, che è niente male, eh?
11: Beh, bellissimo. Male, commentavamo tra l'altro prima col maestro Bernardini.
10: Esatto. Esatto, poi ci scrivono anche da Buenos Aires.
11: Quanto siamo international.
10: Pablo Javier ci scrive da Buenos Aires e dice: ma quel sassofono non suona molto simile a Rainbow in the Dark del grande, e qui mi alzo, Ronnie James Dio? Effettivamente c'è un'analogia sonora, però ho cercato, ma non era lui a suonarlo, però comunque effettivamente ottimo orecchio. Vabbè, 3356992949, sto provando a leggervi tutti ma non è facile. Nicola da Forlì chiede: ma è vero che a Dedo non piacciono U2? Bella domanda.
11: Domani dobbiamo chiederglielo.
10: Domani glielo chiediamo. Secondo me sì, mi sa che è vero.
11: Che è vero,
10: mi sa che l'aveva detto.
11: Me.
10: Mi sa che l'aveva detto. Comunque, Nicola, se ci sei anche domani, glielo richiediamo in diretta. Dice: quest'anno festeggiano i 50 anni senza mai cambiare formazione, tanta roba per una band.
11: Questo è vero, però.
10: È rarissimo, non me ne viene in mente nessun'altra. Nessun'altra.
11: 50 anni.
10: Forse poi. Gli Aerosmith, anche se. Alla fine degli anni 70, primi 80, per un disco solo, due o tre elementi erano.
11: E allora già non vale.
10: Esatto. Gli ZZ Top, forse, effettivamente gli ZZ Top, che solo adesso, solo perché due di loro sono scomparsi, hanno dovuto, per gioco forza, insomma,
11: esatto,
10: sostituire due musicisti.
11: ZZ Top, suggerimento del maestro Bernardini,
10: esatto,
11: che è sempre
10: esatto.
11: On point.
10: Adesso ci ascoltiamo la voce di una grande, un'altra grande cantante jazz italiana, che è Ada Montellanico. Questo è un brano tratto da un suo disco tributo a Abby Lincoln, che si chiama Abby's Road. Anche qui c'è un gioco con un celebre titolo dei Beatles. Il brano si intitola Long As You're Living e poi faremo quattro chiacchiere con Ada Montellanico. Sentite un po' che bello questo brano.

0: Ada Montellanico con questo brano intitolato Long As You're Living. Arrivano messaggi al 335-699-2949. Nicola Terlizzi dice un 5 quarti spettacolare, e poi invece il polpo mimetico dice: oh bello, c'è questa tromba che sembra cantare. E allora diciamolo che la tromba è di Giovanni Falzone, il trombone di Filippo Vignato e poi il basso, il contrabbasso di Matteo Bortone, la batteria di Ermanno Baron, ma soprattutto c'è la voce di Ada Montellanico che è con noi. Buongiorno Ada, benvenuta al Mangiadischi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio Duccio e Federica, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Lo indovinati tutti i musicisti, Ada?
1: Bravissimo.
0: Grazie.
1: Come hai studiato?
0: Ho letto, ho copiato online.
1: Però volevo dire che sono un po' triste anch'io.
0: No.
1: Perché domani, dai.
0: Vabbè, succede, insomma. Ada.
1: Però risentiremo tutte le repliche, dai.
0: Sì, su RaiPlay Sound.
1: Su RaiPlay Sound, sì.
0: Lo stai facendo anche tu?
2: Mentre parla
1: lo
2: con
1: sto
2: noi.
1: Ripassando.
0: Bene, bene. Allora, Ada, con te potremmo stare un'ora a raccontare cose, no, quantomeno.
1: Dai.
0: Ma intanto diciamo qualcosa di questo disco Abbey's Road. Già il titolo è molto divertente, perché ovviamente si rifà a uno dei titoli più celebri della storia della musica, che è quello di Abbey Road dei Beatles. Però è anche un tributo a un artista che guida di fatto una tua ricerca.
1: Sì, esatto, no, infatti mi sono divertita un po' con questo titolo, perché in realtà lei, Abby, è la strada di Abby, che è quella di Abby Lincoln, che è stata una delle più grandi, non solo cantanti, ma grandi interpreti della storia del jazz, e diciamo anche un punto di riferimento per molte di noi, ma anche un punto di riferimento, mi viene da dire, anche sociale, civile, perché politico, perché lei è stata anche, insieme a Max Roach, una grande donna che si è esposta anche a difesa dei diritti degli afroamericani. Quindi è un album, e devo dire che prima di inciderlo ho voluto anche documentarmi su quello che c'era in giro. Io sono la seconda al mondo che ha inciso un omaggio a Abby Lincoln, il che mi è sembrato incredibile, perché lei, insomma, diciamo, è alla stregua di Billie Holiday, di Ella Fitzgerald, insomma, aveva ovviamente un suo stile, e quindi insomma la cosa mi ha onorato parecchio e mi ha dato anche l'opportunità, perché ho fatto veramente tanti concerti con questo progetto, che tra l'altro ho voluto anche in questa occasione proprio ideare un nuovo gruppo. Per me è molto importante la ricerca del suono del gruppo.
0: Sì.
1: È un gruppo molto atipico, perché c'è voce, tromba, trombone, contrabbasso, batteria, non c'è nessuno strumento armonico. E insomma, dicevo che abbiamo fatto tantissimi concerti, ho avuto modo di far conoscere al pubblico questa grande artista, e devo dire, mi ricorderò sempre quando abbiamo presentato anche il disco alla Casa del Jazz. Oltre al mio disco si è venduto tanto di Abby Lincoln, e quindi questa è la cosa più bella anche, no?
0: È molto bella, questa è decisamente molto bella. Ma insomma, tu, oltre che musicista, interprete, autrice, sei anche un artista che è sempre stata attenta alla salute del jazz, alla divulgazione, al racconto.
1: Sì.
0: E insomma, il tuo lavoro con la Federazione del Jazz Italiano in tal senso è importantissimo, quindi ovviamente è perfettamente in linea con la tua persona e personalità, questa di divulgare la storia di un artista. Sorprende anche me questo fatto che nessun altro o solo un'altra persona abbia costruito e ideato un tributo a Abby Lincoln. Comunque, da questo gruppo tu ti sei tenuta a Filippo Vignato per un altro trombonista, per un altro progetto che attualmente stai portando in giro e che ha a che fare comunque con il passato, con il recupero del passato e con la rielaborazione del passato e il racconto di oggi.
1: Sì, esatto. Grazie anche di aver scelto Long As You're Living, che appunto hanno, un ascoltatore ha evidenziato, insomma, un 5 quarti, un blues, e quindi insomma questo progetto nuovo che si chiama Radice, ecco, sempre per continuare la mia ricerca sul suono e quindi anche su non solo gli strumenti ma anche i musicisti che abbiano quel tipo di visione e di sonorità. Io ho voluto creare questo trio insieme a Simone Graziano, un grandissimo pianista fiorentino, e Filippo Vignato, che ho voluto di nuovo con me trombonista, io adoro il trombone, avrei tanto voluto studiare trombone, è veramente un suono che mi rievoca molto all'interno, proprio emozionalmente. E quindi questo progetto è un progetto molto particolare, perché Simone Graziano ha un modo veramente originale di suonare il pianoforte, anche molto percussivo, Filippo ha questa ovviamente poeticità, questo suono molto bello. Insieme, insomma, ho voluto continuare il percorso Radici, perché Radici è un po' il discorso sul blues, è un po' incentrato sul blues questo progetto, il blues come radice del jazz, ma anche radice di tante altre musiche, e un po' anche per evidenziare, perché per me la musica è musica però anche racconto, perché ovviamente sono una cantante, ci sono dei testi, sì. E insomma molte volte insomma il centro è un po' il blues, e molti pensano che sia solo un genere musicale, in realtà il blues ha avuto un valore anche molto alto dal punto di vista proprio sociale, storico, civile, politico, insomma. Molti non sanno che nei primi anni 20, dove c'erano le blues women, grandi, grandi donne, praticamente erano le donne che incidevano dischi, le donne che praticamente svolgevano la professione di musiciste, e il blues era un modo per denunciare anche la loro, diciamo, la loro realtà di subalternità, di ruolo ovviamente minoritario rispetto agli uomini. Quindi il blues diventa veramente un modo di denunciare, proprio un urlo, anche di una sfida alla visione patriarcale. Quindi questo lo trovo anche molto attuale, no, Duccio, in questo periodo storico.
0: Certo, è assolutamente attuale. Guarda, proprio ieri avevamo ospite Roberto Colella, che è un cantautore napoletano e che ha dedicato una canzone ai lavoratori sfruttati nei campi, insomma quelli che appunto sono i nuovi schiavi, quelli che lui definisce nuovi schiavi, e ha proprio fatto ricorso alla storia del blues e alle work songs, ispirandosi, esatto, a quello che succedeva un secolo fa. Quindi mi sembra giustissima la tua scelta di portare alla luce queste storie, e veramente stai facendo un lavoro di riscoperta e di divulgazione con questi progetti recenti.
1: Sì, ma anche un'opportunità anche per me di studiare, perché poi prima mi viene l'idea, poi però vedo anche se quest'idea è supportata anche da contenuti, da rilevanze storiche e musicali, insomma. E quindi ho studiato tanto, e devo dire c'è anche quel bellissimo libro che si chiama Blues e Femminismo Nero di Angela Davis, insomma, sì, che è stata una grande fonte. E poi c'è questo brano che io normalmente canto anche come disse, che per fortuna ci chiedono sempre, e che si intitola Why Women Don't Have the Blues, e sarebbe le donne indomabili non hanno il blues, se ne fregano, certo, non sono tristi. È un blues ovviamente scritto da Ida Cox, che sì, è stata una regina insieme a Marene e Bessie Smith, è del 1924. Ma io invito tutti i radioascoltatori a andarselo a sentire anche nella versione originale, e di anche ascoltare le parole. È sorprendente, potrebbe essere un inno per tutte le donne, dato che purtroppo ogni giorno accadono femminicidi e violenze sulle donne, quindi è molto importante, e mi sento anche portatrice anche di certi contenuti anche sul palco. Ecco, io penso che un artista debba anche portare dei contenuti, oltre ovviamente a un'ottima musica.
0: Certo. Ada, ci hai regalato un brano che ascolteremo tra poco, che è una versione, sì, live di Afro Blue, suonata appunto insieme a Filippo Vignato e a Simone Graziano. Questo progetto Radici, che è in tour, diventerà un disco, o preferite mantenere questa dimensione?
1: Guarda, io tutti mi chiedevano, ma avete un disco? E io cioè, ogni volta con questo trio è speciale, perché siamo tutti, cioè, ovviamente ci sono dei brani, ma poi intorno accadono cose che per ogni concerto è diverso. Quindi io non ho voluto pensare di congelare, lo dico tra virgolette, perché giammai che un'incisione in uno studio sia un congelamento, però è un progetto che è bello live. Quindi c'è un'ultima registrazione che abbiamo fatto concerto, ce ne sono tante, ma questa è un pochino più particolare, di un concerto di quest'estate, e stiamo lavorandoci per fare uscire questo disco, diciamo, a novembre, che è un disco live, il mio primo disco live, e sono molto contenta anche di quello, perché ovviamente c'è anche quella bellezza del live, no? Non è la perfezione, ma è quella, è anche quella dimensione forte di emotività e di feeling, che anche con il pubblico, no? Che di solito, sì, accade sempre in un concerto. E quindi uscirà a novembre, noi probabilmente faremo anche, ci stanno chiudendo una data anche a dicembre a Roma, quindi probabilmente lo faremo lì. Quindi,
0: poi ci farai sapere quando è questa data, così lo raccontiamo. Io ho avuto il piacere di vedere dal vivo il progetto Radici, e quindi posso confermare che vale decisamente la pena andare.
1: Grazie Duccio.
0: Ada, io ti ringrazio davvero per essere stata con noi al Mangia Dischi.
1: Grazie a voi.
0: Ci ascoltiamo insieme questa vostra versione di Afro Blu, e poi ci risentiamo prossimamente per nuovi grandi progetti. Grazie Ada Montellanico.
1: Grazie a voi veramente dello spazio e dell'invito.
0: Buon pomeriggio. Questa è Afro Blu, Ada Montellanico con Filippo Vignato, Simone Graziano. Live prossimamente diventerà un disco.

0: Filippo Pignato ci dirà perché rientriamo quando inizia il solo ritrombone, ma purtroppo siamo
1: è una questione di tempo.
0: Siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata e allora
1: è la penultima.
0: Questa era da Montellanico con Filippo Pignato e Simone Graziano, un live che ci hanno regalato. Salutiamo Mara che ci scrive: buon pomeriggio e purtroppo buona penultima puntata. Anche Andrea da Forlì salutiamo, e poi Giacomo, ancora Roberto Dalghero che ha finito con le consegne, e insomma siete tantissimi. Domani non riuscirà ad ascoltarci Luca da Venezia, e quindi ci ringrazia oggi, e ringrazia anche Giulia, la sua compagna, che gli ha fatto scoprire il mangiadischi.
1: E noi ringraziamo entrambi.
0: Sì, e ha indovinato la maggior parte degli strumenti misteriosi.
1: Bravissimo.
0: Sì. Mi arriva questo messaggio, arriva sul mio telefono, ora ve lo faccio ascoltare, vediamo se ci riusciamo, vediamo, sentite un po', sentite. Ecco. Sono degli amici in viaggio che stanno andando a suonare a Innsbruck per una replica di Bella Ciao, che è uno spettacolo che va avanti da qualche decennio, e sono la straordinaria cantante Elena Ledda e poi il maestro dell'organetto Riccardo Tesi e il grande percussionista Andrea Ruggeri, che ci ascoltavano.
1: Ci
0: hanno regalato questa versione di Baker Street.
1: La mia parte preferita era eccetera eccetera.
0: Esatto, eccetera eccetera, perfetto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a Luca Bernardini in regia, ad Alessandro Adriani in console, grazie a tutti gli ascoltatori. 335-699-2949, domani vogliamo
1: strafare
0: 1000 messaggi, sì, per salutarci in questa ultima puntata di Mangiadischi. Ciao Federica Forni.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: A domani 13:30, tra poco il GR1 delle 15, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata con Max Dedo,
1: Marcella Sullo
0: in collegamento. Chiudiamo con Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. A domani e buon proseguimento di ascolto su Radio 1. Ciao.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il delitto di Garlasco. Il GIP di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione di Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione in atti giudiziari, con l'ipotesi di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta per corruzione comunque resta in piedi nei confronti di altre persone e gli atti saranno trasferiti a Pavia. C'è anche l'odio razziale e religioso tra i reati contestati per l'aggressione a un rabbino di 60 anni ieri a Milano. I tre presunti aggressori sono di origine nordafricana, due tunisini e una marocchina. Uno è stato arrestato per lesioni, gli altri due denunciati. Secondo la Digos, il rabbino sarebbe stato insultato e deriso dopo che gli era stata tolta la kippah e poi colpito con un calcio. I giovani negano invece di averlo picchiato e respingono ogni accusa di razzismo. Maxi operazione contro la pedopornografia online, 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia. Le indagini partite nel 2024 sono state coordinate dalla DDA di Roma e portate avanti con agenti sotto copertura infiltratisi nella rete, come spiega Ivano Gabrielli, direttore del servizio Polizia Postale.
4: Sono riusciti per linguaggio, per tecniche informatiche, per capacità investigative a rompere quello che è l'anonimato.
3: Uno degli amministratori dell'associazione a delinquere è stato arrestato in Svizzera, sequestrati 22.000 video e 34.000 foto, immagini che venivano scambiate o comprate tramite canali Telegram gestiti da un'organizzazione vasta, come ha sottolineato Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, che parla di un orrendo fenomeno criminale diffuso.
5: Una struttura paragonabile alla struttura di una società multinazionale o di una società quotata in borsa.
3: Esteri, le elezioni in Svezia. Dopo uno scrutinio durato 4 giorni, la vittoria alle urne va al centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson con 176 seggi contro i 173 assegnati al centro-destra del primo ministro conservatore Ulf Kristersson, che su X ha nel frattempo pubblicato una lettera di dimissioni. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo. Guerra in Ucraina, almeno 10 persone uccise, 71 ferite negli ultimi attacchi russi. Il presidente Zelensky ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, auspicando che il provvedimento, unito ad altre misure, possa costringere Putin a porre fine al conflitto. La corrispondente da Mosca.
6: Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati nella notte. I russi colpiscono Kiev e Odessa, una ventina di feriti, colpito anche un centro commerciale a Kharkiv, e sul Mar Nero un drone russo ha ucciso il comandante di un mercantile diretto verso un porto ucraino. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato un massiccio attacco su Rostov e ancora una volta presa di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo le dichiarazioni di Trump, che 2 giorni fa aveva annunciato l'accordo per una tregua per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Intanto negli Stati Uniti viene varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: E per chiudere parliamo di lettura, perché secondo un recente studio anche in tarda età fa molto bene. Tra i vantaggi: maggior salute mentale, maggiore empatia e minor rischio di demenza.
7: Leggere rallenta l'invecchiamento, lo dimostrano i risultati di una ricerca dell'Università di Cambridge condotta su oltre 5.000 adulti di età pari o superiore a 55 anni. È emerso che quelli che si dedicavano con più frequenza alla lettura avevano una probabilità inferiore di sviluppare un deterioramento cognitivo nei 5 anni successivi. Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale Rete Hauser, associazione per l'invecchiamento attivo.
8: Noi abbiamo tante attività, abbiamo laboratori di lettura collettiva dove le persone hanno dei libri da leggere che scelgono loro stessi e poi li commentano, prendono spunti da questi libri magari per raccontare anche di sé. Poi abbiamo i nonni che leggono con i bambini e tutto questo crea relazioni molto positive.
7: Ci sono dei generi o degli autori che prediligete?
8: Noi abbiamo i gruppi dei giallisti, delle autrici femminili, i classici. Spesso coloro che conducono questi gruppi di lettura sono insegnanti o ex insegnanti.
7: Flaminia Gullo, GR1.
3: E ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto su Radio 1.
0: L'Estate in Onda.
9: Buon pomeriggio, oggi penultima puntata di L'Estate in Onda. Io sono Marzia Valitutti Carbone.
10: E io sono Valentina Poggi e l'estate sta ancora continuando.
9: L'estate continuerà fino a domani.

0: di tutto questo periodo, da quando siete piccini fino ad oggi, perché la domanda è: qual è la cosa più strana e insolita che vi siete mangiati mai nella vostra vita?
1: Quindi non mandateci le foto della lasagna della nonna, delle polpette, dei rigatoni. Noi vogliamo sapere qualcosa di veramente strano che avete mangiato durante un viaggio, durante una serata speciale, in un ristorante particolare, magari asiatico piuttosto che africano. Quindi a proposito di questo, Valentina, sì, io sono curiosa di sapere, perché tu sei vegetariana.
0: Sì, sono vegetariana.
1: Però anche i piatti vegetariani nascondono tante
0: insidie. No, allora io di strano nella vita, non lo so, facendo così appello alla mia memoria, non mi viene in mente niente. Forse la cosa più strana che ho mangiato è stato il tofu. Diciamo che insomma strano alla fine non è, ormai è viene dal Giappone, ma è inflazionatissimo. Però in effetti non riesco, cioè lo mangio se non lo cucino io, perché a cucinarlo a casa non sono in grado.
1: Beh, e farlo saporito è
0: terribile, immangiabile, perché io non sono in grado, ripeto, però quando vado al ristorante lo ordino cucinato a dovere, mi piace tanto.
1: Beh sì, il tofu non è male, diciamo che ad oggi è un alimento un po' inflazionato, però qualche anno fa era un'assoluta novità. Però noi ascoltatori vogliamo alzare l'asticella, perché
0: alziamola.
1: Strani ce ne stanno tantissimi, pensate agli spiedini con i grilli, al risotto con le blatte, alle cavallette fritte, oppure cose più semplici tipo i semi d'anguria,
0: la salvia fritta
1: chi più, la zuppa di maggiolini, che è un'antica ricetta francese.
0: No,
1: chi più ne ha più ne metta, fatecelo sapere al numero della diretta e siamo sicuri che anche questa volta non ci deluderete. Ma ora ci andiamo ad ascoltare un brano,
0: il più gettonato forse dell'estate, uno dei più gettonati di quest'estate 2026. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, qui su Radio 1.

0: tattici nucleari direttamente da Bergamo arrivano qui negli studi di Radio 1 e questa è l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi.
1: E io sono Marzia Valitutti Carbone, che poi sorri scusa lo siento, penso che dovremmo chiederlo noi a tutte le nonne che ci staranno ascoltando qui all'estate in onda e che sentiranno tutti i piatti strani un po'
0: di cui parleremo.
1: Di cui parleremo oggi.
0: Eh sì, perché il tema di oggi è appunto la cosa più strana, insolita, bizzarra che avete mai mangiato nella vostra vita, e magari diteci anche dove, perché
1: e com'era? E com'era?
0: Sarà buona, squisita, saporita, pessima,
1: da non rifare mai più. Se esatto. Ti ha mandato in ospedale, è un'intossicazione.
0: Speriamo di no. Comunque, nel frattempo ci arrivano già alcuni messaggi e quindi ne vado a leggere uno. No, non lo leggo più perché non c'è più. Questa è una chat. Guardate,
1: questa è la
0: della
1: tecnologia
0: diretta,
1: che ogni tanto
0: eccoci.
1: Non ci assiste. Eccoci qua.
0: Allora, buon pomeriggio Marzia e Valentina. Mentre l'estate in onda inizia a scorrere i titoli di coda, noi assidui ascoltatori abbiamo un pochino di magone. Comunque io ho mangiato bene in Giappone, ma non saprei descrivervi perché ho mangiato tante cose, ma non sapevo a volte di cosa si trattasse.
1: Fabrizio da Chiavari: alcune volte è meglio non sapere quello che si va a mangiare, perché insomma non sempre ne rimarremmo contenti. Oltretutto il magone ce l'abbiamo anche noi, quindi non mettiamo il dito nella piaga. E io, ad esempio, tu sei stato in Giappone, una meta un posto in cui vorrei andare molto presto. Io invece sono stata in Thailandia e lì devo dire la verità che era meglio, era davvero meglio non sapere quello che ci fosse nei piatti. Allora, io ho visto tutti i mercati con lo street food, una cosa bellissima, uno spettacolo di colori, però ammetto che non ho toccato niente, perché lì hanno l'abitudine di mangiare grilli, tarantole, insetti, serpenti,
0: addirittura
1: coccodrilli. Non so neanche se qui sia legale, ovviamente tutti i cibi che qui immagino non siano legali. Io non mi sono azzardata ad assaggiarli, ma li ho fotografati.
0: Brava, secondo me hai fatto bene, scelta giusta.
1: E credo che molti turisti fotografassero e basta, perché c'erano dei bei cartelli in inglese che su cui c'era scritto no photo please, okay. Cioè della serie, se volete comprate
0: dovete forza mangiare per fare la foto.
1: Però
0: vabbè.
1: Sai che io ho una cosa strana che invece ho mangiato nella vita.
0: Cosa?
1: Il risotto all'ortica.
0: Ah, quello è buonissimo.
1: A un matrimonio.
0: Che cosa mi hai fatto ricordare? Il risotto all'ortica è piatto top, uno dei miei piatti preferiti, a parte che il riso mi piace in generale, ma è poi una cosa particolare, perché uno pensa che l'ortica non sia commestibile, visto appunto che ti crea insomma il prurito,
1: degli arrossamenti.
0: Invece no,
1: invece cotta diventa
0: buona.
1: Innocua. Sì, era molto buono, devo
0: buonissima.
1: Dire la verità. Allora io direi,
0: chiediamo
1: che...
0: se la cucina anche il nostro ospite.
1: Chiediamo se la cucina anche il nostro ospite. Io credo che la sappia fare, anche perché lui è uno chef nonché volto televisivo e content creator che ha anche compiuto 38 anni poco, e quindi non vediamo l'ora di scoprire se lui sa cucinare il risotto all'ortica. Benvenuto Federico Fusca.
2: Ma grazie, ciao a tutti e buon pomeriggio.
0: Ciao, benvenuto all'estate in onda.
2: Grazie dell'invito. Allora, io vi dico la verità, a parte le tarantole e gli scorpioni,
1: ma scusa, ma questo accento ora ci dici, ma questo accento toscano, io so che tua mamma è siciliana, tuo papà è calabrese, qua abbiamo un mix delle migliori culture culinarie italiane.
2: Bravissima. Ma i miei genitori sono venuti da giovani in Toscana e mi hanno concepito in Toscana. Ah, quindi ecco. Fondamentalmente io sono venuto su senza C. La C è andata via praticamente.
1: È andata via. Quindi stavi parlando di tarantole.
2: Sì.
1: Dici un po'.
2: No, le tarantole e scorpione e questa roba ve le lascio mangiare a voi o fotografare. Non le mangio,
1: le fotografiamo.
2: Non mi
0: piace. Io le posso fotografare, vive, perché quindi... non me le mangio.
2: Poi paste con l'ortica l'ho mangiata anch'io, ma è vero, se l'ortica la sbollenti e la fai a crema, a salsa, comunque è
1: squisita.
2: È molto buona.
1: Ma il piatto più strano che hai mai mangiato qual è? Ho
2: allora,
1: cucinato.
2: Piatto strano, più che strano è particolare, perché una volta, vi racconto questa, sono stato a Parigi per Capodanno, l'ultimo anno, insomma l'anno scorso,
1: sì.
2: E sono entrato in un bistrò e mi hanno fatto assaggiare le famose, non so dirlo bene in francese, mule sale crème. Che sarebbero le cozze con la crema. Loro la crema la intendono la panna.
1: Okay.
2: E io ho detto, cavolo, da italiano la cozza con la panna è una bestemmia, se si può dire, no? Ma ho detto, proviamola. Ho detto, la voglio provare per sapere se è veramente una cavolata oppure buona. E vi dico la verità, ci sono rimasto
1: buona?
2: Di stucco, perché era buona. Poi ovviamente l'ho rifatta io. Era ancora meglio, vi dico la verità.
1: Beh, certo.
2: Perché insomma, in Francia poi si dice si mangia bene.
1: Senti...
2: No, lo sapete perché? Perché in Francia dicono poi si mangia bene, ma in Italia si mangia meglio.
1: Vabbè,
2: diciamo,
1: neanche
2: la
1: a dirlo, non serve dirlo. Questo era
0: scontato. Ci perdoneranno i francesi all'ascolto, ma noi insomma abbiamo questa, siamo un po' così,
1: ragazzi,
0: della patria.
1: Non dobbiamo aver paura a dirlo. Come mangia in Italia,
0: zero.
1: Da nessuna parte nel mondo.
0: Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia.
0: Senti Federico, allora tu appunto l'ha detto Marzia, sei chef, sei anche un volto televisivo, ma sei anche un content creator, cioè la tua pagina Instagram vola, parliamo di milioni di follower. Ma come nasce questa tua questo tuo connubio tra social media e Fornelli, cioè come l'hai creata?
2: Allora, io dovete sapere che io ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni. Ho iniziato a lavorare presto perché praticamente a scuola facevo l'alberghiero, non avevo voglia di andare a lavorare.
0: Okay.
2: L'ho raccontato tante volte, ma la chicca, mio padre, visto che io sto a Pistoia, questa città diciamo di piante, di contadini, mi disse: Fede, o tu vai a zappare la terra o te ne vai a lavorare. Praticamente conosceva uno chef che era insomma di zona di dove sono io, e mi mandò a fare i primi lavori, quindi a sbucciare patate, a pulire lavandine, a pulire le padelle. Diciamo, ho iniziato la mia carriera nei piccoli ristoranti di città facendo il cuoco. Poi da lì, diciamo, ho iniziato a scavalcare la gavetta, quindi a fare il comì, il sous chef, il capopartita, poi ho fatto lo chef fino ad arrivare a 30 anni, quando avevo mia figlia piccola di un anno e mezzo, è arrivato questo benedetto Covid, ve lo ricordate tutti, no?
1: E come dimenticarlo? E da lì immagino che hai iniziato a pubblicare contenuti.
2: Bravissimo, ho iniziato a fare i contenuti quando ancora non esistevano manco i reel, c'erano le dirette e basta, dove mi guardavano in 30 persone, la gente mi prendeva in giro, ma io ho detto no.
1: Hai perseverato, come è giusto fare nella vita. Senti Federico, hai nominato Pistoia, ma sbaglio lì un piatto tipico sono i maccheroni sull'anatra? Questo
2: i
1: è un piatto strano.
2: Sull'anatra. Pesa Jacopo, no, diciamo strano, diciamo è un prodotto magari che non si mangia da tutte le parti, ma il maccherone sull'anatra a Pistoia è un piatto storico, soprattutto nel
1: periodo
2: di
1: assolutamente,
2: Sa Jacopo,
1: però oggi parliamo di piatti particolari, quindi l'abbiamo nominato.
2: Sì, è un piatto diciamo molto, molto rustico, molto casereccio, da un sapore particolare, ma visto che qui siamo tutti abituati a mangiare altri tipi di carne, tipo lo struzzo, tipo il cammello, tipo il cavallo, tipo altri tipi di carni, penso che l'anatra
1: per voi è una cosa insomma tranquilla,
2: diciamo abbastanza regolare. Un giorno magari vengo in radio, vi porto un maccherone all'anatra e mi dite com'è.
0: Io posso anche fare il risotto all'ortica,
1: a Valentina il risotto all'ortica.
2: Valentina, gli diamo il risotto con lo scarafaggio thailandese, dai.
1: Ma guarda, penso che potrebbe non parlarci mai più.
0: No, vi rimuovo dalla lista degli amici, vi
2: infatti,
0: banno.
2: Infatti.
1: No, che poi quella è una cosa, a parte gli scherzi, io non giudico le altre culture, ma è proprio fa un senso. Io li ho visti dal vivo in Thailandia, è veramente difficile immaginare come si possa mangiare una cosa così. Tu Federico mai hai provato? Non so se hai fatto dei viaggi in Asia.
2: Allora io non l'ho mai provato, io sono stato in Africa tante volte a fare anche roba molto molto bella legata ad associazioni di volontariato in Kenya.
0: Bravo.
2: Ho assaggiato prodotti molto molto strani, insomma strani, ma per dire strani, magari pesci essiccati con un come si dice con diciamo non tanto norme igieniche, ecco, perché non ci sono tante norme igieniche e mi facevano un po' ribrezzo, ti dico la verità, però di piatti tipo tarantola e scorpione vi dico la verità no, però mi hanno detto i miei amici che l'hanno assaggiato e mi hanno detto che sta di pollo.
1: Oltretutto Alberto da Chiavari ci scrive proprio questo: in Angolia mi hanno servito dei makossu, spero di ricordare bene il nome, io spero invece Alberto di aver pronunciato bene il nome, erano delle larve di insetti, sapevano di pollo ed erano considerate un piatto prelibato. Quindi
2: tutto
1: abbiamo una
2: ciò
1: doppia
2: che riguarda
1: conferma.
2: Le larve, tutto ciò che riguarda le larve, questa roba qui, dicono sta tutto di pollo. Ma la mia domanda è: ma mangiate un pollo? Cioè, vi fate un bel pollo e evitate di mangiare sta roba.
1: Però il mondo
2: via.
1: È bello perché vario, se sono tradizioni, colori, che è bello osservare.
2: Certo, rispettiamo le tradizioni di ognuno di noi, insomma, dai.
0: E a proposito invece della fazione vegana vegetariana, ci scrive Andrea e allora ci risponde perché va a riprendere una cosa che abbiamo citato prima, ovvero che ho citato prima la salvia fritta, e ci dice: la salvia fritta è una delle cose più buone che io abbia mai mangiato. E poi
2: vero,
0: anche
2: vero.
0: A me piace molto, particolare, e poi invece ci cita una cosa che insomma non ha gradito particolarmente: tra le cose più cattive mai mangiate il seitan, è come mangiare una tavoletta di compensato. Però posso dire, Andrea, che forse non te l'hanno cucinato bene, perché a me il seitan, se cucinato bene, e magari lo fanno gli chef,
2: ragazzi,
0: lo trovo
2: però vi
0: molto,
2: posso dire
0: molto
2: la verità
0: buono.
1: Che poi è un inciso, volete, il nostro regista Ludovico Suppa, al di là dell'oblò del vetro, che annuiva davanti alla salvia fritta, immagino che la gradisca.
0: Gradisce.
1: Quindi abbiamo...
0: Sembra
1: sì,
0: di sì, sembra
1: ha
0: di
1: fatto
0: sì.
1: Il segno di sì con la mano. E Federico, tu...
2: In Toscana si fa molto la salvia fritta.
0: Allora veniamo in Toscana.
2: In Toscana si fa, si chiama il fritto dell'aia, fatto col pollo, il coniglio fritto, e ovviamente poi ci va tutte le verdure fritte, tipo lo zucchino, tipo la melanzana. E poi ci va anche la salvia fritta, che è buonissima. In Toscana c'è solo piatti light, ragazzi.
1: E poi oltretutto la salvia ha anche un sacco di proprietà digestiva, aiuta la digestione, antisettica, antinfiammatoria.
0: Magari non fritta,
1: molto bene.
0: Magari non fritta.
2: Però... Sì, ma la salvia cruda, ragazzi, non è che sia buona a mangiarla.
0: No, no, infatti ci mettiamo il fritto, che sta sempre bene.
2: Ma friggiamo sta bene su, cioè frigge sta bene su tutto, dai. Diciamo
1: non
2: la
1: volevo dirlo,
0: un po' come le corna.
2: Come le corna stanno bene su tutte.
1: Come ha detto Giulia De Lellis.
2: È vero, è vero, è vero.
0: Allora Federico, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, di aver portato la tua toscanità qui all'Estate in Onda, e niente, ti continuiamo a seguire sui social e vediamo un po' che nuove ricette ci proponi.
2: Grazie, grazie mille, grazie dell'invito, vi guardatemi sui social e ci divertiamo.
1: E Uscina, tanti auguri godere, anche,
0: E tanti auguri per il per il tuo compleanno.
2: Grazie mille, mi fa sembrare giovane ancora, dai.
1: Dai, sei giovanissimo.
0: Lo siamo, noi dell'88 lo siamo, che sembrare. Ciao Federico.
2: Sì, ma ciao. A tutti, ciao.
0: E ora invece abbiamo anche sempre chi si intende di cibo, ma si intende anche di animali, cara Marzia, perché c'è con noi, ci è venuta a trovare la nostra Giulia Negri, che è presidente dell'associazione animalista Franca Valeri. Ciao Giulia.
3: Buongiorno a voi, a tutte voi, buongiorno.
0: Ciao,
1: benvenuta.
0: Noi ti abbiamo chiamato.
3: Grazie dell'invito.
0: Noi ti abbiamo chiamato perché, insomma, oggi non parliamo solo di cani abbandonati e chiaramente salvati, grazie anche a questa associazione che prosegue, insomma, gli intenti di Franca Valeri, ma soprattutto perché c'è in ballo una gara di dolci vegani a breve in favore degli animali.
3: Esattamente, noi come ogni anno ormai siamo arrivati alla sesta edizione e proponiamo una gara di dolci vegani, e l'idea nasce proprio da una sfida
1: che è quella di sfatare
3: quella...
1: i miti sulla pasticceria vegana.
3: Esattamente, la domanda che ci siamo posti è: possibile mangiare dolci senza ingredienti di natura animale, quindi senza crudeltà? E la risposta è stata assolutamente sì. La dimostrazione è stata proprio queste sei edizioni, quest'anno sarà la sesta e si svolgerà sempre l'11 ottobre presso il nostro rifugio Franca Valeri a Trevignano Romano, sì, sul lago di Bracciano. E la risposta, dicevo, è stata assolutamente sì, ossia in queste scorse edizioni abbiamo visto persone, qualunque, amanti della cucina, non pasticceri professionali, dilettarsi in dolci che sono risultati veramente veramente eccellenti, dal cannolo siciliano riprodotto con il tofu al posto della ricotta, ai dolci più svariati, veramente riproposti senza alcun alimento di natura animale.
1: Di natura animale. Perché... Giulia, noi ti vogliamo chiedere una cosa, stavo pensando anche chissà se la nostra autrice Stefania Livoli assaggerebbe e gradirebbe questi cannoli al tofu, perché prima quando parlavamo
0: di
1: tofu
0: esatto.
1: Sta dicendo di sì,
0: dice
1: perché
0: sì.
1: Quando parlavamo di tofu lei dice sì, però insomma dipende da come lo si cucina, perché altrimenti non ha troppo sapore. E allora un cannolo per la nostra Stefania Livoli. Giulia, ci sveleresti un'esclusiva per Radio 1, per i nostri ascoltatori che sono sempre tanto gentili con noi? C'è una torta particolarmente originale che è già iscritta a questa sesta edizione che ci puoi svelare?
3: Purtroppo ancora no, perché si stanno cominciando ad iscrivere, noi chiediamo il nome del dolce, la lista degli ingredienti, ma ancora nessuno ha svelato cosa porterà come dolce in gara. Quindi
1: giustamente uno
3: non
1: viene
3: posso,
1: anche...
3: però pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook le varie ricette che sono state presentate nelle scorse edizioni, perché questa è una cosa che ci stanno richiedendo in molti. Non abbiamo avuto ancora il tempo di farla, ma tra pochi giorni sia su Instagram sia su Facebook pubblicheremo le varie ricette, tra cui anche quella dei cannoli con la ricotta bag.
0: Senti, mi hai fatto venire una colina in bocca incredibile, cara Giulia. Poi sono 6 anni di gare, quindi insomma 6 anni che questi dolci vegani trionfano e si fanno conoscere per la loro bontà, per i loro ingredienti cruelty free, ma anche e soprattutto per essere, diciamo, da sostegno all'associazione Franca Valeri. Ci dici un po' come nasce questa associazione e quanti animali state seguendo e aiutando in questo periodo?
3: Allora, l'associazione è una piccola associazione, anche il nostro rifugio è abbastanza piccolino, però porta un grandissimo nome, che è appunto quello di Franca Valeri. Questa è una frase che io ripeto sempre, perché il nome è molto importante. Certo. Nasce dall'amore di Franca sia per gli animali da salvare che per il territorio sul lago di Bracciano, quindi per Trevignano Romano. Qui ha creato questo piccolo rifugio, ha passato a noi il testimone quando aveva già 98 anni, e quindi insomma l'ha seguito per tantissimi anni, e noi stiamo continuando a portare avanti quello che era il suo impegno, quindi recuperare animali da situazioni difficili. Abbiamo appena accolto dei cani frutto di un sequestro che vivevano in un appartamento di un accumulatore seriale. Abbiamo un progetto di collaborazione con un'associazione in Libano, per cui stiamo accogliendo cani che provengono da zone di guerra.
1: E questa è una cosa molto bella, perché non bisogna mai dimenticarsi degli animali.
3: Stiamo collaborando con loro, esattamente, perché le guerre non riguardano solo le persone, ma quindi anche gli animali, purtroppo. E in più poi abbiamo un grande affare anche nel nostro territorio, quindi abbiamo tantissimi maremmani, cani da caccia che vengono recuperati
0: dalle
3: campagne romane,
1: e a cui si dà una nuova vita. Senti Giulia, prima di salutarci non posso esimermi dal chiederti qual è stato per te invece il piatto più strano che hai mai assaggiato nella vita. È la domanda del giorno.
3: La domanda del giorno, dunque, io il piatto più strano non vi posso dire, per la prima volta che ho assaggiato un piatto vegano è stato durante un evento di un'altra associazione, ma vi parlo di oltre 25 anni fa, ed era un tiramisù, che non è strano, ma mangiato 25 anni fa vi assicuro che era una cosa impensabile, rivoluzionario, ed è da lì che ho detto ma si può fare questa cosa.
0: Bravo.
3: E poi da lì è cominciato il mio cambio di alimentazione, in pratica.
0: Certo.
3: Ho visto che quello che vorrei lasciare come messaggio è il fatto che si possa mangiare qualcosa senza mangiare qualcuno, che è questo fondamentale, anche l'alimentazione è una scelta etica.
0: È un messaggio che ci piace tantissimo, cara Giulia. Ricordiamo l'appuntamento per appunto le torte.
3: Vi aspetto alla gara dei dolci vegani domenica 11 ottobre alle ore 15 presso il nostro rifugio a Trevignano Romano. Sulle nostre pagine social trovate tutti i recapiti per poter partecipare sia come pasticceri che come giuria. Quindi c'è una piccola quota che viene pagata, che è di 10 euro, che ci consente di, che vanno ovviamente devolute al rifugio, che ci consente di sostenere la vita del rifugio.
1: Grazie a Giulia Negri per essere stata con noi. Grazie infinite.
3: Vi aspetto. Verremo. Grazie a voi.
1: Verremo. E ora facciamo un salto nel 2012. Andiamo ad ascoltare un brano che è stata, insomma, che è di una cantante che ha vinto la versione inglese di X Factor nel 2010. Poi Onda Verde. Ora Glitter and Gold a Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati 15:32, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4, code a tratti tra Cormano e Barrera, Milano Est verso Brescia, poi in A7 un incidente crea delle code, siamo tra Bolzaneto e allacciamento A10 verso Genova. E andiamo proprio in A10, code a tratti, lavori tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia e poi il ripristino di un incidente, siamo tra Varazze e Renzano verso Genova. In A1 traffico intenso e code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, ma troviamo code a tratti anche tra Firenze Sud incisa verso Roma. Chiudiamo con la A24, un incidente tra barriera di Roma Est e allacciamento A1 verso Teramo. È tutto da Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. L'estate in onda.
2: 15:33 qui su Radio 1, l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi, con me c'è sempre la mia bellissima e bravissima compagna di viaggio.
3: Marzia Vale Tutti Carbone, i nostri bellissimi e bravissimi ascoltatori stiamo chiedendo quale sia il piatto più strano che abbiano mai mangiato durante la loro vita. Io ho detto il risotto con l'ortica, Valentina il tofu.
2: Sì, il tofu, non, cioè, strano se cucinato da me, perché terribile.
3: Era strano.
2: Un'esperienza
3: anche
2: terribile, invece cucinato in maniera puntino... Ha più senso.
3: Ad oggi, come abbiamo detto già prima, è un piatto molto conosciuto, però 15 anni fa, 10 anni fa, era un piatto decisamente strano. E un nostro ascoltatore, Michele, ci scrive un piatto che veramente ha del particolare.
2: Che scrive?
3: Perché Michele da Bari ci dice che lui ha mangiato in Brasile un ananas un po' particolare perché aveva la formica amazzonica sopra. È un piatto tipico brasiliano, insomma, io non so se lo assaggerei.
2: Non mi addentrerei nella questione, se andassi in Brasile fare altro, andrei a vedere i tucani.
3: Però invece dovremmo fidarci.
2: Dovrei fare bird watching.
3: Perché il nostro ascoltatore ci scrive anche che per lo chef brasiliano Alex Atala è un dessert da intenditori, quello dell'ananas con la formica amazzonica.
2: Ah, io mi fido.
3: Forse sbagliamo noi.
2: Preferisco essere anche così portatrice sana delle mie idee, quindi...
3: No, dai, noi preferiamo fidarci così sulla parola. Io l'ananas con la formica non penso che la assaggerei.
2: Ci scrive un altro ascoltatore e ci scrive: ma invece di tutti questi intrugli, ma non è meglio un piatto semplice di spaghetti?
3: C'ha oltretutto ci sta anche l'ananas con la pizza, che viene mangiata abbondantemente dagli americani, che io ho assaggiato una volta a Los Angeles, ma... Ma posso dirti che la pizza è un po' come il fritto, sulla pizza è buono tutto, però se mi dovessi chiedere al ristorante ti ordineresti mai una pizza con l'ananas, ti dico di no.
2: A un certo punto, se non mi ricordo male, anche a Napoli avevano fatto questo, avevano inserito nel menù questa pizza con l'ananas, non so se è proprio una delle pizzerie famose del lungomare.
3: Io, se devo essere onesta, penso una cosa: sono a favore del progresso, chiaramente anche dal punto di vista culinario, però credo che non bisogni strafare necessariamente, nel senso che la pizza è buona, però con l'ananas sopra è un grande boh, perché ci mettiamo l'ananas per addolcirla? Ma mettiamoci un po' di Nutella a questo punto, non
2: bella
3: idea.
2: Pizza con, il nocciolato è buona.
3: E poi è una contraddizione, perché la pizza è un alimento buono, sicuramente non dietetico, perché ci dobbiamo mettere l'ananas sopra? È come chi
2: va a sgrassare
3: in un fast food e prende un'insalata. Ma no, una volta che ti fai la pizza, fatti una bella pizza con la mozzarella di bufala, dai, l'ananas che c'entra?
2: No, e non lo, sinceramente no, le mangerei magari, ecco, l'ananas come dessert, quindi prima la pizza. Che poi, tra l'altro, c'è anche la questione: pizza napoletana o pizza romana?
3: Io sono di Salerno, ma mi autodenuncio ai miei concittadini perché io preferisco la pizza romana. Basta.
2: Davvero?
3: Sottile. Sì, tu?
2: A me piacciono tutte e due e mi piace quindi la romana, scrocchierella, ovviamente deve essere ben condita, e anche la napoletana. secondo me, più che scegliere la tipologia, c'è dietro il pizzaiolo che fa la differenza.
3: A quello certo.
2: E poi vado anche a giorni, cioè tipo, che ne so, oggi voglio mangiare la pizza napoletana. Magari fra una settimana, stasera ho voglia di pizza romana.
3: No, io ho quella romana, quella romana tutta la vita, però quella napoletana non la disdegno. Anzi, Vale, dovremmo farci un bel weekend a Napoli prima o poi andare a mangiare una buona pizza insieme.
2: Questa secondo me è una gran bella idea. E a proposito di pranzi, cene, aperitivi, voglio storpiare, questa è una battuta che arriva dall'altra parte, ma vabbè, giocando ovviamente, cioè Olivia Dean, Olivia Dean che canta per noi Baby Steps su Radio 1.

0: proposito di cibi strani che hanno mangiato i nostri ascoltatori, prima abbiamo parlato di pizze e non solo di pizze, perché abbiamo citato, grazie al suggerimento del nostro regista Ludovico Suppa, la pizza con l'ananas. E Neon e Valentina l'amiamo
1: particolarmente. Americanissima, doc, e poi anche italianizzata, perché è arrivata anche sul lungomare di Napoli.
0: Certo, italianizzata, punto. Ma noi abbiamo detto che preferiremmo una pizza condita in modo diverso, ma il mondo è bello perché è vario. Il nostro ascoltatore Domenico ci scrive: io vivrei solamente di pizza con ananas e cannella. Ma forse, Valentina, l'errore è che mancava la cannella quando l'abbiamo assaggiata noi.
1: Ma io non l'ho mai assaggiata, in realtà. Cioè, se
0: proprio allora, parli dire senza tutta. Sapere.
1: Parlo senza sapere. Ho assaggiato l'ananas con la cannella, quello sì, molto buona. Molto buona.
0: L'anguria con limone, secondo me, è buonissima.
1: Però ecco, l'ananas sulla pizza ancora mi manca. In tutto ciò ci scrivono, continuano a scriverci, perché vi ricordiamo la domanda del giorno, che è la cosa più strana che vi siete mai mangiati in questa vita, quindi ditecelo. Ma continuando a parlare di pizza, ci scrive il nostro ascoltatore, che ci invita tra l'altro a Melilli, e ci dice che la miglior pizza è proprio quella alla melillese. È una focaccia, me la stavo guardando ora.
0: Ma com'è condita?
1: Pizza rustica, sto guardando adesso, è una magnifica antica pizza rustica tipica di Melilli, in provincia di Siracusa.
0: Comunque a me aveva già convinto con venite a mangiare una pizza, quindi ah, certo. Non mi interessa avere troppe informazioni, verremo io e Valentina, quest'estate abbiamo ricevuto tantissimi inviti.
1: E dobbiamo accettarli tutti, perché abbiamo appunto già detto che ci tocca in qualche modo accontentare, ci sacrifichiamo, Marzia.
0: Dai, ci sacrifichiamo e continuiamo a parlare di cibo, di buon cibo, perché abbiamo in collegamento con noi un imprenditore proprio del settore del food. Lui è cofondatore di Stay Foodish e fondatore del gruppo Taste Lab. Insomma, non vediamo l'ora di parlare di alimentazione vegetariana con Edoardo Spallanzani.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao, benvenuto. Edoardo, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a entrambi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora, Edoardo, come avrai certamente sentito, abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti quale fosse il piatto più particolare che avessero mai mangiato in vita loro. È arrivato il tuo turno, ti sei preparato. Tu hai avuto un vantaggio di circa 40 minuti sugli altri.
1: Ti tocca, Edoardo.
2: Allora, io guardate, sono molto grato perché sono riuscito a viaggiare molto nella vita e la cosa più particolare che ho mangiato è stato lo squalo essiccato in Islanda. Non credo che lo ripeterò. È stata un'esperienza abbastanza disgustosa.
0: Però quando uno viaggia, uno tende a volersi immergere anche nelle culture, nelle tradizioni.
2: Bisogna buttarsi sempre.
1: Però bisogna buttarsi con i braccioli, perché sennò si fa una finaccia. Cioè, Edoardo.
2: Io mi sono sempre buttato senza braccioli e senza ciambelli, infatti, okay. Quella è stata un'esperienza non troppo positiva. Diciamo che dopo ho corretto il tiro.
1: Hai corretto il tiro
2: di quell'esperienza.
1: dici un po' che correzione hai fatto, facci capire.
2: Guarda, grazie ai miei soci abbiamo intrapreso un percorso molto sperimentale sulla cucina vegetale, che ha portato poi all'apertura di due ristoranti a Reggio Emilia e Parma, a marchio Erbe, dove sperimentiamo tutta quella che è la cucina 100% vegetale. E per me, che venivo dalla ristorazione tradizionale, è stato molto divertente.
0: Oltretutto avete lanciato anche una sfida. Perché
2: esatto.
0: Voi siete abituati a mangiare nella vostra regione un tipico cibo che si fa a base di carne, raccontaci un po'.
2: Allora, noi siamo partiti da Reggio Emilia, dove praticamente si mangia ogni parte del maiale, non si butta via niente. Uno dei piatti iconici di Reggio Emilia è il cappelletto, e noi l'abbiamo rivisitato in chiave vegana.
0: Buono!
2: Molto, molto provocatoriamente l'abbiamo chiamato tra sacro e profano, e insomma abbiamo tanti esperimenti, perché ci abbiamo messo quasi un anno a metterlo a punto, tra curcuma, noce moscata, pan grattato, ceci, insomma abbiamo fatto diversi esperimenti.
1: Però la resa?
2: Alla resa è diventato il mio piatto preferito.
1: Fantastico. Allora dovrò venire ad assaggiarlo, caro Edoardo, perché io sono vegetariana ormai da un bel po' di anni, e prima ti devo dire che insomma si faceva fatica a trovare delle alternative che fossero cruelty free.
2: No.
1: E invece adesso, grazie a te e anche a tantissime altre persone che si impegnano da questo punto di vista, abbiamo la fortuna di poter mangiare, degustare comunque anche i piatti della tradizione italiana rivisitati per noi.
2: Io mi metto in coda e vi invito invito insieme a tutti quelli che vi invitano, vi aspettiamo anche a Reggio Emilia Parma.
1: Verremo verso fine 2028, credo, più o meno.
0: Perché abbiamo accumulato troppi inviti, quindi non abbiamo abbastanza weekend a sufficienza.
2: No, poi a parte i cappelletti, veramente la cucina vegetariana è molto molto divertente, perché si possono ricreare tantissimi sapori senza necessariamente usare carne o derivati animali, e soprattutto senza scimmiotare i salumi e i formaggi, perché il bello è proprio sperimentare senza dover andare dietro a un finto gusto.
1: Ho una domanda per te, caro Edoardo, perché prima abbiamo parlato della pizza con l'ananas e la cannella e tu poi ci hai citato alcune spezie particolari che hai inserito nella tua ricetta del cappelletto vegano, ma c'è una spezia, adesso che appunto ti sei ormai focalizzato sulla cucina cruelty free, una spezia che ti ha in qualche modo cambiato la vita e sta cambiando anche le tue ricette, che ci vuoi consigliare qui su Radio 1?
2: Non necessariamente legato a erbe, però credo che il curry sia una linea, un fil rouge che guida un po' tutta l'esperienza culinaria della mia vita.
0: Edoardo, perché hai mai assaggiato il curry verde?
2: Assolutamente sì.
0: Cantissimo.
2: Adoro.
0: Io stavo andando a fuoco.
1: È tipo wasabi.
0: Il curry verde, e poi ti lascio finire, scusami se ti ho interrotto, è un po' subdolo, perché inizialmente quando lo mangi non percepisci la piccantezza, ti arriva tutta insieme.
2: Esatto, esatto, è quello bello che arriva dopo.
0: Io veramente sto andando a fuoco al ristorante.
2: Infatti bisogna sempre tenere di fianco qualcosa che poi mitighi il piccante. Scusate, perché mi aggancio alla pizza con l'ananas, abbiamo fatto anche serata pizza con l'ananas anche da erbe.
0: Ma davvero?
2: 100% vegetale, giuro.
0: Questa pizza con l'ananas, il tema del giorno sarebbe dovuto essere la pizza con l'ananas, ormai è ricorrente.
1: Team pizza con l'ananas o team pizza senza ananas? Questa è la vera domanda del giorno che abbiamo tirato fuori così dal cilindro durante questa puntata. Doveva essere il piatto più strano, alla fine abbiamo così virato sulla pizza.
0: Sulle fazioni della pizza con l'ananas. Edoardo, stavamo parlando di curry. Oltre al curry, il vostro menù prevede anche dei dolci. Quali sono dei dolci tipici vegetariani o anche qualcosa di particolare?
2: Noi spaziamo dal tiramisù a tutti quelli che sono i biscotti secchi. Abbiamo diverse tipologie, anche perché noi cambiamo menù con le stagioni, quindi cerchiamo il più possibile di utilizzare ingredienti
1: prodotti
2: stagionali
1: del momento. Esattamente. E senti, ma sono buoni come, diciamo, come i prodotti che invece che utilizzano ingredienti e derivati appunto animali?
2: Allora, con la dovuta premessa che state chiedendo all'oste se il vino è buono, per quanto mi riguarda il risultato credo che si avvicina allo stupefacente.
1: Oh, questo ci piace, perché comunque insomma il mangiare è sempre un qualcosa che stimola molto le nostre papille gustative qui. Le mie, quelle di Marzia, sono sempre molto ricettive quando si parla di cibo, devi sapere.
0: Però prima di salutarci, un consiglio per i nostri ascoltatori potrebbe essere quello di non passare direttamente al curry verde quando provano a replicare qualche piatto vegetariano a casa, giusto Edoardo?
2: Assolutamente, si può partire con tutte le varianti di curry molto più dolci e molto più soft.
0: Che poi il curry non è altro che un mix di spezie.
2: Non esiste un curry, sono tanti mix e a seconda della latitudine e della longitudine cambia la composizione. Si va dal curry africano al curry indiano al curry cinese, cambiano parecchio.
1: Ascolta, in un flash, Edoardo, se ci dovessi dire il piatto vegan che consiglieresti così per provare la cucina vegana, qual è?
2: Allora faccio una scelta veramente di rottura.
1: Vai.
2: Noi abbiamo un piatto che si chiama una speciale cacio e pepe ed è a base di konjac, che è una specie di tubero con un bassissimo contenuto calorico che riposa su una panna di anacardi ed è veramente un'esperienza.
0: Il top, ci farà mangiare una cacio e pepe leggera che qui a Roma sarebbe impossibile da trovare. Allora salutiamo Edoardo Spallanzani e lo ringraziamo per essere stato qui con noi.
2: Grazie
0: oggi.
2: A voi, buon lavoro.
1: E chissà cosa ne pensa del nostro tema del giorno, che come abbiamo detto prima era il piatto più strano che avete mai mangiato, ma adesso è diventato pizza con l'ananas, sì, pizza con l'ananas no, la nostra prossima ospite, Marta.
0: Lei è una regista, è un'autrice televisiva meravigliosa, insomma ha dedicato la sua vita al mondo della televisione, anche al mondo del cinema, e oltretutto poco tempo fa ha firmato anche un importantissimo documentario che lei ha diretto, prodotto e anche scritto, ma ne parleremo proprio insieme a lei. Anna Carlucci, benvenuta.
3: Ciao, grazie di questo bellissimo invito. State parlando di cibo.
0: Grazie a te.
1: Hai capito bene, cara Anna, perché insomma te la giriamo subito a te, alla domanda del giorno, che è appunto: vai, qual è il cibo più strano che hai mai mangiato?
3: Allora, guardate, io non sono, cioè sono una molto avventurosa, ma non nel piatto, nel senso che io cerco sempre di capire bene quello che sto mangiando, quindi non ho mangiato insetti, non ho mangiato cose strane, ma ho un ricordo in particolare di una cosa, cioè primi anni 80 ero a Torino in un piccolissimo ristorante, quindi perché vi dico la data? Perché ovviamente stiamo parlando di un'epoca in cui ancora non c'erano le contaminazioni con cibi etnici, no? E ancora la cucina era un po' diversa da oggi.
1: Certo.
3: E in questo piccolissimo ristorante assaggiai, sembra banale, un risotto alle fragole.
1: Ora, ah, buonissimo!
3: Io vi devo dire la verità, quel sapore lì io mi è rimasto, cioè me lo ricordo ancora dopo tanti anni. E ho provato a rifarlo, non sono stata capace di rifarlo e mi dispiace non aver chiesto quella volta la ricetta, perché era un sapore veramente particolarissimo, tant'è vero che me lo ricordo ancora oggi dopo più di 30 anni.
0: Ti è rimasto impresso, magari tra un po' di tempo imparerai a cucinare anche tu questo buonissimo piatto. Anche perché voglio dire, sul set non sempre si trovano cose buone da mangiare,
3: i cestini che
0: si portano sul set non riservano sempre ottime sorprese.
1: Di certo non c'è il risotto con le fragole, insomma, ci saranno altre cose.
0: Però il risotto con le fragole mi ricorda un po' il risotto ai lamponi o alle more. Anna, dovresti provarlo perché l'ho già sentito anche in altri ristoranti, magari
3: devo trovare una ricetta, perché quelle che ho provato devo dire non mi hanno convinto molto, perché si sentiva tanto, invece in quello che avevo mangiato
1: era delicato,
3: era molto delicato, capito?
1: Tocca chiedere agli chef che abbiamo avuto ospiti oggi in puntata, dopo facciamo un'indagine,
3: chiedete, poi mandatemi la ricetta.
1: Esatto.
3: Allora l'aspetto.
0: Senti Anna, noi abbiamo anticipato brevemente pochi minuti fa la tua ultima fatica, chiamiamola così, perché tu hai scritto, diretto e prodotto un film documentario molto importante, che tratta una tematica delicata in un modo toccante ed emotivo: la vita tra le mani.
3: Sì, sì. Allora, intanto è un piccolo documentario, però su una persona straordinaria, su una vita straordinaria, che è quella del dottor Figliola, che è un cardiochirurgo pediatrico. Oggi lui ha 84 anni, ma è il più longevo chirurgo ancora in attività. E, sì. Allora, chiaramente parliamo di cuore, però diciamo che anche il documentario affronta il tema del cuore da due aspetti. Quello, appunto, il cuore come un organo vitale, che voi sapete è il primo che si attiva durante la gestazione, no? Il primo a iniziare ad avere una sua attività, insomma, quando noi ancora siamo nella pancia della nostra mamma.
1: Certo.
3: E poi il cuore inteso come, sai, quando tu dici ci ho messo il cuore, cioè lo faccio col cuore, cioè il cuore inteso come passione che tu metti nel fare un'impresa,
1: qualcosa
3: a cui tieni moltissimo. Ecco, perché la sua vita è stata ed è proprio un trionfo di passione per la vita degli altri, soprattutto dei bambini, perché il problema, tu dici, perché non gli adulti? Perché gli adulti, anche nel mondo nel mondo emergente, hanno chirurghi che si possono occupare delle loro patologie. Per i bambini non è la stessa cosa, operare i bambini è molto più delicato. Allora, da un lato ha svolto appunto la sua attività di medico, di ricercatore scientifico, portando il suo apporto, no? In questo senso, tant'è vero che ci sono degli interventi proprio che hanno delle tecniche operatorie che hanno il suo nome, ma l'altro aspetto è stato quello filantropico, no? Cioè quello di portare aiuto a dove appunto i bambini invece erano purtroppo destinati a morire. Ora, c'è tantissimi, ci sono tante persone nel mondo che si occupano e fanno filantropia. Quello che mi ha, che ha catturato la mia attenzione, che mi ha affascinato, è il modo e la filosofia che c'è dietro il suo modo di aiutare gli altri. È un po' per riassumerti, cioè se io vedo una persona che ha fame, gli posso dare del pane.
0: È il modo
3: però
0: in cui lo
3: meglio,
0: dai.
3: È ancora meglio se io, oltre a dargli il pane, nel momento in cui gli do il pane, però gli insegno anche a, a coltivare il frumento, a farsi la, la farina e poi il pane.
4: Certo, cioè, farsi la pagnotta da solo in qualche modo.
3: Gli do una soluzione a lungo termine.
0: E Anna, non è un caso anche la data di uscita?
3: Del
0: docufilm,
3: sì.
0: La vita tra le mani, che è il 28 certo. settembre, che è proprio la giornata del cuore.
3: È la giornata del cuore, internazionale del cuore, e appunto io ti dico una cosa, vi dico, è stato, ogni volta che abbiamo presentato in giro questo documentario, c'è stata veramente una risposta emotiva molto forte. Perché credo che anch'io
4: il tema sicuramente è un tema importante, quindi è un tema che in qualche modo unisce e porta calore, porta cuore, no?
3: Certo,
4: è proprio senza ripeterci.
3: Esatto, e io mi auguro che questa emotività arrivi anche a casa agli spettatori che vedranno il film.
4: Sicuramente sarà così, anzi ripetiamolo, ecco. Che sarà in onda il docufilm appunto di Anna Carlucci il 28 settembre su Rai 3, quindi
3: sì, alle 15:45
4: importante.
3: È la prima uscita alle 15:45, ma da quel momento in poi sarà disponibile su Rai Play, quindi chi lo perdesse può recuperare. Esatto.
4: Se ricordiamo anche che si chiama La vita tra le mani, quindi questo è certo, anche per contestualizzare certo. quello di cui stiamo parlando qui all'Estate in Onda.
0: Anna, certo, c'è stato certo. un momento, un flash prima di salutarci che ti ha particolarmente sì. emozionato durante queste riprese?
3: No, io devo dire, ho fatto tante interviste, ci sono degli episodi che io, che quando penso al dottor Seggiola, penso a queste cose, no? Allora, sì. intanto, vabbè, non voglio spoilerare quello che appunto c'è nel film. Extra, come contenuto extra, vi posso dire due cose che mi hanno colpito. Intanto, che quando il dottor Seggiola ha iniziato la sua carriera, oltre 30 anni fa, del cuore non si sapeva nulla, e poi dei bambini, cioè per i bambini c'era pochissimo, e lui
4: certo.
3: si costruiva da solo i ferri chirurgici pediatrici, capito, per poter operare i bambini.
4: E la seconda cosa
3: è che mi hanno raccontato e questo è un po' riprende il titolo di questo documentario, mi hanno raccontato che una volta lui partecipò a un convegno in non so se era in Marocco, in Tunisia, insomma in uno di questi paesi dell'Africa del Nord, e uscendo c'era una folla che lo aspettava, perché lì lui era diventato quasi una rockstar, no? In questo senso, e la gente lo aspettava per fotografargli le mani, perché ragazzi,
0: è una cosa
3: stupenda. Sono eccezionali, e vi voglio dire una cosa, lui ha salvato più di 20.000 persone, esseri umani, e io certe volte penso che emozione può essere quella di ridare la vita, di ridare la possibilità.
0: Penso sia un'emozione imparagonabile, Anna.
4: La scopriremo poi anche vedendo il docufilm di Anna Carlucci, che ringraziamo di essere stata con noi. La vita tra le mani, ricordiamo l'appuntamento 28 settembre 15:45 circa su Rai 3. Grazie infinite, Anna, ti abbracciamo.
3: Ciao,
0: grazie. Un grazie grande come una casa va anche alla squadra che ci ha assistito durante questa puntata. Ringraziamo la regia, i tecnici, la nostra autrice. Noi ci sentiamo domani.
4: Per ultima puntata, quindi ascoltateci, ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, l'Italia è pronta a far passare le proprie navi per lo stretto di Bab el-Mandeb senza attendere il via libera dalla missione europea Aspides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti e gli Houthi denunciano 3 bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. Nonostante il rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale statunitense, i mercati hanno reagito positivamente anche per il ribasso dei prezzi del petrolio. Ci colleghiamo con Milano, linea Fabrizio Patti.
4: Sì, il petrolio scende perché nonostante le ultime notizie di cronaca che abbiamo sentito si sono attenuate in parte le paure sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente sui mercati, perché l'Arabia Saudita ha promesso di riaprire parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Così il prezzo del petrolio oggi è in calo a $102 al barile, con il Brent 2 giorni fa, lo ricordiamo, aveva sfiorato i $110. Scende anche il prezzo del gas ad Amsterdam, -1% a €77 al megawattora. Riprendono fiato anche le borse europee, Milano più 0,90%, fa poco meglio di Parigi e Francoforte. Londra sale un po' di più dell'1% dopo la decisione della Bank of England di lasciare oggi i tassi invariati. È positiva anche Wall Street, quasi più 1% per l'S&P 500, più 1,30 per il Nasdaq. Questo nonostante ieri la Fed, la banca centrale americana, abbia invece scelto di alzare i tassi di interesse dello 0,25%, i mercati sembrano soprattutto rassicurati dalla prospettiva di un contenimento dell'inflazione. Linea allo studio.
3: I prezzi delle abitazioni continuano a crescere in Italia, ma a un ritmo più contenuto rispetto all'inizio dell'anno. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel secondo trimestre del 2026 l'indice dei prezzi delle case è aumentato dell'1,7% rispetto ai 3 mesi precedenti e del 4% su base annua. I prezzi volano a Torino più 8,5%, Milano rallenta e Roma cresce del 6,4% annuo. Maxi operazione contro la pedopornografia online. 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia.
5: Sono oltre 22.000 i video, assieme a 34.000 immagini e 283 gigabyte di materiale illecito, sequestrati agli arrestati, 10 dei quali in flagranza di reato. Uno è stato catturato in Svizzera, gli altri in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Puglia e Campania. L'inchiesta della Direzione Antimafia di Roma era partita 2 anni fa, dopo una segnalazione dell'intelligence statunitense relativa alla presenza su Telegram di un gruppo privato dedito alla diffusione di materiale pedopornografico. Sentiamo il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
6: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti.
5: Durante l'indagine, un agente della polizia ha lavorato per circa un anno sotto copertura, riuscendo a ricostruire la rete dell'organizzazione, una comunità online con più di 1000 iscritti a cui si accedeva tramite un link dedicato e per rimanere occorreva effettuare pagamenti in criptovaluta o condividere nuovo materiale illecito. Daniele Lettig, GR1.
3: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa 15 l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure sin dalla progettazione. Appello di Re Carlo ai giganti dell'intelligenza artificiale. In un vertice in Scozia, il sovrano inglese ha invitato numerosi rappresentanti di colossi del settore, quali Nvidia, Google DeepMind, OpenAI e Anthropic, affinché le innovazioni tecnologiche restino al servizio dell'umanità. Il mondo unito per la pace ad Assisi. Il 4 ottobre si concluderanno le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. A presiedere la messa il presidente della CEI Matteo Zuppi, con il capo dello Stato Mattarella che dopo la celebrazione rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. La festa del poverello, lo ricordiamo, da quest'anno torna festa nazionale. Arriva domani Sono Lucio, una raccolta in doppio LP e doppio CD che celebra Lucio Dalla e la forza inesauribile della sua opera.

0: L'antologia è arricchita da una selezione di fotografie di Luigi Ghirri, una storia d'amicizia che continua, una storia fatta di immagini per la musica che è iniziata tanti anni fa dall'incontro di due artisti che fin da subito si sono ritrovati l'uno nella sensibilità dell'altro, ha raccontato Adele Ghirri, figlia del fotografo e presidente della fondazione a lui intitolata. Marco che a ballare sembra un cavallo. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17.
1: Italia in diretta.
2: Bentrovati, Italia in diretta pomeriggio. Claudio De Tommasi.
3: Che voce fai oggi?
2: Ciao! Sono esaurita forse. Bentrovati
3: a tutti, Claudio Tommasi e Paolo Nania. Sono le 16:06. Guarda, i secondi non li puoi dare perché no. 00.
2: Adesso 4 secondi.
3: L'Italia in diretta con voi, saremo con voi fino alle 19. Tanti gli argomenti, tante le musiche, tanti gli ospiti che avremo per queste 3 ore da passare insieme.
2: 335-699-2949 il numero a cui potete scriverci. Oggi parliamo e partiamo dall'intelligenza artificiale.
3: Di cui non cioè praticamente si parla sempre ormai.
2: Se non si parla per nulla, ma ne parliamo anche noi, ne parliamo sia per avere il quadro dell'effettivo pericolo, almeno così alcuni dicono, dell'intelligenza artificiale a livello geopolitico, ma

0: e travolgerà tutti voi all'ascolto a partire proprio da lunedì.
1: E non è una minaccia.
0: Non è una minaccia, no, è proprio un invito a partecipare, a esserci e a essere partecipi delle nostre trasmissioni. Malika Ayane, il suo nuovo singolo in attesa del nuovo album, che anzi è appena uscito, il nuovo album è uscito infatti il 18 settembre, per cui praticamente ci siamo, perché è domani, no? Il 18 settembre.
1: E allora domani.
0: Si chiama Cicale, un brano che descrive quella che l'artista, lei, Malika Ayane, ha definito una lucida malinconia tipica dell'età adulta. Si chiama 3239.

0: E si chiama Detto tra noi, è il nuovo singolo, ultimo anche in vista dell'uscita domani del suo nuovo album. Il singolo è Detto tra noi, l'album è Cicale.
1: Parla di malinconia, quella che in genere ti affascina, Claudio.
0: Mi affascina perché mi appartiene, forse, chi lo sa.
1: Intelligenza artificiale, ormai è un tema che ricorre tra allarmi, tra possibilità e quant'altro. Arcangelo Rocciola, giornalista della Stampa, è esperto del tema e ci aiuta a comprendere meglio qual è lo stato dell'arte. Ben trovato, Arcangelo.
2: Buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, di notizie ultimamente ne sono arrivate molte. Questo dipendente, un giovanissimo dipendente, Coxon, che si è dimesso da Anthropic, ha lanciato l'allarme sulla potenzialità distruttiva nel giro di pochi anni dell'intelligenza artificiale. Poi ha parlato Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic. Insomma, si

0: muovono i grandi dell'intelligenza artificiale per dire rallentiamo, e poi c'è Donald Trump che dice no, questo è un grande errore. Ci aiuti a fare intanto il quadro e a capire come poterci orientare in maniera verosimile rispetto a questo tema?
1: Allora, orientarsi, purtroppo devo dire che orientarsi è davvero difficile, perché gli allarmi arrivano da aziende private, i laboratori di queste aziende sono laboratori chiusi, nessuno sa effettivamente perché arrivano questi allarmi, ed è veramente difficile rendersi conto di dove ci sia troppo allarmismo e dove in realtà c'è qualcosa da temere. Ora, ci sono stati dei momenti, degli episodi in cui l'intelligenza artificiale sembra essersi automigliorata in maniera preoccupante, ma ecco, la risposta della comunità scientifica e che si occupa di AI in questo momento è piuttosto divisa, senza contare, come accennavi giustamente, al fatto che i grandi della Terra, le due grandi superpotenze, in questo momento non sembrano proprio intenzionate a voler regolare questa tecnologia.
0: Quindi Cina e Stati Uniti parliamo.
1: Cina e Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti, con Donald Trump che dice no, questo è la tecnologia, si tratta della tecnologia che ridisegnerà il mondo nei prossimi decenni e noi non vogliamo arrivare secondi a nessuno.
0: E parlavi di aziende private, cosa che in effetti sono, quindi il fatto che si tratti di aziende private che hanno un enorme non solo potere economico ma anche potere tecnologico sui popoli, diciamo è un elemento, come dire, dirimente rispetto alla questione. Cioè, sarebbe forse auspicabile che gli stati gestissero una tecnologia così potente?
1: Sì, è difficile dirlo. Ad esempio in Cina è quello che un po' avviene, cioè nulla succede senza il controllo statale, perlomeno quello che ci è dato sapere avviene sempre sotto un controllo dello Stato. Negli Stati Uniti, gli Stati Uniti storicamente hanno sempre fatto andare avanti l'innovazione con uno Stato presente, a volte anche molto regolatore nei confronti della tecnologia, però le aziende sono state sempre molto libere di innovare, perché l'innovazione delle aziende ha poi portato beneficio a tutta la nazione e poi con i paesi alleati degli Stati Uniti anche al resto del mondo. Quindi ecco, il paradosso è un po' questo: ci sono due modelli di sviluppo in questo momento ed è in questo caso difficile anche dire quale sia il migliore, perché da un lato c'è una tecnologia che avanza con la libertà di impresa e dall'altro c'è una tecnologia che ha dimostrato di avanzare nonostante uno stato un po' più controllore come la Cina.
0: Dal tuo punto di vista, seguendo la materia, che sensazione hai? Tu dove ti collochi più o meno, se è possibile collocarsi tra l'allarme massimo e una tecnologia salvifica e comunque il futuro? Dove ti collochi, diciamo, tra questi due estremi?
1: Io mi colloco, diciamo, io non riesco a credere ad una cosa che non vedo. Ecco, gli allarmi che abbiamo visto in queste settimane riguardano, ci sono aziende che dicono nei nostri laboratori sta avvenendo qualcosa di particolare, però nessuno al momento ha portato delle carte, ad esempio a Donald Trump, per dire effettivamente sta succedendo questo.
0: Cioè di una intelligenza artificiale che si automigliora a una velocità inquietante, diciamo.
1: Esatto, questo già lo fa, che lo possa fare fino al punto di sfuggire al controllo è un'ipotesi di queste aziende e loro mettono le mani avanti dicendo regolateci, perché altrimenti potrebbe succedere qualcosa che nessuno auspica in questo momento. Però ecco, manca, è come se tutto questo venisse da una zona d'ombra. E io, fino a quando non vedo bene personalmente, visto che chiedevi la mia, siccome non so cosa accade in quella zona d'ombra, qualche dubbio, qualche sospetto che possa trattarsi un po' di marketing, un po' di volontà di posizionarsi di queste aziende, lo mantengo.
2: Però è proprio di questi giorni, forse di queste ore, 6 nuovi casi di comportamento preoccupante dei modelli della IA. Si inserisce anche queste ultime notizie in questo quadro che stai dipingendo?
1: Sì, perché io, anche OpenAI, sarebbe l'allarme di OpenAI, immagino quello a cui stai facendo riferimento.
0: Sì, sì.
1: Cioè, il tema è sempre il tema è sempre quello, cioè i modelli di questo. Esatto, manca qualcosa che dica è così, almeno sentendo anche gli esperti che ho sentito in questi giorni, ho sentito anche diversi professori che si occupano di questo di questo argomento, di questa tecnologia. Ecco, manca ancora quello che faccia mettere tutti d'accordo. In questo momento non c'è un accordo, non c'è nemmeno, come dire, una pistola fumante che dica ok, è il momento di intervenire. Se nessuno vuole intervenire, o ci affidiamo all'incoscienza generale, oppure forse manca effettivamente un accordo comune, una prova che dica ok, effettivamente siamo andati troppo oltre.
0: Grazie.
1: Questo non vuol dire che non sono preoccupato, ecco, cioè, no, c'è una parte che ovviamente, certo, ovviamente anch'io temo che dentro ci possa essere qualcosa, certo, però
2: una
1: effettivamente...
2: parte insomma che non dorme sonni totalmente tranquilli, diciamo.
1: No, in questo caso credo che è molto difficile stare totalmente tranquilli.
0: Grazie Arcangelo Rocciola, giornalista della Stampa, per essere stato con noi.
2: La musica, torniamo a Woodstock, o quasi, visto che siamo proprio in altri tempi.
0: Cioè, dove torniamo
2: certe
0: indietro.
2: Cose non si potevano neanche immaginare, ma neanche lontanamente, anche se di quei tempi, proprio intorno al 69 credo che uscisse quel film di Stanley Kubrick, 2001, di Odissea nello spazio, che prevedeva già una sorta di ribellione di quello che era il computer HAL 9000.
0: Vedi, vabbè, la fantascienza, come
2: che dicevamo
0: anche ieri.
2: Johnny Mitchell dedicava una canzone a Woodstock, una canzone che poi è stata ripresa nel corso degli anni. I Train, altro gruppo che ha avuto all'inizio degli anni 80 un grande successo, l'ha dedicata invece a un altro tipo di festival, si chiama Burning Man, che ovviamente è di tutt'altro genere e si svolge nel deserto del Nevada. Si chiama A Soul Sister e questi sono i Train.

0: cantata. Questa l'ha cantata Paola, eh? La cantava, la conosceva, intonava anche lui. Siete all'ascolto dell'Italia in diretta, non i train con Hey Solstice.
1: Una cantante mancata.
0: Una
1: sono,
0: cantante mancata. Una grande passione ti muove verso il canto.
1: Ma non è vero. abbiamo parlato di intelligenza artificiale, degli allarmi da un punto di vista tecnologico. Sono veri, sono preoccupanti, ma c'è un altro aspetto che pensiamo sia interessante da sviluppare: come l'intelligenza artificiale può impattare sulla letteratura, sulla scrittura e in fondo sul pensiero. Dacia Maraini è con noi, ben trovata e grazie di essere con noi.
2: Buonasera, sto chiamando da Trani, dove sono qui per letteratura, appunto.
1: Ecco. Grande autrice, grande scrittrice, e ci interessava comprendere e conoscere il suo punto di vista guardando, certo, all'intelligenza artificiale, che dà anche, certo, la possibilità di produrre dei testi in una velocità incredibile.
2: Sì, lei come la vede? Non credo che sia creativa,
1: no.
2: Cioè la personalità, la fantasia, l'immaginazione, secondo me non c'è nella macchina, almeno per ora non c'è. C'è una capacità velocissima, straordinaria di raccogliere dati, e quindi può essere utilizzato, e vedo che viene utilizzato in maniera straordinaria, non so, nella medicina, nella chirurgia. Abbiamo visto in questi giorni che è stata fatta un'operazione al cuore da lontano, da remoto. Però io non credo appunto che sia creativa, è uno strumento. Adesso pensare che uno strumento possa addirittura uccidere il genere umano, se uno strumento che interessa a uccidere il genere umano, cioè noi lo identifichiamo.
0: Vallo a capire però quello strumento.
2: No, può fuggire di mano, nel senso che può fare degli errori, questo sì.
0: Forse cioè, siamo influenzati dal cinema di fantascienza, Terminator.
2: Sì, bravo, appunto. Noi pensiamo che sia un cattivo, un orco che vuole distruggere l'essere umano, ma perché? Per quale ragione dovrebbe farlo? Anzi, si potrebbe pensare che abbia un atteggiamento così materno di aiutare l'essere umano.
0: Lo speriamo, Dacia Maraini, se non altro ce lo auguriamo un po' tutti. Ma lei
2: l'unica cosa che posso dire è che no, può essere utilizzato male, questo sì, come
0: questo
2: tutti,
0: sì,
2: gli strumenti,
0: certo,
2: come la bomba atomica, cioè l'energia atomica è stata usata malissimo come bomba, è molto bene come energia per l'essere umano, quindi anche l'intelligenza artificiale messa in mano a dei delinquenti, a dei senza scrupoli, può essere usata male, questo sì.
0: Però lei l'ha provata?
2: Non credo che abbia...
0: Ha provato a chiedere qualcosa?
2: No, a chiedere sì, qualche volta a chiedere sì. A chiedere delle informazioni, per esempio metterti in contatto con una biblioteca americana, una biblioteca cinese. No, questo sì, e trovo che
1: questo è
2: straordinario,
1: è
2: poter entrare. Come strumento è utilissimo, però va regolato, come sempre, tutti gli strumenti umani. Io credo che si è detto questo quando si è inventata la televisione, la radio, quando si è inventata l'aeroplano, cioè tutti gli strumenti e soprattutto l'energia atomica, questo non c'è dubbio.
0: Forse però anche la ruota, sì, Dacia Maraini,
2: c'è anche la ruota.
1: Senta, tutto, quindi
2: però, appunto,
1: la letteratura non la vede minacciata, questo mi sembra di capire dalle sue parole.
2: No, assolutamente, perché io credo nella creatività umana, nell'invenzione, nella fantasia, nell'immaginazione, che ha dei guizzi, che ha delle cose che non esistono nella macchina.
1: Certo.
2: E la macchina può riprodurre, questo sì, prende e riproduce, però diciamo la creatività è una cosa che invece è ex novo, inventa, non riproduce. Quindi la mia è una posizione, diciamo così, forse ottimista, però
1: serve anche quella visto il momento della...
2: sì.
0: Però insomma, da quel che io pochissimo ho capito dell'intelligenza artificiale, ho visto tra l'altro un documentario che mi ha un po' inquietato, devo dire, da quel che ho capito sembra che sia velocissima proprio nel consultare l'esistente, cioè nel senso gli chiede un'informazione, riesce a contattare qualsiasi cosa esista su internet e a mettere insieme qualcosa più o meno di logicamente comprensibile per un essere umano e fornire quindi una risposta. Questo ho capito,
2: sì,
0: ma non so se ci sia poi di più.
2: Sinceramente, vedremo lo sviluppo, però sinceramente io credo che questa paura delle macchine c'è sempre stata, no? Però le macchine appunto sono macchine, non muoiono, per esempio, non conoscono la morte, non conoscono l'amore, non conoscono, appunto da lì poi l'essere umano si distingue anche per questo, perché conosce la pietà, conosce la simpatia, conosce l'odio, la gelosia, ma anche la tenerezza. Queste cose sinceramente finora la macchina non le conosce, può ragionare, perché prende dalla ragione umana, imita, ma è sempre un'imitazione, non crea. Questa è la mia, però naturalmente posso sbagliare, è una mia interpretazione.
1: Grazie Dacia Maraini per essere stata con noi. È veramente stato un piacere. Grazie.
0: Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti pseudociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: L'Italia in diretta.

0: Lui era Bon, Simon Le Bon, come diceva nel video, un video che li vedeva impegnati in una lotta all'ultimo sangue con il nemico di quei tempi, perché stiamo parlando di un film di James Bond, il nemico era Grace Jones, e non erano loro, nonostante si sarebbe piaciuto magari anche tanto essere a James Bond di quei tempi, ma c'era Roger Moore, però loro avevano fatto la colonna sonora di questo A View to a Kill, e questo ci è servito come introduzione a quello che sono stati gli anni Ottanta. Negli anni Ottanta c'era, nonostante questa falsa mitologia, al contrario, quindi negativa, degli anni Ottanta, come un secolo quello là, no? Si diceva l'edonismo reganiano, tutta questa roba, in realtà è stracolmo di musica, ma di grande musica, a cominciare dagli Smiths.
1: Gli Smiths, che è la band più influente di tutti i tempi, questo lo ha decretato un sondaggio del 2002, caro Claudio.
0: E quindi loro si erano già sciolti da un po' di tempo, perché il loro momento d'oro è stato gli anni Ottanta, poi ci sono state anche delle beghe legali in cui hanno litigato, come sempre succede. Morris e Marra.
1: Noi non litighiamo, Claudio.
0: Noi non come litighiamo. Perché noi siamo buoni fondamentalmente. E loro un po' meno, forse. No, dicevo, sono stati costretti a riconoscere delle royalties nel caso degli Smiths, sono anche soldi importanti, anche agli altri due membri della band, che se l'erano un po' presa perché non venivano assolutamente considerati né dalla stampa in generale né da quello che era la ripartizione dei beni acquisiti, mettiamoli così. Tu che sei un'esperta economa, no?
1: Ovviamente. E adesso c'è un'asta
0: c'è stata una mostra a Londra, ovviamente, e anche se loro sono la band forse per eccellenza, prima c'erano loro e poi gli Oasis, che arrivava da Manchester, c'è stata una mostra con le chitarre.
1: Ma ieri c'era l'esposizione da Christie's di queste chitarre di Johnny Marr,
0: che Johnny Marr è considerato uno dei grandi chitarristi dell'epoca, diciamo moderna, dagli anni Ottanta in poi, per i suoi riff, famoso per tutto quello che è riuscito a fare. E quest'asta comincia oggi
1: per motivi di beneficenza, leggevo, Claudio.
0: Sì, motivi di beneficenza.
1: Tra gli strumenti più preziosi, sto leggendo, spicca una Gibson del 1960 valutata tra 100.000 tra 100.000 e 150.000 sterline. Ma così,
0: vogliamo sentire un piccolo contributo che arriva da fonti importanti.
1: Vediamo se sentiamo.
2: We were just really honored to be asked by Johnny to work with him. We've been so lucky to actually be able to talk to Johnny and talk about every single instrument in the collection, what music he wrote on them, what he recorded on them. Johnny's very famous for his layering of many different sounds in his recordings and his songs, his compositions.
3: It's a 1982 Rickenbacker 330, the second probably most important guitar for his career with the Smiths. I look at this guitar and I think the color palette of black and white. I mean, you go through this collection, you'll see a lot of instruments that have the same sort of color palette, black and white. And
0: allora, le voci che sentite sono ovviamente quelle dei curatori per Christie's di questa, e descrivono un po' gli strumenti che sono poi passati all'asta, si spera di ricavare un bel po' di soldi, e tutto quello che raccontano ogni strumento, perché ogni strumento ha una sua voce, ha una sua storia. Ci sono state scritte delle chitarre, magari come la Gibson, la Gretsch per la precisione, che dicevi tu, sì. C'è una bandiera inglese messa là sopra, dipinta la Union Jack, che poi era stata prestata da Johnny Marr al suo grande amico. Chi è il suo grande amico? Ma avresti dovuto dire, lo dico io, mi faccio la domanda da sola.
1: È
0: Noel Gallagher, che l'ha anche immortalata sulla copertina di una qualche disco
1: Supersonic. singolo Supersonic.
0: Ecco, vedi, degli Oasis. Oasis che stanno suonando tanto di questi tempi, visto l'annuncio che hanno fatto che a luglio torneranno, arriveranno finalmente. Torneranno, perché io li vidi tanto tempo fa, ma era un'altra epoca, era un altro mondo, era un altro pianeta, probabilmente.
1: E, ci torni, Claudio, l'anno prossimo.
0: Vediamo un attimo quello che succede, quello che può essere combinato di queste parti. Comunque, diciamo Supersonic, copertina del singolo Supersonic, c'è la chitarra di Johnny Marr, che però prestò soltanto, non è che gliela regalata.
1: Se ne è guardato bene.
0: Da 150.000 sterline, insomma, magari per regalarla è un... E poi c'è la Martin, un altro prestigioso marchio delle chitarre acustiche, legata però in questo caso a There Is A Light That Never Goes Out, e ci sono tutta una serie di insomma, 31 lotti sono, per la precisione, se
1: tra
0: non
1: l'altro
0: sbaglio.
1: Io avevo pensato e malignato in lucrare dell'artista, ha bisogno di soldi,
0: resto le chitarre sono sue, ci ha investito anche un bel po' di soldi,
1: però
0: invece no.
1: Perché Christie's ha annunciato che questo ricavato dei 31 lotti va in beneficenza.
0: E allora intanto ci risentiamo, G. Smith.

0: ci sono delle magie qui in radio, no? Che succedono. In realtà c'è un grande lavoro da parte della nostra redazione, che ricordiamo a proposito della nostra redazione, no?
1: Ricordiamo la nostra redazione: Davide Campione, Moreno Amantini, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Giorgio Allegretti, che ci aiutano e ci guidano.
0: E ci guidano.
1: È la nostra luce.
0: A proposito di luce, infatti basta nominare un brano, no? Anche indirettamente, e la magia accade, perché questo, che brano era?
1: There is a light that never goes out.
0: C'è una luce che non si spegne mai, ed è quello realizzata proprio...
1: Con questa, la Martin di cui parlavamo del 1971, è proprio la chitarra acustica legata a questo brano.
0: Oggi, se avete dei soldi che vi avanzano...
1: Se avete quelle 100.000 sterline...
0: 100.000 sterline che non sapete proprio che farci...
1: No, comprate una chitarra
0: e tutto andrà in beneficenza. Allora, era il 1995, era febbraio, ma tornando indietro nel tempo invece, ma rimanendo con i piedi ben fissi in questo 17 settembre, noi ce ne torniamo indietro nel tempo sempre attraverso la musica. Ad esempio, proprio in questo giorno, nello stesso giorno, qualche anno fa, qualche decina di anni fa, durante lo Smothers Brothers Comedy Hour, il batterista Keith Moon, sto parlando degli Who, fa esplodere la sua batteria con una carica di esplosivo, 3 volte superiore al provvisto. Alla fine era l'esibizione di My Generation degli Who, lesionando l'udito del chitarrista Pete Townshend e ferendosi lui stesso a una gamba. Quello stesso giorno i Doors, che era la band del momento, andò al più celebre, ospitò anche i Beatles, ma un po' tutte le superstar di quei tempi, Ed Sullivan Show, e con una canzone che si chiama Light My Fire, è considerata un po' a pericolo, sì certo, ma era considerata un po' pericolosa, perché c'era un riferimento, secondo i censori dell'epoca, alla droga, e quindi gli chiesero di cambiare il testo. Light My Fire a un certo punto diceva higher, che significa più in alto, e gli chiesero di cambiare il testo almeno durante l'esibizione live. E Jimmy Morrison non lo fece
1: immaginavamo
0: e cantò la versione originale, che poi è questa, Light My Fire, Sonny the Doors.

0: Allora, erano lunghi i brani di questi tempi, c'era un'improvvisazione continua, adesso entra la chitarra, che poi fu proprio il chitarrista a scrivere questo brano, Robbie Krieger, ed era il 17 settembre del 1967.
1: Tra l'altro Jim Morrison del Club dei 27, triste Club dei 27,
0: tristissimo, ne abbiamo parlato anche 27. A proposito del compleanno di
1: Amy Winehouse, e anche il nostro Jim Morrison.
0: Ci sono altre cose successe poi, no?
1: Allora, 17 settembre 1931, il debutto del 33 giri, la RCA Victor,
0: che ha cambiato la storia della musica.
1: Però presentato per la prima volta a New York questo disco, in realtà la tecnologia all'inizio è fallita per il costo dei riproduttori durante la Grande Depressione, invece ha rivoluzionato
0: il mercato, e adesso stiamo assistendo a una grande rinascita, a un grande ritorno, a una grande davvero presenza rinnovata del vinile. 17 settembre, nasce Anastasia, c'è la prima debutta nelle sale cinematografiche il film Cult, Pink Floyd The Wall, diretto da Alan Parker, e insomma tutta una serie di altre cose.
1: Ma anche Jovanotti ha vinto il Festival Bar.
0: Ah, vedi, tornando qui in Italia è successo qualcosa anche in Italia il 17 settembre.
1: È successo.
0: Allora, noi torniamo invece agli Smiths, che pure hanno aperto questa nostra lunga carrellata tra la musica e il tempo, perché proprio nel 95 ci fu la causa definitiva, quella che avevamo poi
1: citato
0: nominato, che redistribuì i profitti dei loro concerti, delle loro canzoni, tra tutti e quattro i membri della band. Bene, ci sono delle canzoni che però durano nel tempo, che vengono continuamente, periodicamente riprese continuamente. Una di queste canzoni uscì proprio nel 1995 e si chiamava Gangsta Paradise ed era Coolio, ok?
1: Coolio.
0: Che proprio in questi giorni loro due, che dell'hip hop o del rap se ne intendono, insomma, possono un po' insegnarci, sono andati a riprendere questa canzone che è stata rifatta, pensate al 95, che anno siamo? Il 2026, sono passati 31 anni, hanno ripreso quel Gangsta Paradise e hanno fatto questa storia qua, che invece è di tutt'altra storia. Loro, dicevo, come stavamo parlando poco fa, di rap, essendo quelli della generazione vera che hanno portato e reinventato l'hip hop qui in Italia, continuano a suonare, sono legati da un'amicizia anche in questo caso trentennale, proprio per questo sono andati a riprendere qualcosa che era apparso nei loro sentimenti musicali nel 95, e proprio recentemente, credo il 12 o il 13 di settembre, si sono esibiti all'Ippodromo Milano facendo due date sold out che hanno fatto impazzire tutti coloro che Marrakesh e Gheppe Kenyo suonano e seguono. Si chiama Casino.

0: ora.
1: Loro sono Gue Pequeño e Marrakesh. Ah, cioè, bella la loro amicizia, sono andati a prendere quello che è stato probabilmente una delle fondamenta musicali di quello che è stato poi tutto il loro sviluppo musicale, a partire da questo Gangsta Paradise di Cuglio del 1995. Loro che hanno celebrato 30 anni, come diciamo, di amicizia e di musica.
2: Gangsta Paradise era la colonna sonora di un film con Michelle Pfeiffer.
1: Ah, vedi, lo vedi com'è? Vabbè.
2: Non pensavo, ma lo sai.
1: Allora, ci andiamo a avvicinare, anzi, ci avviciniamo direttamente a quello che è il momento dell'informazione, come ogni ora viene scandita dalla nostra informazione qui a Radio 1. Sto parlando evidentemente del GR1. 16:55 in questo momento.
2: e 16 secondi,
1: appunto. Ci arriviamo grazie a questa straordinaria, mi dice qualcosa il regista, ho capito quello che mi ha detto.
2: Hai capito?
1: Sì, certo. Tiziano Ferro e Giorgia insieme per questo superstar è nata da uno scambio di messaggi di testo e audio tra me e Giorgia. Si parlava di vita, delle loro vite e non solo della voglia e necessità che tutti hanno di star bene, che pure accomuna, credo, tutta l'umanità, no? O sbaglio?
2: No, certo, sicuramente. Tranne, diciamo, quelle pulsioni autodistruttive
1: di cui abbiamo anche parlato qualche giorno fa. In ogni caso, ognuno nella sua casa, quindi uno in Italia e l'altro dall'altra parte dell'oceano, quindi in California, ognuna a raccontare le proprie storie come si fa nella grande musica. Quindi grande musica in questo caso rappresentata dall'incontro, era la prima volta che hanno fatto una cosa insieme, di due grandi superstar come Tiziano Ferro e Giorgia. Siamo pronti? Possiamo partire e avvicinarci così al GR1 perché è il momento. E dicevo, poi torniamo qua e abbiamo...
2: Torniamo qua, parliamo di Europei di Volley, abbiamo Manuela Collazzo che è la voce
1: ufficiale
2: del volley, e poi continuiamo a presentare il palinsesto di Radio 1, e c'è un programma di Lucrezia Scardini e della criminologa Anna Vagli che vi raccontiamo proprio per introdurvi nella nuova vita di Radio 1.
1: Questo succede subito dopo il GR1. Intanto Tiziano Ferro e Giorgia si chiama Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Valerio Penna. Il Ministero della Difesa si è attivato per garantire il passaggio sicuro delle navi italiane nel Mar Rosso senza aspettare la missione europea Aspides. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa Crosetto intervenendo al forum Risorsa Mare 2026, spiegando che ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti, e gli Houthi denunciano 3 bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. La guerra in Ucraina. Un attacco aereo russo contro le regioni occidentali ha fatto salire l'allarme in Polonia, nei territori a ridosso del confine.
4: Le sirene sono scattate nelle province polacche di Lublino e Prekarpazia, al confine con l'Ucraina. I civili sono stati esortati a recarsi in un luogo sicuro, interrotti per precauzione i voli negli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Le forze armate polacche hanno riferito che un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera nel corso di un attacco russo contro l'Ucraina occidentale. Quando il velivolo è stato avvistato, sono decollati caccia. È salito intanto a 20 il numero dei feriti a Kiev a seguito di un attacco russo con missili e droni contro la capitale. 10 le persone uccise in tutta l'Ucraina. Sull'altro versante, le forze di Kiev hanno colpito la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. E il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato il pacchetto di sanzioni contro petrolio e gas russo approvato dagli Stati Uniti, un atto ostile che complica gli sforzi verso la pace. Livia Liberatore, GR1.
3: Nessuno può dirci con chi allearci. Il premier canadese Mark Carney replica così dalla plenaria dell'Europarlamento alle minacce di nuovi dazi del presidente americano Donald Trump, arrivate dopo l'annuncio di Bruxelles di voler fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, aggiunge Carney, che parla di un'affinità elettiva tra il suo paese e l'Europa. Insieme siamo più forti. Ora in Italia un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo è stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Ora è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato lasciato ieri da solo a casa. Il padre, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Caso Garlasco, cadono le accuse per Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, sospettato di aver accettato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'indagine del 2016-2017. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accettato la richiesta della procura e ha disposto la chiusura del procedimento nei confronti dell'ex magistrato. Continua invece l'inchiesta sul padre di Sempio, che rimane inquadrato come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali. L'inchiesta a Ravenna per falsi certificati medici finalizzati a evitare i migranti centri di permanenza per il rimpatrio. Si tratterebbe, scrive la PM, motivando le perquisizioni di ieri a 23 professionisti, di una rete ampia e ramificata di medici che mettono in atto strategie per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Il reato contestato a 4 persone è di associazione per delinquere. Tra gli elementi sottolineati c'è la diffusione di una bozza impiegata in diversi ospedali da utilizzare per i moduli di non idoneità. Ultima pagina, caos è la parola scelta come tema della 26esima edizione del Festival Filosofia, in programma da venerdì a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo. In calendario 57 tra lezioni magistrali e dibattiti e poi performance, musica, spettacoli, mostre e installazioni.
5: Negli ultimi tempi la si sente usare spesso la parola caos, e purtroppo riferita proprio al mondo in cui viviamo, un mondo diventato privo di certezze, di valori, insomma il caos incombe oggi su di noi e ci inquieta. Daniele Francesconi, direttore scientifico del Festival.
6: Abbiamo scelto il caos perché è il processo nel quale siamo tutti tutti immersi, il disordine globale. Tuttavia vogliamo anche segnalare che nel caos può esserci una logica e una potenza generatrice di cambiamento.
5: E in fondo il caos è anche all'origine dell'universo, secondo gli scienziati. Ma voi allora come lo tratterete, il caos, nel festival?
6: Appunto lavorando molto sulle scienze, l'astrofisica, ma anche le teorie del clima, la matematica, per mostrare come il caos sia un modello e perfino i sistemi culturali subiscono trasformazioni caotiche. L'Italia ha conosciuto il rinascimento, che vuol dire che qualcosa era morto e poi è rinato.
5: L'immagine del festival quest'anno è un cigno nero.
6: Emblema di quegli eventi catastrofici che sono elemento di cambiamento, è il mondo in cui viviamo.
5: Federico Pietranera, GR1.
3: Tutto, prossimo GR1 alle 18.
7: L'Italia in diretta.

0: Sono di suoni anche dannata.
1: No, si è bloccato,
0: mi stavo
1: Claudio.
0: Adattando a quello che è questa canzone qua, con questa ripetizione di suoni anche che insomma vengono da qualche decennio fa anche in questo caso, e abbiamo così riaperto il nostro appuntamento del pomeriggio qui su Radio 1 Italia in diretta ancora per un paio di giorni, perché c'è oggi e domani,
1: oggi e poi
0: riparte
1: il
0: nuovo
1: 19.
0: Palinsesto oggi fino alle 19. Bene, allora, come spesso è accaduto durante anche le partite di pallavolo femminile, abbiamo la nostra grande cronaca che sta per arrivare grazie alle incredibili capacità di colei che ci racconta, e solo lei può raccontarci così le partite di pallavolo. Sto parlando di Emanuela Collazzo. Ciao Emanuela.
2: Ciao Manuela.
3: Ciao ragazzi, ben trovati da Modena.
1: Modena,
0: allora,
1: pronta.
0: Che
1: pronta.
0: Succede a Modena? Non sei là per i tortellini, immagino.
1: che pure.
3: Anche, però anche. Diciamo che la missione principale è seguire l'Italia maschile questa volta, dopo gli europei femminili, gli europei maschili che l'Italia ospita. Dunque, tutti saprete, abbiamo seguito la prima a Napoli, a Piazza del Plebiscito, e poi per la fase a gironi ci si è spostati a Modena. L'Italia guida il gruppo a punteggio pieno, non ha perso neanche una partita, e stasera contro la Slovenia si gioca il primo posto nel girone, ed è sicuramente una qualcosa di importante il piazzamento alla fine della fase a gironi, perché in base a quello poi dipenderà anche l'incrocio negli ottavi di finale. L'Italia si sposterà a Torino per giocare gli ottavi domenica, sempre di sera, e poi ci si augura che il percorso possa proseguire sempre a Torino gli eventuali quarti, semifinali e finali invece a Milano. Dunque un torneo itinerante, ma per fortuna
0: come si fa di questi
3: solo
0: tempi,
3: e soltanto
0: Emanuela,
3: in Italia.
0: No? Si fa un po' così, Emanuela, cioè si itinera nel percorso,
3: esatto,
0: di queste,
3: esatto,
0: partite.
3: Esatto, però per fortuna diciamo che è soltanto in Italia, quindi ci si sposta in maniera piuttosto agevole, o almeno è soltanto in Italia per quanto ci riguarda, perché poi è un torneo che è ospitato in quattro paesi, così come era accaduto anche per le ragazze. La fase finale delle azzurre di Velasco era stata in Turchia, invece qui la fase finale è a Milano, però un passo alla volta, dice il nostro CT De Giorgi.
1: Giusto,
3: non
1: però,
3: pensiamo alla fase finale.
1: Però quattro vittorie in quattro partite non è un cattivo inizio.
3: Ma assolutamente no, considerato anche che comunque siamo i campioni del mondo in carica. Nel 2023, nella finale all'Eur, al Palazzo dello Sport, contro la Polonia, parliamo sempre di europei, l'Italia perse, però è pur sempre la squadra vice campione continentale in carica. Ha un girone che onestamente sulla carta è decisamente alla portata dei nostri, ed era stata anticipata la sfida di stasera contro la Slovenia come la gara che avrebbe potuto definire il primato nel gruppo, ed effettivamente così sarà, perché l'Italia è l'unica squadra appunto punteggio pieno, l'unica che non ha perso ancora una partita. La Slovenia invece segue a meno tre in classifica, con una vittoria in meno, perché ha perso in maniera abbastanza inaspettata contro la Grecia, e dunque stasera sarà una sfida diretta per il primo posto nel gruppo. Peraltro non facciamo troppi calcoli, però vi diciamo che se l'Italia dovesse perdere 3-2 sarebbe comunque prima nel girone.
1: Quindi,
3: la prima di questo
1: gruppo. Anche una sconfitta in 5 set garantisce la vetta del gruppo, capito?
3: Esattamente. Non sono calcoli che però gli azzurri fanno,
1: no,
3: li abbiamo fatti
1: no,
3: soltanto
1: certo.
3: Noi.
1: Facciamo finta di nulla.
3: Esatto. La prima di questo gruppo poi incrocerà agli ottavi la quarta del gruppo C, che è già definita, ed è la Danimarca. Insomma, sarebbe importante chiudere al primo posto, perché
0: certo.
3: Poi nel caso in

0: cui l'Italia dovesse chiudere al secondo posto, potrebbe incrociare agli ottavi una tra Serbia e Belgio, e diciamo che non sono avversari così morbidi rispetto, per esempio, sempre sulla carta, Marca.
1: Ma che tipo di avversario troviamo la Slovenia? È una squadra che
0: è cresciuta molto negli ultimi anni, una squadra peraltro che conosciamo molto bene, perché molti giocatori della Slovenia o hanno giocato o giocano nel nostro campionato. È allenata da un italiano, che è Fabio Soli, il tecnico anche di Verona nel campionato italiano, quindi diciamo che sono due squadre che si sono incrociate spesso negli ultimi anni anche per traguardi importanti, sia a livello europeo sia a livello mondiale. Si conoscono piuttosto bene. La Slovenia rispetto agli anni scorsi ha cambiato un po', nel senso che sono rimasti alcuni perni, alcuni giocatori d'esperienza che conosciamo bene proprio perché hanno giocato nel nostro campionato, come Pajenk e Urnaut, però hanno anche innestato, diciamo così, dei giovani promettenti, tra questi alcuni che appunto vedremo proprio da noi o vediamo nella nostra Superlega. Dunque non possiamo considerarla sulla carta in teoria un avversario morbido, però tutte le partite sono da giocare un passo alla volta. Il CT De Giorgio aveva detto subito dopo la gara vinta contro la Repubblica Ceca che bisognava affrontare la Slovenia non guardando alla classifica e all'obiettivo di arrivare primi, ma guardandola come una gara che servirà poi quando non ci sarà più possibilità di sbagliare, cioè quando arriveranno le gare poi a eliminazione diretta, a cominciare appunto dagli ottavi domenica.
2: Allora, buona diretta, buona partita, dove si può seguire?
0: Zona Cesarini a partire dalle 21, a rimbalzo con il calcio, con l'Europa League, la Juventus in campo stasera, e poi ci saremo noi da Modena per Italia-Slovenia, europei di pallavolo maschile.
2: Grazie Manuela Collazzo per essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora, una canzone che magari in tanti, o almeno tra coloro che hanno vissuto gli anni Ottanta o della musica degli anni Ottanta sono ancora innamorati, una canzone quindi che loro potranno ricordare anche con un certo piacere. Pensate che questa band, si chiama Greg Kin Band, ci ha messo un po' di tempo a arrivare al successo. Hanno fatto 9 album tra il 1978 e il 1986, riuscendo ad arrivare ad un primo pallido successo con il loro sesto album, ma dovettero aspettare il loro ultimo album, l'ottavo, per arrivare al numero 6 delle classifiche planetarie. Si chiama Jeopardy, sono Greg Kin Band.

0: Wrecking Band, il loro grande successo 1983, si chiamava Jeopardy. Allora, è un viso che conosco, non so perché.
1: È una voce che mi pervade, un'emozione tornare in questo studio.
2: Lucrezia Scardini ha deciso di tornare all'Italia in diretto pomeriggio, sta con noi fino alle 19, abbiamo saputo.
1: Sì, devo fustigare gli ascoltatori.
2: Lucrezia, ben trovata.
1: Grazie Paola, grazie.
2: Per presentare il programma che col nuovo palinsesto autunnale, invernale, porti qui su Radio 1, è L'ultima traccia.
1: L'ultima traccia, sì, non sarò sola. Naturalmente mi avvarrò della, diciamo, collaborazione, anzi in realtà è un'idea che parte da lei, la dottoressa Anna Vagli, che dovremmo anche avere in collegamento, tra un po' salutiamo, che è una criminologa, comportamentista, sociologa, chi più ne ha più ne metta.
2: La persona giusta.
1: La persona giusta al momento giusto. E avremo anche ospite fisso uno psichiatra, il dottor Corrado De Rosa, che profilerà un pochino quelli che sono i casi che andremo a trattare. Cominceremo venerdì 25 dopo il giornale delle 23, quindi dalle 23.05 tireremo fino alla mezzanotte più o meno, con una piccola pausa centrale. Cominceremo con il caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone, che ormai sono 22 anni la bambina non si sa che fine abbia fatto. Sono passati 22 anni, la madre Piera Maggio continua ad essere certa che la figlia sia viva, continua a sperare, a cercare, e continua insomma a lanciare appelli perché qualcuno che possa sapere qualcosa possa fornire indicazioni utili al ritrovamento. Ma lascerei la parola ad Anna, se è in collegamento.
2: Ben trovata.
3: Buonasera a tutti, ciao Lucrezia.
1: Ciao.
2: Posso dire che il crime piace molto, lo so che ha questa nota un po' dark, però
1: molto,
2: in realtà
1: sì, molto noir,
2: noir giusto, però piace.
3: Sì, piace molto, perché un po' diciamo che fa riferimento a quello che ci accomuna un po' tutti, che è la morte. E quindi spiare dalla buco della serratura le tragedie che accadono agli altri è un modo psicologico per esorcizzare poi in realtà i legami sociali e la mostruosità che purtroppo c'è insita. Quindi è come una calamita che ci attira in quella direzione.
2: Che cosa
1: andiamo psicanalizzati, diciamo.
2: Esatto.
1: Noi la prima puntata, come detto, parleremo della scomparsa di Denise, poi ci occuperemo di Simonetta Cesaroni, altro caso, altro mistero che davvero non lascia ancora traccia. L'ultima traccia è stata quella di questa povera ragazza, questa impiegata di questo studio in via Poma, della quale non si è ancora capito chi è stato, perché insomma c'è tanto da dire, e Anna Vagli definirà un pochino dei percorsi, dei punti salienti che ci porteranno, anche degli elementi che non sono stati resi noti nell'immediatezza delle indagini. La terza puntata, ci portiamo un po' avanti, Anna, che dici?
2: un po' di spoiler
1: lo facciamo una specie di spot, ma soprattutto perché vogliamo creare un po' di suspense. E la suspense riguarderà un altro caso veramente incredibile, che è addirittura precedente alla scomparsa di Emanuele Orlandi, lo ricorderete tutti. Un'altra ragazza di 15 anni, Mirella Gregori, sparita il 7 maggio dell'83, della quale non si ha davvero più traccia, e quindi di questo parleremo. Queste sono almeno le prime tre puntate che ho

0: spoilerato, ma torno a dare la parola ad Anna che probabilmente, anzi sicuramente avrà da dirci ben altro.
1: Sì, diciamo che il fil rouge di tutti i casi che trattiamo è l'ultima traccia, no? Quindi l'ultimo momento, che sia un avvistamento, che sia una cella, che sia una sparizione, che accomuna Denise Pitone, abbiamo la testimonianza della zia, Mirella Gregori, abbiamo l'ultimo saluto al bar, poi Cesaroni, abbiamo purtroppo un cadavere che non c'è, una scena del crimine che non ha raccontato fino ad oggi, ma abbiamo anche una grande esclusione della
0: purtroppo la dottoressa è in viaggio e
1: ma l'assassino era nascosto.
0: Ti sentiamo
1: sul treno, mi dispiace.
0: Vai e vieni, mi dispiace.
2: Una curiosità, le prime tre puntate tutte donne, casuale o
0: è casuale. Abbiamo anche in serbo delle vittime maschili, sì. Purtroppo, ma ce n'è, sono talmente tanti.
1: Federico Alessandro
0: Caffè.
1: Venturelli.
0: Mario Biondo, vi ricordate il cameraman che in Spagna poi è sparito nel nulla? Vabbè, insomma, ce n'è, non posso dire tutto.
2: Noi abbiamo già spoilerato tre puntate, quindi e il venerdì alle...
0: Dopo il giornale delle 23, quindi alle 23.05, tutti i venerdì, appunto su Radio 1, fino al giornale della mezzanotte vi accompagneremo con il true crime.
1: Esatto.
3: E allora grazie al vostro racconto, grazie a Lucrezia Scardini qui in studio con noi, grazie ad Anna Vagli, la criminologa.
1: Grazie a voi.
3: Per questo racconto dell'ultima traccia, ricordiamolo ancora una volta, Lucrezia, in onda.
0: Venerdì sempre su Radio 1 Rai alle 23.05, dopo il giornale appunto delle 23, e tireremo avanti fino a quello delle 24 e ce n'è da raccontare, ce n'è tantissimo, perché i casi, i misteri irrisolti sono ancora talmente tanti.
3: Purtroppo. Allora, nel 2000 un gruppo si presentava in maniera completamente diversa da quanto era successo fino a quel momento e da quanto sarebbe poi successo nell'immediato futuro dal loro punto di vista. Una band virtuale. C'erano? Non c'erano? Chi era che cantava? Chi era che suonava? Chi erano quegli strani personaggi a cartoni animati, potremmo dire, che apparivano?
2: Tante domande senza risposta.
3: Anche
0: una puntata.
3: Qui.
0: Esatto.
3: Una puntata. Fate una puntata sui Gorillaz. Questa si chiamava 19-2000. Yes, sir.

0: Jam era l'anno 2000, loro non si erano ancora rivelati, ma si rivelarono nei mesi successivi. E come diceva il nostro responsabile tecnico lì alla regia, Andrea Di Marco, c'era tra loro e c'è tuttora quel Damon Albarn che già con i Blur aveva raccontato tanto in musica. A questo punto
1: c'è il meteo, poi torniamo, c'è la parte sull'economia, oggi parliamo anche di cibo, di slow food.
0: A quest'ora è sempre pericoloso parlare di cibo.
1: Ora aperitivo pericolosamente vicina.
0: Il meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete.
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Meteo Radio. Nella serata permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nordorientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nordorientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'Italia in diretta.

0: A te Paola piace tutto sotto sopra?
1: Sempre sotto sopra.
0: Allora, questo è Tommaso Paradiso, il suo ultimo singolo, quello che si chiama Gitare Coca-Cola. Questa è l'Italia in diretta, quando dopo le 17.30 noi ci immergiamo
1: nell'economia. Oggi ha più venature legate al gusto, a slow food, alla biodiversità. Prima però andiamo a Milano da Fabrizio Patti, che come sempre ci apre le porte dell'andamento della borsa. Ciao Fabrizio, a te.
2: Buona serata a tutti. Oggi il tenore delle borse è positivo, infatti prendono fiato dopo giorni un po' difficili di preoccupazione. Milano sale dello 0,81% in chiusura, fa leggermente meglio di Parigi e Francoforte. La migliore è Londra, più 1,23%. Oggi la Bank of England ha deciso di lasciare i tassi invariati. Le borse sono positive anche perché oggi scende il prezzo del petrolio e poi ieri c'è stato un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed, la banca centrale americana. Nel frattempo Milano vede appunto una salita dello 0,81%, mentre a Wall Street più 1% per l'S&P 500, più 1,5% per il Nasdaq dei titoli tecnologici. Dicevamo, ieri la Fed, la banca centrale americana, ha alzato i tassi di 25 punti base e i mercati, che davano segni di preoccupazione per la corsa dell'inflazione e per l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine, sembrano essere un po' rassicurati, o sembrano anche aver accettato la prospettiva di un rialzo dei tassi entro fine anno. Infatti scendono i rendimenti dei titoli di Stato decennali negli Stati Uniti al 4,95%, aveva superato il 5% solo due giorni fa, meno 6 punti base anche per il BTP italiano, che ora è al 4,34%. Si attenuano in parte i timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente, perché l'Arabia Saudita ha promesso di riaprire almeno parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Così il prezzo del greggio scende oggi del 2%, è a 103,5 il Brent destinato all'Europa, mentre il gas ad Amsterdam è scambiato a 77 euro al megawattora, meno 1%.
1: Grazie Fabrizio Patti per questo aggiornamenti sull'andamento di borsa. E oggi lo spaccato economico ci porta a parlare di biodiversità, di cultura, anche del cibo, che ovviamente è un settore economico. Con noi c'è Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia, per raccontarci il Salone del Gusto di Torino dal 24 settembre. Bentrovato.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, 16ª edizione, la biodiversità al centro di questa edizione. Come mai?
3: Beh, la biodiversità è sempre stata al centro del lavoro di Slow Food e dell'impegno di Slow Food da 40 anni. Quest'anno festeggiamo il 40° anno. Quest'anno abbiamo deciso, anche per volere del nostro fondatore Carlo Petrini, di celebrare la biodiversità mettendola nuovamente al centro, in modo inequivocabile, al centro dell'evento, quindi al centro delle iniziative, delle conferenze e di tutto ciò che avverrà all'interno di questa manifestazione al centro di Torino.
1: Centro, quindi accessibile al pubblico, al grande pubblico?
3: Accessibile al grande pubblico, che aspettiamo con grande piacere. Il salotto buono della città di Torino si offre ai visitatori e saranno tutti raccolti nell'ambito, diciamo, di un quadrilatero straordinario che racconterà la biodiversità italiana e internazionale.
1: Senta, tornando proprio alle origini del Salone del Gusto e di Slow Food, quando parliamo di Slow Food, di che tipo di alimentazione, ma anche di tipo di agricoltura parliamo?
3: Ma sostanzialmente parliamo di un approccio culturale, appunto, all'agricoltura e all'alimentazione, cioè di un approccio che si propone di utilizzare il cibo come strumento di dialogo, come strumento di confronto, ma anche come strumento per migliorare la sostenibilità e i modelli ecosistemici. Il cibo, ciò che consumiamo quotidianamente, deve obbligatoriamente venire da un modo di produrre sano e da un modo anche di relazionare relazionarsi alla natura e agli ecosistemi sano. Questo è sempre stato l'approccio di Slow Food, è sempre stato l'obiettivo, la visione politica che l'associazione ha messo in campo sia in Italia che a livello internazionale.
1: Senta, è possibile ipotizzare in Italia un giro d'affari di questo settore, cioè di un'agricoltura più sostenibile che riesca insomma a non predare le risorse del territorio?
3: Ma guardi, mettendo insieme alcuni dati si può dire che si può fare riferimento ad esempio ai dati che indicano in 7 miliardi di euro il mercato biologico italiano o in quasi 21 miliardi di euro tutto ciò che ruota intorno alle denominazioni di origine. Questi non sono mondi perfettamente o totalmente sovrapponibili con quelli che con l'idea e la visione che Slow Food porta avanti, però ci dicono in qualche modo, sono dati che ci dicono in qualche modo che la qualità, il territorio, la sostenibilità non sono economicamente marginali, sono rappresentano oggi un criterio di valutazione importante per il consumatore. Mm.
0: Quanto è centrale per voi la difesa della biodiversità? Dico per voi, ma in realtà dovrei dire per tutti noi abitanti del pianeta Terra.
1: Vedete sensibilità verso il tema o no in questa fase?
3: C'è una sensibilità che cresce sempre di più. Oggi parlare di biodiversità non significa semplicemente conservare le varietà o avere un lavoro, fare un lavoro finalizzato al mantenimento delle vecchie varietà o delle antiche razze. Oggi parlare di biodiversità significa mantenerla viva nei campi, quindi significa la coltivazione, significa la presenza degli agricoltori in campo, significa mantenerla viva nei mercati, nelle cucine, quindi nelle comunità, significa parlare di tutto ciò che oggi può rappresentare un vero e proprio sviluppo del paese.
1: Allora, abbiamo detto dal 24 al 27 settembre a Torino, nel salotto di Torino, nel centro. Se io vengo, cosa trovo? Che tipo di laboratori, stand, come viene organizzato?
3: Chi visiterà il Salone del Gusto, Terra Madre Salone del Gusto, incontrerà produttori, incontrerà una serie di, devo dire anche numerosa, di scienziati e di ricercatori, che riempiranno le conferenze, che arricchiranno le conferenze, incontrerà tanti giovani che saranno impegnati nei laboratori del gusto proprio per condurre i visitatori verso un avvicinamento ai temi del buono, pulito e giusto. Si incontreranno anche delegati di oltre 120 paesi del mondo, visto che in questa edizione è previsto anche lo svolgimento del congresso internazionale di Slow Food, e quindi è un momento anche di aggregazione, di confronto tra comunità che provengono da diverse parti del mondo.
1: Ci piace molto. 24-27 settembre, Terra Madre Salone del Gusto 2026 a Torino. Grazie per essere stato con noi, Francesco Sottile, vicepresidente Slow Food Italia.
3: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stato qui all'Italia in diretta, che adesso torna al 2006 con Shakira. Allora, questa canzone parla della danza, no? Ma anche della seduttività che in questo caso, cantata da Shakira, una donna riesce a trasmettere attraverso la danza. Però
1: Shakira,
0: lei,
1: non dubitiamo che riesca.
0: Assolutamente no, esatto. Assolutamente no, anzi siamo contenti, insomma, che continui a fare quello che fa.
1: Esatto.
0: Però c'è un racconta una storia curiosa. Questa canzone si chiama Hips Don't Lie, ovvero i fianchi non mentono. Perché? Perché lei dice, per capire se una canzone funziona, e lo fa, era una cosa che faceva con la sua band, per capire se alla band piace questa canzone e soprattutto se li fa ballare così come dovrebbero ballare coloro che l'ascoltano, c'è una sola cosa sicura:
1: Hips Don't Lie,
0: i fianchi non mentono. È Shakira.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Si chiama Shakira e stavamo considerando proprio con Paolo Nania, Claudio De Tommasi qui ai microfoni dell'Italia in diretta, di come poi la capacità di ballo di, e questa parla proprio di ballo di Shakira sia
1: 20 anni dopo è intatta.
0: È intatta, è una capacità pazzesca. Probabilmente insomma farà anche una dieta adeguata, forse.
1: Chissà se mangerà i primi d'Italia, chi lo sa? Secondo me sì, perché danno molta energia.
0: Certo.
1: Allora, a Foligno il festival che racconta i primi piatti più iconici della tradizione culinaria italiana, e ne parliamo con Aldo Amoni, presidente dei Primi d'Italia, ben trovato.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Pericolosamente vicini all'orario aperitivo.
0: Comincia a sentirsi anche un certo languorino.
2: Ah, ma i primi sempre di moda. Io ci faccio anche colazione la mattina.
0: giusto.
1: La digerisce
0: quindi
1: bene?
0: Parliamo di pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta.
2: Sì, tutto questo parliamo. Pasta, riso, tutto questo. 27esima edizione.
1: Ci racconti un po' il programma. Io vengo lì e che faccio? Mangio.
2: non mangia solo, non mangia. Perché se mangia troppo, per esempio, abbiamo l'AFAM, che sono le farmacie comunali, che l'assistono a digerire tutto, ecco, e poi ritorna nei villaggi e mangia. Allora ci abbiamo 10 villaggi del gusto, 10 villaggi del gusto, ogni villaggio rappresenta una regione con i propri primi d'Italia. Poi abbiamo food experience, show cooking, poi abbiamo le scene stellari. In queste 17 edizioni sono venuti tutti gli stellati, Iaccarino, Esposito, Vissani. Quest'anno ci abbiamo Maurizio Serra, che è conosciutissimo, Giuseppe Iannotti, Mirko Megarelli e Domenico Candela. Questi sono i 4 stellati delle scene stellate. Ma il festival è popolare, ecco perché c'hai i 10 villaggi.
0: Certo.
2: Perché con 10 euro mangia 2 assaggi o 3 assaggi. Quindi questo è il festival popolare. Poi abbiamo mostre e mercati per quanto riguarda i prodotti nostri e i prodotti nazionali. Abbiamo special event. Le special event sono tutti quelli che guardano principalmente. Noi quest'anno abbiamo San Francesco, 800 anni, allora abbiamo un bel villaggio sul cibo all'epoca di San Francesco, dentro la chiesa di San Francesco. Mostre e mercati, gliel'ho detto, italiani nostri. Poi abbiamo cucina, corsi e percorsi, e qui facciamo tutti i corsi e percorsi per tutti quelli che vogliono imparare a fare e a cucinare la pasta.
1: Io verrei
0: a fare, ecco, questo è interessante. Quindi insegnate come si fa una buona pasta.
2: Per esempio, facciamo mani in pasta per i bambini, gli facciamo fare la pasta e poi se la portano a casa e così la mangiano a casa.
1: Senta,
2: la pasta, dica.
1: Non ho detto le date, che sono, diciamo, coincidono. Chi non fosse a Torino ma si trova nei pressi di Foligno, dal 24 al 27. Ci sono i Primi d'Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti.
0: Sì. Io però vorrei, le faccio una domanda personale, Aldo Amoni, sì. Presidente dei Primi d'Italia. Ma qual è il suo primo preferito?
2: Il mio primo è lo spaghetto.
0: Lo spaghetto, come?
2: Sì, lo spaghetto fatto in carbonara.
1: Vabbè.
2: Con il tonno.
1: Col tonno rosso
2: e pomodoro, è una cosa squisita lo spaghetto, il tonno,
0: certo.
2: E pomodoro.
0: Com'era?
2: Ma principalmente lo spaghettone è con la carbonara, e la carbonara è di Roma, lo sappiamo, però diciamo noi abbiamo 10-12 regioni con questi villaggi, quindi qui lo spaghetto va bene anche per la matriciana, lo spaghetto va bene per tante cose, però... Cioè, lo spaghetto
0: un po' il re, diciamo.
1: Ma invece le persone che vengono a sbirciare i Primi d'Italia, diciamo, propendono per qualcosa piuttosto che qualcos'altro? Una cosa piuttosto che un'altra?
2: Sì, propendono principalmente per le mezze maniche alla gricia. Per le busiate, quelle siciliane, perché abbiamo il villaggio della Sicilia. Cioè, io posso spaghettare, ma tutti gli altri che vengono da quella che vengono da tutto il mondo. Se io posso raccontare una cosa, l'anno scorso 2 pullman di argentini sono arrivati tramite agenzie americane
1: e hanno detto questo è il paradiso.
2: ci abbiamo due pullman argentini, vogliono mangiare la carbonara. Hanno sentito lì a Foligno che sta la carbonara e lo mandate al villaggio della carbonara. Quello del villaggio mi chiama, dice: Aldo, ma che hai menato? Questi si sono impazziti, non vanno più via. Me se mangiano tutto quanto.
1: Beh, con qualche ragione. Ma voi poi diciamo premiate anche oppure no, diciamo tutti premiati, no, in fondo?
2: Questi ogni anno premiamo un personaggio che si è distinto nella propria attività, uno sportivo che si è distinto per la sua abilità. Abbiamo premiato uno in eccellenza, non c'è più, abbiamo premiato Andreotti, abbiamo premiato Pippo Paolo, abbiamo premiato questi personaggi qui principalmente, però abbiamo premiato anche grandi scienziati, grandi medici. Quindi tutti gli anni facciamo questa cosa. E poi abbiamo l'AFAM che sta vicina e tutti gli anni fa i convegni sulla sostenibilità, sull'alimentazione, su tutte queste cose che effettivamente oggi sono necessarie.
1: Sono necessarie. Allora, dal 24 settembre il Festival che racconti i primi piatti, grazie ad Aldo Amoni, presidente dei Primi d'Italia, per essere stato con noi. Buona pasta e buon festival.
2: Io aspetto volentieri, quando arrivate,
1: tu puoi, io vado. Io vengo.
2: Appena arrivate a Foligno, cercate Amoni Aldo, che mi conoscono tutti.
0: Infatti, sicuramente.
1: La cercheremo.
0: Cerchiamo Amoni Aldo lo spaghettaro, va bene?
2: Bravo, Amoni Aldo lo spaghettaro, bravo, così.
1: Grazie,
2: buonasera.
0: Grazie ancora. Questa è una canzone di qualche tempo fa, è arrivata da Santa Monica in California, non so se conosca, magari sì, ormai, essendo la carbonara un piatto immensamente popolare in tutto il pianeta, sì, mi è venuta una fame pazzesca. Lei poi si è trasferita a New York. Il suo più grande successo nasce proprio dalle scene che riusciva a vedere nei quartieri socialmente difficili come Spanish Harlem e l'Upper West Side. Si chiama Susan Vega. Questa era Luca e subito dopo arrivò, siamo nel passato remoto, arrivò il GR1 e poi ci siamo ancora noi con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. L'Italia è pronta a fare passare le proprie navi per Bab el Mandeb senza attendere la missione europea Aspides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Ogni ritardo, dice, significa frenare l'economia e aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi è intercettato in Arabia Saudita, ha provocato un morto e due feriti. Da Sanaa la denuncia di 3 bambini uccisi dai raid delle forze governative yemenite. Raid russi sull'Ucraina occidentale a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Varsavia ha fatto decollare i caccia e per precauzione sospeso temporaneamente i voli in alcuni aeroporti. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
4: Sì, i droni russi hanno colpito l'ovest dell'Ucraina, le esplosioni a pochi chilometri dal confine polacco. Varsavia ha fatto alzare in volo i caccia, gli allarmi sono scattati nelle principali città dell'est polacco, i residenti invitati a mettersi al sicuro. A Lublino, evacuata anche una scuola superiore, temporaneamente chiusi 2 aeroporti. Il primo ministro polacco Tusk via social avverte, senza nominarla, la Russia al culmine di giorni di tensioni sul fianco est della NATO. Se qualcuno oserà attaccarci, dice Tusk, si troverà di fronte a una risposta decisa. La nostra è quella dei nostri alleati. E avverte Mosca, prepara attacchi ibridi con droni e missili contro gli alleati dell'Ucraina, compresa Varsavia. Tensione altissima anche sul Mar Nero. Un drone russo colpisce una nave battente bandiera della Tanzania, uccidendone il capitano. E la Turchia su questo punto propone a Mosca e Kiev un piano per la fine degli attacchi contro le imbarcazioni civili. Per il Cremlino però la fine della guerra non è vicina ad allontanarla. Secondo il portavoce di Putin, Pieskov, anche il pacchetto di sanzioni appena approvate dal congresso statunitense, misure a cui naturalmente plaude invece Zelensky, che secondo fonti ucraine a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana potrebbe incontrare Trump per parlare di una tregua negli attacchi ai siti energetici.
3: Il premier canadese Mark Carney risponde dall'Europarlamento alle minacce di Donald Trump sul commercio con l'Europa, dopo la proposta di Bruxelles di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Nessuno può dirci con chi allearci, dice Carney, che parla di affinità elettiva tra Canada ed Europa. Insieme siamo più forti. E a Trump ricorda un Canada più forte e un partner più efficace anche per gli Stati Uniti. La cronaca, l'aggressione al rabbino ieri a Milano. Torna libero con obbligo di firma il 20enne arrestato. Denunciati altri 2 giovani, tutti italiani di origine nordafricana. A vario titolo si ipotizzano lesioni e reati legati alla discriminazione razziale o religiosa. Nessuna violenza, non siamo razzisti, dice uno di loro. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker McNaghi, commenta così.
5: Mai tanta violenza così forte, no? Siamo sotto i giorni in cui il disegno di legge contro l'antisemitismo dovrebbe venire approvato alla Camera e alcuni partiti si oppongono, ma qui la situazione sta sfuggendo di mano.
6: Sembra di essere tornati nel 38, l'hanno massacrato perché è ebreo e questo noi non lo possiamo più accettare.
3: Il caso Revolut, il collettivo di hacker Yamno Tavilen, che dice di aver carpito i dati sensibili di quasi 700 clienti, mantiene la sua richiesta di un riscatto di 3 milioni di dollari e per la banca digitale britannica non è la prima disavventura.
7: Con oltre 5 milioni di clienti in Italia e una penetrazione di mercato di quasi il 10%, Revolut è la quinta banca del paese per numero di utenti. Nata 11 anni fa dall'idea di un ingegnere ucraino e di un imprenditore russo, si impone inizialmente come un'app per pagamenti e viaggi. La sua principale innovazione è quella di permettere a chi la usa di convertire e spendere denaro in valute estere all'effettivo tasso di mercato, azzerando le commissioni. Con il tempo cambia volto, evolvendosi a istituto bancario primario, con un sempre maggior numero di clienti che inizia a usarla per ricevere lo stipendio, depositare fondi, risparmiare e gestire le finanze familiari. Uno dei pilastri del suo successo è la forte penetrazione tra i giovani per la sua immediatezza, le sue funzionalità interamente digitali e la possibilità possibilità di gestire il denaro direttamente dallo smartphone. Caratteristiche che, insieme all'automazione dei processi e allo snellimento della burocrazia, la espongono a crescenti rischi. Altri attacchi informatici si erano verificati nel 2022 e nel 2023. Anche per questo, lo scorso anno la BCE aveva avviato una stretta sulla fintech per limitare il lancio di nuovi prodotti. Francesca Capannolo, GR1.
3: In chiusura il maltempo, la pioggia si avvia a raggiungere anche il sud. Da domani stabilità e calo generalizzato delle temperature che si protrarrà fino a domenica. Allerta gialla in 12 regioni, nubi faraggi in Lombardia, temporali e allagamenti anche in Toscana. Ora la linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: chiama Shane McDowell e lui è in arte sombra Shane McDowell Blues, che è un cantautore, produttore discografico, e ha frequentato una scuola di canto, però poi al terzo anno si è stufato e ha cominciato a cantare, e ha avuto ragione lui, perché adesso grande successo. Questo è il suo nuovo singolo, quello che ha davvero conquistato il mondo intero, si chiama My Body Isn't Ready. Allora,
1: Moreno Amantini, il nostro autore, è qui.
2: Eccolo, è arrivato qua.
1: Con la sua luce a
2: illuminare.
1: Ti avete
2: chiamato e sono arrivato.
0: Esatto. Ti abbiamo evocato.
2: Esatto.
1: A raccontarci uno spaccato del mondo dello spettacolo. Oggi dove ti dirigi? Dove vai?
2: Oggi
1: Moreno?
2: Vi ho portato un ospite, ragazzi, che è impossibile incasellare in un ruolo, perché lui ha fatto veramente, veramente di tutto e continua a stupirci. È una delle, io amo definirlo, una delle lingue più irriverenti della nostra televisione, della radio e non solo. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Fabio Canino. Ciao Fabio,
1: ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie. Ciao. Grazie per la lingua, buon pomeriggio.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Fabio, partiamo subito a bomba, perché con te si deve parlare tanto, eh? Allora, sta per partire la nuova edizione di Ballando con le Stelle e tu hai dichiarato: dalla giuria mi hanno mandato via loro, dal programma me ne sono andato io. Com'è andata?
3: No, in realtà non è proprio così. Loro mi hanno fatto una proposta, come è giusto che sia, dopo 17 anni di giuria. Mi hanno detto: quest'anno dovresti fare il ballerino e poi l'anno dopo torni a fare il giudice. E io ho detto: no, siete matti, perché dopo che hai fatto per 17 anni il giudice non puoi andare a essere giudicato, ti uccidono. E dopo 20 minuti
1: si vendicano soprattutto.
3: Certo, al primo pubblicitario
0: vabbè, già scateni delle vendette inenarrabili.
3: Ma è anche giusto, anche giusto. E quindi ho detto no, grazie, e ho colto l'occasione per, diciamo, fare un passo che prima o poi ho dovuto fare. Sì.
1: Allora Fabio, esci tu dalla giuria, ma anche Selvaggia Lucarelli, che siete, sì, diciamo, le lingue più taglienti. Sicuramente una grande perdita per il programma, e si parla di chi vi potrebbe...
3: Per l'umanità.
1: Questo è giusto.
0: Allarghiamo lo sguardo, infatti.
1: Allora, si vocifera di Simona Ventura e Barbara D'Urso che potrebbero sostituirvi. Tu chi vedresti come tuo degno?
3: Allora, io non credo, però, sai, io continuo a vedere tutti i giorni nomi nuovi, perché Barbara D'Urso era quasi sicura al 100%, poi invece ora non è più sicura, Simona dovrebbe fare invece quello che faceva Matano, che ha preso il mio posto, non si sa, secondo me non dicono nulla per fare la sorpresa alla fine, insomma, diciamo. Sono comunque tutte persone che sanno fare televisione. L'importante è che non diventino democristiani, nel senso la giuria ha bisogno di sporcarsi le mani e di dire delle cose che magari altri non hanno il coraggio o la voglia di dire, perché se no è tutto bravi, buoni,
2: tutto bello, ci bene, vuole del sano pepe, quello serve sempre,
0: una noia mortale diventa.
3: Bravo.
0: Senti,
3: bravo.
0: Con te Fabio non possiamo non parlare di Raffaella Carrà, a cui hai dedicato un libro, Raffa Book, è uno spettacolo teatrale Fiesta. Che cosa ha significato per te Raffaella Carrà?
3: Beh, per me Raffaella è la televisione, io sono cresciuto con lei, vedendo i grandi show del sabato sera. Mi ricordo erano le prime volte in cui io potevo rimanere sveglio fin dopo Carosello, perché all'epoca c'era Carosello e quindi si rimaneva
0: che segnava sveglio. Il limite della notte,
3: esatto. Il sabato si faceva il bagno in vasca, mi ricordo, poi mi mettevano questo pigiama orrendo che bucava tantissimo, però potevo rimanere sveglio a vedere Raffaella Carrà, e con lei ho visto i più grandi personaggi, artisti italiani e non, musiche, show, balletti, luci, costumi, e io dicevo: io questo mi piace, io questo che voglio. E poi crescendo via via fino a conoscerla, ho capito che dietro tutto questo mondo c'è una professionalità, un lavoro, una
0: fatica, studio, possiamo dire,
3: una fatica, bravo, una fatica, sì, una fatica. Senti, e questo me l'ha fatta ammirare ancora di più.
2: Immagino, Raffaella poi diceva sempre, no, che la Carrà era una cosa e la Pelloni era un'altra.
3: Esatto. Quindi... E questa è stata la cosa che più ho apprezzato, perché era proprio

0: così. Quando era fuori, io l'ho incontrata spesso a casa di Gianni Boncompagni o di Barbara Boncompagni, era una signora curiosa, simpatica, ma non era la Carrà, non si atteggiava a Carrà, e questo mi è molto piaciuto. Cioè, lei capiva che la televisione è, come dicono in un film, un maledetto parco giochi, ma niente di più.
1: Senti, l'hai appena citato Gianni Boncompagni. Torniamo un po' indietro nel tempo, stagione televisiva 97-98, Rai 2, Macao. Lui era un altro visionario, 97, sì, un altro visionario della nostra televisione. Che ti ha lasciato Boncompagni? Cosa hai imparato da lui?
0: Da Gianni ho imparato che se sai improvvisare devi metterlo a frutto questa cosa, ma questa improvvisazione deve essere incasellata in una struttura precisa di lavoro serio, professionale, e quindi dove praticamente tutto quello che fai, tutto quello che sai, lo devi mettere al servizio del programma in cui lavori, per esempio. E poi la sua, vabbè, ci accomunava l'ironia toscana, per cui ho sempre amato questo suo modo di fare.
2: Tra i libri che hai scritto, cioè Rainbow Republic, racconti di una Grecia.
0: Ho scritto anche dei libri, capito?
3: Incredibile, ma vero.
2: Cioè, una Grecia, proprio la Grecia che dopo la crisi economica viene acquistata, trasformata dalla comunità LGBTQ+ globale. Sì. Si parla di Pink Economy, sì. Che secondo te è un reale motore di emancipazione di diritti o può essere e diventare una gabbia dorata?
0: Allora, la Pink Economy, quando ho scritto il libro, era una cosa che ancora se ne parlava poco. Per Pink Economy si intendeva i soldi che la comunità gay spendeva di più della comunità normale, diciamo così, voglio usare questa parola, normale, perché eravamo delle famiglie diverse, non c'erano i figli, non c'era nessun tipo di giurisdizione per quanto riguardava il rapporto. Adesso la Pink Economy, secondo me, ha meno senso di esistere, perché molte coppie gay hanno figli e quindi hanno spese e possono spendere meno. Esatto, e quindi non è più Pink, ma ormai è Economy e basta.
1: Certo.
3: Senti, hai ricevuto il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il tuo lavoro.
0: Per chi ci ascolta, questo ha scritto libri.
3: Hai capito che immagine di te se stiamo.
1: Hai visto come ti ho presentato?
0: Non puoi
1: essere incasellato, perché tu sei tanto e tanto.
3: Tanto. Comunque, hai ricevuto il titolo di Cavaliere per il tuo impegno a favore dei diritti civili. Il presidente Mattarella ha detto di te: quel ragazzo ha avuto molto meno rispetto a quel che si merita.
0: La cosa che più mi è piaciuta è che ha detto ragazzo. Questa è la cosa che più mi è piaciuta, assolutamente. Sì, no, devo dire, seriamente, mi ha molto commosso questa cosa, perché io veramente non ne sapevo nulla. Avevo saputo di essere nella rosa dei possibili candidati, perché ti avvisano 2 anni prima, e perché poi tu devi mandare un curriculum di quello che hai fatto. Ma in realtà, poi quando mi hanno detto che effettivamente ero diventato cavaliere per quello che io faccio al di là del mio lavoro, nonostante il mio lavoro, anzi, come mi hanno segnalato, perché spesso chi fa il mio lavoro sta un po' zitto, sta un po' indietro, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto capire che evidentemente delle cose buone le avevo fatte davvero.
1: Beh, sicuramente un titolo che arriva non a caso, anche perché tu, Fabio, ti sei sempre battuto per l'inclusione, e di inclusione parla anche il tuo ultimo spettacolo, no? Brutto la Troccolo. Qual è il messaggio che vuoi dare con questo spettacolo, e soprattutto quanto Fabio Canino si sente un brutto la Troccolo?
0: È il primo brutto la Troccolo in assoluto. Pensa, quando io e il maestro Dino Scuderi, che è quello che ha scritto le musiche meravigliose e che le dirige dal vivo nello spettacolo, abbiamo deciso dobbiamo fare qualcosa con una fiaba, e ci siamo messi a leggere tutte le fiabe possibili e immaginabili, ma nessuna ci sembrava adatta. Quando abbiamo letto il brutto e il troccolo, è un po' come tutti noi, sappiamo a grandi linee che cos'è, cioè un brutto e troccolo e poi diventa cigno, ma tutto quello che passa nel mezzo non lo sapevamo, non ce lo ricordavamo, e invece è di una modernità e di una crudeltà anche a alcuni momenti.
2: Sì, doloroso.
0: Si parla di bullismo, c'è tutto. E quindi lo spettacolo, che è con questi 6 musicisti in scena meravigliose, che mi danno anche lì una, mi fanno sembrare molto importante, parla di questo, perché io leggo la fiaba, ma all'interno della fiaba ci abbiamo aggiunto dei pezzi moderni per far capire quanto è moderna questa fiaba di Hans Christian Andersen, che era un matto completo, ma un genio.
1: Esatto.
2: Poi c'è stato Cronache Marziane, che era un programma ironico, provocatorio, di rottura. Sì. Secondo te c'è ancora spazio per questo tipo, per quel tipo di linguaggio diretto?
0: Guarda, Cronache Marziane, si parla ormai di tanti anni fa, era avantissimo. Ancora oggi.
1: 20 anni fa, 2000, cos'è? 2004, giusto?
0: 2005. Vedo ancora oggi che rubacchiano qua e là delle cose di Cronache Marziane, spacciandole per nuove, per loro. A me fa molto ridere, dico, ma queste cose non le facevamo 20 anni fa. Ovviamente, se fosse oggi Cronache Marziane, dovrebbe essere adattato al momento storico, al paese, a quello che è successo nel mondo, e quindi dovrebbe essere avanti di 20 anni, dovremmo essere avanti nel 46, nel 2046.
3: Senti, a proposito di marziani, tu hai scritto un libro, Mai più senza, piccola enciclopedia del perfetto marziano,
1: che è meraviglioso, ve lo consiglio perché è pazzesco.
0: Grazie.
3: Se dovessi aggiornare quella enciclopedia, quindi proprio in questo senso capita di, a proposito questa domanda, qual è l'oggetto o la mania contemporanea di cui la società non riesce a fare a meno, ma di cui tu, insomma, tutti noi faremo volentieri a meno?
0: Allora, in alcuni uffici ci sono delle mini poltrone di plastica su cui appoggiano il cellulare. Io lo trovo geniale, lo trovo una roba fondamentale. Ci sono queste poltroncine oppure delle sedie sdraio dove tu metti il cellulare. Io trovo uno degli oggetti più utili, assolutamente utili nella società
3: anche
0: moderna.
3: Anche perché così il cellulare riposa.
0: Esatto. Non si fa male, non tocca la scrivania che magari è fredda, capito?
1: Esatto. Senti Fabio, io ti ho introdotto dicendo che appunto sei una delle lingue più affilate, no, se vogliamo, della nostra televisione, ma sei anche uno che non le manda a dire. Da buon toscaraccio poi c'hai sempre la battuta pronta. Io ti chiedo, anche per il tuo lavoro e per questo tuo modo di essere, il politicamente corretto di cui tanto oggi si parla è un limite o ti stimola a giocarci sopra e proprio te ne freghi?
0: Io trovo che sia una cosa ipocrita, ecco, più che altro, perché in realtà quando si vuol fare il politically correct si vorrebbe dire il contrario e lo si capisce, cioè se tu dici una cosa pensando in un'altra si vede.
2: Beh, certo.
0: Io credo che senza arrivare all'offesa court, proprio quella diretta, dire le cose come stanno rende tutti più veri, più
1: autentici,
0: più credibili, ecco, diciamo, è questo.
2: Allora, abbiamo parlato di libri, di teatro, di radio, TV, cinema. Qual è dal tuo punto di vista la comfort zone, quella che preferisci, dove stai meglio?
0: Allora, guarda, un po' la radio, siamo alla radio, vi dico che la radio mi ha accompagnato da sempre, ed è il momento, credo sia il media più libero da sempre, e quindi mi piace perché poi c'è questa affezione col pubblico che tutti i giorni ti sente, ti conosce e non è distratto dalle immagini ma dalla tua voce, quindi se ti sceglie, ti sceglie perché ti piaci, non perché c'è un'immagine di un sedere o di tette, per essere chiari proprio.
1: Tanto per dirla.
0: Però,
1: così.
0: Esatto, per girarci intorno, insomma, da cavaliere.
1: Esatto.
0: Però anche il teatro mi piace, la disciplina che c'è in teatro, il fatto che ha un rapporto con un pubblico tutte le sere diverso e tu percepisci il pubblico, capisci se è dalla tua parte, se è contro di te, se quella sera è venuto contrariato perché non ha trovato parcheggio. E questa cosa ti aiuta tanto, è un po' una specie di seduta d'analisi continua.
3: Senti, a proposito di analisi, per chiudere, una domanda e una risposta quasi telegrafica.
1: Questa ce l'ha data Marzullo,
3: Ce l'ha data hai tutto per essere felice?
0: No, sarei matto a dire tutto per essere felice. Sono sereno, ma la felicità
3: è un'altra storia.
0: Un'altra storia, un'altra vita.
1: E con la serenità di Fabio Canino noi ti ringraziamo davvero, grazie per essere stato con noi all'Italia in diretta.
2: Ciao Fabio.
0: Vi ricordo che a Ballando non ci sono,
1: niente,
0: sono un danno per l'umanità.
1: Esatto.
3: Ciao, questa Fabio. È una frase che ci segniamo e passerà ai posteri. Grazie Fabio Canino.
0: Ciao.
2: Ciao, Fabio.
0: Ciao.
3: Allora, la musica prima dell'arrivo dei GR regionali. prima dell'arrivo di Onda Verde, la musica che va a raccogliere un grande folk singer che non ha avuto grande successo prima di morire, cioè l'hanno cominciato a conoscere vicino alla morte, 1949. Black Betty è una traditional song folk, ovvero una di quelle tradizionali che vengono poi riprese. Nel caso specifico un gruppo da New York che si chiama Ram Jam la prende e ne fa un grande successo. Ed è con questa canzone che arriviamo ai GR regionali, subito dopo ancora Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 18:26 in punto sulla Firenze-Roma, ci sono code per 5 km per traffico intenso tra Firenze Sud e Incise in direzione della capitale. Per le altre notizie spostiamoci sulla A32, code tra Ulz e Bardonecchia, code di soli mezzi pesanti. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Traffico intenso sulle tangenziali di Milano, sulla est code a Carugate, sulla ovest code a tratti tra la 4 e Quinto dei Stampi, sulla nord code per 2 km tra Monza e la statale 36 del Lago di Como. Code per un incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Borgo Roma e l'incrocio con Alpo Zai. Infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Secondigliano e Corso Malta. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
3: Ci sono anche altri numeri importanti?
4: Complessivamente i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
3: Per info, conai.org.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Lazio.
11: In condizioni gravissime, il bambino di 5 anni precipitato da un'altezza di 10 metri mentre tentava di prendere un giocattolo sul balcone. L'episodio a Monte Lanico, in provincia di Roma. Sparavo per noia, sono le parole del cecchino che nel quartiere Prati di Roma ha sparato con un fucile ad aria compressa, ferendo almeno due donne. È stato denunciato a piede libero. Mattarella Viterbo in visita durante un'esercitazione militare. La tutela della pace ha bisogno di strumenti adeguati, ha detto il capo dello Stato. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura all'incidente avvenuto nel comune di Montelanico in provincia di Roma, dove un bimbo di 5 anni è precipitato dal balcone di casa.
8: Abbiamo visto questo ragazzo stava a penzoni sul balcone.
12: Aiuto.
13: Noi dal campo l'hanno visto, siamo corti, abbiamo scavalcato qui.
14: Forse in cerca di un giocattolo, forse una mossa azzardata. Il piccolo, 6 anni appena, è in casa da solo, precipita. Un volo di 10 metri dall'appartamento di Montelanico, piccolo comune in provincia di Roma.
15: Mio nipote l'ha preso in braccio e l'ha portato qui a pronto soccorso, tutto lì, e il bambino non stava bene.
14: Sono i bambini che giocano nel campetto qui vicino a intervenire per primi. Uno dei più grandi, 14 anni appena, lo porta in pronto soccorso, poi il volo e nell'ambulanza al Gemelli. Secondo quanto appurato dai carabinieri di Colleferro coordinati dalla procura di Velletri, il piccolo in quel momento era solo in casa. Il padre con la figlia poco più grande lo avrebbe lasciato mentre dormiva, giusto il tempo di una commissione. Poi la tragedia, il bambino è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, adesso si trova in terapia intensiva pediatrica, mentre la comunità di questo piccolo paese è scossa. Il sindaco Sandro Onorati:
16: i genitori sono vicini al bambino, è una brava famiglia, loro stanno in ospedale e stanno seguendo gli sviluppi.
14: Da Montelanico, Roma, Viviana Spinella, TGR Lazio.
11: Sparavo a caso per noia, non ce l'ho con le donne a dirlo. Durante l'interrogatorio con la PM presso la caserma dei carabinieri di San Pietro è stato il 50enne romano denunciato per lesioni dopo aver ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stilitano in via della Giuliana nel quartiere della Vittoria a Roma. L'uomo, rintracciato dai militari dopo 3 giorni di ricerche, sarebbe un disoccupato proveniente da una famiglia agiata, appassionato di armi. Proprio il suo acquisto di una carabina ad aria compressa presso un'armeria del quartiere Prati lo scorso 5 settembre è stato decisivo per rintracciarlo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni. Esplosione durante la disinfestazione di un nido di vespe in uno stabile in zona Collatina a Roma. La deflagrazione ha provato il crollo parziale della facciata dell'edificio e il danneggiamento di un appartamento all'interno del quale è rimasta ferita una donna. In corso le verifiche per accertare le cause dello scoppio. E questa mattina visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al poligono militare di Monte Romano nel Viterbese in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'Esercito Italiano. Il Capo dello Stato ha richiamato la necessità di una difesa tecnologicamente avanzata, integrata a livello nazionale e sempre più interoperabile con gli alleati in una fase storica segnata da conflitti e vittime innocenti. Mattarella ha sottolineato che proprio la tutela della pace richiede strumenti adeguati. E ora le ultime sul traffico nella capitale con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
17: Questa sera si segnala traffico intenso in via Portuense tra viale Newton e via delle Vigne, in via di Don Olimpia, in via Aurelia Antica e via Gregorio VII, in via Emo, sulla circonvallazione Trionfale, in via L'Angelico, in via Salari all'altezza di Villada, in via Po e via Pinciana, sulla tangenziale est, in via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare, su tratti di via Casilina, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via Ardeatina e in via Appia Pignatelli. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro.
11: E domani il quartiere di Centocelle si ritroverà per un'assemblea pubblica e una passeggiata di quartiere dopo il grave episodio di intimidazione subito dalla squadra femminile di calcio Borgata Gordiani durante un allenamento serale nel parco pubblico Don Cadmo Biavati a Centocelle, dove le atlete sono state costrette ad abbandonare l'area verde a seguito di minacce. I cittadini muoveranno insieme verso il centro sportivo Pro Roma, dove si terrà una partita amichevole accompagnata da un microfono aperto. E sono le 18:34 minuti e 25 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia, grazie a Giovanni De Palma, vi ricordo il nostro appuntamento alle ore 19:35 su Rai 3 con l'edizione del nostro telegiornale. Da Danilo Fumiento, che ha condotto il studio, l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti per averci seguito.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Un mondo da sentire.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 23 settembre.
21: 99, Puma, microtasso.
22: Tutto ok?
21: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
23: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
24: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
24: Non fartela scappare.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
28: Così questa è la nuova Volvo X60.
29: Che ne dici? 100% elettrica.
28: Bellissima, ma giusto un limite.
29: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
28: È vero, ma il prezzo?
29: Come la tua ibrida.
28: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
29: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
30: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
31: L'Italia in diretta.

0: sono Ariete e loro, Ariete e come si chiama? Angelina Mango. Sul fatto la canzone il ritorno di Ariete dopo 3 anni di silenzio, bella vita, però contesto il fatto che lo zucchero vada bene di prima mattina, non bisogna mandargli zuccheri in generale, se fossi un dietologo, un nutrizionista, state dando un consiglio sbagliato.
1: Ma loro
0: però,
1: sono
0: vabbè.
1: Giovani, loro possono.
0: Allora possono.
1: Noi
0: così.
1: No.
0: Noi assolutamente no. Vabbè, e allora se loro sono giovani, possano.
1: Esatto, che possano. Abbiamo 20 minuti da passare insieme per parlare di ambiente, di cattive abitudini che magari continuiamo a usare che possono avere un impatto e danneggiare l'ambiente. Per parlare di questo, riflettere insieme, abbiamo invitato Alan Cappelli Goetz, attore ambientalista. Chissà se questa definizione gli piace. Ben trovato.
2: Eccoci qui. Ciao. Buonasera a tutti.
1: Allora, attore ambientalista, ti piace?
2: Ma senti, di solito preferisco divulgatore ambientale,
1: ambientalista. Divulgatore ambientale.
2: Ma sì.
1: Ok. Ci sono delle abitudini, anzi aiutaci a individuarle, diciamo che abbiamo ormai consolidate che invece possono essere dannose per l'ambiente, da far scorrere l'acqua 5 minuti per lavarsi i denti ad altro?
2: Ma guarda, ce ne sono tantissime. Intanto vorrei chiederti quanto tempo ho per raccontartele, perché non sono stato briffato e qui si parla della vita nostra che è piena di cose. Quindi...
1: Ma io direi, guarda, è anche 6-7 minuti. Tutti
2: vabbè,
1: vuoi.
2: Ah, vabbè, cosa meravigliosa, meravigliosa. Sicuramente, allora, partiamo dalla cosa principale, no? Il nostro impatto principale è legato all'energia. È legato all'energia che noi consumiamo, che ci serve per vivere, per lavorare, per spostarci. Quindi riuscire ad utilizzare un'energia che viene da fonti rinnovabili sarebbe la soluzione ideale. Io ti giuro che quando vado in giro non mi capacito di come le persone, anche quelle più abbienti, anche quelle che possono di più, e che quindi ricordiamoci, attenzione, che chi può di più, secondo me, ha la responsabilità di fare delle scelte che sono ovviamente magari un po' più care, no, per gli altri, perché in questo mondo poi rendono disponibili queste tecnologie, ricordiamoci quello che è successo con i pannelli solari, per esempio, anche agli altri, cioè prima costano, e quindi se tu c'hai i soldi, amo, li devi comprare, perché così aiuti gli altri a un certo punto a poterlo fare. E vi giuro che è incredibile come moltissime persone, a partire da le nostre abitazioni, ancora stanno con questi contratti, ora non voglio fare nomi che sennò facciamo pubblicità e non va bene, però stanno con contratti grandi società che in realtà producono l'energia attraverso le fonti fossili, che è la preistoria.
1: E invece
2: cioè,
1: ci sono delle
2: di suicidarci.
1: Ci sono delle società che vendono energia prodotta da rinnovabili, se non sbaglio.
2: Ma famosissime. Cioè, una comincia con la E e la conoscete tutti, voglio dire, ma poi ce ne sono una miriade di tante altre. Basta fare una piccola ricerca. E l'energia, tanto poi l'energia elettrica, i prezzi sono quelli, voglio dire, non è che cambia. Quindi, anche se cambia un pochino di più, ma insomma, uno paga un pochino di più, dovrebbe farlo per un senso di civiltà. E ripeto, non è una cosa che chiedo di fare alle persone che chiaramente fanno molta fatica, ma parliamo di poche decine di euro al mese.
1: Che
2: allora,
1: cosa
2: insomma,
1: prevale in questo caso secondo te? La pigrizia? L'indolenza? Qual è secondo te l'elemento?
2: Allora,
1: che
2: secondo me sono due elementi che prevalgono. Uno è la mancanza di educazione su questi temi, quindi la mancanza di informazioni, perché comunque sono percepiti come noiosi. E la seconda è, forse è anche l'aspetto più di consapevolezza, cioè di quanta è la differenza che tu puoi fare con un gesto così semplice che è alzare la cornetta e fare una chiamata per cambiare fornitore. Ed è una differenza enorme, perché tu dai un segnale al mercato e tu dici no, io voglio l'energia, la pago, ma la voglio fatta in questo modo. E il mercato oggi risponde ai consumatori in maniera velocissima. Quindi sappiamo perfettamente che questa è un'arma che abbiamo noi nelle mani. Questo è il primo punto, che è l'energia.
1: Energia.
2: Vado avanti?
1: Vai al secondo.
2: Il secondo è l'alimentazione. L'alimentazione è un gesto che noi facciamo tutti i giorni nella nostra vita, lo facciamo 3 volte al giorno, e purtroppo nelle nostre scuole l'educazione a questo gesto non c'è. Altra cosa che trovo folle. Questo gesto ha delle implicazioni enormi su tantissimi aspetti, ovviamente anche su l'ecologia, la sostenibilità e l'inquinamento. Quindi passare da una dieta prettamente carnivora o a base di pesce o a base di prodotti di origine animale, cioè passare da questa dieta a una dieta invece vegetariana o vegana, ovviamente ha un impatto enorme. Vi do solo un dato per capirci, che quando noi prendiamo il bel treno che va da Roma a Milano e guardiamo fuori dal finestrino quei campi pieni di agricoltura, 7 campi su 10 di quelli crescono cibo che serve per nutrire gli animali e non noi umani. Quindi alleggerire la pressione e il consumo di carne fa sì che noi liberiamo anche terreno che può essere riforestato e quindi assorbe CO2, può crescere legumi e cereali per gli esseri umani, può fare tantissime cose meravigliose, oltre a anche probabilmente promuovere un modello di produzione di carne un pochino più sostenibile ed etico, no? Quindi sappiamo come questi animali sono allevati, insomma. Quindi poi il tema è molto grande, non voglio adesso dilungarmi.
1: Allora, Alan Cappelli Goetz ci ha dato intanto 2 macro aree su cui possiamo muoverci, su cui riflettere: energia e alimentazione. E prossima puntata altri punti perché ce ne sono tanti.
2: Guarda, ce ne sono altri 3 che si raccontano rapidi, più uno jolly che non vi aspettate.
0: Alla prossima volta allora, tieniti pronto.
1: Grazie. Perfetto. Alan Cappelli Goetz, divulgatore scientifico, per essere stato con noi.
0: Allora,
2: grazie a voi.
0: Ancora musica qui all'Italia in diretta, musica che arriva dal 2003, ha avuto un momento di incredibile fama, anche questa canzone è uscita anche in maniera diversa, magari la riconoscerete immediatamente, si chiama White Flag, ma in realtà che significa? Che è un segnale di resa, no? Però lei dice no White Flag, quindi non mi arrendo, non mollo e continuo a lavorare su questa difficile relazione. Era Dido.

0: be.
1: E lo dice lei, lo dice Daido, io sono innamorata e non ci sarà nessuna bandiera bianca alla mia porta,
0: sì, però
1: perché
0: a un certo
1: io non
0: punto
1: mi arrendo.
0: Daido, arrenditi, a un certo punto.
1: A un certo punto molla.
0: Sì, certo.
1: Allora, abbiamo... noi siamo arrivati quasi alla fine,
0: sì,
1: no?
0: Sì, qualche minuto insieme, questo è lo spazio che dedichiamo come Italia in diretta pomeriggio all'ambiente. Abbiamo ascoltato i primi due consigli che Alan Cappelli-Goetz, attore ambientalista, anzi divulgatore scientifico, ci ha dato sia su l'energia, l'attenzione all'energia che usiamo, e sia su l'alimentazione. Ce n'erano altri due punti,
1: ce n'hanno elencati, almeno prospettati altri due misteriosi e un jolly,
0: esatto.
1: Non sappiamo cosa sia.
0: Prima di salutarci però c'è un altro tema di cui parliamo rapidamente, che si chiama ecocidio, Claudio. Per ricordare che quando scoppia una guerra non è solo ovviamente la vita umana ad essere minacciata,
1: certo.
0: Non è solo l'economia ad essere distrutta,
1: ma anche le abitazioni, insomma,
0: ma c'è un impatto enorme sulla natura. Ecocidio è un termine che nel 1970 ha coniato un botanico e bioeticista americano, si chiama Arthur Galston, proprio per raccontare gli impatti ecologici causati in quel caso dalla guerra in Vietnam, in cui gli Stati Uniti ovviamente erano coinvolti, ed è un termine che ritorna purtroppo di strettissima attualità adesso con la guerra in Ucraina e in Russia, e in effetti si iniziano, oltre a contare le vittime a fronte, i civili, una guerra spesso subdola fatta con i droni, si iniziano a fare i conti anche dai danni ambientali. Sai cosa
1: danni ambientali sono non è un argomento che emerge immediatamente si tratta di guerra, ma invece sono pesantissimi.
0: Sai cosa provocati da cosa? Forse non ci riflettiamo spesso, da idrocarburi, residui di fibre ottiche, fuoriuscite tossiche che vengono ovviamente attivate da bombe sganciate, da ordigni lanciati adesso con i droni, insomma è un impatto ambientale notevole.
1: Io leggevo infatti che la guerra in Ucraina ad esempio ha immesso nell'atmosfera centinaia di milioni di tonnellate di anidride carbonica ed equivalenti, quindi i famigerati gas serra, superando le emissioni annuali di interi paesi industrializzati, oltre a quello che dicevi tu, per cui i bombardamenti continui, gli incendi, la distruzione di impianti industriali che rilasciano grandi quantità di fumi tossici.
0: Adesso anche quelli petroliferi. Tra l'altro a guerra finita non sarà facile assegnare le diverse responsabilità ambientali, non sarà facile calcolare i danni, procedere con le operazioni di bonifica, altro tema lungo il fronte di guerra che in quel caso è più di 1000 chilometri. Quindi è uno dei temi su cui è importante.
1: Magari
0: necessario...
1: sarebbe importante fare una giusta riflessione e informazione. Siamo arrivati alla fine a questo punto.
0: Però almeno abbiamo lanciato
1: Paola, abbiamo
0: un
1: cercato di tirare un qualcosa di richiamare l'attenzione. Paola Nannini e Claudio Tommasi con voi, la nostra redazione.
0: La nostra redazione è Moreno, composta da Moreno Amantini, Davide Campione, Giorgia Allegretti, Luca Torrisi, che ci guidano e ci illuminano.
1: E ci sorvegliano.
0: Ci sorvegliano. Io non trovo in realtà il
1: Francesco Galluzzo per quel che riguarda la regia, e poi ancora
0: Andrea Di Marco ed Emanuele Rinaudo ci hanno accompagnato alla parte tecnica.
1: E siamo arrivati ai saluti davvero, l'appuntamento è domani alle 16:05.
0: Maurizio Merola, l'abbiamo dimenticato. Io Maurizio Merola.
1: Tutto è sempre colpa
0: mi
1: di
0: Paolo, sono
1: sempre.
0: Agitata.
1: Ti sei agitata?
0: Sono agitata.
1: Vabbè, anche perché
0: Perdono.
1: Questo non è un argomento quello di cui stavamo parlando.
0: Sì, molto
1: prima
0: rassicurante.
1: Dei danni cosiddetti collaterali sulla natura in caso di guerra. Ci salutiamo con un brano del 1984 che è proprio un po' il marchio di fabbrica di questa band australiana che ha avuto in quel periodo, siamo come dicevamo alla metà degli anni 80, una stagione di grande successo. È proprio il loro marchio di fabbrica, parlano molti sintetizzatori, quindi musica elettronica e un'atmosfera abbastanza malinconica da tarda notte, mettiamola così. Midnight Man, erano Flash and the Pan, appuntamento a domani con l'Italia in diretta, l'ultima puntata.
0: Sei contento? No,
1: no,
0: dispiaciutissimo.
1: Alle 16:05.
0: Ciao, domani.

0: da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.

0: modo.
1: Te ne pentirai, Casatina.
0: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgia Meloni a Oslo, rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Sull'Ucraina, un inviato UE rafforzerebbe l'Europa, non rispondere alle provocazioni di Putin. La Premier pronta a valutare le proposte di Schlein sull'energia, se utili. Ucraina, raid Russia a confine, scatta allarme in Polonia, bloccati gli aeroporti di Lublino e Gheshof. Il Premier Tusk, se qualcuno oserà attaccarci, avrà una risposta decisa. Medio Oriente, il ministro Crosetto annuncia la Marina Militare garantirà il passaggio delle navi italiane a Bab el Mandeb. Houthi smentiscono l'attacco alla Mecca, 5 morti negli scontri. Educazione nelle scuole contro...
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Dello Stato. Il cecchino di Prati a Roma confessa, sparavo per divertimento, denunciato a piede libero, il marito della donna colpita e operata, mia moglie è terrorizzata. Summer Funk 27, il tour dei Simply Red arriverà anche in Italia, concerti in piazza San Marco a Venezia e all'anfiteatro degli scavi di Pompei, tappe anche a Roma, Bari e Lucca. Calcio Europa League, alle 21 l'esordio della Juve, ospiti gli olandesi del NEC, stasera anche Ital Volley con la Slovenia per la testa del girone dell'Europeo. Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni a Oslo per rafforzare la cooperazione tra Italia e Norvegia. Nelle parole della Premier, l'analisi della situazione in Ucraina e anche la risposta alla proposta sull'energia della segretaria del PD. Linea in diretta all'inviata Federica Ionta.
5: Qui per parlare di energia, ma non solo, vogliamo allargare la cooperazione con la Norvegia sul fronte della sicurezza, così Giorgia Meloni poco fa in conferenza stampa ed è in corso in questi minuti la cena con le aziende, l'esplorazione del gas artico fra le opportunità che l'Italia cerca qui a Oslo, mentre la Norvegia punta a un partner per i suoi dossier in Unione Europea. Crisi internazionali al centro del bilaterale, rilanciata la proposta dell'inviato europeo per l'Ucraina con la suggestione di Meloni che possa arrivare da un paese come la Norvegia, ad esempio, vicino all'Unione Europea, vicino agli Stati Uniti e geograficamente vicino anche alla Russia. Sul caso dei droni non bisogna reagire alle provocazioni di Putin, avverte la Premier. Cautela sulla proposta di von der Leyen sul Canada, non ne conosco i dettagli. La cooperazione con paesi affini extra UE è molto importante, ha detto Giorgia Meloni, e sulla lettera di Elly Schlein per cooperare sull'energia è un implicito riconoscimento del lavoro del governo, ha detto la Presidente del Consiglio, pronta a portare avanti proposte interessanti. Allora vi faccio ascoltare il contributo, poi con Massimiliano Savino da Oslo la linea allo studio.
6: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
3: La crisi in Medio Oriente, l'Italia a fronte delle difficoltà che si stanno manifestando e che si sommano a quello di Hormuz è pronta a far passare le proprie navi per lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso senza attendere la missione europea Aspides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
7: Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardi i tempi, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi che già altre crisi internazionali su cui non possiamo intervenire con le nostre forze armate stanno aggravando.
3: Intanto nello Yemen non si fermano le ostilità tra i ribelli Houthi filo-iraniani e il governo appoggiato dall'Arabia Saudita coinvolta negli attacchi incrociati. Dal Cairo il corrispondente.
0: La controffensiva delle forze governative yemenite tenta di indebolire le posizioni conquistate dagli Houthi lungo tutta la costa e sulle isole del Mar Rosso, con bombardamenti mirati nella provincia di Ajah, al confine con l'Arabia Saudita, sul porto di Moka e sulle alture strategiche di Kabub, che dominano lo stretto di Bab el-Mandeb, dove sono in corso anche violenti scontri sul terreno. 3 bambini sono rimasti uccisi. Un drone lanciato dai ribelli sciiti è stato intercettato in territorio saudita, ma cadendo ha centrato un edificio, causando un morto e 2 feriti. Intanto i nuovi sfollati dall'inizio di settembre sono diventati più di 120.000, aggravando una situazione umanitaria resa già catastrofica da 12 anni di guerra. Turchia e Pakistan, che ad agosto avevano firmato con l'Arabia Saudita il patto della Mecca, minacciano ora di entrare nel conflitto. Ankara definisce il controllo Houthi sul Mar Rosso una minaccia globale e il Pakistan afferma che è venuto il momento di applicare l'accordo per difendere Riyadh. La Cina, artefice dell'intesa che nel 2023 aveva ripristinato i rapporti diplomatici tra Teheran e Sauditi, secondo alcune fonti, preme sull'Iran affinché fermi gli Houthi. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: La guerra in Ucraina. Zelensky potrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana. Sul tavolo una possibile tregua negli attacchi ai siti energetici e nel Mar Nero. Intanto i raid incrociati continuano ed è allarme anche in Polonia. La corrispondente da Berlino.
8: A Lublino e in tutta la Polonia orientale risuonano le sirene. La Russia ha appena bombardato le regioni occidentali dell'Ucraina. I caccia polacchi si alzano in volo, non rilevano violazioni dello spazio aereo. Ma la tensione è tale che in alcune località polacche i ragazzi sono costretti a mettersi al riparo negli ambienti scolastici più sicuri. Ci hanno preparati a stare calmi, dice lei, dopo il cessato allarme. Il panico è la cosa peggiore, ma eravamo tutti sotto stress. Il cuore mi batteva all'impazzata, ero preoccupata per la mia famiglia, ho tremato tutto il tempo. Solo 24 ore prima sulla costa baltica è stato ritrovato un drone russo, ispezionato da un robot, nella notte è stato fatto detonare dagli artificieri. Per il premier polacco Tusk l'imperativo è preparare la Polonia allo scenario peggiore. Sappiamo che la Russia sta pianificando qualcosa, attacchi ibridi con droni o addirittura con missili, ribadisce. La speranza del presidente Trump che Mosca cessi i propri attacchi si è rivelata vana. Per Varsavia non ci si trova più davanti ad atti isolati, incidenti o coincidenze, ma una strategia specifica volta a distruggere la comunità occidentale. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Il centro-sinistra vince sul filo di lana le elezioni in Svezia. Dopo 4 giorni di scrutinio, il blocco guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson conquista 176 seggi contro i 173 del centrodestra. Il premier uscente Ulf Kristersson si è dimesso. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo, ma dovrà trovare un'intesa tra i 4 partiti della coalizione. La Svezia, dice, ha votato per un cambio di direzione. Il premier canadese Carney all'Europarlamento di Strasburgo rilancia il progetto di associare Ottawa all'Unione Europea, poi replica Trump che ha minacciato dazi molto pesanti con l'Europa se l'intesa andrà in porto.
9: La nostra alleanza con l'Europa è un processo positivo, questa è la mia risposta al presidente degli Stati Uniti, non polemizza. Il primo ministro canadese Carney con Donald Trump che ha auspicato più e più volte l'annessione del Canada agli Stati Uniti. Un Canada più forte, spiega Carney, più resiliente, sovrano, sarà un partner più efficace anche per Washington, che durante l'amministrazione Trump ha assoggettato le merci di Ottawa a dazi gravosi. In realtà, sotto traccia e indirettamente, il discorso di Carney è una risposta, una sfida costante alla visione di Donald Trump. Nessuno ci

0: Puntualizza, non cerchiamo il potere per dominare gli altri, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale. Enzo Arcieri, GR1.
1: L'industria metalmeccanica italiana tiene, secondo il rapporto di Federmeccanica, e la prospettiva di maggiori scambi con il Canada, aperta dalla proposta di uno stato speciale di membro associato all'Unione, potrebbe rappresentare un'opportunità ma anche un rischio.
2: La crisi dell'acciaio canadese potrebbe diventare un problema per la metalmeccanica italiana. I dazi americani al 50% hanno fatto crollare del 55% le esportazioni verso gli Stati Uniti. Ottawa deve quindi trovare nuovi mercati per una produzione che quest'anno è diminuita del 15% rispetto al 2025. L'Europa potrebbe rappresentare una nuova opportunità se si realizzasse la proposta di uno status speciale di membro associato all'Unione. Anche il Canada potrebbe esserlo in generale per le imprese europee. Per l'industria metalmeccanica italiana però potrebbe non essere così semplice. Nel secondo trimestre di quest'anno Federmeccanica segnala una crescita del settore di appena lo 0,4%. Secondo il rapporto presentato oggi, le aspettative delle imprese però sono in peggioramento a causa del caro energia e il 23% delle aziende è già coinvolto in crisi o ristrutturazioni aziendali. Amalia Carosi, GR1.
1: Ad animare il confronto tra i partiti ancora le misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri e in particolare l'abolizione per il 2027 del bollo sulle auto medio-piccole e sui motocicli, che ha detto oggi sui social la Premier Meloni sarà strutturale.
3: Una scelta che interviene sulle spese di milioni di cittadini. Fratelli d'Italia applaude alla misura approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Stefano Maullu.
4: Il governo Meloni cancella il bollo per le auto e per le moto e la sinistra diffonde le solite falsità. Non ci sarà nessun taglio ai servizi e alla sanità. La verità è che ci sarà una tassa in meno e un risparmio vero per milioni di italiani.
3: Fu un'idea di Berlusconi, ricorda il vicepremier azzurro Antonio Tajani, che aggiunge: non è propaganda, ma misura strutturale. Soddisfatta anche la Lega, che con Matteo Salvini spiega è un punto di partenza. Ora pensiamo a portare le pensioni a 64 anni, misura che sa di spot elettorale, insiste il PD, che accusa viene fatta con coperture dubbie mentre la sanità pubblica è in crisi, mossa di una Giorgia Meloni disperata perché sul caro vita non è stata capace di dare risposte alla fondo dei 5 Stelle e Angelo Bonelli a VS rincara, la Premier distribuisce mance in giro per l'Italia.
5: Come scelto la qualunque, se i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non siete riusciti a spenderli, poteva utilizzarli per acquistare TAC, risonanze magnetiche e assumere medici.
3: Sullo stop al bollo Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver criticato la misura quando lui la propose. La risposta della Premier: ecco la differenza tra annunciare e realizzare. Contro replica del leader di Italia Viva: hai realizzato poco, torna a lavorare. Francesco Macaro, GR1.
1: Il presidente del Senato Ignazio La Russa è tra gli ospiti di oggi di Fenix 2026, la festa di gioventù nazionale in corso all'EUR a Roma. Ci colleghiamo in diretta con Carla Macrillino.
6: Sì, buonasera. Il Presidente del Senato definisce la nuova legge elettorale assolutamente democratica e parla di premio di governabilità, non di maggioranza, correggendo Peter Gomez del Fatto Quotidiano, e spiega anche il perché. Sentiamo.
7: La Corte Costituzionale ha fissato il limite, ha detto il 40%. Noi diciamo il 42%, quindi è assolutamente costituzionale perché l'ha detto ufficialmente la Corte Costituzionale.
6: I toni poi si alzano quando La Russa risponde su possibili alleanze con il generale Vannacci. C'è un problema etico, dice, perché chi tradisce una volta lo può fare ancora, e aggiunge:
7: se fossimo come la sinistra con questi sondaggi avremmo già baciato in bocca Vannacci e saremmo sicuri di vincere, ma grazie a Dio siamo una cosa diversa dalla sinistra.
6: Il Presidente del Senato conferma di voler riempire i vuoti in Commissione Vigilanza Rai come da regolamento, insieme col Presidente della Camera, contesta il metodo d'inchiesta di Report, rivendica l'abolizione del bollo auto fatto dal Governo, che assicura arriverà alla scadenza naturale con elezioni forse non a dicembre, spiega, ma ad ottobre. E da Fenix di Roma con Francesco Pionaglieri, Carla Macrellino, linea allo studio.
1: E dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, cordoglio per la morte di Alfredo Manti, che aveva 83 anni, senatore di MSI e AN. Fu anche sottosegretario agli esteri, uomo delle istituzioni che ha servito con passione il ricordo di La Russa. Rai Radio 1, le 19:13 minuti. Il fenomeno della violenza contro le donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Grosseto ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia.
8: Una stanza rosa dedicata alle vittime di violenza, a donne, soprattutto, ma anche bambini, anziani, fragili.

0: La visita del presidente Mattarella nell'ospedale di Grosseto passa per il luogo dove nel 2009 è nata l'idea del Codice Rosa, un percorso di accesso, di protezione e di cura. Perché, sottolinea il capo dello Stato, la violenza sulle donne è un'emergenza testimoniata dai numeri. 97 femminicidi lo scorso anno, già 34 nel primo semestre del 2026.
1: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
0: Mattarella ringrazia quindi l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, un fenomeno che richiama anche e soprattutto l'esigenza dell'educazione.
1: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
0: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il caso del cecchino del quartiere Prati a Roma, il cinquantenne che si era costituito e denunciato a piede libero.
3: Meno male che l'hanno preso subito.
4: In via della Giuliana è stato come risvegliarsi da un incubo ora che il presunto cecchino del quartiere Prati ha un volto e un nome. Edoardo Ciardiello Crescimanno è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Avrebbe sparato con una carabina ad aria compressa ferendo due donne. Chi vive nel suo palazzo ancora non ci crede.
5: La classica brava persona, insospettabile.
4: Si era trasferito da pochi mesi in un appartamento al settimo piano. Ai carabinieri ha raccontato di aver sparato per divertimento almeno 10 volte, ma di aver deciso di fermarsi solo dopo aver ferito Cristina Stillitano. Il cinquantenne disoccupato mostrava sui social una vita normale, tra panorami e giornate con gli amici in piscina, e post che farebbero pensare a una passione per le armi. I militari sono risaliti a lui confrontando i dati sulle vendite nelle armerie della zona, che hanno portato a individuare l'acquisto di una carabina ad aria compressa, poi sequestrata. Ritrovati anche diversi pallini metallici in strada, l'indagine si allarga ad altri episodi, compreso quello di una donna colpita al polpaccio venerdì sera. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
2: Maxi operazione contro la pedopornografia online. 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia. Le indagini partite nel 2024 sono state coordinate dalla DDA di Roma e portate avanti con agenti sotto copertura infiltratisi nella rete. Il caso Garlasco, il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta contro l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti.
6: Dato che nessun elemento è emerso contro di lui, Mario Venditti esce di scena. Tuttavia l'indagine sulla presunta corruzione prosegue, tornando però a Pavia. Il GIP di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto pavese dall'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con Giuseppe Sempio, padre dell'indagato. Secondo l'accusa, il magistrato, oggi in pensione, avrebbe favorito in cambio di denaro l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Il padre del commesso, oggi 38enne e unico indagato dell'inchiesta riaperta l'anno scorso, resta invece sotto indagine come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali per archiviare allora la posizione del figlio. Il GIP di Brescia ipotizza invece l'esistenza di un accordo a livello della polizia giudiziaria operante, ovvero un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio. Il riferimento è alla possibilità che alcuni uomini delle forze dell'ordine abbiano fatto credere al padre dell'indagato di poter incidere sugli esiti dell'inchiesta. Con l'archiviazione viene meno l'incompatibilità territoriale che aveva portato il fascicolo davanti ai magistrati di Brescia. Per questo gli atti saranno trasferiti nuovamente alla Procura di Pavia, che proseguirà gli accertamenti sul filone corruttivo. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'ondata di maltempo che sta attraversando il nostro paese. In Toscana, a Firenze, forti temporali e c'è stata un'infiltrazione d'acqua nelle gallerie degli Uffizi, nella sala dove è esposto tra l'altro il Bacco di Caravaggio. Bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva, a seguito delle dovute verifiche, fa sapere sempre il museo, non è risultato alcun danno. La sala sarà riaperta domani mattina. Pordenone Legge, con i suoi numerosi appuntamenti tra le vie della città, oggi pomeriggio l'incontro con il semiologo Daniele Barbiere e la sua nuova edizione de I linguaggi del fumetto, una delle nostre inviate.
7: Professor Barbieri, I linguaggi del fumetto esce la prima volta nel 1991. Il suo amore per il fumetto nasce durante una convalescenza.
8: Io ero in una convalescenza e mi regalarono due numeri di Alter Alter e fu un colpo di fulmine. Andrea Pazienza e Filippo Scozzeri mi colpirono a un punto tale che a partire da quel momento cominciai a raccogliere e a leggerne appassionatamente e a ragionarci sopra.
7: Ecco, dopo 35 anni siamo più attenti a un legame del fumetto con la prosa, è la nascita della graphic novel.
8: Nella prima versione un po' si era approfondito poco il tema, poi c'è stato ovviamente tutto il fenomeno graphic novel, ce ne sono di bellissime e anche di no.
7: C'è una tendenza all'io, all'autobiografico rispetto al noi dei fumetti di una volta.
8: E la vena autobiografica ha preso, come dire, molto piede, soppiantando in larga parte, diciamo, quello spirito più di fantastico, di avventura che era tipico delle scene precedenti. Un prezzo da pagare che il fumetto ha pagato per diventare un fenomeno di massa. Cioè, il fumetto sembra appartenere a una dimensione diversa da quella dei social media.
7: Marcella Sullo, GR1.
2: Musica, i Simply Red tornano in Italia per il Summer Funk 27, 5 le date tra giugno e luglio. Show con i loro più grandi successi in location storiche come Piazza San Marco a Venezia e l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, le altre date a Roma, Bari e il 30 luglio al Lucca Summer Festival. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Massimiliano Mattia. A seguire lo sport da Sonio Ranges, buon proseguimento d'ascolto.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
16: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wizz. Prenota su wizzair.com.
18: GR1 Sport.
19: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio, Coppe Europee. Tocca alla Juventus esordire alle 21 la prima di Europa League allo Stadium per i bianconeri contro gli olandesi del NEC. Le ultime da Torino col nostro inviato Cristiano Piccinelli.
20: Sarà una sfida da tutto esaurito allo Stadium, con anche una buona presenza di tifosi olandesi che quest'oggi hanno invaso in maniera assolutamente pacifica le vie di Torino, ma saranno presenti stasera per cercare di sostenere la squadra olandese all'esordio assoluto nelle coppe europee, non per la Juve, che però ha l'ambizione ovviamente di arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante un inizio di stagione sicuramente non convincente. Ma stasera Luciano Spalletti cercherà di trovare quelle condizioni perse in campionato. Difesa 3 con Gatti probabilmente titolare e davanti ritrovato McKennie, ci saranno Voltemade e Colomani, con il tedesco però che dovrebbe essere il riferimento centrale, Colomani più indietro. Per quanto riguarda invece il NEC, nella squadra olandese c'è Tadic, il 38enne serbo che già fece male alla Juventus ai tempi dell'Ajax, ma una squadra non in salute quella olandese, che viene da due pesanti sconfitte in campionato. Calcio d'inizio alle 21 davanti a oltre 40.000 tifosi allo Stadium, e da Torino è tutto, studio.
19: Grazie a Cristiano Biccinelli. Coppe con vista campionato, domani già si gioca sabato la prima del nuovo Bologna di Raffaele Palladino, oggi presentato alla stampa.
21: Le basi ci sono per poter cambiare, bisogna solo lavorare con grande impegno, con grande intensità. È un percorso lungo, bisogna avere un po' di pazienza all'inizio, e i principi sono quelli che ho sempre avuto, sono chiari, cercherò di trasferirli nel più breve tempo possibile alla squadra.
19: Per la pallavolo, l'ultima partita della fase di qualificazione dell'Europeo per gli azzurri, a caccia del primo posto di un ottavo più vantaggioso, Italia-Slovenia stasera a Modena, in campo alle 21:05.
22: Una sfida che è diventata una classica della pallavolo internazionale degli ultimi anni. Italia-Slovenia è stata finale europea nel 2021, semifinale mondiale nel 2022, precedenti che sorridono agli azzurri. La nostra nazionale ha vinto 8 delle ultime 9 gare contro gli sloveni, che dal 2025 sono guidati da Fabio Soli, allenatore anche di Verona. Una sola sconfitta finora, in attesa, contro la Grecia, per una squadra che conosciamo fin troppo bene, come sottolinea Giovanni Sanguinetti.
23: Nella Slovenia ci sono vari giocatori, un mix di veterani, di giovani promettenti, molti che hanno calcato, calcheranno il campionato italiano, quindi li conosciamo abbastanza bene. Sarà una partita molto complicata e speriamo insomma di fare gli step in avanti necessari per portare a casa il risultato.
22: L'esperienza di Pajenk e Urnaut, la potenza di Kosamernik, la qualità di Mozic, il talento di Mujanovic, per citare solo alcuni degli sloveni passati nel nostro campionato o che ancora giocano in Italia. L'inizio alle 21:05, in palio il primo posto nel girone. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
19: E fine la MotoGP, piloti arrivati sotto la pioggia in Austria, prima chance di allungo per Marquez. Bagnaia ha smorzato le polemiche tornando sul fuori onda con Di Giannantonio, definendo fuori contesto le parole sul rapporto con la team Ducati e specificando di avere sempre ricevuto il massimo supporto dalla casa di Borgo Panigale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
24: Radio 1. Un mondo da sentire.
25: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
26: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
27: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
26: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
27: Sì, sì, come no?
28: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
29: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
30: Ciao Alex.
29: Kimi, ma sono io su questo poster?
30: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
29: Per vederci le partite insieme.
30: Magari, però non ho ancora il wifi.
29: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
30: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
29: Sono appena stato sorpassato.
31: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sa, prova. Ok, pronti.
1: Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Ma settembre sta finendo.
1: Allora direi buona la prima, posso andare?
0: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Una buona serata da Lucio Giordano, 19:29 minuti, solo uno la Firenze, Roma. Ci sono code per 6 km per lavori in corso tra Orvieto e Fabro. In alternativa, uscire a Orvieto e seguire le indicazioni per Orvieto Scalo. Per le altre notizie partiamo dal nord-ovest, sulla 10 code per incidente tra Albisola e Varazze in direzione di Genova, code per 8 km per lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia, mentre sulla 7 è in corso un temporale che sta provocando straripamenti tra Busalla e la 10. Sulla 4 alla Milano-Brescia ci sono code a Sesto San Giovanni e code a tratti tra Monza e Viale Monteceneri. Sulla tangenziale ovest di Milano code a tratti tra la Valtidone e Settimo Milanese. Sulla nord code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud, sulla est coda tratti tra Gobba e Monlue. Ancora molto intenso il traffico sulle tangenziali di Milano. Andiamo al sud, incendio segnalato tra Nola e la 1 sulla A30. Sulla tangenziale di Napoli 2 km di coda per un incidente tra Secondigliano e Capodimonte. Infine sulla statale ionica traffico bloccato per incidente tra Bovalino e Bovalino Marina. Siamo in Calabria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
10: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
11: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
32: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
11: Non è la mia.
32: Quella che hai aperto per me.
10: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
33: Dai, proviamoci.
34: No, lascia stare.
33: Ehi, fidati di me.
34: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
35: Tu sei carina.
33: Non lasciami andare, per favore.
34: No, non ti lascio.
10: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
36: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
37: Siamo alla
12: alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il premier mette a punto in queste ore.
15: President did what he always would.
16: The Afghan government says they're not surprised.
17: Zapping.
18: 3 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. E un saluto da Giancarlo Loquenzi, non in studio come solitamente accade, ma in piazza 20 settembre a Pordenone, in occasione della 27esima edizione della festa del libro e della libertà. Siamo qui in piazza 20 settembre, c'è un bellissimo stand della RAI, c'è anche per una volta molto pubblico presente in carne ed ossa, non soltanto ascoltatori radiofonici. Io ho un ritorno molto forte in cuffia che mi distrae un po', però volevo appunto ringraziare anche tutti quelli che sono presenti qui stasera e spero che altri ne arriveranno, perché andiamo avanti fino alle 9, fino alle 21, come ogni puntata di Zapping. Volevo come sempre darvi una breve rassegna dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi. Ovviamente il tema centrale è questa festa del libro e della libertà, e due dei primi ospiti già li vedete con me sul palco. Cominceremo con Michelangelo Agrusti, che è il presidente della Fondazione Pordenone Legge. Poi avremo, diciamo, un po' il saluto, il commento, le osservazioni del padrone di casa, del sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. Poi cominceremo con una serie di autori che hanno animato e animeranno le conversazioni, gli incontri qui a Pordenone in questi giorni. Cominceremo con Valentin Lomellini, che insegna terrorismo e cooperazione sulla sicurezza e storia delle relazioni internazionali a Padova, e dirige anche un Center for Security Studies. Ha scritto un libro molto interessante, Carlos lo Sciacallo. Carlos forse lo conoscete tutti, diciamo, è il terrorista per antonomasia, la storia del più temuto terrorista internazionale. Tutti l'hanno sentito nominare, secondo me pochissimi sanno chi fosse veramente, che tipo di terrorista è stato, quali erano le sue battaglie, quali erano i suoi obiettivi, chi lo finanziava, chi lo manovrava, se qualcuno lo manovrava. Bene, Valentin Lomellini ha scritto un libro molto interessante, pieno di documentazione, che però è anche il trampolino di lancio per fare una riflessione su che cos'è il terrorismo oggi, dove ancora lo vediamo anche nelle nostre città e nei nostri paesi. Quindi sarà sicuramente un incontro interessante. Poi avremo con noi Michele Ainis, lo conoscete sicuramente tutti, un costituzionalista e professore emerito di diritto pubblico all'Università di Roma 3, porta qui a Pordenone un suo nuovo libro, Fascismo Bianco, edito da Garzanti. Umberto Eco parlava di fascismo eterno, Ainis ci parlerà appunto di questa sua definizione di fascismo bianco, una sorta di fascismo per bene che c'è ma non si nota, ma nonostante questo, insomma, prende piede silenziosamente e magari pure con le buone maniere. Poi sarà con noi Andrea Iacomini, è un giornalista, il portavoce nazionale dell'Unicef Italia, è autore di un libro anche molto commovente, molto toccante, La forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People. Andrea Iacomini, diciamo, anche sia come giornalista sia come portavoce dell'Unicef, ha fatto un giro in Ucraina per testimoniare la triste sorte dei bambini di quel paese, tra quelli deportati in Russia e russificati, rapiti, strappati dalle loro famiglie, e quelli che vivono ogni giorno sotto i bombardamenti, hanno disimparato a dormire. Molti ormai che hanno 4-5 anni sono nati nella guerra, hanno conosciuto soltanto quella, hanno conosciuto soltanto le notti assordanti e le fughe nei rifugi. Ce ne faremo parlare e raccontare da Andrea Iacomini. Poi parleremo di cibo, ne parlavamo prima col sindaco, Mauro Rosati, che è il direttore della Fondazione Quali Vita, un'associazione che riunisce i consorti di tutela italiani di tutte le indicazioni geografiche, è un giornalista esperto appunto di alimentazione, ha scritto un libro, La filosofia della DOP Economy, edito da Treccani. Insomma, il cibo è diventato una specie di mitologia pubblica, tutti ne parlano, forse ne parliamo più di quanto ne mangiamo, non c'è più nemmeno il cibo, cioè il food è diventato una specie di brand, no? Però è anche una grandissima macchina di sviluppo, un grandissimo motore economico, insomma, inutile che vi ripeta la questione delle eccellenze italiane, ce lo dicono pure in troppi, però sicuramente sono eccellenze che ci sono. E l'economia della DOP, appunto, delle denominazioni di origine, è un'economia che cresce, si vede e porta, diciamo, porta la sua spinta anche al PIL nazionale. Mauro Rosati. Chiuderemo con Manuel Valls, forse ve lo ricordate, è stato primo ministro in Francia con Hollande dal 2014 al 2016. Ha presentato, ha scritto l'introduzione di un libro molto importante, molto duro, molto difficile, che è stato presentato oggi all'Arena Europa, se non sbaglio, un libro scritto, lo stanno presentando in questo momento, da questa giovane giornalista Nora Bussigny, molto intrepida, molto coraggiosa, perché lei si è infiltrata per molti mesi nell'estrema destra francese per andare a capire lì dove nasceva l'antisemitismo di destra. Si è camuffata da antisemita, ha gridato Forza Hamas con i suoi, diciamo, compagni di manifestazioni, con i suoi colleghi di strane gruppi, associazioni antisemite, e poi piano piano ha raccontato questa storia piuttosto agghiacciante. E Manuel Valls, che da anni poi parla, discute, studia il fenomeno dell'antisemitismo e come ha ripreso piede, e soprattutto poi dopo il 7 ottobre, ne ha scritto una bellissima presentazione, e oggi parleremo di lui e del libro in chiusura di questa puntata. Sono andato fin troppo lungo, come sempre tengo aggiornati chi ci ascolta su tutto quello che succede in Italia e nel mondo con i titoli dei telegiornali, in questo caso il TG3.
0: La guerra USA-Iran, il ministro Crosetto: la marina militare garantirà il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb senza attendere la missione europea. Poi aggiunge: decideremo con governo e Parlamento. Meloni: le opposizioni quasi chiedono di pagare il bollo pur di contestare il governo. La replica: il rischio è che paghino i cittadini. Le regioni di centrosinistra, dubbi sui ristori. Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza, prevenire è un impegno pubblico della Repubblica, fondamentale l'educazione nelle scuole. Garlasco: archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti, per i giudici non ha incassato denaro per favorire Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Eurodigitale, le telecamere del TG3 nel centro della Banca d'Italia, dove giovani economisti informatici stanno progettando la banconota elettronica al via dal 2029. In anteprima il video di Papa Razzi dal nuovo album di Cesare Cremonini Amateur, in uscita a ottobre, un brano ricco di ironia che segna l'inizio di un nuovo percorso musicale del cantautore bolognese.
18: Le 19:41 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, ben ritrovati qui a Piazza 20 Settembre a Pordenone in occasione della festa del libro e della libertà. Quindi il primo ospite è già qui con noi, Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenone Legge. Beh, insomma, questo festival, questa festa è ormai in età adulta, ne ha fatta di strada, è cresciuta, a che punto è arrivata?
1: Beh, se pensa che il fascismo è durato 20 anni, noi siamo durati di più, insomma. Quindi è un bel risultato, 27 anni, sempre con una crescita e un aggiornamento, perché abbiamo nel tempo conservato tutto quello che era bene conservare e cambiato e innovato tutto quello che bisognava innovare, perché noi abbiamo deciso di far vivere il festival sull'uscio della storia. E quindi tutti i drammi che ci riguardano e che sono scritti nei libri vengono raccontati qua. Noi quest'anno avremo quasi 50 prime di presentazioni di libri. Molti di questi sono veramente dei best sellers e sono soprattutto alla prima loro uscita a livello internazionale. Non dimentichiamoci, buona parte dei nostri autori vengono da altri paesi del mondo. In particolare quest'anno troveranno casa nella nuova Dissensio Arena che abbiamo realizzato e che ospita già tanti autori che vengono dai paesi dove i libri non si possono scrivere e spesso non si possono leggere.
18: Una su tutti, Vera Politkovskaja.
1: Vera Politkovskaja, che è stata costretta all'esilio dopo l'omicidio da parte dei sicari di Putin, di sua madre Anna Politkovskaja.
18: 20 anni fa ormai.
1: 20 anni fa, in questi giorni erano proprio 20 anni dall'uccisione. Ci sono tante ricorrenze in questi giorni, dall'11 settembre ai 20 anni, ai 25 anni della morte di Oriana Fallaci. Cioè ci sono tutta, che finalmente è stata tolta dalla dannazio memoriae, perché ho visto finalmente che il sindaco di Firenze, una bravissima sindaca di Firenze, gli ha dedicato addirittura un parco e la sua tomba è stata persino ripulita, visto che aveva subito persino l'ingiuria del tempo, non solo della dimenticanza. Però qui siamo per fare la festa del libro e della libertà. Due cose che stanno insieme.
18: Sono 2 anni, mi pare, o 3 forse, che si
1: tre
18: chiama
1: anni
18: anche
1: si,
18: della libertà.
1: Anni che si chiama anche, perché abbiamo riflettuto sulla circostanza proprio che un festival come il nostro, che aveva pur sempre ospitato scrittori che venivano da situazioni difficili, delicate, ma poi abbiamo deciso di dedicare loro molto più spazio per rendere, fare anche una zona pedagogica, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, per spiegare che la libertà di cui oggi beneficiamo non è per sempre, non è sicuramente una cosa data una volta per tutte, ma va mantenuta, conquistata, difesa. Ecco, la cultura, i libri, i giornali sono un presidio fondamentale, persino le radio sono un presidio fondamentale per la difesa della libertà e della democrazia. Volevo solo correggere un'affermazione precedente. La Bisigni, che sta presentando il suo libro, è una franco-algerina musulmana che si è infiltrata nel partito di Mélenchon, quindi nella sinistra della sinistra,
18: sì,
1: francese.
18: È vero. Ho comprato.
1: Ecco, perché oggi c'è una forte enclave della sinistra.
18: Sì, sì, è sull'antisemitismo di sinistra.
1: Di sinistra, quindi c'è una riflessione fatta da persone che comunque appartengono al campo della sinistra.
18: Certo.
1: Cioè, sia Valls,
18: la France Insoumise.
1: Bravissimo, sia Valls che la Bisigni non sono ascrivibili a posizioni, certo, reazionarie. Quindi è stato 2 anni di lavoro da giornalista d'inchiesta e ne è venuto fuori questo splendido libro. Però voglio dire, da 2 anni fa abbiamo ospitato Bernard Henri Lévy, è stata una bellissima esperienza anche quella, ma questa ieri abbiamo avuto qua Salman Rushdie, veramente l'abbiamo avuto qua già da martedì, da lunedì anzi, e ha potuto, sia pure dentro enormi misure di sicurezza, ha potuto visitare la nostra città e ne è rimasto veramente incantato. Ma noi siamo stati incantati invece dalla sua voce, la voce del suo coraggio, la sua ironia tipicamente british, e ha conquistato il pubblico di Pordenone, che era tantissimo. Il teatro era strapieno, l'esterno del teatro era
18: con
1: era
18: un
1: strapieno.
18: Occhio in meno e una mano in meno, una mano che non può più muovere. Era il 22 2022, quando venne accoltellato
1: negli Stati Uniti,
18: sì.
1: Ecco, diciamo che poi si concluderà tutto con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Presidente della Repubblica, a Vera Politkovskaja e a Salman Rushdie, abbiamo già consegnato, abbiamo dedicato questo premio, questa grande onorificenza che abbiamo voluto creare come fondazione, che si chiama Ambassador of Freedom, Ambasciatori della Libertà, e che è stata consegnata ieri al Salman Rushdie e verrà consegnata a Vera Politkovskaja e l'ultima sera verrà consegnata al Presidente della Repubblica Mattarella. Esiste un fil rouge tra l'inizio con Salman Rushdie e la conclusione con Sergio Mattarella, perché entrambi nelle loro rispettive attività, le loro rispettive funzioni, sono difensori della libertà, dei diritti costituzionali, non solo della libertà del nostro paese. Il Presidente della Repubblica si è speso per la libertà dell'Ucraina, si è battuto contro tutte le situazioni di guerra e di difficoltà che ci sono, dove la libertà viene repressa. Penso agli insulti che ha ricevuto da tutto il vertice del Cremlino in tutti questi anni per questa sua difesa intransigente dei diritti, dello Stato di diritto a livello internazionale, compresa la drammatica situazione ucraina. Ecco, dentro ci sono tante altre cose, si parla di tutto, di sport, di food.
18: E poi ho visto che sempre più non è soltanto Pordenone, la festa del libro esce, invade le province, invade un sacco di paesi intorno, succedono mille cose.
1: 13 comuni di questo, di questa provincia, ma è anche presente a Udine, a Trieste, a Lignano, Sabbiadoro, e si conclude il 22 di ottobre a Praga. Perché a Praga, uno si domanda, l'ho spiegato molte volte, a me è capitato di assistere ai processi nel tempo dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia,
18: la contro, sua primavera.
1: Sì, contro un giovane drammaturgo che si chiamava Václav Havel, che aveva fondato un movimento che si chiamava Charta 77 e l'aveva fatto per difendere l'esistenza di un gruppo rock cecoslovacco. Questo movimento sarà quello che poi farà la rivoluzione di velluto, e nel giro di un anno Václav Havel, che era in prigione, passò dalle oscure carceri di Praga al castello, diventando il presidente. E quel governo era fatto tutto di poeti, scrittori, con lui drammaturgo, un solo economista. Era la cultura che si era fatta a governo, un caso credo unico, non solo in Europa, dove la cultura, non la politica, ha assunto la responsabilità di portare la Cecoslovacchia fuori da un regime comunista
18: e mettersi sulle spalle il peso del potere, cercando di non esserne
1: corrotta, con un consenso enorme, felice, di quel paese. Il partito di lui non voleva partiti, realizzò questo Chansky Forum, forum civico, e il simbolo di quel partito era lo smile, con la faccia che rideva,
18: me lo ricordo. E Agrusti, la devo salutare, grazie per essere con noi, le auguro un magnifico, una magnifica edizione di questa festa del libro, avete cominciato bene, finirete ancora meglio.
1: E grazie a voi che ci seguite sempre.
18: Con molto piacere. Allora, io passo subito la parola al sindaco Alessandro Basso per chiedergli soprattutto come mai tutto questo, perché tutto questo, secondo lei, sindaco, accade a Pordenone? Che attrattiva c'ha questa città? Come si è trovata al crocevia di tutte queste storie?
2: Ma guardi, la nostra, buonasera a tutte e tutti, anche a chi ci sta ascoltando, la nostra è una città meravigliosa, ma non lo dico da primo cittadino come detentore degli obblighi di casa, lo dico perché la storia di questa città è una storia degli ultimi decenni, una storia che ha fatto sì che una città industriale, una città del lavoro, una città del nord-est, una città che è diventata una locomotiva del nord-est, accendesse uno spirito di voglia di cultura attraverso alcuni eventi, attraverso alcuni festival. E ad un certo punto è nato Pordenone Legge, dato che siamo nelle giornate di Pordenone Legge, e questa vocazione ad essere un luogo che conservava la cultura ma la voleva trasmettere soprattutto alle nuove generazioni ha creato degli impulsi, delle interconnessioni nervose per fare in modo che questa interconnessione potesse diventare un patrimonio da capitale, al punto da trasformarci e avere questa grande ambizione di diventare, come saremo, capitale italiana della cultura 2027. E in questi giorni si sta ripetendo questo microcosmo che da ieri, dall'inaugurazione di Pordenone Legge, passando da Salman Rushdie, arrivando a Vera Politkovskaja, fino al Presidente della Repubblica, un po' acceso una fiamma che si è accesa come le fiamme olimpiche e ci condurrà al 2027. Perché cosa? Pordenone Legge, lo pensavo ieri, Pordenone Legge inizia con gli studenti, inizia con i giovani, inizia con le scuole, e penso non sia casuale che l'inaugurazione avvenga poche ore quando lo spirito si è già acceso, perché i giovani partecipano a questo sapere, viaggiano attraverso i libri, imparano che cos'è l'intelligenza artificiale anche attraverso i libri, lo fanno attraverso le scuole, con un'interconnessione, mi ripeto, nei confronti della città che vuole anche essere nel mezzo città universitaria, città che guarda ad una scelta universitaria particolare, universitaria, il mondo dell'ITS, tutta matchata, come direbbero proprio i giovani, con il mondo del lavoro. Quindi la parte dal lavoro, attraversa la cultura, ritorna al lavoro e guarda i giovani e si proietta verso essere una capitale. Questo è lo spirito che stiamo vivendo in queste giornate meravigliose.
18: Che poi Pordenone, capitale della cultura 2027, è stata una vera incoronazione. C'erano quante? 9 città agguerritissime contro la candidatura di Pordenone, e a quanto mi ricordo, a quanto ho letto, Pordenone è stata scelta all'unanimità da tutta, diciamo, da tutta la commissione del Ministero della Cultura, ministro Giulia almeno questo annunciò. Qual è stato il segreto? È sempre molto difficile aggiudicarselo questo ruolo, diventare capitale italiana della cultura. Come avete fatto a battere tutti gli altri?
2: Credo il raggiungimento di una maturità. Quando le cose vengono bene, è quando si raggiunge la maturità. La maturità è un segno di un, non soltanto della, del sopravanzare degli anni, ma anche di queste conquiste che, come ha detto il Presidente Agrusti, si sovrappongono, da Festival del Libro, l'ho detto anche ieri durante la cerimonia di inaugurazione, all'inizio Pordenone Legge si chiamava pordenonelegge.it, perché il punto it 25 anni qua, 26 anni fa, era la novità, vi ricordate? Adesso c'è l'intelligenza
18: espressione
2: artificiale.
18: Espressione di modernità.
2: Adesso sì. Punto it è una cosa obsoleta. È superata per i nostri giovani. Questa maturità si è raggiunta per dire bene, i grandi festival, i grandi contenitori, le grandi proposte hanno trovato una vocazione anche all'interno della libertà e siamo pronti a poterla esprimere e raccontare anche all'esterno. Il tutto passando, mi conceda di fare il sindaco, attraverso anche un processo di infrastrutturazione della città, di investimenti legati al PNRR, alla Regione Friuli Venezia Giulia, ad alcune scelte particolarmente favorevoli che hanno fatto sì che potessimo essere anche pronti ad accogliere i nostri visitatori. Ho letto un post molto semplice questa mattina che parlava proprio di questo, una coerenza che passa attraverso i colori del giallo di Pordenone Legge, attraversa la città, l'imbardamento, le chiese, le vetrine e le persone che i nostri angeli che ci accompagnano in giro per Pordenone.
18: Ma scusi sindaco, lei quando gira per la città in questi giorni, ieri, oggi, la riconosce? Cioè una città che ha quanti? 50.000
2: abitanti,
18: che poi viene invasa da 150, 160, forse 200.000 persone da ogni parte d'Italia. Gira per le strade e non si sente un po' smarrito?
2: No, non mi sento smarrito, devo dire mi fanno male i piedi, ho dovuto cambiare scarpe. Ma sono felice perché il mestiere di sindaco è un mestiere abbastanza complesso e di solito si ricevono insomma più critiche e tirate d'orecchio che complimenti.
18: Gli oneri e gli onori.
2: Invece in queste giornate posso permettermi di andare in giro, di assaporare, di vedere questa gente che beneficia di queste giornate e poi c'è una riscoperta. I pordenonesi e il territorio di Pordenone sono sempre molto esigenti, però sanno anche in queste giornate riconoscere che il bene è un bene di tutti ed è un patrimonio che vogliamo esprimere. E sento e vedo nei volti dei pordenonesi, ma non solo, un particolare orgoglio, una fiamma che risplende negli occhi dei pordenonesi che sono pronti davvero a volerla raccontare anche all'esterno.
18: Ma
2: e sorprendere.
18: Me li dà un paio di anticipazioni, di highlights, come dicono quelli che hanno studiato, del periodo della festa della capitale della cultura?
2: Il dossier e l'espressione dei progetti sono meravigliosi per una città che sorprende. Avremo una grande inaugurazione che si proietta, che comincia da oggi, da ieri di fatto e continuerà. Abbiamo le grandi proposte tradizionali che hanno lavorato, come Pordenone Legge stanno lavorando, per fare in modo che ci possano essere edizioni ancora più sorprendenti. Avremo due grandissime mostre a livello internazionale, avremo la musica lirica, avremo il teatro e avremo avremo nel mezzo anche delle proposte assolutamente innovative e trasversali per tutti, che ci fanno rispondere ad una domanda che ci siamo dati: in che cosa dobbiamo essere capitale nell'ordinario e nello straordinario, dall'inclusione alle proposte per tutti, dai giovani agli anziani, alla ricettività e all'accoglienza. Quindi un pacchetto davvero entusiasmante.
18: Grazie sindaco, grazie Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, ospite a Zapping. E noi andiamo avanti con la puntata e entriamo un po' nel vivo, perché cominciamo con gli autori che hanno portato le loro fatiche, i loro lavori, i loro libri qui alla festa del libro, appunto. E la nostra prima ospite è la professoressa Valentin Lomellini, grazie per essere qui sul palco con noi. Insegna Terrorism and Security Cooperation e Storia delle Relazioni Internazionali all'Università di Padova, dirige il Center for Security Studies ed è l'autrice di un libro che porta qui a Pordenone, Carlos lo Sciacallo, storia del più temuto terrorista internazionale, edito da La Terza. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è: lei è una studiosa del fenomeno terroristico at large, ovunque si manifesti e colpisca nel mondo, perché a un certo punto la sua attenzione è stata attratta dalla figura di Carlos, che in fondo si è quasi dispersa nella memoria dei più?
3: Allora, buonasera, intanto buonasera. Grazie per l'invito. Dunque, l'attenzione per la figura di Carlos in realtà nasce da una storia un po' personale, perché Carlos è in realtà uno dei protagonisti di questa saga letteraria che forse qualcuno di voi avrà letto, quella di Robert Ludlum, appunto Il ritorno dello sciacallo, che poi ha dato luogo a tutti questi film con Matt Damon, no? I film su Jason Bourne, quindi in realtà è una storia un po' collettiva. E Carlos è una storia pazzesca in realtà, perché è un personaggio che è una specie di Osama Bin Laden ante litteram, è un personaggio che ha cercato di costruire un internazionale del terrore quando non c'era internet, l'aereo era, come dire, un bene per pochi, e quindi sostanzialmente è un personaggio che ha anticipato il futuro.
18: Lui nasce in Venezuela, se ricordo bene, no?
3: Lui nasce in Venezuela, poi si trasferisce a Londra per delle ragioni familiari, ma poi diventa, appunto, si iscrive all'università Patrice Lumumba a Mosca, dove viene probabilmente contattato dal KGB, i servizi segreti sovietici, e poi si arruola nelle fila del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, diventando peraltro ante litteram, cioè nel 1975 uno jihadista, quando ancora
18: questa parola nemmeno si usava.
3: Assolutamente. Quindi sì, un personaggio veramente poliedrico, estremamente interessante, ed è anche l'uomo che è stato a lungo accusato di essere coinvolto nella strage di Bologna del 1980.
18: Poi magari ci arriviamo, ma a vedere la sua storia in trasparenza, alla fine Carlo sarà più una pedina o più un burattinaio? Cioè, manovrava lui le fila o era a sua volta manovrato? Forse era tutte e due le cose.
3: Era un po' tutte e due le cose, nel senso che senz'altro lui aveva dei contatti con i servizi segreti di vari paesi, sicuramente la Germania dell'Est, ma anche ad esempio lo Yemen o la Libia, soprattutto di Gheddafi, che cercava in qualche modo di destabilizzare l'Occidente utilizzando due armi, il petrolio e il terrorismo, e questa non è storia antica, potremmo dire, no? E sostanzialmente è un personaggio così estremamente interessante, perché poi ha provato ed è anche in parte riuscito a creare questa internazionale del terrore, nella quale lui per primo riesce a reclutare delle donne che non fanno la logistica, fanno attentati terroristici.
18: Ma noi forse non ce lo ricordiamo, ma lui è stato in grado di fare delle operazioni incredibili. Adesso non mi ricordo in che anno, ma lui riuscì a sequestrare, a rapire tutti i ministri del petrolio dei paesi del Golfo che erano riuniti, mi pare, a Vienna, e poi a trattenerli, a farsi pagare un riscatto da ognuno dei suoi paesi, una cosa rocambolesca, incredibile.
3: Una cosa pazzesca, riesce, vera, nel 1975, quasi la vigilia di Natale, entra nella sede dell'Organizzazione dei Paesi Produttori del Petrolio.
18: L'OPEC, insomma, quella che ancora conosciamo.
3: Rapisce 11 ministri che costituiscono il 90% del greggio a livello mondiale. Se succedesse adesso, non
18: altro
3: oso,
18: che il blocco di Hormuz,
3: non oso pensare ai prezzi del gasolio cosa sarebbero diventati, e se li porta veramente a spasso per tutto il resto del mondo, lasciandoli al miglior offerente dietro a un autocompenso. Quindi una strategia terroristica che però contava anche su, come dire, la necessità di prendere denaro e di conquistare denaro.
18: Poi non ci dimentichiamo anche che era un feroce assassino, cioè ovunque gli capitasse non si tratteneva da fare stragi, sterminare, uccidere. Quindi questo anche va ricordato, non era soltanto una figura leggendaria e cinematografica, è stato uno che ha lasciato dietro di sé una scia di sangue infinita.
3: Assolutamente, è stato un assassino feroce, ha cercato di uccidere il presidente, l'allora presidente emerito di Marks and Spencer, che gli è scampato fortunatamente, perché aveva, come dire, una protesi al posto dei di un dente, e quando gli ha sparato, insomma, la protesi in qualche modo l'ha protetto, ha avuto una fortuna veramente incredibile. È stato anche responsabile di due stragi, l'ultima per la quale è stato condannato nel 1974, è stato condannato nel 2021, quindi l'altro ieri praticamente, in un centro commerciale, appunto una strage in un centro commerciale a Parigi, che ha fatto, insomma, diversi morti e moltissimi feriti.
18: Ma ha fatto scuola, secondo lei? Cioè, il suo modo di fare terrorismo, di unire più istanze, di metterle insieme, di, in qualche modo anche di conciliarle, ha fatto scuola, cioè ci dice qualcosa del terrorismo che vediamo oggi nei nostri paesi?
3: Assolutamente sì, per due ragioni. La prima, che appunto come dicevo è stato il primo a cercare di creare una rete internazionale del terrore, e le reti internazionali del terrore sono oggi il vero pericolo per la sicurezza internazionale e anche nazionale. E la seconda cosa che ha fatto veramente Antesignana è stata avere il sostegno degli stati, perché senza gli stati un'organizzazione terroristica piccola non riesce in realtà a compiere grandi attentati terroristici. Le Torri Gemelle piuttosto che il Bataclan difficilmente si sarebbero concretizzati se non ci fossero stati molti soldi dietro e un grande sostegno politico.
18: E torniamo un momento alla questione della strage di Bologna, 82 morti, l'abbiamo ricordata più di un mese fa. Spesso si è detto che la pista palestinese, che viene spesso evocata, avesse a che fare proprio con, diciamo, l'intelligenza di Carlos. Nel libro lei è scettica su questa ipotesi?
3: Assolutamente, in realtà io la prendo in considerazione, cioè la pista palestinese è la pista alternativa a quella dei NAR, no? Dei neofascisti, e io ho pensato fosse così doveroso, come storica, documenti alla mano, prenderla in considerazione seriamente. In realtà quello che ne emerge, vedendo una documentazione amplissima che va dagli Stati Uniti sino alla Bulgaria, per intenderci, quello che emerge è che in realtà Carlos non ha nulla a che fare con la pista palestinese, e la pista palestinese non ha nulla a che fare con la strage di Bologna. Perciò sostanzialmente attualmente noi abbiamo una verità giudiziaria, e la verità storica ci conferma che appunto la pista palestinese non
18: avrebbe nemmeno senso,
3: non
18: nel modo stesso in cui lui ragionava probabilmente.
3: No, perché allora sicuramente diciamo era nel suo modus operandi compiere degli attentati stragisti, cioè in mezzo alla folla, no, indiscriminati. Però allo stesso tempo in qualche modo lui e un altro suo sodale che si chiamava Abu Nidal, che è il responsabile della strage alla sinagoga dell'82, si erano in qualche modo spartiti i territori, e Carlos operava soprattutto in Francia.
18: L'Italia non era il suo terreno d'azione.
3: Non era il suo terreno d'azione.
18: Un'ultima domanda, mi chiedo se lei prima diceva il vero problema di oggi sono le reti del terrorismo internazionale, il modo in cui collaborano, magari mettendo anche momentaneamente da parte le loro istanze principali per appoggiare chi in quel momento vuole avanzare o ha dei progetti da condividere. Mi chiedo se allo stesso livello internazionale il contrasto al terrorismo sia così ben organizzato e ben strutturato.
3: Lo è stato e lo è attualmente, ma sin dagli anni 70, e non è un caso che è stato proprio il terrorismo arabo-palestinese il primo a internazionalizzare la lotta e a spostarla fuori dal quadrante medio orientale fino in Occidente, a dare luogo proprio ai primi incipit di collaborazione intergovernativa. E poi devo dire, con il trattato di Maastricht del 92 e ulteriormente dopo la strage del Bataclan, c'è stata veramente un'implementazione per cui sia sul terrorismo internazionale, sia sulla lotta alla criminalità organizzata, sia non da ultimo sulla droga, sul contrasto alla droga, c'è veramente una cooperazione rafforzata che potrebbe essere meglio, ma già a un buon livello.
18: C'è però sempre questo problema molto elusivo del lupo solitario, di colui che si radicalizza in rete, che colpisce nelle maniere più imprevedibili, che scaglia la sua macchina in una folla di un centro abitato, di un mercato di Natale. Lì mi sembra molto difficile riuscire a trovare una modalità di prevenzione.
3: Quello è difficilissimo da prevenire, perché in realtà non è una vera radicalizzazione, cioè non c'è un contatto minimo con un'organizzazione madre. Perciò l'unica cosa che si può fare veramente per prevenire questa tipologia di attentati è prevenire la radicalizzazione stessa, e quindi favorire, diciamo, un contesto in cui soprattutto i ragazzi giovani, perché dobbiamo ricordarcelo, i ragazzi di 15-16 anni sono oggi il target principale per queste organizzazioni terroristiche. Quelli devono essere attenzionati, guidati e, come dire, aiutati a evitare di cadere in questa trappola, che molto spesso è una trappola digitale, no?
18: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie professoressa Lomellini, grazie per essere stata con noi. Carlos,
3: grazie.
18: Lo sciacallo, storia del più temuto terrorista internazionale, la terza, lo trovate ovviamente in tutte le librerie di Pordenone. Noi ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, che ci interessano tutti, e poi riprendiamo con la puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
36: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
17: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
36: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa. Meteoradio. Nella serata permangono le piogge, anche a carattere temporalesco, inizialmente limitate alle regioni nord-orientali, ma che si estenderanno fino a interessare l'intera zona centrale del paese. Tempo più stabile al meridione. Domani, venerdì 18 settembre, tempo in prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata, possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali.

0: non reagire alle provocazioni di Putin, proposte Schlein su energia, implicito riconoscimento ai meriti del governo. Le opposizioni per contestarci chiedono di pagare il bollo. Il centrodestra con noi meno tasse, le opposizioni sono una mossa disperata, l'esecutivo ignora i problemi reali degli italiani. Crosetto, la Marina Militare pronta a garantire il passaggio delle navi italiane da Bab el Mandeb, decideremo con governo e Parlamento. Mattarella, violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza, il capo dello Stato visita la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Scambiavano immagini con criptovalute, così li ho smascherati, parla al TG1 uno degli agenti sotto copertura che ha smantellato la rete degli orti. Non favorì Andrea Sempio sul caso Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex PM Venditti, per il GIP non ci fu scambio di denaro. Temporali al nord e nubifragi in Toscana, infiltrazioni d'acqua agli Uffizi, bagnata la teca del Bacco di Caravaggio, domani allerta al centro-sud. In esclusiva al TG1 il video del nuovo singolo di Mina, Vento di Passione, cover del celebre brano di Pino Daniele. Luca Argentero, protagonista in una storia firmata da Ferzan Ospetek, primo estratto dal nuovo album, Dilettevoli, Inedite, Eccedenze.
1: Le 20:11 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Proseguiamo con la nostra passerella di autori che animano anche il dibattito qui a Pordenone. L'ospite che già vedete, voi che siete qui presenti sul palco, è Michele Ainis, costituzionalista, professore emerito di diritto pubblico all'Università Roma 3. È autore, il libro che ha portato qui, che penso abbia appena finito di presentare, di raccontare diciamo alle folle della festa, è Fascismo Bianco, edito da Garzanti. Buonasera professore, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, abbiamo conosciuto il fascismo eterno di Umberto Eco, adesso si affaccia all'orizzonte questa nuova creatura, il fascismo bianco. Se ho capito bene, un fascismo dalle buone maniere, che avanza silenzioso, senza olio di ricino né manganelli, ma che, diciamo, invade istituzioni e le nostre vite in qualche modo.
2: Sì, è un fascismo gentile, o se vogliamo un fascismo in maschera, però condivide con le esperienze tragiche del Novecento gli obiettivi sono quelli di formare, condizionare diciamo un pensiero unico, di reprimere le voci dissenzienti e spesso di scaricarsi sugli ultimi della fila, gli immigrati, i detenuti, i poveri. In questo libro provo a mettere insieme un po' di dati, di fatti, di comportamenti e di esperienze politiche che riguardano, ahimè, tutto l'Occidente ormai.
1: Ecco, questo fenomeno quindi è un fenomeno diffuso ovunque, diciamo dall'America di Trump a quella che era l'Ungheria di Orban, all'alterna di Fuhrdeutschland che sta per prendersi la Sassonia-Anhalt fino all'Italia. Che cosa accomuna tutte queste vicende?
2: Ma un autoritarismo di fondo, che significa una compressione degli spazi di libertà, dei nostri diritti. Questo ci riguarda anche noi italiani, non perché lo dice Ainis, che insomma non avrebbe neanche tanto valore, ma Amnesty International per esempio ha dichiarato che dopo i primi 3 anni di esperienza di questo governo le libertà in Italia sono fortemente arretrate. Possiamo aggiungere, il rovescio della medaglia, sono aumentati di gran lunga i detenuti nelle carceri italiane nel 2022 erano 55.000, sono oggi oltre 64.000, e questo è anche un effetto della moltiplicazione dei reati, degli aggravanti, delle pene, dei decreti sicurezza.
1: La cosa che mi sorprende è che queste forme, diciamo, di fascismo, poi lo possiamo etichettare in vari modi, trovano però poi alla loro destra sempre qualcosa di peggio, no? Farage ha qualcuno che lo minaccia ancora più a destra, con fare ancora più razzista, con fare ancora più violento. In Italia abbiamo, se vogliamo, l'avvento del generale Vannacci. In America ci sono mondi che vanno al di là addirittura dei MAGA di Trump

0: e che sono ancora più radicali nel loro populismo, sovranismo, odio per gli immigrati, nella loro, diciamo, nel loro suprematismo bianco. Un po' ovunque si trova qualcosa che va ancora che sposta un po' l'asticella.
1: Ma lo diceva Pietro Nenni: se tu fai il puro troverai sempre uno più puro che ti epura, no?
0: Quello lo diceva della sinistra, però vale anche per la destra.
1: No, bisogna anche aggiungere che queste politiche neo-autoritarie che hanno, diciamo così, gli immigrati come bersaglio primario, ma poi non l'unico, sono perseguite da politici, da governi di destra e di sinistra. In Italia il primo provvedimento, il Daspo urbano, insomma, contro fece un decreto Minniti del 2017, che era un ministro.
0: È interessante anche la cooperazione e l'intesa che c'è, per esempio, da Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen, che ha sull'immigrazione un approccio molto simile.
1: Ma che cosa succede? Succede che questo tornante della storia si incrociano delle grandi paure collettive. L'immigrazione è certamente una di queste paure, perché l'immigrato attenta alla tua identità, tu trovi le tue strade, diciamo, abitate da gente che ha un altro colore della pelle, parla un'altra lingua, anche se poi gli immigrati regolari ci pagano le pensioni. Ma la paura del clima, la paura delle guerre, la paura delle epidemie. E allora c'è una ricerca di soluzioni semplificanti che finiscono per essere soluzioni neo-autoritarie.
0: Una parte interessante dell'analisi del libro è come questa cosa che lei chiama il fascismo bianco, il modo in cui questa modalità poi si immerge anche nelle istituzioni democratiche, è che questo fascismo contagia la società civile, cioè l'aumento del tasso di violenza che caratterizza le nostre società civili, lei lo associa alla presenza di questo meccanismo di potere, che in qualche modo percola anche tra la gente, che diventa più aggressiva, più cattiva, aumentano i reati, aumentano i femminicidi. C'è questo collegamento?
1: Assolutamente sì, non saprei dire se la politica è specchio della società o il contrario, ma mi è saltato agli occhi leggere una rilevazione che ha fatto il Censis a dicembre scorso. Il 30% degli italiani ritiene che le autocrazie siano più adatte allo spirito dei tempi, cioè la paura genera insicurezza, l'insicurezza alleva la domanda di qualcuno o qualcuna che ti rassicura, magari come Trump, che è arrivato, ha promesso la pace, non la pace perpetua di Kant, però ha detto: io vi libererò dalle guerre, chiuderò.
0: Dice che ne ha già risolte 8, quindi.
1: Sì, però ne ha aperte 18.
0: Quella in Iran l'ha risolta anche quella una dozzina di volte, ma continua a essere aperta. Eppure volevo tornare un momento sul tema dell'immigrazione, perché è un tema scottante. Maggior parte dei partiti di destra, di sinistra, nelle varie sfumature che abbiamo, vince le elezioni mettendo il tema dell'immigrazione al centro. Ci sarà pure un motivo per questo, perché non è possibile che in tutti i paesi occidentali tutti gli elettori siano completamente inebetiti davanti alla propaganda. Devono anche sentire qualcosa di vero, immagino.
1: No, certamente, i comportamenti criminogeni vanno perseguiti, derivano a volte dal fatto che ti arrivano, insomma, persone sbandate, senza lavoro, che entrano clandestinamente, quindi non è che la domanda di sicurezza sia fascista, però ha un sapore autoritario, adesso chiamiamolo fascista, Maria Giovanna, chiamatelo come volete, la soluzione, la scorciatoia che si trova per risolvere questo problema. Nel Regno Unito, per esempio, è stato prosciugato il diritto d'asilo, ma è accaduto anche altrove, cioè se tu entri nel Regno Unito in modo clandestino, io non ti garantisco l'asilo a cui avresti diritto in base alle carte internazionali che anche il Regno Unito ha firmato.
0: Quando ti faccio espatriare, quando ti deporto, non ti riporto nel tuo paese, ma in un paese a caso con cui ho fatto un accordo commerciale. Succede sempre più spesso. C'è gente che magari viene dal Venezuela e si ritrova in Eswatini, un paese che immagino qui pochi conoscono, un paese diciamo dell'Africa australe, e si svegliano lì e si trovano in un paese che non hanno mai nemmeno sentito nominare.
1: Sì, noi avevamo provato a farlo con i centri in Albania, sono stati al centro anche di un contenzioso giudiziario in cui è intervenuta la Corte di Giustizia Europea. Voglio ricordare che una giudice catanese, Yolanda Apostolico, venne crocifissa in pubblico per avere non applicato il decreto Cutro che prevedeva questo meccanismo, perché contrario a varie norme internazionali. E lei, alla fine di un processo politico, tra virgolette, si è dimessa dalla magistratura senza avere maturato il diritto alla pensione. E sta succedendo anche che molti ragazzi che vincono il concorso di magistratura poi non prendono servizio, perché evidentemente percepiscono un clima ostile, non voglio chiamarlo di intimidazione, ma ostile rispetto al potere giudiziario, che è un contropotere. Questo in America succede al cubo con le politiche di Trump.
0: Grazie professore, ci dobbiamo fermare qui. Michele Ainis, Fascismo Bianco, edito da Garzanti. Sono le 20:21 minuti, abbiamo qualche minuto di ritardo e vado di corsa da Andrea Iacomini, che è un giornalista, è il portavoce nazionale dell'UNICEF in Italia ed è autore di un libro, La forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People. Buonasera Andrea, bentornata a Zappi.
2: Buonasera, grazie, buonasera.
0: Comincerei dal titolo, perché sì, La forza sia con te non è un titolo casuale, è qualcosa che arriva agli occhi dei ragazzi, dei bambini, insomma degli ucraini, una volta che hanno la fortuna di essere sopravvissuti all'ultimo attacco russo.
2: Sì, in realtà sembrerebbe appunto il titolo di una della saga di Guerre Stellari, come molti appunto equivocano. In realtà è una semplicissima frase che esce da un'applicazione che è quella che noi abbiamo messo sui nostri cellulari appena entrati in territorio ucraino, proprio nelle prime ore. Questa applicazione sostanzialmente suona ogni volta che c'è un pericolo, un qualsiasi tipo di missile, un qualsiasi tipo di attacco, e quindi diciamo nel momento in cui arriva e tu metti la regione dove ti trovi, automaticamente parte il telefono, oltre alle sirene fuori, con una sirena che ti avvisa che ti devi andare a nascondere. E questa cosa per me, a me è successa tutte le sere, tutti i giorni, di andarmi a nascondere ogni volta che arrivava un attacco russo e di andare dove ci trovavamo, quindi sotto le metro, sotto gli alberghi, e insomma qualsiasi parte veramente di dove ti trovi durante la giornata. Qual è la particolarità, e per questo ho dato questo titolo al libro, che c'è una contro sirena che suona quando il rischio è finito. Questa sirena in realtà è un vocale che dice attenzione, il rischio è finito, la forza sia con te. È proprio una sorta di esortazione, scusate il termine, alle persone, ai bambini, alle mamme che sono nascoste, di riprendere coraggio, di risalire dai bunker e di ricominciare la vita di tutti i giorni.
0: Una frase di incoraggiamento, sì, di sollievo, sì, del rischio che è finito. Raccontaci un po' meglio del tuo giro, dove sei stato in questa tua nuova missione ucraina?
2: Sì, siamo partiti dalla Moldavia, siamo andati nella città martire di Mykolaiv, che gli ucraini hanno riconquistato dopo tantissime battaglie. Siamo saliti nella città di Zelensky a Kyiv, dove peraltro appunto abbiamo incontrato e visto tutti i progetti che l'UNICEF fa, sia di ricostruzione, sia di costruzione dei bunker sotto le scuole, sia di assistenza a tutti i bambini che ne hanno bisogno. Piccola parentesi, noi abbiamo consegnato zainetti con dentro torce, luci, power banks, non i soliti zainetti con dentro le penne e le matite, perché non c'è l'elettricità tutto il giorno, perché vivono 8 ore di media per 4 anni, da 4 anni sottoterra. Poi sono andato a Dnipro, anche qui sirene su sirene, dove abbiamo visto anche qui alcuni progetti che facciamo con gli adolescenti, e poi con il famoso treno che tutti prendono abbiamo tagliato di nuovo in due l'Ucraina e siamo tornati ad Odessa. Quindi è stato proprio un viaggio all'interno diciamo di questa guerra.
0: Qual è la traccia che hai percorso per capire gli effetti di questa guerra sui bambini, sui più piccoli.
2: Guarda Giancarlo, sarò velocissimo, ma sta scritta nel libro che tra l'altro presentiamo alle 9 con il direttore Mazzini qui, è un disegno di una manina. Noi abbiamo fatto un gioco con 20 bambini e bambine piccolissimi tra i 6 e i 10 anni che stavano su un tavolino proprio a Kyiv, dove il giorno dopo peraltro è morta una mamma e 3 bambine mentre giocavano, e gli abbiamo detto: disegnate i vostri, scrivete i vostri sogni su ciascuna delle ditine delle vostre mani. E ogni mamma, appunto, ogni bambina con gli altri compagni hanno cominciato a scrivere, no? E i sogni dei bambini sono tutti uguali, Giancarlo, quindi immaginate, le bambine bravissime: voglio fare l'architetto, il medico, la giornalista, i maschi basici: voglio giocare in Champions League, voglio fare Shevchenko, no? Vabbè, ma questo lo sappiamo. Ma ho notato una cosa molto particolare, per questo l'ho scelto anche come proprio copertina del libro, che di queste 20 manine che mi sono state ridate indietro con questi fogli colorati, 4 dita delle mani recavano appunto i sogni di tutti questi bimbi piccolini, ma un dito per tutte e 20 le manine aveva lo stesso sogno, aveva la stessa scritta, aveva la stessa parola, ed era dormire. Dormire. 20 bambini scrivono che uno dei loro sogni, tutti e 20, nessuno escluso, scrivendo, è dormire. E questo è un po' quello che mi è rimasto, cioè il fatto che noi mettiamo a letto, ci mettiamo a letto, ci auguriamo buonanotte, andiamo a dormire per sognare, specie quando siamo piccoli, o lo auguriamo ai nostri figli, e lì, in quel paese, ma in tanti paesi, perché ci sono 500 milioni di bambini nel mondo che vivono in zone di conflitto, ci sono appunto bambini che sognano di dormire, e questo nel 2026 è sostanzialmente inaccettabile.
0: A me la cosa che ho colpito è un video di qualche giorno fa che mi ha fatto riflettere sul fatto che ormai ci sono molti bambini in Ucraina che hanno magari 4 anni o poco più, e arriviamo forse anche a 5 tra poco, che non hanno mai conosciuto altro che la guerra, che sono nati sentendo le bombe, vanno a dormire sentendo le bombe, vengono allattati sentendo il rumore delle bombe, vedono i palazzi crollare davanti ai loro occhi. E sono nelle braccia delle mamme che li portano di corsa sotto le bombe verso i rifugi. Vivono questa cosa da quando sono nati.
2: Sì. Gli fanno queste cartelle di corsa la sera, quando arriva l'allarme, appunto, e scappano via. Loro sono abituati a questo, ma è lo stesso destino che ha toccato i siriani per 10 anni. Io ho conosciuto bambini siriani che sono nati e cresciuti dentro dei campi profughi, che non parlano neanche la loro lingua, che hanno visto soltanto, diciamo, una terra che non è la loro. Ne ho incontrato qualcuno poco tempo fa in Siria, che era appena tornato da un campo profughi del Libano, mi ha detto: io non parlo la lingua, speravo di tornare, di ritrovare casa mia, non ho trovato niente perché sono nato in un contesto completamente diverso. Questo è il destino di quest'epoca storica. È dal 46, Giancarlo, che l'infanzia del mondo non viveva un'epoca di questo tipo, e il fatto che ci sono bambini che praticamente da 5 anni non sentono altro che sirene, fughe e bombe è veramente surreale.
0: Mi chiedo, tu ci avrai parlato, veramente mi chiedo come facciano a resistere, come facciano a svegliarsi la mattina, a ricominciare da capo, aspettare la notte con l'incubo di essere bombardati. Come fanno questi genitori, queste mamme, i ragazzi più giovani, quelli che non sono impegnati al fronte, che non sono impegnati nella resistenza, no? E come fanno a resistere, a non perdere completamente il senno, a non perdere completamente la volontà di resistere, a non perdere la volontà di combattere e di dire magari basta, rendiamoci, lasciate magari sotto il giogo russo, ma fateci vivere. Mi chiedo se questa cosa serpeggia o se invece hanno la forza ancora di dire qualsiasi cosa piuttosto che finire schiavi sotto i russi.
2: Beh, 2 episodi flash. Il primo: ho conosciuto 100 ragazzi in uno stanzone enorme proprio di un edificio di stampo sovietico a Mykolaiv, che praticamente suonavano, cantavano, facevano il rap, e il loro lavoro era quello di andare in giro per le case della città, anche sotto i bombardamenti, a convincere i ragazzi che non ce la facevano, che erano impauriti, che non ce la facevano più, a fare queste attività, a fare sport, a fare musica, a fare rap, a fare trap, che va tanto di moda dai ragazzi dell'età di mio figlio. Prima cosa. Seconda cosa: ho conosciuto una mamma, Giancarlo, che suonava il pianoforte dentro una casa diroccata, e la volevamo portare via perché dicevamo: scusi, ma sta arrivando l'allarme, lei se ne deve andare. E lei ci diceva: lasciatemi suonare. Si è messa a suonare a 4 mani col figlio, la casa era quasi distrutta, c'erano le sirene, e noi la tiravamo via. Lei dice: no, perché vogliamo che mio marito ascolti queste note, magari gli arrivano, lui sta al fronte. In fondo, poi, alla fine, quando ce ne stavamo per andare, ci ha detto: anche 5 minuti di musica, anche 5 minuti di melodia per me è una forma di resistenza. Attenzione, non resilienza, che è una parola che usiamo e che dà proprio l'idea del fatto che subisci, no, resistenza. Ecco, in questo caso questa donna non solo resisteva, ma è una forma di vittoria.
0: È così ed è interessante riflettere su questo, perché troppo spesso ci dimentichiamo del sacrificio che queste persone, che i cittadini ucraini stanno vivendo durante tutti questi 4 anni, 5 anni, e dovremmo ricordarcene di più. Il tuo libro capita a proposito, bisogna leggerlo quando ci viene un po' di stanchezza, di dire ma basta aiutare l'Ucraina, basta le armi, tanto la guerra la perderanno comunque, noi abbiamo altre preoccupazioni, abbiamo la benzina che cresce, abbiamo le liste d'attesa, perché dobbiamo dare i soldi a questa gente che sta arrangiando? No? Poi ci racconti queste storie e forse capiamo perché continuiamo a farlo.
2: E questo è il senso. Mi sono interrogato anch'io su questo, sai, spesso, Giancarlo, perché mi chiedono anche, vabbè, ho capito, ma la pace alla fine, no? Ecco, io credo che le armi, no? Perché spesso mi domandano a me, che poi lavoro in un'organizzazione umanitaria e che quindi sono completamente, dovrei essere completamente contrario all'idea del riarmi a tutto. Ecco, oggi ci pensavo e la risposta è, mi ricordo in Siria 4 diplomatici delle Nazioni Unite uno dopo l'altro che falliva, eppure si andava avanti e poi vabbè gli stati hanno trovato una soluzione. In questo caso la stessa cosa, non vediamo all'orizzonte nessuna forma di pace, non c'è niente, allora la pace a che serve inneggiarla se poi non arriva? Beh, c'è un modo, cambiamo queste classi dirigenti incapaci di fare diplomazie e incapaci di portare la pace. Questo si può fare, noi lo possiamo fare, evidentemente qualcuno non ci sta riuscendo, non è un tema solo di ambasciatori, è un tema di volontà politiche. Se non scegliamo chi sa fare la pace, continueremo ad avere la guerra.
0: Grazie. Andrea, dove lo presenti il libro? Dillo.
2: Alla sala della Confindustria alle 21, proprio qui vicino. Vi
0: finito zapping,
2: tutti.
0: Potete tutti
2: direttore
0: andare
2: Mazzini. Vi aspettiamo
0: a sentire
2: dopo zapping.
0: Andrea Iacomini.
2: Grazie.
0: La forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People. Grazie ancora. Grazie. 20 e 31 minuti, cambiamo ospite, cambiamo storia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4:02.
0: In oggetto il libro in esame adesso è la filosofia della Dop Economy, come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro. Mi pare questa l'occasione perfetta per parlare di, insomma, di cultura, di economia, di cibo, perché Pordenone è in gran parte tutte queste cose messe assieme. Il protagonista è Mauro Rosati, buonasera, grazie per
5: buonasera.
0: Essere con noi, è il direttore della Fondazione Quali Vita e di Origin Italia, che è un'associazione che riunisce i consorsi di tutela delle indicazioni geografiche italiane. Allora, cominciamo anche qui dal titolo, l'economia del DOP, perché che cosa ci porta di buono?
5: Una storia italiana bella, parlare dopo queste parole insomma dure, pesanti, ci vuole anche una storia bella, una storia dell'Italia che ha saputo tracciare un percorso sulla qualità agroalimentare, diventato un modello a livello internazionale con i prodotti del territorio che sono chiamati prodotti DOP e GP, e ha creato anche un'infrastruttura economica su questo territorio fatto di oltre 200.000 piccole imprese che hanno saputo, diciamo, guardare al mercato in una maniera diversa quando non era facile scegliere la qualità. Tutto questo inizia negli anni 80 dopo lo scandalo del metanolo, quando l'Italia era a pezzi a livello agricolo perché nessuno aveva fiducia in questo paese. Con il modello delle certificazioni, con il modello della qualità assicurata, si è invertito un po' il senso di marcia e le piccole imprese italiane hanno capito che bisognava assicurare i prodotti, certificare i prodotti, e con questa, diciamo, strategia sono riuscite a far diventare il Made in Italy un qualcosa di importante che oggi tutti ci invidiano e che fa parte non di un pezzo marginale dell'economia italiana, ma oggi vale oltre 21 miliardi, 200.000 imprese, quasi un
0: fatto da piccole imprese,
5: piccole
0: da tante
5: imprese,
0: piccole imprese
5: resilienti, perché le piccole imprese attraverso la certificazione hanno saputo anche organizzarsi meglio. Non è casuale che l'Italia esporta molti prodotti, perché proprio la capacità delle piccole imprese di esportare, dovuto al fatto che si sono certificate, hanno fatto questa strada che l'ha resa leader a livello internazionale, sorpassando anche le grandi potenze, perché noi non abbiamo grandi multinazionali, abbiamo piccole imprese che esportano grandi prodotti.
0: E abbiamo imparato anche a farle conoscere, a fare un marketing giusto. Spesso facciamo i nostri paragoni con la Francia, no? Dove si dice, insomma, il vino francese, il formaggio francese magari è meno buono, è allo stesso livello, per loro sono molto più bravi a vendere, sono molto più bravi a trovare la chiave per convincere che loro è il meglio del meglio, e noi facciamo un po' più fatica a raccontare i nostri prodotti.
5: Guarda, io ho un'immagine, io negli anni 90 ero in Russia, c'erano solo ristoranti francesi. Se ora andiamo in giro per il mondo, dal Sudafrica fino alla Groenlandia, abbiamo tantissimi ristoranti italiani, abbiamo tantissimi prodotti italiani. Questo è stato un segno indelebile. Abbiamo superato la Francia nella nostra capacità di export, abbiamo superato anche la Francia, credo, anche dal punto di vista qualitativo. Quindi oggi, attraverso anche il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO, abbiamo una nuova piattaforma per promuovere e per restare, diciamo, nei mercati dove chiaramente c'è una grossa difficoltà, soprattutto nei mercati americani, dove oltre ad darsi subiamo anche una certa, diciamo, chiusura da parte proprio del governo di Trump, perché non vuole l'importazione. Per loro i prodotti italiani sono tutti prodotti generici, quindi il gorgonzola, il fontina, il parmesan, perché proprio hanno una chiusura netta, e su questo Trump sta facendo una guerra all'Italia, alla Francia, su tutti i mercati internazionali, perché gli accordi che sta facendo Trump commerciali hanno una clausola: dovete eliminare i prodotti.
0: Cioè, non soltanto blocca quelli che vanno verso il suo paese, ma anche con quelli che vanno verso i paesi con cui lui ha rapporti.
5: Cambogia, Argentina, sono già una quindicina di trattati che ha fatto l'America, dove ha scritto nei trattati i prodotti, diciamo, a indicazione geografica, devono essere trattati come prodotti generici. Quindi fontina, tutti questi nomi qui non possono essere utilizzati in esclusiva dall'Europa.
0: Non si rischia, non si è rischiato, non si rischia di travalicare un po' nella retorica, cioè il cibo italiano, l'eccellenza italiana, il food, i prodotti appunto inarrivabili, tutti ne parlano, su Instagram non si vede altro che storie di cibo, non c'è il rischio di esaltarla troppo questa vicenda? Glielo chiedo perché poi magari uno scopre che in giro c'è più lardo di Colonnata di quanto se ne produca, ci sono più pistacchi di Bronte di quanti se ne raccolgono. Non rischia di innescare poi anche un po' un problema, appunto, di un'enfasi retorica un po' eccessiva?
5: Allora, che ci siano delle distorsioni è fuori di dubbio, però questa enfasi retorica, ritorna alla domanda che faceva prima, è servita a comunicare i nostri prodotti, è servita e serve anche a, diciamo, aumentare la potenzialità delle piccole imprese attraverso il turismo enogastronomico, che è un'altra fonte di reddito oggi importante per quelle imprese che vivono nel territorio, che hanno piccoli mercati, quindi ci vuole comunicazione. Io credo che oggi su questo l'Italia ha fatto grandi passi avanti. È un'economia, come dicevo prima, vera, perché se io penso alla retorica degli anni 90-2000 sulla moda, sull'automotive, e oggi andiamo a vedere cosa resta della moda italiana in Italia o anche dell'automotive, resta poco. Dell'agroalimentare, per fortuna, che non ha delocalizzato, che ha scelto il territorio, che ha scelto l'origine come elemento di grande certificazione, io credo resti molto.
0: Perché è ancora tutta roba italiana, diciamoci.
5: Assolutamente, qui noi abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo dato valore all'origine, che quello che è un concetto che il grande capitalismo vuole azzerare. Quando ti dai valore all'origine, credo che sia importante il percorso che ha fatto l'Italia, perché veramente su questo ci ha creato.
0: Ma
5: una
0: me la racconta tutta una storia emblematica di questa economia, di questa dope economy, per visualizzarla, per capire.
5: Guarda, me la racconto. Io sono andato a Modica nel 2000, c'erano 70 posti letto, 6 bar che facevano delle piccole barrette di uno cioccolato che portavano in giro qualche americano a casa per come ricordo. Oggi andiamo a Modica, attraverso la certificazione GP ci sono 2200 posti letto e 25 aziende che fanno 300 milioni di fatturato del settore torciario, e Modica è 365 giorni all'anno aperta. Potrei raccontare quella dell'aceto balsamico GP nel 2010, la certificazione di un prodotto che copiavano in tutto il mondo, Germania, Brasile. Oggi abbiamo un distretto che ha 3.000 dipendenti e 1 miliardo di valore di fatturato. Potrei continuare con il prosecco.
0: E tutto questo non porta qualche distorsione? Non rischia di portare qualche distorsione?
5: Ma le distorsioni quando c'è
0: overtourism, trasformazione di quello che lei dice le origini, e poi tutti se ne impossessano e riproducono.
5: Ma tutti se ne impossessano se seguono le regole. Questo è un sistema.
0: E voi siete lì per
5: lo Stato è lì, soprattutto i consorzi di tutela sono lì a ricordarci questo e soprattutto sono, come dire, a lanciare un messaggio. Oggi c'è, a livello mondiale c'è una sfida di territori, non di marchi, quindi il tema è valorizzare i territori e soprattutto riuscire a fare coesione. Oggi questo sistema, attraverso i consorsi di tutela, è riuscito a fare coesione in diverse parti del nostro paese e ha segnato delle storie di successo.
0: Molto bene, grazie Mauro Rosati per essere con noi, per essere stato con noi. Ricordo il suo libro, La filosofia della Dop Economy, come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro, edito da Treccani. Grazie e buonasera. Allora andiamo verso la fine della nostra puntata, tra poco ci raggiungerà Manuel Valls, che è stato primo ministro della Francia dal 2014 al 2016, ve ne parlerò meglio. Prima però, come sempre, interrompiamo un momento perché nel mondo succedono tante cose ed è giusto saperlo. TG2.
6: Il capo dello Stato a Grosseto visita la stanza rosa, la violenza sulle donne è un'emergenza primaria, afferma Mattarella, impegno di tutti non solo reprimere ma prevenire. La premier Meloni in Norvegia sulla crisi ucraina chiede di non rispondere alle provocazioni di Putin e sulle proposte delle opposizioni in materia di energia dice valuteremo senza pregiudizi. Per la maggioranza il taglio del bollo auto, un sostegno alle famiglie diventerà strutturale, le opposizioni parlano di mancetta elettorale e denunciano il rischio di una valanga di tasse. Jet russi violano lo spazio aereo lituano, caccia italiani della NATO in volo, il ministro Crosetto, Italia pronta a usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb, decideremo con governo e Parlamento. Trump minaccia nuovi dazi all'Europa se l'Unione accetterà il Canada come membro associato alla Commissione. La partnership non è contro qualcuno, il premier Carney, nessuno può dirci con chi allearci. È uscito oggi Sono Lucio, raccolta di 40 canzoni rimasterizzate di Lucio Dalla, a impreziosirla le fotografie scattate dall'amico Luigi Ghirri, online anche un nuovo video per il brano Anna e Marco.
0: Sono le 20:41 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zappin, bentornati a Pordenone, bentornati alla 27esima edizione della Festa del Libro e della Libertà e benvenuto a Manuel Valls, ve lo ricordo, è stato primo ministro della Francia e ha appena presentato un libro, I nuovi antisemiti, inchiesta di una infiltrata nelle file dell'ultrasinistra, un libro della giornalista franco-algerina Nora Bussigny, edito in Italia, tradotto in Italia da Sefer Ottobre, con appunto la prefazione di a cura di Manuel Valls, e di questo vogliamo parlare. Questo è un libro che ha fatto molto scalpore in Francia, perché la storia di questa giornalista che passa 2 anni infiltrata all'interno di gruppi, associazioni dichiaratamente o comunque che agivano nell'ambito dell'antisemitismo e dell'antisionismo, è stata una prova anche di coraggio, di sangue freddo. Lei era costretta a gridare in piazza forza Hamas, forza Hezbollah, perché doveva essere convincente come infiltrata, e mi immagino quanto è stato duro e faticoso per una giornalista vivere un'immedesimazione così estrema. E quindi è un libro che in Francia ha fatto discutere perché ha scoperchiato un mondo di cui si sapeva, magari si sussurrava, ma che non lo si vedeva in tutta la sua evidenza. Il libro è poi stato tradotto in italiano e raccoglie e accoglie anche una speciale parte sull'Italia che da questi fenomeni non è certo estranea. Allora, io la prima domanda che vorrei fare a Manuel Valls è: che cosa ha trovato in questo libro che l'ha portata a volerlo introdurre, a volerlo presentare, a volersene occupare?
7: No, perché Nora Bussigny è giovane, è una giovane giornalista franco-marocchina che documenta con un rigore e un lavoro esemplare quelle deviazioni, no? De una parte della sinistra, de una parte del movimento pro-palestino e dell'alleanza fra questa sinistra e l'islamismo. E lo ha fatto non con un discorso, ma con un lavoro molto rigoroso.
0: Le cose che lei ha raccontato durante la fase della sua infiltrazione l'hanno sorpresa. Lei è un uomo, in qualche modo un uomo di sinistra, e mi chiedo se leggere quelle pagine, quelle testimonianze, quei mondi l'hanno sorpresa o si aspettava che lì dentro covasse qualcosa del genere.
7: No, quello che mi ha sorpreso è la forza di questo movimento, la utilizzazione di una parte della gioventù, delle associazioni, delle istituzioni, e la forza di Fratelli Musulmani in la Francia è quello, come diceva Lenin, no? Gli utili idioti di una parte della sinistra, dell'estrema sinistra. Io sono stato quello dei primi nella sinistra francese a dire non è possibile un'alleanza con gli antisemiti. Oggi si dicono antisionista e non antisemiti, ma è esattamente la stessa cosa. Il problema non è la causa pro-Palestina, che è nobile, no? Si può capire, ma è di fare di questa causa un'altra causa, che è la unione di tutte le cause, di tutte le minorie, per andare contro Israele, contro l'Occidente, contro la democrazia.
0: Ecco, questo elemento, questa doppia denominazione, da un lato antisemitismo e dall'altro antisionismo, che vengono spesso scambiate l'una per l'altra, utilizzate secondo i contesti, come si rivela nell'inchiesta che ha fatto la giornalista? Cioè, l'antisionismo è ancora una maschera dell'antisemitismo? Sì. Oppure l'antisemitismo, ormai siamo arrivati ad un punto che l'antisemitismo, diciamo, si manifesta da sé solo, non ha più nemmeno quella sorta di pudore di definirsi tale.
7: No, l'antisionismo è diventato un modo comodo e apparentemente democratico di essere antisemita. Questo è il più importante. E questo, è vero che questa affermazione disturba, eppure è vera. Contestare la politica di un governo è un diritto legittimo, e in Israele si può criticare, si deve criticare la politica di...
0: Lo fanno anche gli israeliani.
7: Ma il popolo israeliano, perché è la sola democrazia, no, in la regione, non si priva di farlo. Ci sono elezioni al finale del mese di ottobre. Ma accusare Israele di praticare l'apartheid, assimilare Israele a uno stato coloniale fascista, nazista, presentare il popolo ebraico come un insieme omogeneo di colonizzatore, questo è un'altra cosa, e oltrepassa la linea che separa la critica politica dell'odio. E dire che in Gaza c'è un genocidio, questo è negare dopo l'esistenza di Israele, che viene dalla Shoah e di un genocidio.
0: Come è rinato così forte l'antisemitismo in Europa, per esempio? Perché era qualcosa di indicibile. Io ricordo, cioè, non ho anni, che alla minima avvisaglia di un atteggiamento antisemita, di una frase antisemita, c'era, diciamo, una...
7: Era impossibile.
0: Si veniva repressi socialmente, non c'era nemmeno bisogno di un intervento giudiziario o politico, non lo si poteva fare, c'era una condanna immediata. E poi piano piano questa cosa invece si è liberata ed è tornata a percorrere liberamente i nostri dibattiti, i nostri incontri. Che cosa ha déclenché, che cosa ha scatenato, ha permesso questo scatto?
7: Io ho cominciato la mia vita politica molto giovane contro la pena di morte, per cambiare la società, e contro il razzismo, contro l'antisemitismo della estrema destra. Questo antisemitismo esiste sempre in Francia, in Italia, nel movimento MAGA di Trump, esiste questo antisemitismo. E quello che ha cambiato è che al finale dell'anno 90, finale del secolo 20, parte della sinistra ha pensato che doveva sostituire al proletariato operaio un nuovo proletariato, che è fatto dei figli dell'immigrazione e dei musulmani, e poco a poco, con una causa unica, molto bene fatta, che è la causa palestina. Non importa la causa palestina, no, ma è il kefir, non è più Mandela, non è più il Che, c'è una causa palestina che unisce tutte le cause politiche e sociali, e con cose barbare. Per esempio, tutta parte del movimento femminista, molto presente da sempre, la sinistra italiana o francese, non ha detto niente fra le israeli violate, massacrate il 7 di ottobre. Quelle israeline o ebrei che vanno alle manifestazioni sono fuori. Il movimento LGBTI è stato invadito per questa causa palestina. Quando gli omosessuali palestini in Gaza sono ammazzati, devono andare a essere protegiti in Tel Aviv,
0: Ci sono associazioni israeliane che difendono gli omosessuali palestinesi,
7: sì, sempre,
0: e li accolgono.
7: Perché Tel Aviv è una città gay friendly, no? La responsabilità della sinistra è quello che ha cambiato esattamente questa situazione, che una parte della sinistra nel mondo, in America come in Europa, oggi è antisemita di fatto. Quando Mélenchon, il leader della sinistra della France Insoumise in Francia, gioca e si buffa di l'uomo di Raphael Glucksmann, che è il candidato socialdemocrata, che è ebraico, suo padre era un grande filosofo di sinistra. Questo è esattamente le stesse parole, la stessa fraseologia dalle anni 30. È una forma di riabilitare il vecchio antisemitismo. Il vecchio antisemitismo, il ebraico era il capitalista, oggi è il rappresentante di un Stato coloniale che fa un genocidio e che rappresenta l'occidentale, l'uomo bianco
0: dominatore, contro gli oppressi.
7: Sì, perché sempre la politica, questo è Schmitt, no? Il filosofo alemane che era molto importante per i nazisti e per Hitler, sempre deve cercare un nemico. Questa è la marca dei populisti, e questo è populista di sinistra, hanno un nemico. Nemico è Israele, ma non solo Israele, sono ebrei in tutte le società occidentali.
0: Dobbiamo anche ricordare che Nora Busigni deve aver messo il dito in una piaga importante, perché poi dopo la pubblicazione del libro è stata minacciata.
7: È minacciata sempre, è molto proteggita. Sì.
0: Quindi questo, diciamo, dimostra...
7: Tutti quelli da sinistra che abbiamo fatto della lotta contro l'islamismo, del totalitarismo islamita, dell'antisemitismo, una lotta della vita, per la democrazia, per i valori universali, stiamo tutti proteggiti, tutti.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Manuel Valls,
7: grazie,
0: lui ha fatto l'introduzione dei nuovi antisemiti, inchiesta di una infiltrata nelle file dell'ultrasinistra, un libro uscito in Francia, arrivato adesso in Italia, pubblicato da Sefer Ottobre nel 2026, tradotto da Daniele Scalise. Noi dobbiamo fermarci qui, io ringrazio tutti, ringrazio la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, appunto per il lavoro redazionale, alla parte tecnica a Saxarubro ringrazio Emanuele Rinaudo, alla regia Alex Messina, qui a Pordenone ringrazio i tecnici Marco Ferrito, Tommaso Vinoni, Paolo Ledda, a Roma anche Andrea Di Marco. E noi ci diamo appuntamento a domani per un'altra puntata di Zapping, sempre qui da Pordenone. Ringrazio tutto il pubblico che è stato con noi questa sera, grazie per il calore e per il sostegno che ci avete dato, spero di rivedervi anche domani di nuovo in diretta. Avremo un'altra intera puntata con molti altri ospiti, molti altri libri da discutere. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Tono Cesarini con le Coppe Europee, Juventus, NEC. Buonasera a tutti e grazie.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: No, è mio! Papà, papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
14: Oggi vorrei condividere con voi un'altra parola francescana, la parola cura. Già la settimana scorsa condividevo con tutti voi che la vita di Francesco è cambiata radicalmente quando ha incontrato e diventato amico di una persona marginale, povera, vulnerabile, come il lebbroso. E Francesco si ritrova nuovo dopo questo incontro, con una mentalità, con una visione di se stesso, del mondo, perfino di Dio, nuova, rinnovata. E Francesco comincia a vivere con queste persone, con i lebbrosi, uno stile di cura. Noi a volte banalizziamo la cura, questa parola, questo atteggiamento, perché siamo in una società dell'efficienza e ci sono dei problemi, delle situazioni che non siamo in grado di risolvere, e quindi in qualche modo riteniamo quasi quasi che non valga neanche la pena affrontarli, no? Ecco, Francesco invece sapeva bene che lui non poteva guarire i lebbrosi, ma poteva appunto curarli, cioè trasformare il loro isolamento, la loro sofferenza, la loro solitudine in un luogo di incontro, di amicizia. Perché Francesco intuisce, e forse anche tutti noi, no, capiamo, che il male più grande di cui abbiamo forse più paura non sono i problemi o il dolore, ma proprio l'essere soli, non per scelta, ma perché abbandonati, magari proprio per le nostre difficoltà. Allora, la cura come quell'atteggiamento che trasforma l'isolamento in amicizia, che permette di affrontare insieme quei momenti che altrimenti ci lascerebbero, come dire, senza parole, perché isolati. E in questo senso, allora, la cura non è la pretesa di risolvere i problemi, non ha questa pretesa, ma al contrario, ha il desiderio di portarli insieme. E questa è una parola buona, è un'esperienza buona, perché nelle tenebre della sofferenza la cura accende una luce, e sappiamo che una luce non è necessariamente un faro da stadio o la luna o il sole, no? Delle luci che si impongono. Però è anche vero che basta una piccola luce perché le tenebre diventino meno tenebrose, diventino meno faticose, diventino meno paurose. Basta una piccola luce perché anche le tenebre diventino un luogo familiare, e in questo modo possiamo insieme attraversare le sfide che la vita ci pone davanti.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 € IVA esclusa, e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 € di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
23: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
25: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Zona Cesarini.
4: 20, 59 minuti, 30 secondi, benvenuti da Nico Forletta che vi parla, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, la parte tecnica si alterneranno questa sera Andrea Di Marco, Emanuele Rinaudo, una serata dedicata al calcio e alla pallavolo. Il calcio ancora Europa League dopo la sconfitta di ieri del Milan in casa con i portoghesi del Benfica, la Juventus in campo tra poco a Torino allo Stadium con gli olandesi del Nijmegen, mentre invece a Modena Italia-Slovenia, ultima partita del girone A degli europei maschili di pallavolo, si decide chi chiude al primo posto il girone. Per noi Cristiano Piccinelli a Torino, Manuela Collazzo a Modena, e allora io direi subito di iniziare le danze al rimbalzo di linea calcio e pallavolo. Iniziamo da Juventus Nijmegen, Cristiano Piccinelli, e poi Italia-Slovenia, Manuela Collazzo. Cristiano.
5: Ben trovati dallo Juventus Stadium per la debutto in Europa League della formazione di Luciano Spalletti, reduce dalla pesante sconfitta anche per il modo in cui è maturata in contro il Sassuolo. Subito le formazioni, ringrazio intanto Andrea Montone che cura la parte tecnica. La partita è iniziata, ma diamo subito le scelte del tecnico Di Certaldo, che mette Grabara in porta, preferita Vicario, linea difensiva 4 da destra a sinistra con Kalulu, Gatti, Lukumi e Selic, in mezzo al campo Sar, il senegalese arrivato dal Tottenham, e Douglas Luiz, poi la batteria dei trequartisti a sostegno della punta che è Voltemade, sono Alaibegovic, McKennie e Gonzalez. 3-4-2-1 per Schröder, il suo Neck Nijmegen al esordio assoluto nelle coppe europee, seguito a Torino da qualche migliaio di tifosi che occupano la fetta loro assegnata qui allo stadio torinese, con Poster in porta, Storm, Sandler, Kabar in difesa, a destra Thomas, a sinistra Lebetroni, in mezzo Bischoff e Nejasmic, poi Linsen e Ceri a sostegno della punta che è Dusan Tadic, che la Juventus conosce bene perché il serbo ai tempi dell'Ajax di fatto fece malissimo alla Juventus in Champions League. Oggi ha 38 anni, è il faro della formazione olandese. Voltemade in azione, posizione destro sinistro, viene fermato però dall'intervento in copertura difensiva da parte della retroguardia del Neck Nijmegen, maglia rossa con banda orizzontale verde, pantaloncini neri per la formazione olandese, reduce da 2 KO in campionato, l'ultimo pesante 0-3 contro il Cambuur, mentre la Juventus si schiera con la consueta casacca bianconera. Gatti va in anticipo sul lancio indirizzato verso Tadic, pallone indietro per Grabara che gioca con una vistosa maschera protettiva sul volto. La partita è iniziata da circa 2 minuti, 0-0 a Torino tra la Juventus e il NEC nel debutto dell'Europa League. Ma attenzione perché prova a partire sulla destra Alaibegovic, viene fermato in maniera irregolare, questa è la decisione della squadra arbitrale che è composta da Derevinsky, ucraino, come direttore di gara, poi Mironov e Zaporosenko come assistenti dell'arbitro della sfida. Seguiamo questa azione perché potrebbe essere potenzialmente pericolosa. Prima di andare da Manuela Collazzo per quanto riguarda la pallavolo, l'ultima gara del girone a Modena tra l'Italia di Fefe De Giorgi e la Slovenia, calcio di punizione dalla destra sul punto di battuta, c'è Douglas Luiz pronto a mettere in mezzo il pallone per provare l'inserimento dei difensori centrali, ma anche di Voldemade che può far valere la sua statura, il gigante tedesco che però non ha tra il colpo di testa tra le sue qualità principali nonostante l'altezza. Douglas Luiz mette sul centro dell'area di rigore, libera la retroguardia area del NEC. Dicevamo, terzo minuto 0-0 tra Juventus e NEC Nijmegen in Europa League. Andiamo alla pallavolo, Manuela.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, ben trovati dal Palapanini. Ancora una volta tutto esaurito per quella che è l'ultima sfida dell'Italia a Modena. Si chiude il girone. Italia-Slovenia era stata annunciata come la gara che avrebbe deciso il primato nel gruppo, così è infatti, pronostici rispettati. Diciamo subito che all'Italia serve un punto per chiudere in testa il gruppo, quindi potrebbe anche perdere al tiebreak, perdere 3-2, ma sono calcoli che gli azzurri non hanno fatto alla vigilia e non faranno certamente in campo. Saranno annunciati fra poco, annunciata adesso la formazione slovena, in cui c'è un'assenza piuttosto importante, quella di Rok Mozic, che gioca a Verona, ne è il capitano, ha un problema alla schiena. Dunque Fabio Soli, il CT italiano e allenatore di Verona, CT della Slovenia, non ha Rok Mozic in campo. La nostra nazionale invece conferma quasi in toto la squadra che ha battuto la Repubblica Ceca due giorni fa. L'unica novità è rappresentata dalla presenza di Galassi, non gioca invece Sanguinetti al centro, è confermato il giovane Tardomati, Giannelli è il palleggiatore, Romano è l'opposto, gli schiacciatori sono Bottolo e Lavia, il libero è Balaso. Quello che sentite è l'entusiasmo del Palapanini, perché lo speaker del palazzetto sta annunciando la formazione dell'Italia. Tra poco Italia-Slovenia comincerà, noi torniamo a Torino, Juventus, NEC Nijmegen, Europa League.
5: Quinto minuto di gioco del primo tempo, parziale di 0-0 tra Juventus e NEC. Nel periodo non collegato Juventus è andata in gol, ma con un chiaro intervento regolare ai danni del portiere austriaco del NEC Polser da parte di Gatti, pallone che era scivolato in rete e per un attimo aveva fatto anche gioire il pubblico di fede juventina presente qui allo stadio, ma ovviamente era evidente l'intervento irregolare ai danni dell'esterno difensore della formazione olandese. Ma adesso la Juventus con Alaj Begovic, largo a sinistra per Sar, pallone poi per Kenny che prova a far filtrare di tacco, ma riesce a bloccare l'iniziativa da parte del giocatore statunitense Bishop, che recupera per il NEC, pallone verso Nejasmic, il pallone giocato corto dalla squadra di Schroeder, largo a destra per il tentativo di avanzata da parte di Storm, giocatore danese ma anche con passaporto giapponese. Sono in molti nella squadra di Schroeder ad avere un doppio passaporto, alcuni anche bizzarri come Kabar, che è tedesco sì, ma anche passaporto libico, non molti sono giocatori libici ad alto livello. Il pallone è proprio gestito da Kabar, ma recupera la Juventus con il taglio di Selic, la chiusura poi da parte di Sandler all'indietro verso Polster, il rilancio di quest'ultimo nella zona di Capitan Ceri, che può lanciare l'iniziativa offensiva da parte del NEC Nijmegen. Sesto minuto, Juventus 0 NEC 0, ancora pallavolo.
0: Sta per cominciare Italia-Slovenia, comincerà con il servizio degli sloveni di Planinšić, che è il palleggiatore della nazionale di Fabio Soli nell'ultima stagione a Verona. La ricezione così così di Lavia, poi da seconda linea l'attacco di Bottolo, il nostro opposto, il primo punto della sfida è dell'Italia. Italia 1, Slovenia 0, comincia così la gara del Palapanini con l'attacco vincente di Yuri Romano. Non è stata una buona ricezione quella azzurra, è arrivato però Romano altissimo sopra le mani del muro avversario a conquistare il primo punto a favore della nostra nazionale. Il capitano Simone Giannelli dai 9 metri per gli azzurri, primo set Italia 1 Slovenia 0 Juventus NEC.
5: Settimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juventus e NEC, pallone gestito dai bianconeri con Calulo, fascia di destra, lancio davanti a cercare Alaj Begovic, c'è la copertura di Storm sul lancio per il bosniaco, poi Nejasmic mette a terra ma recupera McKennie, Alaj Begovic nello stretto con Douglas Luiz pressato da un avversario, scarica a beneficio di Calulo, fascia di destra d'attacco per quanto riguarda la formazione bianconera, avvicina a sé Gatti, preferisce andare da Douglas Luiz che prolunga l'indirizzo di McKennie, ancora la formazione ancora con il fallo sui danni di Douglas Luiz da parte di Linsen, toccato duro sulla nuca il centrocampista brasiliano della Juventus, calcio di posizione vicino alla linea di demarcazione della metà campo con l'intervento del direttore di gara che segnala dunque un calcio piazzato in favore della Juventus, battuto all'indietro a beneficio di Federico Gatti, preferito stasera a Bremer nel ruolo ruolo di difensore centrale, scambio con Sar, poi pallone per Lucumi, ancora verso Gatti, ma non trova sbocchi. La formazione di Luciano Spalletti in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori. Il lancio intanto di Lucumi sulla corsia di sinistra per inserimento da parte di McKennie, fatica a contenerlo Bischoff, prova l'imbucata per Montemale, intuisce tutto Sandler, sfuma così una possibile occasione offensiva da parte della Juventus. L'ottavo minuto, 0-0 allo stadio tra Juventus e NEC, ancora Italia-Slovenia di pallavolo.
0: La pipe di Bottolo, il terzo punto dell'Italia nel primo set, era sulla traiettoria del pallone attaccato da Bottolo e libero della Slovenia, ex Ravenna Kovacic, ma è arrivato il punto dello schiacciatore azzurro, il terzo punto dell'Italia nel primo set. La Slovenia ferma 1, attacca adesso con Mujanovic, lui giocherà a Modena nella
5: Gonzalez
0: prossima...
5: per il vantaggio della Juventus, ma topica clamorosa della retroguardia del NEC. Al nono minuto Juventus in vantaggio, segna Nico Gonzalez, ma uscita precaria del portiere su passaggio altrettanto precario di un compagno di squadra, e Gonzalez aveva praticamente la porta spalancata. Nono minuto, cambia il parziale allo stadio, Juventus 1 NEC 0. A te Manuela.
0: Grazie Cristiano Piccinelli, torniamo immediatamente da te. Roma no, diagonale vincente del nostro opposto, 4 Italia 2 Slovenia.

0: rinvenire su di lui Sandler, ma poi è arrivato il gol del vantaggio bianconero. Tutti a festeggiare, il portiere mascherato Kamil Grabar, estremo difensore polacco ex Wolfsburg, arrivato quest'anno per fare il secondo, il primo forse in Europa League, almeno a giudicare dall'esordio stagionale in Coppa per lui, con la vistosa maschera protettiva sul volto. Pallone svistato proprio da Grabar sulla sinistra per McKennie, ancora all'indietro per Grabar, lancio lungo a cercare Voltemade che prolunga il tacco di Gonzalez per Voltemade che prova a difendere il pallone da tre avversari, finisce a terra, calcio di punizione in favore della Juventus sulla tre quarti avversaria, con Tadic che chiede lumi al direttore di gara, ma erano in due ad entrare in maniera ruvida sul gigante tedesco, che guadagna così un calcio di punizione per i suoi. Undicesimo in corso qui allo Stadium, Juventus in vantaggio 1-0 sul NEC. Torniamo a Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
1: È in vantaggio l'Italia sulla Slovenia, ma di un solo punto. Inizio sfida, 5 Italia dopo l'attacco vincente di Lavia contro il muro avversario, mani fuori del nostro schiacciatore, 4 punti della Slovenia che attacca adesso con Mujanovic, nuovo giocatore di Modena. C'era in qualche modo la difesa azzurra, poi però tiene la Slovenia, riesce a contrattaccare e a chiudere larghi in difesa i nostri. È arrivata la parità, nuova parità della nazionale Slovenia, 5-5 nel primo set, la Slovenia che conosciamo molto bene con tanti giocatori che sono passati o giocano nel nostro campionato. 5 pari nel primo set tra le due squadre, Juventus NEC.
0: 12esimo in corso del primo tempo, Juventus 1, NEC 0, ma la difesa del NEC sembra tutt'altro che invalicabile. Poco fa una giocata di McKennie all'interno dell'area di rigore con Sarra che ha mancato l'appuntamento con il passaggio del compagno, da buona posizione era praticamente al limite dell'area piccola, poteva essere sicuramente un'altra azione molto insidiosa per la Juventus. Polster, autore di una clamorosa topica sul gol di Gonzalez, va a svistare vicino al cerchio di centrocampo con Sandler, poi ancora il difensore centrale olandese cresciuto nel Manchester City, ci ha toccato pochissimo, è stato in orbita della galassia dei tanti club posseduti dal City Group, ma poi ha trovato la sua dimensione in una squadra, diciamo così, di seconda fascia in Olanda. Fallo ai danni di Alaibegovic da parte di Le Breton, è il secondo terzo per il centrocampista francese, guadagna un calcio di punizione dunque la Juventus nella propria tre quarti con il bosniaco. Il pallone viene gestito da John Lucumi, il difensore centrale colombiano della Juventus, avvicina a sé Gatti, si allarga sulla corsia di destra a Calulu, il Kama prova a ragionare adesso l'ex difensore del Frosinone, smissa proprio per Calulu. Siamo al 13esimo, la Juventus è in vantaggio grazie a Nico Gonzalez, 1-0 sul NEC Nijmegen. Questo è il parziale, torniamo a Italia-Slovenia, europei di pallavolo, Manuela Collazzo.
1: È in vantaggio la Slovenia, fallo di accompagnata fischiato al nostro capitano Simone Giannelli, e dunque Slovenia 7, Italia 6 nel primo set. La ricezione in palleggio di Bottolo, Giannelli chiama l'attacco di Romanò che è murato, un po' basso il pallone che Giannelli ha servito a Romanò, arriva un break da parte della Slovenia che si porta avanti di 2, 8-6, questa è la situazione a inizio primo set. Ancora dunque il turno al servizio di Štalekar, uno dei due centrali sloveni. 8 Slovenia, 6 Italia. Siamo nel primo parziale dell'ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo. Ancora Juventus NEC.
0: 14esimo nel corso del primo tempo, Juventus 1, NEC 0, pallone indietro per Polster, l'estremo difensore della formazione di Schröder, della formazione olandese che gestisce senza pressione da parte dei giocatori più avanzati della Juventus, va a cercare sulla sinistra il pallone per Bischoff, prova ad allungare la squadra di Schröder con Tadic, chiuso però dall'intervento in copertura difensiva da parte di Celik. Poi un contrasto tra un difensore della Juventus e Linsen che rimane a terra, si trattava di Gatti, interviene anche Grabara perché Gatti poi era andato a dire qualcosa al numero 30 della formazione olandese, ancora un po' arrabbiato Gatti con Schery che è il capitano della squadra di Nijmegen, con l'intervento anche del direttore di gara che sta valutando ovviamente anche con l'aiuto del VAR quanto successo, sembra esserci anche un dialogo a distanza, viene richiamato il capitano della Juventus Francis McKennie, quello del NEC.

0: Ceri con il direttore di gara, che lo ricordiamo ancora una volta è l'ucraino Derevinsky, che va a spiegare la situazione. C'è stata una copertura, in effetti Linsen va a dare un colpo sulla schiena a Gatti, che si era messo a protezione del pallone per farlo arrivare innocuo dalle parti di Grabar, e poi finisce a terra in maniera abbastanza incomprensibile. Direi che ci ha provato un po' Linsen in questa circostanza, anche perché è stato lui di fatto a dare un colpo proibito al difensore centrale della Juventus. In effetti si parte da un calcio di punizione a favore dei bianconeri. Siamo al 16esimo, il parziale dice Juventus 1 NEC 0. Torniamo alla pallavolo.
1: Contrattacca la Slovenia, ma sbaglia ed è ancora parità in un primo set equilibrato, 9-9. Nessuna delle due squadre riesce a piazzare l'allungo decisivo, c'è anche qualche errore sia da una parte sia dall'altra. Adesso ha sbagliato la Slovenia e pallone in mano a Simone Giannelli, pronto al servizio sul 9 pari del primo parziale. Questa la situazione, pronto il nostro capitano al servizio. Fin qui una fase a gironi eccezionale per lui, non forza al servizio. Planinšić chiama l'attacco di Bračko, che con un mani fuori riesce a chiudere, a conquistare per la Slovenia il decimo punto, 10 Slovenia, 9 Italia. Questo nel primo set, ancora Juventus NEC.
0: 16esimo in corso, Juventus 1 NEC 0. Una nuova formazione olandese, pallone indietro per Sandler, pressato però da Nico Gonzalez, l'autore del gol che sta fino a questo momento decidendo le sorti dell'incontro. Cherry prova ad avanzare, c'è largo a destra, è pronto a ricevere Bishop a posizione di esterno destro, torna all'indietro da Storm, che scambia ancora con il capitano Cherry, giocatore con passaporto anche adesso, rimane pallone per Le Breton all'interno dell'area di rigore, si gira bene il francese, la conclusione centrale, la parata da parte di Grabara che cede poi corto per Lukumi, lo scambio in zona centrale all'interno dell'area di rigore con Gatti in verticale verso Gonzalez, costretto dalla pressione avversaria all'indietro per Grabara, che cede poi sulla sinistra per McKenny, prova a far filtrare, trova una deviazione, la rimessa è per la Juventus lungo l'out di sinistra, indicazioni al portiere polacco della Juventus da parte di Luciano Spalletti, giacca e cravatta per il tecnico della Juventus, cappellino e maglietta invece per quello del NEC Nijmegen, rimessa lunga da parte di McKenny nella zona di Voldemade, che prova a prolungare per Nico Gonzalez, la chiusura di Kebar sull'argentino, ma si lotta su ogni pallone anche in maniera abbastanza ruvida, come in questo caso interviene il direttore di gara per segnare un calcio di punizione fuori della Juventus. 18esimo, Juventus 1 NEC 0, ancora la palla a volo.
1: 12esimo punto della Slovenia nel primo set, 10 punti dell'Italia. L'Italia un po' fallosa al servizio, comunque non particolarmente incisiva, anche imprecisa in ricezione, ma su questo punto della Slovenia la panchina dell'Italia chiede un check. La situazione dunque vede, secondo gli arbitri, la Slovenia avanti 12-10, siamo nel primo parziale, ancora Juventus NEC.
0: Con la Juventus che è in vantaggio al 18esimo per 1-0 contro il NEC, fino a questo momento l'unica emozione resta anche la rete di Nico Gonzalez, nata da uno svarione difensivo del portiere del NEC Polster. Scambiano bene intanto quello su Lins e Montevideo, che poi viene chiuso con Cherry, che ci prova da 30 metri, conclusione velleitaria, non c'è neanche una deviazione, sarà rimessa da fondo per la Juventus, ma è rimasta a terra McKenny dopo uno scontro con un avversario, finito a terra si tocca il collo il centrocampista statunitense, capitano questa sera della Juventus, sembrava potesse giocare in zona centrale a ridosso delle punte, in ruolo da trequartista con magari sia Voldemade sia Colomani insieme, ha optato per un diverso abito tattico il tecnico della Juventus Luciano Spalletti. Scambiano intanto McKenny e Grabara, pallone poi per Lukumi, ancora indietro per Grabara, c'è largo ed è pronto a ricevere Kalulu sulla destra, l'appoggio per Celik, avvicina a sé un compagno, preferisce andare lungo sulla pressione avversaria, guadagna la rimessa laterale. 19esimo, Juventus 1 NEC 0, Europa League esordio per i bianconeri in questa manifestazione che non è un mistero, vede la Juventus tra le possibili favorite al successo finale. Ma torniamo alla pallavolo, Italia-Slovenia.
1: Break azzurro, pareggiamo la situazione, eravamo sotto di due, l'Italia ha sfruttato il turno a servizio di Pardomati, la ricezione lunga della Slovenia e il colpo sotto rete di Lavia, 12° punto azzurro, 12 sono anche i punti dei nostri avversari in una sfida equilibrata. Ancora Amati al servizio, forza sempre dai 9 metri, poi l'attacco al centro di Stalekar, la 7 del centrale sloveno, il 13° punto, nuovo vantaggio dei nostri avversari, 13 Slovenia, 12 Italia nel primo set, Juventus Neck.
0: Con la formazione bianconera che sempre vantaggio per 1-0 al 20° del primo tempo, resiste la rete di Nico Gonzalez, con il Neck però sta un po' prendendo campo, anche se la Juventus a gestire le operazioni, pallone di Douglas Lewis all'indietro per Federico Gatti, con la squadra bianconera che deve un po' subire la pressione avversaria inevitabile visto lo svantaggio. Il pallone gestito adesso da Sar, grande curiosità anche per capire ovviamente qual è lo stato di ambientamento da parte del centrocampista senegalese, ultimo arrivato in casa del Cremona, fallo su Voltemade, sta guadagnando diversi falli il gigante tedesco, anche se oggi è apparsa notizia sulla stampa teutonica di un possibile interessamento per lui da parte del Bayern Monaco in caso di addio ad Harry Kane, anche se forse si parla di questo per la prossima stagione, lui che è arrivato in prestito secco dal Newcastle che l'anno scorso investì una settantina dei migliori per portarlo in Inghilterra senza ottenere evidentemente le risposte adeguate. Il pallone gestito sempre dai bianconeri, 21° in corso qui allo stadio, Juventus 1 Neck 0, torniamo alla pallavolo Italia-Slovenia.
1: L'Italia sfrutta il turno a servizio di Romano e due attacchi consecutivi di Lavia. Romano forza al servizio, in affanno la ricezione slovena e l'Italia punisce sotto rete la squadra allenata da Fabio Soli. 15 Italia, 13 Slovenia, sorpasso azzurro e time out chiamato proprio da Fabio Soli che dall'anno scorso allena la Slovenia oltre ad essere il tecnico di Verona. Dunque la situazione quando il gioco è fermo, Italia 15, Slovenia 13 nel primo set. Juventus Neck.
0: Siamo al 22° allo stadio, Juventus 1 Neck 0, è arrivato anche il momento della prima pausa commerciale e poi torniamo per l'esordio in Europa League della Juventus.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Siamo al 23° del primo tempo, parziale che sorride sempre la Juventus in avanti 1-0 dal punto di vista del risultato grazie alla rete di Nico Gonzalez. Il destino mette a dura prova ovviamente tutti, Nico Gonzalez dato per sicuro partente, adesso va alla conclusione ancora lui, deviazione Voltemade con il ginocchio sul pallone vagante, con una mano si salva Polster, Juventus vicina al raddoppio con Voltemade in acrobazia praticamente a un passo dalla linea dell'area piccola centrale, ha provato a indirizzare il pallone in porta sul rimpallo con il ginocchio, si è salvato Poster smanacciando il pallone del giocatore tedesco. Juventus però di nuovo pericolosa con Voltemade scelto stasera da Luciano Spalletti per gestire la fase finale dell'attacco bianconero. Ancora Juventus con Sarra, pallone in verticale per l'inserimento di McKenny che riesce a superare l'avversario. McKenny, limite dell'area di rigore, McKenny l'appoggio per la conclusione vincente da parte di Alaj Begovic, il raddoppio della Juventus con il bosniaco, la rete del gioiellino di casa Juventus che esalta il pubblico dello stadium al 24°, Juventus 2 Neck 0, ha segnato Alaj Begovic, ma ancora una volta rivedibile la retroguardia del Neck Nijmegen, applaude il suo numero 17 Luciano Spalletti, un gran gol dalla distanza imparabile per Poster con McKenny che ha costruito l'azione con Sar, bravo a vedere il corridoio e McKenny che sfrutta l'incertezza da parte di Nejasmic, supera il numero 6, l'appoggio per Alaj Begovic, il controllo orientato e la conclusione con il destro imparabile. Juventus 2 Neck 0, ha segnato Alaj Begovic. Torniamo alla pallavolo.
1: Primo set tra Italia e Slovenia. Italia 17, Slovenia 15. Slovenia al servizio con Štalekar, proprio lui ha attaccato al centro conquistando per la Slovenia il 15° punto, la ricezione di Bottolo. Giannelli serve il nostro centrale Galassi e fuori il muro della Slovenia. L'Italia conquista il 18° punto. L'Italia è in controllo in questo momento del set e adesso De Giorgi sfrutta il servizio di Francesco Sani, inserito da 9 metri al posto di Galassi. 18 Italia, 15 Slovenia, siamo nel primo parziale, Juventus Net.
0: È cambiato di nuovo il parziale con il raddoppio juventino firmato da Alaibegovic. Adesso il NEC prova ovviamente a reagire alle circostanze avverse, visto il raddoppio firmato dal giocatore bosniaco arrivato quest'estate alla corte di Luciano Spalletti. Ci ha fatto soffrire, anzi ci ha eliminato per la verità al playoff mondiale, ed è subito apparso chiaro il suo talento, ed è arrivato anche il primo gol in maglia bianconera per Alaibegovic. Dopo 4 partite lascia il segno, un giocatore sicuramente su cui la Juventus conta di puntare per molti anni, soltanto 18 quelli compiuti da questo ragazzo, passato dal Leverkusen, dal Salisburg, poi arrivato alla Juventus. Attenzione all'incursione di Le Breton, fermato però in maniera perentoria dalla scivolata di McKennie, lancio in avanti per Voltemade, si va a vedere ancora Alaibegovic, Voltemade difende il pallone, Sar va a contrasto con un avversario, perde il duello con Bischoff, riesce a recuperare, poi pallone che viene recuperato dal NEC, Le Breton in mezzo per Tadic, subito di prima per Linz, la conclusione alta sulla traversa della porta di Grabara. 27esimo, Juve 2, NEC 0, torniamo alla pallavolo.
1: L'errore al servizio di Sani concede alla Slovenia il 16° punto, 18 punti dell'Italia. Fabio Soli, il CT degli sloveni, ha esaurito le sue possibilità di chiamare time out. Dai 9 metri adesso un'altra conoscenza del campionato italiano, ha giocato nella passata stagione a Verona, il palleggiatore Planinšić, attacca Romano, lo fa molto bene contro il muro avversario, sfruttando anche un muro non particolarmente organizzato nella circostanza. Giannelli bravo a smarcare l'opposto Romano, e Romano è passato tra le mani del muro avversario. 19 Italia, 16 Slovenia, siamo nel primo set, Juventus Net.
0: 27esimo, Juventus avanti 2-0 in casa contro il NEC Nijmegen, pallone gestito dagli olandesi con Sandler. Non c'è pressione ovviamente da parte degli uomini di Luciano Spalletti, sembra essere abbastanza soddisfatto, mette le mani in tasca il tecnico di Certaldo, alla ricerca ovviamente ancora della Juve migliore. Campionato, le ultime 2 partite non sono state sicuramente positive, il pareggio con il Milan e la sconfitta con il Sassuolo, nel prossimo turno ci sarà l'Atalanta. Pallone recuperato da Voltemade, poi si lancia in avanti la Juventus con Nico Gonzalez, scatta un avversario, va a cercare la Begovic, chiude Storm, recupera il pallone la formazione olandese che prova a ripartire dalle retrovie. 28esimo, Juventus 2, NEC 0, torniamo a Modena, pallavolo.
1: 20 Italia, 17 Slovenia, dopo il muro di Romano su il tocco decisivo su Bračko, turno a servizio di Bottolo, ottima la sua gara contro la Repubblica Ceca anche dai 9 metri, attacca Kosamernik al centro per la Slovenia e chiude anche lui, vecchia conoscenza del nostro campionato, ex Trento e Milano, sta cercando molto gli attacchi dei centrali il palleggiatore della Slovenia Planinšić, la Slovenia che è lì attaccata al set. 18 punti per la squadra di Soli, 20 per la squadra di De Giorgi. Siamo nel primo parziale. Torniamo a Torino, Juventus NEC.
0: 29esimo, con la Juventus avanti 2-0 e con la formazione olandese che sta cercando di almeno ridurre il passivo, posizione di esterno sinistro per Kabar che si lancia in avanti, non trova spazio, trova anche la chiusura della difesa juventina, pallone in mezzo per Nejasmic, va a cercare Linsen, tutto regolare, anzi no, c'è l'intervento da parte del direttore di gara per un fallo in precedenza ai danni del centrocampista croato. Dunque si ripartirà con un nuovo possesso per la formazione di Schröder che riparte con Kabar largo da sinistra per Bischoff, ancora Kabar, giocatore in prestito dal Borussia Dortmund, con Polster il portiere del NEC chiamato in causa, lancio in avanti, abbiamo intanto superato la mezz'ora di gioco, il parziale è sempre di Juventus 2 NEC 0, torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzo.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, sbaglia il servizio Brasco, ne approfitta l'Italia per volare a quota 22 nel primo set, sono 19 i punti della Slovenia, turno a servizio di Roma, no, un buon turno a servizio, qualche scambio fa ha portato l'Italia avanti, batte corto questa volta il nostro opposto, attacca Mijanovic e chiude il muro, crediamo tocco decisivo del capitano Giannelli, chiude la traiettoria d'attacco a Mijanovic, 23esimo punto azzurro, 19 i punti della Slovenia nel primo set, l'Italia avvicina all'1-0 al Palapanini, ancora Juventus NEC.
0: Gioco fermo adesso per un problema a Bischoff che ha evidenziato anche la necessità di un cambio, entra addirittura la Barella sul terreno di gioco, dunque non c'è al momento partita in corso, 31esimo con la Juventus avanti 2-0 sul NEC Nijmegen, grazie alle reti di Nico Gonzalez e la prima rete in bianconera di Ale Begovic, gioco fermo, torniamo alla pallavolo.
1: Alla 7 dell'Italia, ne ha a disposizione 5 dopo l'ace di Romanò, 24 Italia, 19 Slovenia, ancora Romanò al servizio, ancora potente, secondo ace consecutivo, chiudiamo il primo set con due ace di fila di Romanò, 25 Italia, 19 Slovenia, l'Italia avanti 1-0, manca un solo set per conquistare la matematica certezza di chiudere al primo posto il gruppo, Juventus NEC.
0: Gioco ancora fermo con Bischoff che però preferisce andare via accompagnato dai componenti dello staff sanitario del NEC, applausi direi assolutamente sportivi da parte del pubblico di casa, anche Lebegovic va a rincuorare lo sfortunato giocatore danese costretto a uscire dal terreno di gioco, al suo posto entra con la maglia numero 18 Dennis Geiger, centrocampista tedesco della squadra del NEC. Tra poco si riparte con dunque un primo cambio obbligato da parte del NEC, 32esimo Juve 2, NEC 0, torniamo da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo anche al Palapanini aspettando che cominci il secondo set, rivediamo la situazione, l'Italia avanti sulla Slovenia 1-0, ha vinto il primo 25-19 trovando man mano nel parziale una buona incisività al servizio, ace di Romanò per chiudere il set, lo stesso Romanò dai 9 metri aveva conquistato l'occasione per chiudere a proprio favore il parziale, subito sfruttata dai 9 metri, il nostro posto dunque in evidenza proprio al servizio, l'Italia dovesse chiudere al primo posto il gruppo affronterebbe domenica agli ottavi a Torino la Danimarca, la seconda del nostro girone se la vedrebbe invece con la Serbia, ancora non si gioca al Palapanini, la situazione Italia 1, Slovenia 0, l'Italia ha vinto il primo set 25-19, Juventus NEC.
0: 33esimo in corso qui allo Stadium, Juventus padrone del campo ed è risultato 2-0 per i bianconeri sul NEC, fallo su Nico Gonzalez, calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo nella tre quarti olandese per la Juventus, Douglas Luiz scambia con Sarra, pallone all'indietro per Grabara abbondantemente fuori dalla sua area di rigore, soltanto 7 giocatori di movimento compreso i due giovanissimi Owusu e Pagnocco, anche Elimo Gale per la Juventus che adesso mette in corsa Nico Gonzalez, dentro la rigore, contatto con un avversario, calcio di rigore, Kabar va a fermare in maniera fallosa l'inserimento preciso e puntuale di Nico Gonzalez, non si lamenta minimamente della decisione del direttore di gara perché sa di aver commesso fallo, ma ancora una volta con i tagli in verticale la Juventus riesce a superare la retroguardia del NEC, tutt'altro che invalicabile, netto l'intervento da parte di Kabar che va a fonda il tackle ma va a colpire di fatto Nico Gonzalez con l'argentino che dunque si dimostra assolutamente di essere giocatore ritrovato per questa Juventus, vedremo chi sarà l'incaricato dell'esecuzione del calcio di rigore, forse Nico Gonzalez lascia a Voltemade, sì sembra così, sarà a Voltemade che magari gli appassionati di calcio hanno visto spesso e volentieri perché gira ormai da diverso tempo, batte un rigore perfetto diretto con il Newcastle, nonostante i tentativi del portiere avversario di distrarlo un po' alla Grobelaar, alla Dudek, per andare un po' meno indietro con il tempo, ma con freddezza teutonica volte male trasforma. Vedremo se anche lui riuscirà a firmare il primo gol con la maglia bianconera. Voltemade dagli 11 metri contro Poster, portiere austriaco. Voltemade, breve rincorsa, parte il numero di 7 bianconero, la rete, il 3-0 della Juventus, 35esimo, a segno anche Voltemade sul calcio di rigore, si sblocca anche lui con la maglia juventina, con la maglia bianconera, e forse la Juventus in poco più di mezz'ora ha già chiuso la pratica NEC, ma vedremo. Intanto Italia-Slovenia di pallavolo.
1: Sta per cominciare il secondo set al Palapanini, nel frattempo le statistiche del primo dicono che l'Italia, nonostante una ricezione più negativa rispetto alla Slovenia, ha avuto un cambio palla fluido, dunque è riuscita in qualche modo a sistemare le cose anche con ricezione non perfetta, bene nella fase muro difesa, incisiva a servizio quando serviva, due ace di Romanò, tre muri punto, sette punti a testa di Lavia e Romanò. Sta per cominciare il secondo parziale, comincerà con il servizio del nostro capitano Simone Giannelli. Italia 1, Slovenia 0. Torniamo a Torino, Juventus NEC.
0: Dove la gara sta per riprendere con il calcio d'avvio da parte della formazione olandese, 36esimo, Juventus 3, NEC 0. Fino a questo momento sta filando tutto liscio per la formazione di Luciano Spalletti, con Voltemade e Alebegovic che si sono sbloccati e che dunque possono sicuramente dare modo alla Juventus di controllare il resto della gara senza sforzarsi troppo, visto che incombe anche, come detto, la sfida di campionato decisamente più importante per il valore intrinseco della partita, perché c'è la sfida al grande ex Maurizio Sarri, ma anche per la classifica juventina in campionato, che è assolutamente da migliorare. Poster, il portiere del NEC, il rilancio nella zona di Le Breton, va in anticipo McKennie, recupera Le Breton, pallone ancora gestito dal NEC Nijmegen con Nejasmic, che va a chiamare all'avanzata anche Storm. Ceri in mezzo per Geiger, giocatore subentrato in luogo dell'infortunato Bischoff, va a largo per l'avanzata da parte di Thomas, fermato, deve tornare indietro il NEC. 37esimo, Juve 3, NEC 0. Torniamo alla pallavolo, Manuela Collazzi.
1: Lavia, secondo attacco consecutivo per l'Italia, proprio grazie al suo schiacciatore, due pari a inizio secondo parziale tra Italia e Slovenia. L'Italia che ha vinto il primo 25-19, la Slovenia che ha cambiato il palleggiatore, fuori Planinšić, dentro Najdic, questi cambi di Fabio Soli, CT della Slovenia, che data anche l'assenza di Modric ha un po' cambiato anche tatticamente la sua squadra. Mati al servizio per la nazionale italiana, due pari a inizio secondo set, l'Italia avanti nel conto dei parziali 1-0, ancora Juventus NEC.
0: 38esimo, Juve 3, NEC 0, Juventus in totale controllo del match, ci ha provato poco fa dalla distanza Thomas, ma è sostanzialmente è stato un tiro di alleggerimento verso Grabara, nessun problema per l'esterno difensore polacco della formazione allenata da Schroeder. Pallone adesso gestito dai bianconeri, Calulo, Luiz, poi in mezzo per Sar, che chiama l'avanzata a sinistra, Lukumi, si fa vedere poi di nuovo Sar per ricevere di nuovo il passaggio dal compagno. Difensore colombiano arretra la sua posizione, chiama in casa con un passaggio in orizzontale in zona centrale, Gatti, largo per Calulu. È una difesa a tre quella della Juventus in questo momento, anche se le indicazioni in fase di presentazione della partita sembravano poter dire che la Juventus giocasse con una difesa a quattro, in realtà Calulu, Gatti e Lukumi compongono la retroguardia a tre, con McKennie a sinistra e Celic a destra. Questa è sostanzialmente la retroguardia che da 3 diventa 5, un po' ovviamente come tutte le squadre che scelgono questo tipo di impostazione tattica. 39esimo in corso qui allo stadio, Juventus 3, NEC 0. Torniamo alla pallavolo, Manuela Collazzo.
1: Italia 3, Slovenia 4, a inizio secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri. Colui che ha chiuso il primo set con il suo servizio, Romanò, ancora un ace dell'opposizione. rosso azzurro, parità dell'Italia nel secondo set. Ace di Romanò, il terzo per lui nella sfida, ha battezzato male il pallone Bračko, pensando forse finisse fuori, si è spostato dalla traiettoria del pallone, invece il servizio di Romanò era dentro. Ace, adesso però arriva l'errore di Romanò, quinto punto concesso alla Slovenia, 5 Slovenia, 4 Italia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Juventus Nec.
0: Quarantesimo, Juve 3, Nec 0, questo è il parziale. Prova un nuovo fondo la formazione di Luciano Spalletti da sinistra con Lucumi, all'indietro per Gatti, vicino a sé Douglas Luiz, cede il pallone all'avversario con la gestione tranquilla adesso da parte della squadra di Luciano Spalletti, forte del triplo vantaggio e di una squadra, quella avversaria che fino a questo momento non ha creato problemi particolari alla retroguardia bianco nera, che fa passare il pallone tra i centrali difensivi cercando poi la verticalità, come è successo in occasione praticamente di tutti e tre i gol della formazione bianconera. Sarra scambia con Douglas Luiz, ancora per Sarra, all'indietro verso Gatti, 41esimo, Juve 3 Nec 0, Manuela Collazzo pallavolo.
1: Mujanovic a servizio per la Slovenia che è avanti 6-4 nel secondo set, forza molto dai 9 metri, pasticcia un po' la nostra nazionale, ricezione un po' lunga di Bottolo, poi Giannelli ha tentato un colpo di seconda che però non ha sorpreso il muro della Slovenia e chiama time out il nostro CT De Giorgi, perché l'Italia è sotto di 3 e non sta giocando molto bene in questo momento del secondo set. Allora De Giorgi ferma la gara, 4 Italia, 7 Slovenia, time out azzurro, l'Italia che è avanti nel conto dei parziali, ancora Juventus Nec.
0: 41esimo, Juve 3, Nec 0, il parziale della sfida dello Stadium Polster per Cabar, autore del fallo su Nico Gonzalez che ha portato al rigore trasformato poi da Voltemade, pallone recuperato da Geiger, all'indietro verso Sandler con la squadra di casa che cerca di gestire il possesso e non trova il pressing da parte della squadra di Luciano Spalletti, che ovviamente attende l'avversario in questa circostanza. Può gestire la squadra bianconera, prova ad avanzare Ceri, ma c'è la chiusura da parte di Alaibegovic, all'indietro per il Polster, 41-40 sul cronometro, Juventus 3 Nec 0, ancora pallavolo.
1: E ancora il turno a servizio di Mujanovic per la Slovenia, anche un po' fortunato il giocatore sloveno, perché danza sul nastro il pallone, poi cade nella nostra metà campo. Massimo vantaggio per la Slovenia in questo secondo set, 8 Slovenia, 4 Italia. L'Italia che ha vinto il primo 25-19. Adesso ancora Mujanovic da 9 metri, sempre potente, verticalizza Bottolo, poi Giannelli chiama l'attacco di Romanò che non chiude con un pallonetto, muro azzurro fuori, mani fuori di Shen, il terzo di rete, la via con le mani non perfettamente indirizzate verso il campo, e arriva il nono punto della Slovenia con un mani fuori, 9 Slovenia, 4 Italia, e a stretto giro arriva anche il secondo time out di questo secondo set da parte di De Giorgi, con l'Italia sotto 9-4 nel secondo parziale, ha vinto per il primo 25-19, Juventus Nec.
0: Battute finali del primo tempo, parziale di Juventus 3 Nec 0 al 43esimo che sta per scoccare del primo tempo. Ceri per la formazione olandese, Meijersmic allarga facendo avanzare Cabar, accende la conclusione che arriva, diagonale però pretenzioso da parte del numero 66, la parata a terra sicura di Grabara, che non lascia ovviamente possibilità agli avversari di creare ulteriori pericoli. Gatti scambia con Kalulu, ancora per Gatti, pallone in avanti a cercare Celik, lo scambio con Kalulu, ancora il turco che chiama in causa Douglas Luiz, verticale per Nico Gonzalez, pallone perso dal giocatore argentino, recuperato poi da Lucumi, riparte lo stesso Gonzalez, c'è largo a sinistra Alaibegovic, avanza lui, le finte, rientra il bosniaco, scambia con Saro, di nuovo per Gonzales, largo dall'altra parte, libero Celik. Non se ne vedono i giocatori della Juventus che preferiscono restare sul versante di sinistra. Sar avanza anche Lukumi, si chiude la frazione del NEC, minuto al 45esimo, Juventus 3 NEC 0. Manuela Collazzo.
1: Buona ricezione azzurra, cambio palle ottenuto con l'attacco al centro di Galassi, si interrompe dunque il turno a servizio della Slovenia con Mujanovic. Lo stesso Mujanovic chiude troppo il colpo e sbaglia, attacca fuori, break dell'Italia, 6 per gli azzurri, 9 per gli sloveni nel secondo set. Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale che ha esaurito i time out in questo secondo parziale. De Giorgi ha visto in affanno i suoi, soprattutto in ricezione, quindi un cambio palla non fluido, e ha fermato subito il gioco a inizio set. Lavia forza dai 9 metri, Mujanovic non riesce a chiudere, c'è il muro difesa dell'Italia, poi il contrattacco di Romanò, un parziale di 3-0 e l'Italia riapre il set. 7 Italia, 9 Slovenia nel secondo set, Italia avanti 1-0, Juventus Net.
0: Attendiamo la segnalazione del recupero che sta per arrivare, Juventus 3 NEC 0, due minuti di ulteriore primo tempo per questa prima parte della sfida di Europa League tra la formazione di casa e il NEC Nijmegen all'esordio assoluto nelle Coppe Europee dopo un ottimo campionato quello scorso, un'Eredivisie straordinaria per il NEC, formazione abituata a essere spesso e volentieri coinvolta nella lotta per non retrocedere. Pallone gestito dalla Juventus, Krabara per Lukumi, cioè sulla corsia alla Ibegovic che riceve dal colombiano, ancora per Lukumi, siamo sulla zona sinistra per quanto riguarda ovviamente il versante offensivo della formazione bianconera, con Lukumi va a pescare l'inserimento ancora di McKenny che corre sul filo del fuorigioco. McKenny dato conto della rigore prova a mettere in mezzo per Voltemade che aggancia male e pallone che scivola sul fondo. Ancora un minuto abbondante prima della fine, Juventus 3 NEC 0. Torniamo alla palla a volo da Manuela Collazzo.
1: E ancora qualche difficoltà nella ricezione azzurra sul servizio di Shen per la Slovenia e la Slovenia allunga nuovamente, si porta sull'11-7 nel secondo set, l'Italia avanti nel conto dei parziali. Ancora Shen al servizio, forza nuovamente, verticalizza la via bene, Giannelli cede a Bottolo che non chiude in diagonale, ricostruisce la squadra di Solida, seconda linea Mujanovic, c'è Romanò in difesa, arriva poi con un secondo tocco Bottolo a colpire di potenza il pallone, a conquistare l'ottavo punto azzurro. 8 Italia, 11 Slovenia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Juventus Net.
0: Siamo alle battute finali ormai del tempo aggiuntivo concesso dal direttore di gara di questa prima parte della sfida tra Juventus e NEC. Juventus avanti 3-0 grazie a reti di Gonzales, Voltemade e di Gonzales, Alebegovic e Voltemade, questo ovviamente per quanto riguarda la successione delle reti. Calcio di punizione intanto in favore del NEC, dalla tre quarti della Juventus va Dusan Tadic a provare a mettere all'interno della rigore, libera Gatti, pallone che si impenna all'interno del rigore con Celik che ha l'occasione buona, poi Krabara mette tutti d'accordo uscendo a bloccare un pallone vagante, riceverà anche gli applausi del pubblico di fede bianconera. Qui finisce il primo tempo, Juventus 3 NEC 0, adesso un secondo tempo tutto di controllo per la formazione di Luciano Spalletti. Torniamo alla palla a volo.
1: E al Palapanini si gioca il secondo set tra Italia, tra Italia e Slovenia, con la Slovenia avanti 12-9 in questo secondo parziale, l'Italia che ha vinto il primo 25-19. Possiamo tornare a Roma, Saxa Rubra.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Sul fianco orientale della NATO la tensione continua a crescere. In serata jet italiani si sono di nuovo alzati in volo sui cieli della Lituania.
2: Hanno violato lo spazio aereo lituano e due caccia Eurofighter dell'aeronautica italiana in forza alla missione NATO si sono alzati in volo per affrontarli, per scortare i jet russi fuori dai cieli di Vilnius. L'ennesima provocazione di Mosca sul fianco orientale della NATO, dove si accumulano le tensioni, si moltiplicano gli allarmi. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino, in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia, l'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza, la denuncia del premier polacco. Se qualcuno sa se attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. E mentre il presidente Trump parla di passi da gigante verso la costruzione di una nuova base statunitense in Polonia, secondo il ministro degli esteri ucraino Sibiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere anche un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky oggi ha parlato con la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha annunciato al presidente ucraino 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto di missili intercettori. Enzo Arcieri, GR1.
1: Del conflitto in Ucraina e delle tensioni tra Europa e Mosca ha parlato anche Giorgia Meloni da Oslo durante la conferenza stampa seguita all'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza, ha detto la premier. L'Europa scelga un inviato per l'Ucraina, tanti formati e interlocutori indeboliscono la posizione. Ascoltiamola.
3: Io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come previsto.
1: La crisi in Medio Oriente. L'Italia è pronta a decidere autonomamente di scortare i suoi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, nuovamente nel mirino degli Houthi dello Yemen, senza attendere la missione europea Spides. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Crosetto, che ha chiesto ai vertici della difesa appunto un'attenta valutazione della situazione nel Mar Rosso e la predisposizione di un piano. Il ministro ha chiesto inoltre di verificare, precisa in una nota la Marina Militare, se si renda necessario una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento. Sulla guerra all'Iran, intanto le nuove parole di Donald Trump. Mi aspetta una decisione importante, dichiara il presidente degli Stati Uniti. Voglio intervenire a annientarli oppure no? Con me tutto è possibile. Di nuovo in Italia con l'ondata di maltempo che sta attraversando il paese, un violento temporale ha colpito Firenze e c'è stata un'infiltrazione d'acqua nella galleria degli Uffizi, nella sala dove è esposto tra l'altro il Bacco di Caravaggio. Bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva, nessun danno, la sala sarà riaperta domani mattina, ha fatto sapere il museo. Proprio la Toscana, insieme a Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche, è stata la regione dove si sono registrati i maggiori problemi, con allagamenti, frane e alberi caduti. Per le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni ascoltiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Domani qualche pioggia arriverà anche sulle zone di Campania, Molise, Puglia Garganica e Basilicata. Si andrà verso un deciso miglioramento nella giornata di domenica e ci sarà di nuovo un aumento delle temperature su tutto il paese.
1: Petrolio in leggero calo a New York, ma le quotazioni restano ampiamente sopra i $100 al barile, sia per il WTI sia per il Brent. E in Francia i costi dell'energia sono alla base delle proteste dei pescatori andate in scena oggi, soprattutto nel sud del paese. Il corrispondente.
5: Inizia all'alba la protesta dei pescatori contro il caro carburanti. Sette battelli si legano l'uno all'altro e impediscono l'accesso al porto di Nizza. Altri manifestanti bloccano l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore. Uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di gasolio, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra della pesca, Catherine Chabot, incontra per ore i rappresentanti della protesta, poi assicura che il governo si impegna ad andare oltre il sussidio di 35 centesimi per ogni litro di gasolio acquistato se i prezzi aumenteranno ancora. In cambio i pescatori promettono di togliere i blocchi in ogni porto francese. Resta però forte la preoccupazione del governo per un ritorno dei gilet gialli in piazza a causa del carovita. Anche oggi si sono moltiplicati gli appelli sui social per tornare a manifestare in tutta la Francia sabato 17 ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Basket, Ettore Messina torna in NBA. Dopo 7 anni l'ex coach dell'Olimpia Milano, della Virtus Bologna e della Nazionale Italiana sarà consulente degli Atlanta Hawks, sia per la parte tecnica sia per la parte dirigenziale. Ritroverà quindi il capo allenatore Quinn Snyder, che fu suo assistente a Mosca e con cui lavorò ai Lakers. Messina è tra i coach europei più titolati nel suo palmarès, tra l'altro 36 trofei con i club, tra cui 7 campionati italiani, 6 russi, 4 Eurolega e una Coppa delle Coppe. E tra pochissimo su Rai Radio 1 si continua a parlare di sport con gli europei di maschili di pallavolo e il secondo tempo di Juventus Necnimega, prima giornata di Europa League. Ancora buon ascolto.
0: Intervallo della sfida d'Europa League tra Juventus e NEC al termine del primo tempo, bianconeri avanti 3-0. Andiamo alla pallavolo europei, Italia-Slovenia, Manuela Collazzo.
6: Si gioca il secondo set, set in equilibrio che l'Italia, dopo essere stata sotto, ha rimesso in piedi. 14 Italia, 15 Slovenia. L'Italia che ha vinto il primo parziale 25-19. Studio.
7: Bene, grazie Manuela. Allora andiamo a dare un'occhiata agli altri risultati per quanto riguarda l'Europa League. 2 le partite che si sono giocate nel tardo pomeriggio, naturalmente terminate. La vittoria del Salisburgo sul campo del Levski per 1-0 e la vittoria dell'Ofi Creta 2-0 in casa su l'Hoffenheim. All'intervallo Besiktas Marsiglia 1-1, Celtic Ferencváros 1-2, Crystal Palace Lech Poznan 3-0, così come abbiamo sentito da Cristiano Piccinelli, tra Juventus e NEC Nijmegen. Lillestrøm Torrense 1-0 per la squadra in trasferta, quella portoghese. Vittoria Pilsen 0, Royal Union Saint-Gillois 2 e l'ultima partita in corso, sempre all'intervallo, e sempre 2-0 per la squadra ospite, quella tra la Real Sociedad e il Bournemouth. Torniamo da Manuela Collazzo, Italia-Slovenia, pallavolo europei.
6: La Slovenia avanti di 2 nel secondo set, 17-15, l'Italia ha vinto il primo, all'Italia manca un set per assicurarsi la certezza del primo posto nel gruppo. I cambi nella nostra metà campo, dopo aver subito 2 muri consecutivi, Bottol è stato sostituito, ovazione per l'ingresso in campo di Micheletto, pian piano in recupero dopo il lungo infortunio alla schiena, dunque sta giocando lui, riceve la via, buona la gara di la via fin qui, attacca Romano, buona anche la gara di Romano, riesce a chiudere l'Italia, a mantenersi lì, attaccata al parziale, 16 Italia, 17 Slovenia nel secondo set, proprio Romano al servizio per la nostra nazionale, lui aveva chiuso il primo parziale con un ace, sul servizio di Romano Fabio Soli, il CT della Slovenia, inserisce anche il secondo libero, proprio per rafforzare la ricezione, perché evidentemente è temuto il servizio del nostro opposto. 16 Italia, 17 Slovenia, siamo nel secondo set, l'Italia conduce nel conto dei parziali, ha vinto il primo 25-19. Studio.
7: Sempre a proposito del calcio, sappiamo tutti che ci stiamo avvicinando a una lunga pausa dedicata poi alle nazionali con la Nations League, poi magari dopo la partita della Juventus, se avremo tempo, ricorderemo quelli che sono gli appuntamenti della nazionale azzurra guidata di nuovo da Roberto Mancini. Però tra i nuovi CT c'è anche Jürgen Klopp alla guida guida dei tedeschi, della nazionale bianca della Germania. Addirittura Klopp ha convocato 44 giocatori in vista della Nations League. La Germania, delusa ai mondiali, eliminata ai sedicesimi dal Paraguay, noi ai mondiali neanche ci siamo andati, per cui sempre maggiormente delusi noi italiani. Comunque addirittura 16 gli esordienti chiamati da Jürgen Klopp a vestire quantomeno in allenamento la maglia bianca della Germania. Torniamo invece alla maglia azzurra della nazionale maschile di pallavolo e torniamo a Modena da Manuela Collazzo, Italia-Slovenia.
6: Italia sempre sotto nel secondo set, la Slovenia conduce 18-16 al servizio con Mujanovic, la ricezione di Lavia, poi lo stesso Lavia, davvero ispiratissimo, chiude il colpo in diagonale ottenendo il 17° punto, 17 Italia, 18 Slovenia. Nel frattempo si riprende il posto in prima linea Bottolo, una pausa di riflessione per lui, ha chiamato il cambio De Giorgi dopo che Bottolo aveva subito due muri consecutivi e è stato inserito Micheletto, che però è tornato in panchina. La via al servizio non forza, può attaccare la nazionale slovena con Shen, pallonetto che non inganna il muro azzurro, poi arriva da seconda linea Mujanovic, ancora il nostro muro con Galassi non perfetto, mani fuori di Mujanovic, 19° punto della Slovenia. L'Italia quota 17 in questo secondo set, che aveva l'Italia cominciato ma aveva ripreso il parziale, però poi qualche imprecisione ancora in ricezione, ancora in seconda linea, ha permesso alla Slovenia di riportarsi avanti. Slovenia al servizio con Shen, il servizio del futuro giocatore di Reggio Calabria, ancora Giannelli staccato da rete per Romanò, colpo potente in diagonale, lo tiene la difesa della Slovenia che poi contrattacca con Mujanovic, non chiude, Bottolo, pallone per lui, pallonetto a scavalcare il muro avversario, scambio lungo, la difesa di Romanò sull'attacco di Mujanovic e poi è free ball per la nazionale slovena che avanti di due nel parziale può allungare. Mujanovic, la grande difesa di Lavia, in bagher poi Balasso per Romanò che prova ad attaccare, riesce a trovare le mani del muro avversario. Dobbiamo dire applausi per Romanò e Lavia, grande gara finora la, quella dello schiacciatore e dell'opposto azzurro, tocca il muro avversario, tocca il muro di Kirdzic, dunque arriva il mani fuori vincente di Romanò. Italia ancora lì attaccata al set, 18 Italia, 19 Slovenia, siamo nel secondo parziale, l'Italia avanti 1-0. Studio
7: ancora tutte negli spogliatoi le squadre di questa prima fase, prima giornata di Europa League, anche la Juventus con il Nacni Megan tra queste. Allora io direi una cosa, Manuela Collazzo, visto che è il momento forse decisivo di questo secondo set, io tornerei da te e invito Cristiano Piccinelli a intervenire su di te quando inizierà il secondo tempo tra Juventus e Nacni Megan. A beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, ricordo come la Juventus abbia chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0. Manuela Collazzo, pallavolo.
6: Grazie a Nico Forletta, 20 Slovenia, questa volta c'è l'errore in attacco di Romanò, 18 Italia, siamo nel secondo set, l'ultima sfida della fase a gironi, prima degli ottavi e quarti di finale che si giocheranno a Torino a partire da domenica. Il servizio della Slovenia riceve lungo Bottolo, poi con grande maestria Giannelli con una mano, tocco di seconda, 19° punto azzurro, vorrebbe, crediamo, un'invasione del nostro capitano, il CT della Slovenia Fabio Soli, e chiama infatti il challenge, cioè il challenge della Slovenia sul tocco davvero magico di Simone Giannelli dopo la ricezione lunga di Bottolo. Secondo gli arbitri è il 19° punto azzurro e sono 20 punti della Slovenia. Questo challenge è sfruttato da De Giorgi, il nostro tecnico, per dare indicazioni alla via prima, poi a tutti gli altri giocatori. Il punto è confermato per la nostra nazionale, non c'è alcuna invasione da parte di Giannelli, c'è invece un grande tocco del nostro capitano e dunque ancora meno 1, Italia 19, Slovenia 20 nel secondo set. Confermato il punto di Giannelli, l'Italia ha vinto.
0: Ciao,
6: il primo
0: Manuela,
6: parziale.
0: Soltanto per dirti che è iniziato il secondo tempo della sfida tra Juventus e NEC, si riparte dal 3-0 in favore dei bianconeri. A te.
6: Grazie Cristiano Piccinelli, saremo a breve da te, seguiamo il servizio di Simone Giannelli, è un ace, due punti consecutivi del nostro capitano, il set è ancora in parità, 20 pari tra Italia e Slovenia, l'Italia avanti 1-0, Juventus Nets.
0: Primi secondi della ripresa con Juventus saldamente in vantaggio per 3-0 sul NEC. Altro cambio in casa olandese dopo quello forzato per l'infortunio a Bischoff e l'ingresso di Geiger. Esce Cabar, autore del fallo che ha portato poi al rigore trasformato da Voltemade. Dentro Monteiro, giocatore di Curaçao, anche con passaporto olandese come molti dell'isola caraibica. Pallone gestito da Juventus con Lucumi all'indietro per Grabara. Diamo un'occhiata dunque anche alle formazioni. Juve che riparte con lo stesso 11 del primo tempo, con Grabara in porta, Calulu, Gatti e Lucumi in difesa. Sulla destra c'è Gonzalez, sulla destra c'è Slick, a sinistra McKennie, in mezzo Sar e Douglas Luiz, poi Alabegovic e Gonzalez a sostegno della punta che è Voltemade. 3-4-2-1 per il NEC con Polster in porta, Storm, Sandler, Montero in difesa, Thomas, Geiger, negli Jasmic e Le Breton in mezzo al campo, Linsen e Tadic a sostegno della punta che è Ceri. Questo per quanto riguarda ovviamente l'undici olandese, formazione che sembra assolutamente non all'altezza del compito, ha concesso 3 gol ma soprattutto ha mostrato segni evidenti di debolezza, di fragilità, mostrati anche in Eredivisie per la verità. Prova Thomas a divincolarsi dal controllo di Selic ma è costretto a rifugiarsi all'indietro da Sandler che ricomincia dal compagno di reparto Storm, pallone in verticale per Monteiro, da questi alle Breton, ferma tutto Douglas Luiz e fa ripartire l'azione della Juventus. Siamo al terzo di gioco della ripresa, Juventus 3, NEC 0, ancora Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
6: Il colpo vincente, il mani fuori di Mujanovic, era stato inizialmente chiamato fuori dagli arbitri ma c'è stato il tocco del muro azzurro e dunque la situazione vede la Slovenia avanti 21-20 sull'Italia nel secondo set. Slovenia al servizio, fuori, sì, Balasov ne osserva la traiettoria, il pallone va fuori, il servizio di Najdic, il secondo palleggiatore della Slovenia che sta giocando per Tanišić, è fuori e dunque set ancora in equilibrio, 21 pari tra le due formazioni, bottolo dai 9 metri per l'Italia, seguiamo lo scambio che parte proprio con il servizio del numero 12 azzurro, grande protagonista della finale mondiale lo scorso anno anche con i suoi servizi, Bračko attacca e murato, il tocco decisivo è di Mati, sorpasso Italia, 22 i punti degli azzurri, 21 i punti della Slovenia, in difficoltà in ricezione sul servizio di Bottolo e poi il muro di Mati su Bračko, 22 Italia, 21 Slovenia, questa è la situazione nel secondo set, Italia avanti 1-0, ancora Juventus NEC.
0: Con la Juventus sempre avanti 3-0, siamo al quarto minuto della ripresa, aumenta un po' la pressione da parte della formazione olandese, fino a questo momento però non ci sono particolari problemi nel controllo della gara da parte degli uomini di Spalletti. Calulu scambia corto sulla destra con Selic, prova a farla filtrare il turco in avanti per Alebegovic, ancora Selic, un po' di spazio, si allunga il pallone, viene chiuso da Sandler, all'indietro per Polster, l'estremo difensore della formazione di Schröder che ha già effettuato 2 cambi, ancora nessuno per Luciano Spalletti, che è in panchina oltre 2 portieri, Pizzoglio e Vicario, anche Bremer, Consesao, Cobb-Miners, Colomoni, Ovusu, Pagnucco e Elimogale. Vedremo quali saranno i giocatori destinati a subentrare sul terreno di gioco con Juventus che sarà impegnata prima della sosta con l'Atalanta del grande ex Maurizio Sarri per cercare ovviamente di rimettere la barca in rotta anche in campionato. Fino a questo momento però l'esordio in Europa League è convincente, complice, bisogna dirlo anche anche un avversario sicuramente non all'altezza. Prova comunque ad avanzare il Neck con Montero, scambia in laterale con Ceri, pallone largo per Thomas. Siamo al quinto minuto della ripresa, Juventus 3 Neck 0 Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
6: Ancora il servizio di Bottolo, parla set per l'Italia, la seguiamo e poi racconteremo quel che è accaduto fin qui. 24 Italia, 21 Slovenia, Murato Roma no, la Slovenia annulla la prima palla set. Il turno a servizio di Bottolo, proficuo perché ha messo in affanno la ricezione slovena, attacco scontato della nazionale di Soli e due muri punto di Mati. È arrivato poi il 24esimo punto di Lavia dopo una grande difesa di Bottolo, mani fuori di Lavia, è arrivata la palla set per l'Italia che però la Slovenia ha annullato. Seconda possibilità a disposizione della nostra nazionale, Bračko al servizio, Palazzo verticalizza, nei tre metri Giannelli per l'attacco di Mati al centro che chiude, 25 Italia, 22 Slovenia, l'Italia conduce 2-0, questo significa che l'Italia è matematicamente prima al termine della fase a gironi, dunque sfiderà agli ottavi domenica la Danimarca. L'Italia avanti 2-0 sulla Slovenia, l'Italia prima nel gruppo, 25-19, 25-22 fin qui, ancora Juventus Neck.
0: Sesto minuto, buona notizia dunque da Modena per l'Italia di Fefe De Giorgi, buona notizia anche per i sostenitori juventini e per il ranking UEFA italiano, visto il 3-0 che stiamo trovando allo stadium tra Juventus e Neck Nijmegen, che comunque prova a proporsi in avanti con Geiger. La conclusione insidiosa da parte del tedesco, non lontano dal bersaglio grosso, ci ha provato Geiger con una conclusione dai 25 metri e con Grabara che si era comunque proteso in truffo. Particolarmente insidiosa questa conclusione del centrocampista tedesco, che è scesa al momento giusto ma non è riuscito comunque a inquadrare lo specchio della porta, poi rivedendola forse meno pericolosa di quella che è sembrata in presa diretta. 52esimo della partita, Juventus 3 Neck 0, ancora Italia pallavolo, Italia di pallavolo con Emanuele.

0: davanti il nostro capitano Simone Giannelli, e poi alla fine del set i servizi di Bottolo e anche i muri di Mati. Ha chiuso proprio Mati, il più giovane della nostra nazionale, con un attacco in primo tempo, e adesso crediamo che De Giorgi possa operare qualche cambio. Intanto dovrebbe cambiare il libero, fuori Balaso e dentro Laurentano, perché ottenuto l'obiettivo del primo posto l'Italia giocherà sì naturalmente per vincere, ma l'obiettivo della prima fase è conquistato, e quindi forse qualche cambio potrà essere eseguito da parte del nostro CT. La situazione: Italia 2, Slovenia 0, 25-19, 25-22, questa è la situazione fin qui. Ancora Juventus Next.
1: Ammonito Douglas Luiz per un fallo su Monteiro, finisce nella lista dei cattivi il centrocampista brasiliano della Juventus. 54esimo, Juve 3 NEC 0, con il controllo di Sarra all'indietro per Gatti, messo in buon difficoltà dal centrocampista ex Tottenham. Prova a rimediare Gatti intervenendo su un pallone vagante, serie di batti e ribatti con il NEC che recupera il pallone ancora con Geiger. Buono l'impatto sulla partita del centrocampista tedesco, entrato gioco forza al posto di Fortunato Bischoff nel corso del primo tempo. Manava adesso il NEC con Sandre, largo a sinistra per Thomas, lo prende in consegna Selic, centramento da parte del numero 77 che poi prova a scaricare per Linsen, chiude la retroguardia della Juventus che ha concesso davvero pochissimo, soltanto tenere la distanza agli avversari, ma è ovviamente il minimo sindacabile per ogni squadra di fronte a qualunque tipo di avversario. 54esimo in corso, Juventus saldamente al comando della gara, la prima in Europa League per la formazione di Luciano Spalletti. Juve 3, NEC 0, torniamo a Italia-Slovenia di pallavolo con Manuela Collazzo.
0: Ed è saldamente al comando del suo gruppo l'Italia, e lo chiuderà in vetta, ribadiamo, l'Italia sfiderà agli ottavi la Danimarca, perché dopo aver vinto i primi due parziali e conquistato dunque il punto che serviva, gli azzurri hanno la certezza matematica di aver conquistato la fase a gironi. Un'Italia che ha peccato ed è calata in ricezione, sono arrivati però l'incisività al servizio nei momenti decisivi e anche i muri nei momenti decisivi. Dato che però ancora non si gioca e aspettiamo di capire anche se ci saranno dei cambi da parte di De Giorgi, dovrebbe esserci il cambio per quanto riguarda il libero, fuori Balato dentro Laurentano, torniamo a Torino per Juventus Next, Cristiano Piccinelli.
1: 55esimo che scocca in questo istante, Juventus 3 NEC 0, è anche logico che la Juventus adesso provi ad abbassare il ritmo gara per evitare di sprecare risorse utili per la sfida di campionato con l'Atalanta, con il NEC che cerca di proporsi in avanti. Linsen scambia con Ceri, pallone di ritorno ancora per il numero 30, siamo nei pressi dell'area di rigore, largo a destra per l'inserimento da parte di Lebreton che entra nell'area di rigore, pallone in mezzo, Lucumi chiude concedendo però calcio d'angolo alla formazione di Schröder. Movimento sulla panchina bianconera, sta per entrare presumibilmente con Sessão che si è tolto la tuta e si è messo la maglia, dunque vedremo a chi, al posto di chi entrerà il figlio d'arte Francisco Conceição, giocatore d'attacco, esterno d'attacco, ma può giocare anche sotto punta, fare la seconda punta. Intanto corner per il NEC dalla bandierina di destra per quanto riguarda ovviamente la linea d'attacco degli olandesi. Grabara con il pugno ad allontanare il pericolo, buona anche la partita fino a questo momento del portiere polacco, all'esordio anche per lui con la maglia bianconera, giocatore comunque solido, l'estremo difensore della Juventus scelto stasera al posto di Vicario, può essere una scelta anche diciamo così per tenere un po' tutti sulla corda, Grabara in Europa League, Vicario in campionato. Pallone gestito ancora dagli olandesi con Thomas, scambia con un compagno, ancora Thomas, pallone in mezzo per l'inserimento da parte dei Breton che viene chiuso da Gatti, poi Grabara. 57esimo, Juve 3 NEC 0, torniamo da Manuela Collazzo a Modena per la pallavolo.
0: Comincia il terzo set tra Italia e Slovenia, vi confermiamo la presenza di Laurentano in campo al posto Balaso, e c'è anche Sbertoli in palleggio al posto di Giannelli. C'è Micheletto in campo, stravolta completamente la formazione, non c'è nessun giocatore crediamo tra coloro che hanno cominciato la sfida, così è infatti. Intanto c'è un challenge cui si affida l'Italia, inizio di terzo set.

0: Bartoli al palleggio, Riclitschi all'opposto, Sanguinetti al centro, Micheletto, schiacciatore insieme con Luca Porro, Laurenzano è libero, dunque completamente stravolta la formazione da parte del CT. Crediamo sia rimasto in campo tra coloro che hanno cominciato la sfida il solo Pardomati, il più giovane del gruppo. La situazione 1 Slovenia, 0 Italia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia che è prima nel proprio girone. Linea ancora Cristiano Piccinelli, Juventus Neck.
1: Grazie a Manuela Collazzo, siamo al 13° della ripresa, Juventus 3, Neck 0, triplice cambio in casa Juventus, pronto ad arrivare Bremer con Maers e con Seisao, questi giocatori che prenderanno posto sul terreno di gioco dello stadio. Intanto un pallone in mezzo, l'uscita bassa da parte di Grabara a mettere tutti d'accordo, ancora una attenzione molto particolare da parte dell'esterno difensore polacco a su ogni pallone vagante, sempre pronto a chiudere ogni velleità da parte degli olandesi. Selic in avanti nella tre quarti avversaria, ancora Selic, fascia di destra, scambia con Alaibegovic che supera con un turno un avversario, si prende anche gli applausi dello stadium il giovane bosniaco. Pallone largo a sinistra per l'avanzata da parte di Calulo, cross in mezzo per Voltemade di testa, morbido, nessun problema per Polster con l'esterno difensore austriaco del NEC che si appresta ad effettuare il rilancio corto a beneficio di Sandler, 14° in corso qui allo stadium, Juventus 3 NEC 0. Torniamo da Manuela Collazzo, Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
0: Un grande avvio della Slovenia nel terzo set, approfitta anche degli errori azzurri imprecisi e la Slovenia si porta sul 4-0 sfruttando il turno a servizio di Najdic, prima anche un ace per lui, e 3-0 della Slovenia. Adesso l'errore in attacco di Riclitschi e subito time out chiamato da De Giorgi, il nostro CT. La situazione inizio terzo set, Slovenia 4, Italia 0, è un'Italia completamente rivoluzionata rispetto a quella che aveva cominciato la sfida. Italia avanti 2-0 nel parziale. Juventus next.
1: 60° Juve 3, NEC 0, i cambi. Esce Gonzalez ed entra con Seisao, esce anche McKenny ed entra Kopmeiners, vedremo invece chi lascerà spazio a e esce anche Douglas Luiz per far posto dunque a Bremer, quindi Bremer per Douglas Luiz, poi con Myers per McKenny e con Seisao per Nico Gonzalez, autore della rete del 1-0, e anche colui che ha subito il fallo da parte di Cabar per il rigore poi trasformato da Voltemade, questi cambi decisi da Luciano Spalletti con l'ingresso anche di Conceição, da capire adesso come andrà a sistemarsi la formazione bianconera con l'ingresso di questi giocatori. Può darsi adesso che si confermi una difesa a tre con Calulo che però andrà presumibilmente a fare l'esterno di destra, sembra proprio così, Selic a sinistra e poi Conceição a sostegno insieme ad Alaibegovic della punta, che resta Voltemade, e con Myers in mezzo al fianco di Sarra. Questo è il nuovo schieramento adottato per questa nuova fase della partita da parte della squadra di Spalletti. 62° Juve 3, NEC 0, ancora Italia-Slovenia di pallavolo.
0: Terzo set, Slovenia 5, Italia 1, Bračko forte dai 9 metri, Laurenzano se la cava in ricezione, attacca Luca Porro, mani fuori, bello schiacciatore che gioca a Modena, ottiene con un mani fuori il secondo punto del terzo parziale. Il primo punto azzurro era stato conquistato da Riclitschi, dovrebbe essere l'esordio assoluto nel torneo sia per Riclitschi sia per Sbertoli, dunque diagonale, palleggiatore opposto, Luca Porro proprio lui al servizio, attacca la Slovenia con Mujanovic, Porro tiene in difesa, Sbertoli lontanissimo da rete per Micheletto che cerca le mani alte del muro della Slovenia, non le trova, e anzi anzi no, le trova, c'è il tocco del muro avversario, dunque c'è il mani fuori di Micheletto, 3 Italia, 5 Slovenia, tocco forse di Mujanovic, in ogni modo arriva il mani fuori di Micheletto, il terzo punto dell'Italia, 5 punti della Slovenia nel terzo set, Italia avanti 2-0, Juventus Neck.
1: Qualche scintilla tra Ceri e Alaibegovic, siamo al 18° della ripresa, deve intervenire il direttore di gara Derevinsky a riportare un po' d'ordine. Juve avanti 3-0 sul NEC, calcio di posizione per i bianconeri, battuto da Calulu per Bremer, c'è largo sulla corsia di destra Gatti, riceve il pallone il numero 4 dei bianconeri, si fa vedere sulla fascia con Sissiao, subentrato pochi istanti fa, scambia con Cop Miners che torna all'indietro da Camille Grabara, il portiere della Juventus per questa serata di Coppa, corto per Bremer, l'avanzata da parte del giocatore brasiliano, pallone poi per Cop Miners in verticale, riceve con Sissao, ancora all'indietro per Cop Miners, accenna un timido pressing il neck di Schröder ma deve rinunciare per il palleggio da parte della squadra di Luciano Spalletti, 64° in corso della gara, Juventus avanti 3-0 sul Neck Nijmegen, ancora palla a volo, Manuela Collazzo.
0: Scambio lungo, se lo aggiudica la Slovenia perché arriva l'errore in attacco di Riplitsky che sbaglia cercando le mani del muro sloveno non trovandole, settimo punto della Slovenia, 3 punti dell'Italia, è ovvio che è un'Italia B, se vogliamo chiamarla così, deve trovare anche giusti equilibri in campo, Micheletto deve ritrovare il giusto ritmo anche in attacco perché è stato fermo davvero tanto da gennaio per un problema alla schiena, un recupero molto lungo, molto complicato, 7 Slovenia, 3 Italia nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali, Italia che attacca, prova almeno a farlo con Sanguinetti non riuscendoci, pallone ancora nella nostra metà campo, è murato Micheletto, Sbertoli si affida questa volta a Ritinski che chiude il suo lungo linea portando all'Italia il quarto punto, 4 Italia, 7 Slovenia nel terzo set, Italia avanti 2-0, Juventus Neck.
1: 20° della ripresa, Juve 3, Neck 0, con formazione olandese manovra, largo sulla sinistra, riceve Thomas, viene fermato però da l'inserimento difensivo di Calulu che poi subisce anche un gioco pericoloso da parte dell'avversario, intervento del direttore di gara, calcio di punizione, anzi no, forse soltanto rimessa laterale perché evidentemente non ha ritenuto ci fosse un intervento pericoloso da parte del giocatore numero 77 della Neck, in effetti il pallone ha fatto male a Calulu perché l'ha preso col naso, dunque evidentemente il dolore nasce dal questo contatto ravvicinato con il pallone, adesso è la formazione di Schröder a gestire il possesso con Geiger, largo a destra per Le Breton, si torna in mezzo da Geiger ma il Neck nella propria metà campo, lancia in avanti a cercare Ceri, la copertura di Bremer sull'uscita di Grabara che può far ripartire l'azione dai piedi di Federico Gatti, c'è largo sulla destra Calulu, pallone all'indietro ancora per Grabara che abbiamo già visto avere anche una buona facilità a calciare, da un suo assist di fatto è nato il vantaggio della Juventus, intanto con Sissao va via con il movimento, viene fermato in maniera regolare da Sandler, calcio di posizione per la Juventus nella metà campo avversaria nel cerchio di centrocampo, sta per entrare nelle file del Neck Schurz, il giocatore ex Torino, rientrato a giocare dopo 3 anni di calvario, anche segnato, ha detto che per lui insomma questa è una partita particolare visto insomma il legame con la città e anche ovviamente con l'altra squadra di questa città. Schurz va a prendere il posto di Sandler, siamo al 22° della ripresa, Juventus 3 Neck 0, torniamo da Manuela Collazzo per gli europei di pallavolo.
0: 6 Italia dopo l'errore al servizio della Slovenia, 9 Slovenia nel terzo set, non c'è Mati in campo in questo terzo parziale, c'è invece Galassi, quindi due centrali sono Galassi e Sanguinetti. C'è Micheletto al servizio, forza, trova un ace e noi ci auguriamo di ritrovare il vero Micheletto, colui che era stato nominato miglior giocatore dei mondiali dell'anno scorso vinti dall'Italia. Ace Micheletto, prima anche un attacco, una parallela interna sovrastando il muro 1 della Slovenia. Dunque bene così, anche lo schiacciatore dell'Italia Trentino deve ritrovare il giusto ritmo, la sua forma. Verticalizza Bračko sul servizio potente di Micheletto, lo stesso Bračko va ad attaccare, sbaglia e dunque l'Italia si riavvicina nel set sfruttando il turno al servizio di Micheletto. 8 Italia, anzi no, perché ci dovrebbe essere stata un'invasione da parte di Luca Porro e dunque il punto è della Slovenia. Dunque Slovenia 10, Italia 7, questo è il terzo parziale, 2-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale. Juventus Net.
1: 68esimo del secondo tempo della partita, con Juventus avanti 3-0 sul Neck di Megan, fallo di Geiger ai danni di Sar. Buona la partita fino a questo momento da parte del centrocampista senegalese, che ha ottenuto ovviamente anche la possibilità di giocare titolare visto l'impegno profuso in allenamento, anche per un po' valutare quelle che sono le sue qualità in una partita comunque importante come l'esordio in Europa League, esordio che la Juventus ha praticamente chiuso a proprio favore dopo poco più di mezz'ora. Pallone indietro per Grabara, rilancio lungo del portiere polacco della Juventus nella zona di Voltemade, che viene anticipato però da Nesmic. Pallone poi all'indietro per Schulz, ma da lì fastidio Voltemade e allora Poster, l'estremo difensore della squadra olandese, scambia con Nesmic per Geiger, poi il lancio sulla corsia di sinistra per il tentativo di affondo da parte di Thomas, punta l'avversario, si tratta di Gatti, ancora Thomas, doppio passo, finta, mette in mezzo, pallone che filtra ma che non viene toccato da nessuno, lo raccoglie Grabara. 69 sul cronometro, Juve 3 Net 0, ancora Manuela Collazzo, palla a volo.
0: Grazie. Terzo set tra Italia e Slovenia, nono punto azzurro conquistato da Ritlitsky, colpo potente in diagonale, 11 sono i punti della Slovenia, Sbertoli a servizio, forza ma sbaglia e regala alla Slovenia il 12° punto. Dunque la squadra di Soli si mantiene avanti di 3 nel terzo set. Bračko al servizio per la Slovenia, che ha quota 12 nel terzo parziale, 9 sono i punti dell'Italia che ha vinto il girone, 2-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale. Juventus Neck.
1: 70esimo, 20 al termine, Juventus 3, Neck 0. Ci prova il Neck, ma fino a questo momento davvero sostanzialmente nessun pericolo per Grabara e compagni in questa notte europea allo stadio. Thomas, più attivo dei suoi, viene fermato da Consissao in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per gli olandesi. Thomas all'indietro verso un compagno, si trattava nella fattispecie di Monteiro, c'è l'intervento però del direttore di gara perché c'è un cambio, esce Alaibegovic ed entra Kolomwani. Vedremo se sarà lui a essere centravanti o se sarà dietro Voltemade. Entrambi possono fare il ruolo, sia Voltemade sia Kolomwani, infatti i due parlottano per cercare di capire adesso quali saranno le indicazioni di Spalletti. Dovremmo aspettare che la Juventus si proponga di nuovo in attacco. Entra comunque Kolomwani al posto di Alaibegovic, che è riuscito a segnare il suo primo gol in bianconero. 71esimo in corso qui a Torino allo Stadium, Juventus 3 Neck 0, ancora pallavolo.
0: Parità tra Italia e Slovenia, l'Italia dunque trova il 12° punto sfruttando un errore di Mujanovic e dunque 12-12 nel terzo set, time out chiamato dal CT della Slovenia Fabio Soli, 12 pari, siamo nel terzo parziale, l'Italia davanti 2-0, 25-19, 25-22, l'obiettivo azzurro è stato raggiunto dopo i primi due set, cioè chiudere in testa il proprio girone. Ancora Juventus Net.
1: Grazie Emanuela Collazzo. 72esimo in corso qui allo Stadium, Juve 3 NEC 0, mano in tasca, passeggiata comunque leggermente nervosa di Spalletti, ma credo sia soltanto perché evidentemente sta ancora cercando di trovare il punto dove far crescere questa squadra. L'ho detto anche in fase di presentazione, dopo Sassuolo abbiamo analizzato, abbiamo cercato di capire quelle che sono state le nostre mancanze e anche dove si può e si deve migliorare, perché quello che è successo con il Sassuolo sostanzialmente non accada più. Grabara per Lukumi, si fa vedere Sarra, Lukumi avanza tenendo il pallone, va a cercare Bremer, l'appoggio per Colomani che gioca dietro a Voltemade con Sessao, adesso un po' più di spazio anche la Juventus, Nicola Volta prova a distendersi con Sarra in mezzo al campo, pallone gestito dalla Juventus, Calulu si ritrova in zona centrale, cede poi a Cup Miners, da questi a Gatti, di nuovo per il centrocampista olandese, fa girare il pallone, la formazione di Spalletti, si ricomincia però da Bremer. 73esimo in corso, Juventus 3 NEC 0, ancora Italia-Slovenia, europei di pallavolo.
0: Stati in equilibrio, 13-13 tra Italia e Slovenia, siamo nel terzo parziale, un'Italia completamente diversa rispetto ai primi due set, riceve in palleggio Micheletto, poi Sbertoli in bagher per lo stesso Micheletto, secondo punto consecutivo per il nostro schiacciatore, prima era arrivato un muro su Mujanovic, adesso mani fuori, 14 Italia, 13 Slovenia nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale, Juventus Next.
1: 74esimo, Juve 3 NEC 0, pallone per Celik sull'esterno di sinistra, le finte del turco, pallone in mezzo per Colomani, interviene Le Breton, pallone che si impinna, lo raccoglie il portiere del NEC Polster che va in anticipo su Colomani, dunque è andato a inserirsi in questo tridente abbastanza tipico della Juventus con Sessão, Voltemade e Colomani, questo il versante offensivo per quanto riguarda la formazione bianconera di Luciano Spalletti. Pallone in mezzo per Gatti, siamo nei pressi dell'area di rigore bianconera, scambia con Bremer, largo per Lukumi che può avanzare, a spazio il difensore colombiano, avanza praticamente sulla tre quarti, largo per Colomani, la sterzata di Moni, entra in area Moni per l'inserimento vincente e la rete da parte di Celik, cala il poker la Juventus, grande giocata da parte di Colomani che offre un pallone d'oro da spingere soltanto dentro a Celik. 75esimo, Juve 4 NEC 0, sera chiusa prima, figuriamoci adesso. Manuela, a te.
0: Grazie Cristiano, mani fuori, vincente in contrattacco della Slovenia, set ancora in equilibrio, 15 pari nel terzo parziale, il servizio della Slovenia con Shen, futuro giocatore di Reggio Calabria in A2, 15 pari tra Italia e Slovenia nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali, seguiamo lo scambio, poi torneremo a Torino da Cristiano Piccinelli, fuori, fallosa al servizio della Slovenia in questo momento del set, prova ad approfittarne la nostra nazionale che è in vantaggio 16-15 ed è avanti 2-0 nel conto dei set. Juventus Next.
1: Applausi di Luciano Spalletti e i suoi giocatori che sono riusciti ad arrivare sul 4-0 a un quarto d'ora dalla fine, che diventa ormai un minutaggio e un resto della partita abbastanza pleonastico, perché il 4-0 è un risultato assolutamente tranquillo per la formazione di Luciano Spalletti. Colomani, l'azione personale che ha portato anche al gol di Celik, 4 marcature, 4 autori diversi per la Juventus di Luciano Spalletti, lancio di Grabara per Colomani, lo chiude Schurz, rimane a terra Colomani, Schurz all'indietro per Polster, il pallone del gestito dal portiere austriaco per Le Breton, anticipo di Celik, ancora Celik galvanizzato la rete poco fa con Miners, limite dell'area di rigore, scambia con Sar, chiama il pallone Colomani, pallone in orizzontale per Calulu, Cop Miners con Sessão, dentro l'area di rigore, la sterzata con Sessão vicino alla quinta rete la Juventus con Francisco Conceição. La rapidità del giovane portoghese, 77 sul cronometro, Juve 4, Net 0, ancora Italia-Slovenia di pallavolo.
0: Mani fuori che non riesce a Luca Porro, chiede anche un challenge la panchina azzurra, ma è fuori l'attacco di Porro. 17 i punti della Slovenia, 16 punti dell'Italia. Slovenia ancora al servizio, buona la ricezione di Luca Porro che poi attacca e Murato ricostruisce la nostra nazionale, sempre con lo schiacciatore di Modena. Scambio lungo, attacca da seconda linea Mujanovic, il muro azzurro, poi la Slovenia rimanda nel nostro campo, free ball, la pipe di Micheletto e arriva il punto della parità, 17-17 nel terzo set di una sfida tra Italia e Slovenia che ormai ha nulla da dire per quanto riguarda la classifica. Italia prima, Slovenia seconda, 17 pari nel terzo set, 2-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale sulla Slovenia. Juventus next.
1: 78esimo, Juventus nettamente avanti sul NEC, Juve 4, NEC 0. Entra anche Nuitink, anche lui è un'ex conoscenza del nostro campionato, ha giocato con l'Udinese e con la formazione della Sampdoria. Esce anche Le Breton per far posto a un altro giocatore, si tratta di Kevin Kers, ed esce anche Linsen per far posto proprio a Nuitink, Abraham Nuitink. Questi cambi decisi da il tecnico olandese per il suo NEC, che insomma sapeva questa sera di essere costretto a fare la partita perfetta per uscire indenne dallo stadium. Non l'ha fatta, anzi ci sono stati diversi errori per il NEC, che l'abbiamo detto non sta nemmeno attraversando un grande momento in campionato, visto che arriva da due sconfitte consecutive, l'ultima pesante sul campo del Cambuur, non una formazione di prima fascia per quanto riguarda l'Eredivisie. 79 sul cronometro, Juve 4, NEC 0, ancora Italia-Slovenia di pallavolo. Manuela Collazzo.
0: 18 pari tra le due squadre, Mujanovic è prima, Murato e adesso al secondo tentativo passa e conquista il 19esimo punto per la nazionale slovena, 18 i punti dell'Italia. Laurenzano non perfetto nella circostanza, il nostro libero in difesa sull'attacco di Mujanovic che ha conquistato per la Slovenia il 19esimo punto. Bračko al servizio, 19 Slovenia, 18 Italia, la ricezione di Micheletto buona, Sbertoli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti e l'Italia chiude 19-19, si preannunciano arrivo in volata per quanto riguarda questo terzo set tra Italia e Slovenia, con l'Italia avanti 2-0. Juventus Net.
1: Accademia adesso per la Juventus, dopo aver raggiunto anche la quarta rete, 10 al termine, Juve 4, NEC 0, proiezione davanti da parte di Kers. Kers, la conclusione insidiosa, bassa da 20 metri, attento Grabara, va a bloccare l'iniziativa del giocatore subentrato nel corso di questa ripresa. Cosa si può anche concedere, è di fatto la prima vera conclusione, la possiamo definire tale, del NEC nel corso della partita. Intanto siamo già dall'altra parte con Conceição, limite dell'area di rigore, Conceição prova l'azione personale, Murato da Nuitink, c'era Voltemade in buona posizione, forse era meglio evitare di essere troppo egoisti, ma ovviamente sul 4-0 si può anche concedere questa sbavatura al numero 7 bianconero, con il NEC tramortito dalla Juve di Spalletti. Juventus 4, NEC 0, siamo all'81esimo della partita, forse a breve potrebbe esserci un altro cambio, vedremo. Intanto Juventus saldamente al comando della sfida d'Europa League. Manuela.
0: E qui c'è un time out chiamato dalla panchina della Slovenia sul 20-19 dell'Italia. L'Italia ha chiuso uno scambio lungo dopo una bella difesa di Laurenzano, un contrattacco, mani fuori di Micheletto. L'Italia quota 20, la Slovenia quota 19, si ferma il gioco dunque, ha chiamato time out Soli e ribadiamo la situazione.
1: Entra nel tabellino dei marcatori anche Kolomani, 82esimo, Juve 5, NEC 0, ancora una volta però rivedibilissima la retroguardia olandese. Kolomani segna in coppa il francese, risultato che non può che ridare morale alla truppa di Spalletti. Volte male a difesa del pallone, lancio in avanti, la retroguardia del NEC era tutta al limite della linea di demarcazione metà campo. Kolomani da solo supera l'uscita di Poster anticipandolo e poi con calma si porta il pallone all'interno dell'area piccola e poi lo deposita comodo comodo in rete. Juve 5 NEC 0, a te Manuela.
0: Ancora uno scambio lungo che l'Italia si aggiudica, 21 i punti della nostra nazionale, 19 quelli della Slovenia. Esulta il Palapanini, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei set, prova a sfruttare il turno al servizio di Luca Porro e prova a chiudere in tre set una sfida che le ha dato la certezza matematica del primo posto. Forza al servizio, Porro prova ad attaccare la Slovenia ma sbaglia e dunque Shen con il suo errore concede il 22esimo punto alla nostra nazionale, anche se c'è un check in corso, lo chiede la panchina della Slovenia. Allora noi ne approfittiamo per tornare a Torino da Cristiano Piccinelli, Juventus NEC. Dunque a te Cristiano.
1: Una partita dominata, lo dice il risultato, dalla Juventus che all'83esimo è avanti 5-0 sul NEC Nijmegen e visto che la classifica potrebbe essere corta, la differenza reti conterà. Fa bene la Juventus a sfruttare ogni possibilità, senza strafare sì, ma con ovviamente la possibilità di segnare bisogna farlo e l'ha fatto Kolomani poco fa. Anche in questo caso però insomma la difesa olandese sicuramente non al massimo della condizione, erano tutti al limite della linea di demarcazione del centrocampo. Kolomani era nella sua metà campo, il lancio di Sarra ha superato tutti e non poteva esserci fuori gioco perché appunto il francese era partito dalla sua metà campo. Poi altra uscita fuori tempo da parte di Polster, non una gran partita per lui, 5 gol al passivo, almeno un paio di erroracci per consentire a Juventus di giocare davvero sul velluto. Manova adesso la formazione bianconera, ma insomma la partita ha poco o nulla da raccontare. 84esimo, Juve 5, NEC 0, questo è il parziale della sfida dello stadio, Manuela.
0: 22 Italia, 21 Slovenia, riesce a chiudere il proprio attacco la nazionale di Soli e dunque terzo set ancora in bilico, in equilibrio, ha chiuso il colpo Shen, crediamo, e in ogni modo la Slovenia ha conquistato il 21esimo punto, sono 22 punti dell'Italia nel terzo parziale. Il servizio sloveno con Vujanovic, futuro giocatore proprio di Modena qui al Palapanini, forza, zona di conflitto tra Laurenzano e Luca Porro, trova un ace Vujanovic, dunque break della Slovenia che trova invece la parità nel parziale 22-22, time out chiamato dall'Italia, Juventus NEC.
1: 5 minuti al termine, vedremo anche l'entità del recupero che però potrebbe aggiurarsi sui 3 minuti con l'ingresso anche di Owusu al posto di Sarra in casa Juventus. Dobbiamo anche segnalare questo, un giovane che Luciano Spalletti ha voluto portare con sé in prima squadra visto anche l'infortunio di Locatelli che costringerà il centrocampista anche della nazionale a stare fuori per diverso tempo. Lancia in avanti per Kolomani, raccoglie poi con Sessao, pallone largo per Owusu, prova a entrare in area di rigore, Kolomani, la conclusione fuori bersaglio, il tentativo da parte della Juventus sul 5-0 a poco meno di 5 minuti dalla conclusione e ovviamente merita più spazio, la palla a volo, Manuela.
0: Mujanovic al servizio, per nostra fortuna sbaglia, si è tornato in campo dopo il time out chiamato da De Giorgi, il nostro CT che nel terzo set ha rivoluzionato la formazione, ma per questi speriamo ultimi scambi del set sicuramente, ma della sfida ce lo auguriamo. De Giorgi fa entrare in prima linea Mati al posto di Galassi, senz'altro alza il muro. Mati che era stato protagonista proprio della fine del secondo set con due muri punto, nell'occasione l'Italia aveva aspettato però anche il servizio incisivo. 23 Italia, 22 Slovenia, 23 diventano i punti della Slovenia perché Riklitsky sbaglia il servizio. Ancora dunque set in equilibrio, Mati fuori, dentro Sbertoli, era stato questo il cambio voluto da De Giorgi, per alzare il muro, fuori il palleggiatore, dentro il centrale. 23 pari tra le due formazioni nel terzo set di una sfida che a livello di classifica non ha nulla da dire, ma che evidentemente l'Italia non vuole perdere per fare bottino pieno nella fase a gironi. Il servizio della Slovenia con Shen, Micheletto indirizza il pallone verso Sbertoli, lo stesso Micheletto attacca, c'è la difesa della Slovenia, poi prova ad attaccare Mujanovic, molto staccato da rete in realtà Mujanovic, trova l'errore e dunque concede all'Italia il punto numero 24. Palla match per la nostra nazionale, 24 Italia, 23 Slovenia nel terzo set, dunque possibilità a disposizione degli azzurri per chiudere il set e la sfida. C'è Micheletto al servizio, prima anche un ace per lui, sono stati 8 i punti nel parziale per il nostro schiacciatore, da ritrovare certamente, da ritrovare per lui anche il ritmo, la forma migliore. Micheletto dunque al servizio, match point azzurro, 24 Italia, 23 Slovenia, prova a forzare Micheletto, trova però l'errore, la palla danza sul nastro e poi ricade nella nostra metà campo, dunque il set prosegue ai vantaggi 24 pari perché Micheletto ha sbagliato il servizio e dunque l'Italia ha fallito la prima occasione per chiudere la sfida. Kirzic, il centrale sloveno dai 9 metri per la nazionale allenata da Fabio Soli, che ha chiuso il girone al secondo posto dietro all'Italia, forza anche lui, arriva l'errore di Kirzic, dunque arriva la seconda possibilità per la nostra nazionale, seconda occasione per chiudere il set e De Giorgi prova a sfruttare il turno, comunque il servizio di Francesco Sani, colui che aveva fatto notare proprio l'anno scorso ai mondiali le sue potenzialità dai 9 metri. Seconda occasione a disposizione dell'Italia per chiudere la sfida, 25 Italia, 24 Slovenia, match point dunque per gli azzurri. Francesco Sani al servizio, lancio di palla molto alto, troppo lungo però il servizio dello schiacciatore di Verona e l'Italia fallisce anche la seconda occasione per chiudere il parziale, dunque Francesco Sani è fuori e rientra in seconda linea Lorenzano, che prende Lorenzano, sì esatto, che prende il posto di Galassi, questo è il consueto cambio che si vede in seconda linea tra centrale e libero. Il servizio della Slovenia, 25 pari, 7 che prosegue ai vantaggi, arriva l'ace della Slovenia, arriva l'ace di Najdic su Luka Porro e dunque dopo aver annullato due palle match agli azzurri, gli azzurri che hanno in realtà fallito due occasioni, la Slovenia con un ace di Najdic trova l'occasione di chiudere il terzo set a proprio favore, 26 Slovenia, 25 Italia, questa è la situazione nel terzo set, ancora Najdic al servizio, l'esultanza del Palapanini perché il palleggiatore della Slovenia manda in rete e dunque errore gratuito e 26esimo punto degli azzurri, 26-26. Sbertoli al servizio per la nazionale di De Giorgi che dà consigli a Lorenzano, il libero sta giocando al posto di Balasso, ma l'Italia stravolta in questo terzo set, forza Sbertoli dai 9 metri, affanni nella ricezione slovena, poi Mijajovic non chiude, Sbertoli dopo una bella difesa azzurra, arriva Riklitsky lungo linea vincente dell'opposto dell'Italia, in extra rotazione il suo colpo, Italia 27-26, i punti della Slovenia, questo significa che l'Italia ha a disposizione la terza occasione perché chiudere il set e la sfida. C'è sempre Sbertoli al servizio, prova a forzare il palleggiatore dell'Itas Trentino, bene nello scambio precedente, vediamo adesso, non forza ma la piazza e dà la possibilità alla Slovenia di attaccare con Shen, e dentro il colpo di Shen, e dunque secondo gli arbitri la Slovenia annulla la terza palla match, così è infatti 27 pari tra Italia e Slovenia. Torniamo allora rapidamente da Cristiano Piccinelli, Juventus Neck.
1: Solo per dirvi che è iniziato il recupero, saranno 30 totale minuti concessi dal direttore di gara, ne è passato già uno, Juventus però avanti nettamente 5-0 sul Neck Nijmegen. Sentiamo come andrà l'esito del terzo set a Modena tra Italia e Slovenia. Manuela.
0: Attacca Luca Porro, tiene la difesa della Slovenia, 27 pari, Murato Mujanovic, la Slovenia può ricostruire il proprio gioco, ancora con Mujanovic, c'è Laurenzano in difesa, Sbertoli concede palla a Rychlitsky che è Murato, Murato Rychlitsky, e dunque la Slovenia conquista la seconda occasione per chiudere il terzo set a proprio favore, dopo aver annullato diverse palle match alla nostra nazionale, che conduce 2-0 nel conto dei set, che ha chiuso al primo posto il gruppo, sfiderà domenica sera a Torino la Danimarca negli ottavi di finale, ma in questa sfida e nel terzo set della sfida del Palapanini tra Italia e Slovenia gli azzurri sono sotto per il momento, provano a ricevere il servizio di Bračko e a attaccare per ottenere il cambio palla, 28 Slovenia, la possibilità di chiudere il set, 27 Italia, verticalizza Micheletto, potente Bračko al servizio, Sbertoli chiama l'attacco di Porro che è Murato, due muri consecutivi subiti dalla nostra nazionale. Si chiude il set, anzi no, perché sì, si chiude il set. Avevamo visto un accenno, un tentativo da parte di De Giorgi di una richiesta di challenge, ma non c'è alcuna richiesta. Erano finiti i tentativi e le possibilità della panchina azzurra di chiedere check. Dunque, certificata la fine del parziale, lo ha vinto la Slovenia 29-27. La sfida prosegue, l'Italia conduce sulla Slovenia 2-1. Juventus Neck, Cristiano Piccinelli.
1: Grazie Emanuela, qui manca davvero pochissimo al triplice fischio da parte del direttore di gara, Juventus avanti 3-0, una decina di secondi al termine della sfida dell'esordio in Europa League per la Juventus, esordio assolutamente positivo con la conclusione che arriva adesso, e allora Juventus che batte il Neck Nijmegen per 5-0, la successione delle reti, Gonzalez al nono, poi Alaj Begovic, prima rete in bianconera per il bosniaco al 24esimo, prima rete anche per Voltemade al 35esimo sul calcio di rigore, poi nella ripresa è arrivato il quarto gol di Selik su assist di Kolovani, che poi è andato a siglare anche il sigillo personale per chiudere con un netto e convincente 5-0 questo esordio in Coppa per il gruppo Spalletti. Grazie a Andrea Montone per l'assistenza tecnica, è tutto dallo stadium, Juventus 5 Neck Nijmegen 0, questo è l'esito della prima gara di Europa League per la Juventus. Manuela Collazzo, palla a volo.
0: Grazie Cristiano, rivediamo la situazione al Palapanini, la sfida tra Italia e Slovenia prosegue, perché l'Italia dopo aver vinto i primi due set a 19-22 conquistando la matematica certezza del primo posto del gruppo ha perso ai vantaggi il secondo 29-27 per la Slovenia. Studio.
2: Bene, grazie Manuela, naturalmente racconteremo anche se inutile il quarto set e poi vediamo se si andrà avanti con quella che si potrebbe anche prospettare come una inutile maratona. Dall'altra parte del vetro Umbretta Conti alla regia dice beh speriamo di no, Umbretta Conti alla regia, Tony Tisi in redazione, la parte tecnica c'è Emanuele Rinaudo che si alterna con Andrea Di Marco. Dicevamo maratona, intanto una maratona si correrà a Roma il sabato 19 settembre all'Eur e sarà una maratona in notturna, la seconda edizione della corsa futurista CF 9K, così si chiama, e è un percorso, quello di Roma in notturna, ripetiamo, di 1285 metri, una corsa corsa da ripetere per 7 volte, con l'arrivo sotto al Colosseo Quadrato, e ogni partecipante avrà la possibilità di correre con un LED luminoso sulla testa, e così questi 9 chilometri di percorso si trasformeranno anche in un effetto scenico di un valore non solo sportivo ma anche artistico, storico e culturale, perché questa maratona è dedicata al movimento futurista di Filippo Tommaso Marinetti. Andiamo a vedere per quanto riguarda l'Europa League i risultati finali. Oltre a Juventus Nijmegen 5-0, anche il Crystal Palace ha comunque mantenuto la sua rete inviolata, aveva chiuso sul 3-0 in casa sull'Lech di Poznan il primo tempo, né più né meno come aveva fatto la Juventus con gli olandesi del NEC Nijmegen. È finita 4-0 per il Crystal Palace, e il Lech ha addirittura chiuso in 10 causa espulsione. Il Celtic ha perso in casa 3-1 con il Ferencváros, mentre ha vinto 3-0 sempre fuori casa la Royal Union Saint-Gilloise sul campo del Victoria Pilsen. Altra vittoria esterna, quella per 2-1 del Bournemouth sul campo della Real Sociedad. Stesso risultato, 1-2, finisce ora tra Lillstrom e Torrens. C'è ancora un'unica partita in corso di svolgimento, è quella del Besiktas, che sta vincendo al quarto minuto di recupero in casa 4-1 sul Marsiglia, mentre erano state giocate nel pomeriggio Levski Salisburgo terminata 0-1 e Ofi di Creta Hoffenheim, questa finita 2-0 per i padroni di casa. Prima di andare al GR1 delle 23, io farei una puntata di un paio di minuti da Manuela con Lazio Italia Slovenia. Si sta giocando il quarto set europei maschili di pallavolo. Manuela, l'hai detto più volte, però ripetiamolo ancora, perché il perché a questo punto dell'inutilità del risultato. Vai.
0: Perché l'Italia ha conquistato i primi due set a 19 e 22 e dunque ha conquistato il punto che le serviva per avere la certezza matematica di chiudere in testa e sopravanzare in termini di punti proprio la Slovenia, anche se l'Italia dovesse perdere al quinto set, che ci auguriamo non arrivi, anche perché rappresenta fondamentalmente a questo punto una partita che conta davvero poco in termini di classifica. Vi ribadiamo la situazione: 2-1 dell'Italia, l'Italia che ha perso ai vantaggi il terzo set 29-27, sono stati nel complesso 3 gli ace della Slovenia e uno soprattutto quello che ha decretato il 27 pari quando il set stava proseguendo ai vantaggi, è stato in qualche modo determinante poi per l'esito del parziale. Registriamo nel set gli 8 punti di Micheletto, dunque un ritorno confortante il suo, non sta però giocando nel quarto set Micheletto, e al suo posto in diagonale di posto 4 con Luca Porro c'è Francesco Sani. 4 Slovenia, 2 Italia in questo quarto set. L'Italia conduce 2-1, Italia che giocherà gli ottavi di finale domenica sera a Torino contro la Danimarca, che ha chiuso al quarto posto il girone C. Nel frattempo fallo di accompagnata fischiato a Luca Porro e quinto punto della nazionale slovena nel quarto set, 2 i punti dell'Italia, e per evitare che la Slovenia allunghi ancora nel set arriva subito il time out chiesto dalla nostra panchina, dalla panchina di De Giorgi. Ribadiamo, dal terzo set in poi è un'Italia del tutto diversa, rivoluzionata rispetto a quella che possiamo considerare tra virgolette titolare, che aveva cominciato la sfida e che aveva vinto i primi due set, ottenendo l'obiettivo per quanto riguarda questa gara, l'obiettivo di chiudere in testa il girone. Un'Italia rivoluzionata nel terzo set e anche nel quarto. Proseguono i cambi del nostro CT, che ha chiamato time out sul 5-2 della Slovenia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dell'Italia. La Slovenia chiuderà il girone al secondo posto. Slovenia che ieri, nello scontro diretto per il secondo posto, lo possiamo considerare così, aveva superato la Repubblica Ceca. Slovenia che torna a servizio dopo il time out con uno dei suoi centrali, Štalekar. Seguiamo questa azione e poi torneremo allo studio, anzi no, sentiamo la sigla in sottofondo. C'è comunque il manifuori vincente di Riklitsky, terzo punto azzurro, 5 punti della Slovenia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dell'Italia. Studio.
2: Bene, è terminata anche Besiktas Marsiglia 4-1. Adesso andiamo al GR1, poi torna a zona Cesarini con la pallavolo e poi ricapitoliamo tutti i risultati di Europa League di questa sera. Ricordo ancora Juventus 5 Mecklenburg-Megen 0. GR1
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. L'Italia è pronta a muoversi da sola per difendere i propri mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato un piano d'emergenza per scortare le navi commerciali nello stretto di Bab el Mandeb, tornato nel mirino dei ribelli Houthi. Roma non attenderà i tempi della missione europea Spides. I vertici militari sono già al lavoro per valutare la fattibilità dell'operazione e verificare se sia necessaria una nuova autorizzazione del Parlamento. Ancora tensioni sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Jet russi hanno invaso lo spazio aereo lituano. Due caccia italiani della missione NATO si sono alzati in volo. Attacchi russi sull'ovest dell'Ucraina intanto avevano fatto scattare l'allarme oltre confine in Polonia. Il premier Tusk accusa Mosca, prepara attacchi ibridi con droni e missili contro gli alleati di Kiev. Colloquio del presidente Zelensky con la numero uno della Commissione europea von der Leyen, che annuncia l'erogazione di oltre 3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di intercettori e droni. E da Oslo, Giorgia Meloni ribadisce la proposta di un inviato europeo per l'Ucraina. La presidente del Consiglio ha esortato l'Europa a non reagire alle provocazioni di Putin e a parlare con una sola voce al tavolo negoziale. Al centro dei colloqui con il primo ministro norvegese anche il rafforzamento della cooperazione geopolitica ed energetica. Oslo fornisce attualmente all'Italia il 10% del suo fabbisogno di gas. La cronaca, maxi operazione contro la pedopornografia online. In arresti anche all'estero per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia.
3: Oltre 22.000 video, 34.000 le immagini, 282.9 gigabyte di materiale illecito. Sono i numeri di Flytrap, operazione della polizia postale. Gli agenti per mesi si sono infiltrati nelle chat dell'orrore, operazione coordinata dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, collaborazioni anche con Europol e Interpol. 17 le persone arrestate, 10 in flagranza, uno in Svizzera, tutti accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini partite nel 2024 su segnalazione dell'Agenzia Governativa per la Sicurezza Americana riguardano la presenza su Telegram di un gruppo privato dal nome New Saga. Alcuni degli arrestati sono molto giovani. Il procuratore di Roma Francesco Lovoi.
4: Sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti in questo commercio indegno.
3: L'indagine ha interessato 98 paesi in tutto il mondo. Elena Paba, GR1.
2: Siamo al maltempo che sta attraversando il nostro paese, violento temporale su Firenze, infiltrazione d'acqua nella galleria degli Uffizi, bagnato anche il vetro esterno della teca protettiva del Bacco di Caravaggio, senza per fortuna alcun danno. Domani la sala riaprirà regolarmente, ha fatto sapere il museo. Allagamenti, frane ed alberi caduti anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche, maltempo anche in Liguria, da Genova, Marta Cioncoloni.
5: Forti temporali, improvvisi, strade allagate, fiumi e torrenti sotto osservazione. È scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione sulla Liguria. Il maltempo ha colpito principalmente le zone del centro e del Levante. Alla Spezia in 40 minuti sono caduti 30 mm d'acqua, decine gli interventi dei vigili del fuoco. A Bolano un fulmine ha colpito e incendiato un albero a ridosso della strada provinciale. Alle Grazie momenti di preoccupazione per un altro fulmine caduto su una centralina della luce. Forti temporali si sono abbattuti sulla Valpolcevera, grandine, strade allagate all'altezza di Bolzaneto. Nuvi fragi anche sulle alture di Cogoleto, dove in un'ora si sono superati i 100 millilitri d'acqua. Allagamenti si sono verificati anche a Celle Ligure.
2: Intelligenza artificiale e scuola. Circa l'80% degli studenti degli istituti superiori italiani la utilizza nella routine quotidiana dello studio. Il dato emerge da un'indagine di scuola.net.
6: Pochi si limitano a fare copia e incolla. 8 studenti su 10 alle superiori usano l'intelligenza artificiale per studiare e solo il 17% di loro si affida acriticamente alle risposte dei chatbot senza verificarne la correttezza. Il 24% poi sostiene addirittura di aver migliorato i propri voti grazie all'intelligenza artificiale. Lo rivela l'ultimo studio di scuola.net, il direttore Daniele Grassucci.
7: Gli studenti cominciano
0: cominciano ad utilizzare sempre più l'intelligenza artificiale come un coach personale per lo studio, quindi riassunti, schemi, podcast, domande e risposte.
6: Quali rischi ci sono nell'uso dell'intelligenza artificiale?
0: Capire quanto quelle informazioni che io ricevo sono condizionate dal modo in cui vado a formulare la domanda. C'è un altro problema, cioè il lavoro che fa la macchina non lo fa lo studente, quindi lo studente alla lunga rischia di ridurre le proprie performance.
6: Flaminia Gullo, GR1.
2: In chiusura lo sport, calcio nella prima giornata di Europa League, netta vittoria della Juventus sugli olandesi del NEC Nimega, i bianconeri si impongono per 5-0. Pallavolo, europei maschili, a Modena l'Italia conduce 2-7-1 sulla Slovenia, azzurri già sicuri del primo posto, agli ottavi affronteranno la Danimarca. E proprio per seguire il finale della pallavolo, la linea torna ora a zona Cesarini, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
1: Zona Cesarini.
7: 23, 5 minuti, 55 secondi, come avete sentito dal GR1 appena concluso la pallavolo, 2-7-1 dell'Italia sulla Slovenia a Modena, ultima partita della fase a gironi degli europei maschili di pallavolo. Allora torniamo da Manuela Collazzo per sapere come sta andando il quarto set. Manuela.
8: È un quarto set ancora in bilico, conduce la Slovenia 11.
9: Radio Italiana 531.
10: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

milione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 18 settembre. Grand Junction Road, Hope Valley. Harris Road, Vale Park. Pratt Avenue, Paraka. Stradbroke Road, Ross Trevor. And Stradbroke Road, Happy Valley.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
5: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Sai con chi l'ha fatto Joliet? Sai per chi l'ha fatto?
1: Per chi l'ha fatto?
0: L'ha fatto per noi, perché comunque è una lingua sempre da imparare, come il sardo.
1: Come no.
0: Prima o poi arriverà anche su quei livelli come lingua.
1: Sardo, siciliano e napoletano.
0: Dici?
1: Mi sembra che siano riconosciuti
0: perché
1: come
0: mi piacerebbe
1: lingue.
0: Sapere quante pagine ha un dizionario di napoletani.
1: Tante.
0: O di napoletano.
1: Di napoletani, napoletani non lo so.
0: Non lo so.
1: Secondo me tante.
0: Sai che ti sei persa un bellissimo presto market che c'era così tanta gente, sì, veramente. Non so
1: io
0: se...
1: la voglio allora che mi racconti di questa esperienza presso il market. Cos'è
2: sì,
1: il nuovo?
2: Non c'era neanche da posto mangiare. Per camminare, da mangiare.
1: Erano tutti lì, sì.
0: Solo lì.
2: Erano solo là, esatto.
0: Erano solo lì.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Non c'era
2: nient'altro da fare.
1: Venerdì.
0: Sì, era venerdì 11 quello. Settembre, chiaramente gli aerei non attaccano l'11 settembre a
1: no.
0: Melbourne, che neanche presto, perché comunque
1: no.
0: C'è una far fuori della gente non c'è.
1: No.
0: Però sì, sai che stasera andiamo a salutare Piff?
2: Sì.
0: Tre minuti.
2: Cioè proprio...
1: Solo tre minuti.
0: Guarda che non ce l'ho mai fatto. Non ce l'ho mai fatto in tre minuti.
2: No, non ho mai fatto in tre minuti.
1: Sono molto...
0: Sei molto?
1: Curiosa di vedere Piff in Australia.
2: Esatto, poi mi dite, sono curiosa anch'io.
0: Magari.
2: Mi direte.
0: Chi compriamo vocabolario anche di italiano. Buongiorno, thank God it's Melbourne, ritorna con due voci femminili qui, una da Trastevere o Torvaianica, l'altra invece da Piazza 5 Giornate, Corso Buenos Aires, numero 38, civico, ingresso 4.
3: Buongiornissimo!
0: E invece da Roma dicono?
2: Buongiorno. No ragazzi, ben trovati, buongiorno.
0: Fai come vuoi,
1: tranquilla.
0: Ti do le chiavi anche, tanto fai quello che ti pare. Venerdì mattina, thank God it's Melbourne, direttamente allo studio, Hot Study 365.
2: Little Collins Street
0: Melbourne 3000 praticamente, sì. Che se abitate in centro non pagate il gas, lo
1: esatto.
0: Sapevi questo?
2: Ah no,
1: certo,
2: ecco. È una novità,
1: è vero, è verissimo,
0: è una novità.
1: Io...
0: Melbourne no, una vecchia legge che è rimasta se tu
2: esatto.
0: Vai sotto certi postcode non 3000, paghi il gas
1: 3004
2: ah e
1: già
2: basta
1: 3006 che è South Bank lo paghi
0: vedi lei tutto
1: tutte
0: città
1: le so.
0: City of Melbourne
1: le so tutte
0: lei sa tutto come
1: certo,
0: tutti i prezzi
1: per due anni non ho pagato il gas.
0: Quanto costano ultimamente?
1: 1,99 in offerta.
2: E scusate, per l'elettricità non c'è nessun deal?
0: No, paghi. C'è la recessione, abbiamo dei problemi, le case stanno scendendo, i prezzi, però i prezzi stanno salendo, quindi non si capisce
1: non si
0: un
1: capisce,
0: po' come
1: esatto.
0: Succederà.
2: Sì.
0: Niente, venerdì, come ho detto, come anticipato prima, andremo io e Leonora andremo sul red carpet, quindi io non so neanche come vestirmi.
1: Ma infatti ci stavo pensando, perché, io da una settimana che sto pensando.
0: Come devo vestirmi?
1: Come ci vestiamo?
2: Vabbè perché... ragazzi, eleganti, tu ti metterai un suit, lei si metterà un vestito.
1: Io sicuramente
0: metto... Arriva Piff dall'Italia, mi devo anche vestire con l'abito, non lo metto neanche al lavoro.
2: Vabbè,
0: sai cosa?
1: Dici.
0: Ozzy Bogans più che mai.
2: No, mollet.
0: Sì, mollet, singlet vintage.
2: No, non andare con le infradito, non andare con le infradito.
0: Perché?
1: Dici che arriverai con la tua caviglietta fuori, che è il tuo simbolo.
0: Diciamo, certo, il mio simbolo che è una vita. E...
1: Io so perché metterò i tacchi.
0: Sì, e io so per...
2: Capirai tu con i tacchi?
0: Sì.
2: Arriva a 2 metri. Meno male che non ci vengo, perché se no io facevo lo sgabello.
1: Se Piff non è alto come mi aspetto, ci rimango malissimo.
0: Sono tornati insieme, lo so, sembra strano, si erano separati ultimamente, poco tempo fa, 6, 7, 8 mesi fa, però adesso sono rientrati insieme perché lei ha detto con lui...
1: Chiamami.

0: sì, Coma Cose ritornano insieme, hanno anche altre canzoni, quindi ve le presenterò le prossime venerdì.
1: Io devo dire che sono contenta, però.
0: Sono contenta, no, perché insieme. Poi c'è stata questa bitterness tra di loro.
1: Mi aveva un po' lasciato così, anche perché sono stati insieme tipo 20 anni, poi dopo si sposano, dopo 3 mesi si muoiono,
2: succede, lo fanno.
0: L'ha fatto per il governo, così prendono il rimborso dal governo e quelle cose lì. Allora, abbiamo detto prima che andremo a trovare Pip questa sera, oggi chiaramente, stasera comunque, è praticamente l'apertura del Sant'Al Italian Film Festival 2026 in Victoria, comunque vabbè, i cinema principali comunque sono tutti intorno a Melbourne, dipende Melbourne. Da che parte del fiume vivete,
1: certo.
0: E ieri sera c'è stata nel Nuovo Galles del Sud, lo conosci?
2: Sì, a New South Wales.
0: Beh, perfetto. Testiamo la Svezia, perché ti puoi mangiare un banana bread che è rotondo, lo so che è strano, però lo puoi mangiare.
2: Cioè, lo posso mangiare,
1: fuori dagli schemi.
0: 27esima edizione che porta in Australia 33 film italiani, tra commedie, drammi, documentari, Holy Cannoli, quello che ci sarà stasera.
1: Esatto.
0: Anteprima è una retrospettiva dedicata ad Anna Magnani. Io non so niente.
2: Ma l'ho sentita quest'Anna Magnani.
0: È quello di Corso Buenos Aires 38, l'interno 4 praticamente. Quindi
1: comunque,
0: a Melbourne.
1: Vabbè, no, comunque volevo dire, no? Solito io non sono una che va a vedere troppo i film italiani, però, secondo me è importante andarle a vedere, magari almeno un paio, non è che proprio ti devi fare.
2: Soprattutto se sei all'estero, no?
1: Esatto, perché comunque è vero che è una bella connection con la tua cultura, poi vedi comunque delle facce che hai già visto. Quello che però io non so, mi sono sempre chiesta, e magari voi siete più esperti di me.
0: Lei.
1: Io non ne so molto.
2: Ma vediamo.
1: Ok. Cioè, ma questi film, no, in Italia, li conoscono?
2: Certo, escono.
1: Cioè, dove vanno?
2: Escono al cinema, anche in Italia, dove vanno?
1: Cioè, la gente li va a vedere?
0: Sai che io stasera? Ma chi è venuto a vedere il tuo film in Italia?
1: Perché io ho sempre l'impressione, no? Che
0: film? No, perché era merda, dicevo cose da dire.
2: No, li vanno a vedere. Se tu ad esempio pensi a Diamanti, ha fatto un successone in Italia, era all'Italian Film Festival qua, quindi
1: bene.
2: Poi magari dipende, non escono forse tutti nelle sale, però ad esempio un film che si chiama Tre Ciotole, che fai, non te lo vedi?
1: Che non te lo vedi?
0: No.
2: Tre Ciotole. Allora lo sai che cos'è Tre Ciotole?
1: No.
2: Ve lo dico.
0: Cos'è, un'interrogazione qua, non ho capito, scusa.
2: No, che interrogazione? Chiedevo se lo sapevi. È il tratto dal bestseller di Michela Murgia con Alba Rockwagen.
1: Prego.
2: Elio Germano.
1: Sì. Elio Germano è un grandissimo.
2: È diretto da Isabel Coixet.
0: C'è anche Mosconi, guarda.
1: Perché proprio mi ricordo ancora tantissimi, no, magari non tantissimi, però tanti anni fa ero andata a vedere un film che si chiamava Napoli Velata. Io quella roba lì non l'ho mai vista in Italia e mi sono sempre detta, ma sta roba, ma cos'è?
2: No,
1: ma...
2: mia madre l'ha visto, è molto
1: visto?
2: Bello. Sì, mia madre adora il film.
1: Allora,
0: c'era
1: di
0: Napoli, tu muori, era?
2: No, quello è quello che si dice quando vai a Napoli.
0: Sì,
2: esatto.
0: Dicono anche di Udine, per esempio. Cioè,
2: non l'ho mai sentito delle altre città.
0: Sì.
1: Comunque, se tua madre l'ha visto, allora vuol dire che non vengono soltanto.
0: Stammi una botta di vero. Allora, un film che dovrete pagare un po' di attenzione. Prestare attenzione è Sand Roads, che è una coproduzione Australia-Italia costruita utilizzando filmati originali di un viaggio, un diario ritrovato, interviste e riflessioni realizzate 16 anni dopo. Che lo potete trovare chiaramente su tutti i cinema che ci sono a me. Dopo il 2 di ottobre, che arrivi un pochino più tardi se non sbaglio. Poi uno molto bello che intervisteremo anche poi la prossima settimana, Edoardo Leo, con il film che ho perso, è Separate Beds, che è praticamente Due cuori e due capanne. Edoardo Leo, bellissimo attore, quello che ha fatto quello che Smetto quando voglio, che inventa questa droga in Italia che non è nella lista delle droghe e quindi è illegale, però non può essere perseguito dalla legge
2: perché non è nella lista della delle
0: lista.
2: Droghe
0: e quindi
2: okay.
0: Lui era uno che voleva praticamente diventare insegnante, e solo che all'università non gli dava il lavoro e quindi rimarrà lì.
1: E comunque c'è la Pandolfi che recita nel suo film.
0: Bella Pandolfi.
2: Bella Claudia Pandolfi, bella. Sempre tanta roba. Sì.
0: Comunque sarà interessantissimo poter andare a vedere queste cose, anche così vedere queste persone in prima fila. E il problema è come ci si veste in una red carpet, perché quello è importante.
1: Devo mettere il vestito lungo.
0: Secondo me sulla red carpet.
2: Certo, però se pensate che per 3 minuti vi state facendo tutti questi problemi, ragazzi.
0: arrivo io con una bella camicia bianca, giacca grigia, pantalone nero, risvoltino più o meno sotto il ginocchio che ci sta bene, sì, giusto, perché il pantalone è un po' lungo, scarpetta nera,
1: ci sta.
0: Capello leccato per quello che posso leccare.
1: Certo, perché
0: lo lecchi corto. Tu perché sei alto, certo, intanto arrivo con l'altezza di una
1: bocca.
2: Ti fai un po' di ricci magari, ti fai un po' di boccoli o ti tiri su da una parte.
0: Portiamo qualcosa a beef che sia tipico australiano. Un 420, sausage, una pie.
2: Ma portateci il Vegemite.
0: C'è una appena... G però, eh.
1: Io portavo solo piccolino, no,
2: come marciapiede.
1: Vegemite piccolino.
0: Il Vegemite piccolino, glielo portate e dice, questo è un regalo per te.
1: Magnatelo.
0: Magnatelo. Se ce li hai, no, magnatelo.
2: E poi gli dici, magnatela una cosetta.
0: va benissimo. Allora, canzoni nuove, sempre a venerdì mattina, Thank God It's Melbourne. Chiaramente, Radio Italiano 531, c'è la app, c'è il website, c'è la frequenza, quello che volete. E prima Stanza Destra, nuovo gruppo con Angelica Bove, Piccola Magia, un po' di pubblicità, poi torniamo subito dopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono Cortese!

0: Ci devi sempre, devi tacere, ti insegno le cose in radio un po'. Torniamo praticamente in onda, Camilla Magli commenta perché Silvia chiaramente c'ha gli occhi foderati di prosciutto o di menta.
1: Cioè,
0: anche.
1: Se sentite mentre tu sei patronizing.
0: Certo, patronizing Silvia praticamente.
2: Ma non avevamo ancora tempo per parlare fuori onda.
0: Ma guarda,
2: comunque.
0: Non ti devi stare a preoccupare, devi guardare quello che faccio, altrimenti guarda...
1: Hashtag patronizing.
0: Sì, ma poi qualcuno deve prendere il comando. Facciamo tutti come
1: nella
0: schettino.
1: Vita tu dici
2: ma vattene, vai
0: abbandoniamo la barca.
1: Allora
0: è arrivato ultimamente questa cosa interessante dove la gente si trova a questi reading party.
1: Interessantissimo,
0: sì.
1: Dove
0: tu leggi?
2: Io leggo poco,
0: sempre la stessa riga, sempre la stessa riga.
1: Sai cosa mi hai ricordato? Tu mangia.
2: Ma smettila.
1: Allora
0: lo vedi.
1: Allora vabbè. Ristabiliamo un attimo d'ordine.
0: Sei mai stata ad Amsterdam?
1: Ovviamente sì.
0: Mi sono rotta la caviglia, non sono fatta ad andare.
1: Bellissima.
0: Avevo comprato tutto per andare ad Amsterdam
1: e
0: mi sono rotta la caviglia.
1: E poi niente, vabbè.
2: E quello era il karma, Simone.
0: Sì,
1: ecco.
0: Dopo l'ho lasciata comunque.
1: La toccatina.
0: Portava sfiga.
1: Esatto.
0: Quella ragazza lì portava sfiga.
1: Comunque.
2: La colpa era da lei, hai capito?
1: Sì. Sul tetto del Nemo Science Museum di Amsterdam, praticamente centinaia di persone si ritrovano quasi, no, ogni settimana a leggere un libro. E tutto ciò lo fanno, penso, un po' in silenzio, perché si chiama Silent Reading Party. Ed è praticamente un fenomeno che sta spopolando come evento sociale ad Amsterdam. Cioè, non lo so, adesso...
2: Non è per me, però, perché ecco, io non riesco
0: Silvia
2: a stare zitta troppo.
0: Dopo arriviamo
1: manco
0: anche
1: quando
0: a te.
1: Leggi.
0: Dopo arriviamo anche a te, non ti preoccupare.
1: Allora, al di là del piacere di
0: che
1: stare
0: che non leggi
1: insieme,
0: neanche in bagno?
2: No, ogni tanto. Vabbè, insomma, vai.
0: Sono cose personali.
2: Sì, esatto. Che domande mi fai?
1: Allora, il motivo pratico, diciamo, di questi ritrovi, al di là dello stare insieme, è di staccare dal telefono.
0: Vabbè, ho capito, ma devi proprio andare con un libro in mezzo a tanta altra gente, fatelo a casa, dov'è il problema?
1: Abbiamo detto tante cose,
0: ce la fai a stare a casa col telefono girato così lontano da te, ce la fai?
2: Ma guarda, anche che non lo giro, lo posso tenere lontano, ce la faccio.
0: Ce la fai?
2: Sì.
0: Ti testo.
1: Praticamente la gente si vuole concedere
2: le camere, allora...
1: La gente si vuole concedere il lusso di staccare completamente dal telefono per almeno un paio di ore, no? Quindi niente messaggi, niente tentazioni digitali, niente di niente, soltanto un format molto semplice, cioè lettura di un libro. Silent Book Club, ormai ci sono attivi 60 paesi e non vorrei dire che lo scorso weekend a Melbourne, in Federation Square,
2: l'hanno fatto
1: e si chiamava Book Doof.
0: Allora, avevano tutti i peli nelle gambe e sotto le ascelle, tutti, maschi, femmine.
2: Tutti.
0: Sono quelli di Footscray, non
1: tu dici che sono i fricchettoni di Melbourne?
0: Sì, io me la immagino così, questa persona con gli occhiali da sole che c'ha questo libro aperto, adesso prendo una settimana enigmistica qua, c'ha il libro aperto e così.
1: Sì.
0: Guarda quello stronzo in fondo.
1: Ecco. Ma voi, per esempio, state leggendo il libro in questo momento?
0: Così, ti giri, guardi il tuo amico. Però c'è gli occhiali da sole.
2: No, ma non devi parlare con il tuo amico.
0: No, non parli, no, è tutta una questione di sguardo.
2: Okay,
0: hai capito? Quindi
2: okay.
0: Con gli occhiali da sole,
1: no,
0: queste cose qua.
1: Lui sta facendo un film in testa adesso.
2: Sì, ho capito.
0: Ma no, si vedono dalle immagini qua, sono tutti con gli occhiali da sole, che vuoi che leggano.
1: Comunque, voi state leggendo un libro
0: Charles
1: in questo momento?
2: Sì, io sto leggendo. Leggo poco, ma leggo.
1: Che leggi?
2: Lessons in Chemistry.
1: Lessons in Chemistry,
2: no, ci hanno fatto anche l'Apple Series, perché è anche divertente. Solo che il mio problema qual è? Che io comincio a leggere, poi però mi addormento.
1: Vabbè.
2: Quindi mi
1: tu
2: ritrovo con la
1: letto?
2: Sì, mi ritrovo con la faccia spiaccicata. Ma no, dura troppo poco per leggere in bagno, mica ci metto 3 ore.
1: Esatto. Tu stai leggendo qualcosa in questo periodo?
2: Non ce
0: The
2: la
0: fa. Fifth Agreement.
1: Ok.
0: È arrivato anche il quinto, quindi praticamente un po' una... Così un paraphrase dei 4 agreements e poi ci ha aggiunto il quinto.
2: Ma di che parla?
0: Bello comunque questo pari che stanno facendo in giro per così insomma per questa città. Ho letto anche a Firenze che c'è
1: hai visto?
2: Lo vedi, l'hanno fatto anche in Italia.
1: Voglia 60 paesi. 60 paesi. E comunque è sempre un'occasione di incontro, perché comunque alla fine si conosce qualcuno, perché è chiaro che dopo la lettura ti fa una chiacchiera.
2: Sì, magari. A me mi verrebbe voglia da chiedere a quello che leggi, quello
1: certo,
2: vicino.
0: Sì, però non puoi parlare.
2: Lo so, quello è il problema. Per quello ti dico che non non credo di andarci.
1: Sì, però dopo, per... dopo la lettura, o prima della lettura, prima che parte questo paio di ore. È un paio di ore, non è che siamo lì 25 miliardi di ore.
2: Ma no, ma poi non è che puoi neanche andare là 10 minuti e te ne vai, cioè una dovrai volta... leggere qualche capitolo, no?
0: Per quanto riguarda i five agreements, chiaramente be impeccable with your words, no?
2: Okay.
0: Do it, don't take anything personally, you know, don't make any assumption, always do your best. Il quinto è be skeptical but learn to listen.
1: Ah, ecco, è importante, questa cosa dovrebbero farla in tante persone.
0: Sì, come?
2: Ogni riferimento è puramente casuale.
0: Esatto. Una pugnalata dietro tra le
2: mamma
0: spalle.
2: Mia,
0: comunque,
2: guarda,
0: bellissima trovata, però se volete leggere un libro non è che così dovete avere così questi, avete bisogno di questa spinta.
1: Però,
0: cioè, adesso sta a vedere, ho sentito che in biblioteca puoi pagare l'abbonamento.
1: Ah, veramente?
0: Così puoi andare a leggere.
1: Ecco, vedi? Però se c'è della gente che ha bisogno delle altre persone che le spingano per andare in palestra, perché no? Perché no? Magari c'è della gente che ha bisogno che
0: ma non è sufficiente vedere i soldi che vengono fuori dal conto corrente per spingerti a fare qualcosa.
1: No, per la palestra dici. Ma tu sai quanta gente conosco che paga la membership e non va in palestra?
0: Il numero sulla bilancia che
1: secondo
0: si sposta.
1: Guarda,
2: ce n'hai una proprio in
1: ne abbiamo una presente qua.
2: Adesso mi sono imparata.
1: In forma di
2: adesso ho imparato.
0: Sì, ma non leccare il buco, però.
2: No, non lecco nulla. Adesso ho imparato. Non pago niente.
0: Sì.
2: E infatti non vado.
0: Sì.
2: Ecco.
0: Ma stavo dicendo prima, ma scusa, se la motivazione non è il soldo, se la motivazione non è il numero che sale nella bilancia, come fai ad andare in palestra?
2: No, vabbè, ma io la bilancia a casa non ce l'ho.
1: Beh, così si risolve il problema.
0: Sì, non c'è neanche il libro, così non legge.
2: Benissimo. No, il libro è sul comodino.
0: Torna Elisa con Kintsugi. Non so se sia giapponese, ma era ora che tornasse la sua voce bellissima. E
1: titolo alternativo.
0: Ma molto moderno.
1: Beh, lei sì.

0: dai, ci piace questa. Perché, un po' che non la sentivamo.
1: Eh sì, perché qua non c'era ni credit. A volte ignorarsi fa bene alla coppia ed è una cosa molto importante. Quante volte ignori Emma?
0: Intanto lo ignoro.
1: Ma che mi sta chiamando?
0: Ecco. No, in realtà c'è un amico che ignoro spesso.
2: Ah, proprio così, cioè, gli metti l'occupato e
0: no, non gli risponde. E poi dopo gli scrivo, ti sto ignorando. Ormai è una running gag che abbiamo tra di noi. Quando non mi risponde per, che ne so, per un giorno, due giorni ai messaggi, lo ignoro. Cosa devo fare?
1: Quindi c'è praticamente un mese che non parli con questa persona.
2: No, no, poi dopo, vabbè, no, infatti, poverino.
0: No, cioè, beh, ogni tanto poi gli mando un messaggio e dico, sappi che ti sto ignorando.
1: In ospedale, c'è
0: ha bisogno di scrive.
1: C'ha due buche, due ruote a terra.
0: No, ma lui invece pensa che mi dice no, ha ragione, vedi? Perché vedi un po' che manipolazione cerebrale femminile sul cervello maschile. Non
1: sembra triste, niente affatto. Se c'è una cosa perfezionata dalle coppie di lunga data è il superpotere di coesistere fianco a fianco, di tenere il telefonino è girato, vero, e di tenersi reciprocamente a un passo di distanza con un disinteresse più o meno dissimulato per ciò che l'altro fa o non fa. A me è che Rosa passa la

0: anche di non parlare di problemi o non riproveratevi, ma come no? C'è
1: e
0: bisogno,
1: quello vabbè, però
2: ci vabbè, sta... però scusami, sì, la comunicazione è la chiave, certo che bisogna parlare anche dei problemi.
1: Cioè quando fa l'uomo che tu gli dici prendi quello e lui si gira intorno e non lo vede, cioè come fai a non rimproverare?
0: Quale? Cosa?
1: Capito.
0: Però cioè... tutto questo però potrebbe innescare una crisi, sì. Allora è lì che si va dalla psicologa, psicologo, ecco. O dal macellaio.
1: Sì, perché c'è chi scappa.
2: Esatto.
1: No, cioè istintivamente ciascuna dei due cerca ovviamente qualcosa che un tempo avremmo chiamato hobby.
0: Sì, vado a giocare a go- vado a prendere le sigarette.
1: Esatto, che invece ora, bravo, e che invece ora sconfina in quello che è l'ossessione, no? Cioè sarebbe facile interpretare questi comportamenti come tattiche di evitamento.
0: Come, cosa che hai detto?
1: Tattiche di evitamento. Esatto, esatto.
0: Mi stavi cercando?
1: No.
0: Scusa, ero così, stavo un sovrapensiero.
1: Quello che in realtà non si dovrebbe commettere è l'errore più ovvio, cioè svoltare nella direzione sbagliata, cioè quello in cui l'amore in una società ossessionata dalla performance rischia di scivolare e trasformarsi ovviamente nell'ennesimo progetto, no?
0: Bella questa, perché a un certo punto nella mia vita dicevo alle persone I don't need another project.
1: Ecco, l'hai detto?
2: Ecco, vedi, te la sei chiamata proprio.
0: I don't need another project.
1: Vero, okay.
0: E ho fatto bene, perché intanto erano comunque rotture di... cioè, ecco, sono quelli porta a porta, venditore porta a porta, capito?
2: Però la cosa più probabile è che la coppia finisca per colpevolizzarsi a vicenda per le performance scadenti, quindi o entrano poi i sensi di colpa.
1: Ecco.
2: Quindi non è passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo fatto sesso, amore, è ancora soddisfacente quel sesso, amore, quindi insomma poi entrano in gioco tutta una serie di domande, tipo quando è che è stata l'ultima volta che abbiamo avuto una conversazione profonda, eccetera eccetera.
1: Vabbè, insomma, quindi diciamo che a volte ignorarsi fa bene alla coppia, però poi insomma bisogna sempre, come sempre, c'è una questione di equilibrio, una questione di balance, no? Bisogna sempre avere comunque un po' di equilibrio, degli hobby differenti, non fare sempre tutto insieme, perché insomma,
0: però molte più delle cose devono essere fatte insieme,
1: però è
0: fa parte della
1: assolutamente
0: cosa.
1: Sì,
0: ci sta. Torna J-Ax, l'ho detto la settimana scorsa, con la sua country music album Odio la gente, e ci sta benissimo. Ci vediamo dopo. Odio la gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: bellissimo Caparezza, ritorniamo in onda. Tengo a Rismelmo, buon venerdì mattina, 18 di settembre 2026, studio 8 di 365 Little Collins Street.
1: Siamo quasi in primavera vera.
0: Spietata, dietro l'angolo, dietro l'angolo.
1: Quasi primavera vera.
0: Freschino,
2: sì,
0: La cosa che mi rude è che ti svegli la mattina e dici, ah, c'è il sole.
1: Mi sto prendendo una pioggia prima di venire qua io.
0: Vabbè. Però avete le scarpe aperte voi?
1: No.
2: Comunque, meno male.
1: Siamo gli australiani.
0: Cosa interessante, ci potete ascoltare sull'applicazione del telefonino, qualsiasi telefonino che avete.
2: Radio anche, Italiana 531.
0: Sì, anche se avete un Oppo potete prendere e scaricarci.
1: Anche Huawei.
0: Huawei. Huawei. Con balla, abbiamo fatto le buone balle. E poi...
1: Ti sta venendo sonno?
0: Un pochino, dai.
1: Allora, cosa succede? Quando ti alleni a volte, sbadigli. Ti capita mai mentre fai crossfit?
0: Fulminato. Se gli faccio vedere quelle cose che faccio, c'è poco da fare. Devi stare sveglio anche perché cadi da una barra. Cioè,
1: mi sta.
2: Ti immagini uno che fa crossfit e si addormenta? Cioè. Sarebbe il colmo.
1: Il colmo. Senti, tu invece sbadigli quando ti alleni?
2: Ogni tanto, quando faccio Pilaris,
1: ecco.
2: Ho detto pure all'inglese.
0: Quando mi alleno,
2: dai, ogni tanto,
1: vabbè, ma tu
2: ogni tre settimane.
1: Sai per ogni quanto, scusa?
2: Ogni due barra tre settimane.
0: Se ti sente bello lì, ti butta fuori.
1: Dobbiamo rinvitarlo. Comunque, la prima cosa che viene da pensare quando uno sbadiglia è che magari stiamo un pochino più stanchi, ma non è vero, sono tutte palle. Cioè,
2: esatto.
1: Diciamo,
0: ti svegli alle 5:30 della mattina, un attimino uno sbadiglio ti viene, poi vedi certa gente a cross che dice ancora qua,
2: Sì, ma sbadigliare è un riflesso involontario che coinvolge respirazioni, muscoli del viso e sistema nervoso, quindi è tutto collegato.
0: Non è noioso quello che dici, ci mancherebbe.
2: No,
0: il sistema nervoso.
1: Allora, in realtà di solito come funziona? Che si sbadiglia durante una transizione da uno stato fisiologico all'altro, quindi praticamente quando tu sei assonnato o quando sei annoiato, prima di situazioni che richiedono maggiore attenzione, cosa fai?
2: Sbadigli.
1: Bravo.
0: Io nei meeting almeno 4-5 volte quando c'è qualcuno che parla.
1: Sì, se
0: poi è noioso, sì.
1: Ma te la metti la mano davanti o no?
0: Certo,
1: perché sai che qua non
0: cosa
1: te la
0: faccio?
1: Metto,
0: no? Cioè, ma c'è anche la sigaretta.
1: Non te la metto la mano davanti.
2: No, qua scatarrano tranquillamente per strada.
0: Non mi dite qualcosa che sbaglia.
2: Lo fanno anche in città.
0: Vabbè, no, comunque nei meeting non sbadiglio sempre, faccio finta di
1: invece di un padiglione di quelli.
0: Quando ti alleni, infatti, il lavoro di cervello, muscoli, cuore e sistema nervoso aumenta improvvisamente.
1: Per questo
0: uno sbadiglio durante il workout non è necessariamente un segnale di poca voglia che ti senti. Perché sbadigli? Cos'è? Sto dicendo qualcosa che non è interessante, puoi andare a casa, no, ho pagato.
1: Esatto, però c'è un altro aspetto anche molto interessante. Secondo uno studio, quando fai esercizio fisico la temperatura corporea aumenta, capirai, ci voleva lo studio, lo sappiamo, ecco. Comunque alcuni ricercatori,
0: c'è uno che è andato a scuola.
1: Dici che sono un po' cinica? Comunque alcuni ricercatori ipotizzano che lo sbadiglio possa contribuire alla termoregolazione del cervello, quindi favorendo piccoli cambiamenti nella temperatura e nel flusso sanguigno. Allora, io devo dire che quello che sapevo io personalmente è che quando uno sbadiglia durante l'allenamento è perché non ha digerito quello che ha mangiato. Però
2: sì,
1: magari
2: no, è vero, lo sapevo anch'io. Però in realtà se sbadigli tra una ripetizione e l'altra potrebbe semplicemente coincidere con il momento in cui il tuo organismo sta gestendo più cose contemporaneamente, tipo lo sforzo, l'aumento della temperatura, la respirazione, la concentrazione necessaria.
0: Sono tutte elementi di quando uno va in bagno alla fine. Quindi ti è mai capitato di sbadigliare quando vai in bagno?
2: Sì, ogni tanto
1: Ora ci farai caso.
0: Quindi ricordo che se durante l'allenamento gli sbadigli si aggiungono stanchezza insolita.
1: Prego. Insomma, di base non ignoriamo questi segnali, vuol dire che dobbiamo interrompere l'esercizio perché il nostro corpo in qualche modo ci sta dicendo qualcosa, ci sta comunicando.
0: E cosa facciamo? Cosa facciamo? Come lo interrompiamo questo esercizio?
1: Cioè, sei bloccato così.
0: Stai facendo toast to bars, praticamente ti attacchi alla barra, i pollici, tocco la barra. Cosa fai? Rimani chiuso a portafoglio? Cioè, cosa fai? Cioè, come fai? Impossibile.
1: Come una bella pizza a portafoglio.
0: Impossibile.
2: Mamma mia, non mi nominare la pizza, dai.
0: Allora, perché ci ascoltiamo Orlando con Gran Finale,
1: Vai.

0: Orlando, Orlando, praticamente canzoni nuove sempre a venerdì mattina con Thank God It's Melbourne, e parliamo un po' di capitalismo
1: interiorizzato, un tema leggero.
0: Sì, leggero per il venerdì mattina, insomma.
1: Benissimo.
0: Sai cosa, hai ragione, quando parliamo anche di temi leggeri noi abbiamo
1: cosa
0: anche...
1: Cosa ci vuole?
0: Abbiamo dei background proprio precisi.
1: Adesso mi sento meglio.
0: Viviamo in una società che ci ha insegnato che tutto quello che facciamo, tutto, anche andare alla Virgin, proviamo e siamo, deve essere uno scopo ed essere orientata all'efficienza e alla produttività. Se vai alla Virgin e spendi $50 a settimana, devi andare in palestra.
2: Come
0: ho detto prima, spendi soldi per la palestra, cioè è la motivazione.
1: Quindi come si chiama?
0: Interiorizzato. Quindi non è solo fuori di noi, nelle aziende, nella politica, è dentro di te. La risposta
2: è dentro, esatto.
0: La risposta dentro è dentro di te, però è sbagliata.
2: Devo ascoltarmi di più, quindi.
0: Forse.
1: Okay. Allora, ecco alcuni piccoli modi per contrastare questa logica.
0: Piccoli.
1: Allora, bisogna vedersi senza programmare niente.
0: Questa sono io.
1: Cioè, proponi degli incontri senza avere già in mente un'attività precisa.
0: Come venerdì al Presto Market.
1: Bravo, così come vedi, non lo posso dire AC, però quella roba lì, no? Cioè, ci si vede e basta, non come qua che devi metterti sul calendario fra un mese quando ci vediamo. Cioè, così, senza decidere cosa fare, noi vediamoci camminiamo, cioè vediamo cosa succede.
0: Ex, sempre quelle del South Australia, perché comunque c'hanno qualche cosa, mandava i calendar invites quando...
1: Ma perché è l'unica, così è un po' troppo. Guarda che non è l'unica.
2: Cioè, io lo dico, ti metto sul calendario, però poi ci
0: ma
2: sono...
0: mica ti mando il calendario in bagno.
2: Decline.
1: L'hai mollata subito, sì.
0: E è durato un po'. Andiamo avanti.
1: Male, molto male. Quello doveva essere un campanello proprio d'allarme. Comunque, perché devi fare questa cosa qua? Perché il tempo passato insieme non ha bisogno di essere produttivo. Cioè, non è che devi... Capito?
0: Bisogna produrre. Sei di Milano, dai,
1: anche quando ci si vede, no, non deve diventare un intrattenimento ottimizzato, cioè rilassatevi, cavolo.
2: No, esatto. Allora, poi un'altra cosa è chiedere un favore ridicolo. Tipo, chiama qualcuno per chiedergli come si scrive una parola, quale colore scegliere tra due opzioni, o se secondo lui o lei fa troppo freddo per uscire senza
1: domani
2: giacca.
1: Domani ti chiamo e te lo chiedo.
2: Io però questo lo faccio ogni tanto, devo dire.
0: Non farlo con noi.
1: Tu lo fai spesso, secondo me.
2: Io lo faccio bene, sì.
1: Secondo me lo fa spesso.
2: È bilancia.
0: Sei una paranoica, da paura.
2: Io?
0: Ti fai mentali da paura. Oh, ma secondo te ho scritto troppo? Vabbè, dai.
2: Chiesto qualche consiglio, ecco,
0: perché farlo?
1: Perché
2: non devi meritarti l'attenzione altrui solo per questioni importanti o per chiedere soluzioni a problemi complessi.
1: Vabbè, allora,
0: anche questo. Comunque, racconti i fallimenti a voce alta.
1: Ecco.
0: Io lo dico tutti i venerdì mattina. Io vi racconto di una ex che fa delle stronzate. Dove ho fallito, chiaramente. Ho fallito io, mica do colpa a quella persona lì. Quella persona lì è quella che è. Ecco, io sarei dovuta andare via.
1: Esatto.
0: Quindi discutere di qualcosa che non è andato bene senza autosvalutarti e cercare di imparare la lezione.
1: Bene.
0: Cioè, ho fatto una cazzata, ho sbagliato, va bene così, perché normalizza l'imperfezione.
1: Bene.
0: Perché se tutti facciamo le cose fatte per bene siamo tutti bravi, no?
2: Certo.
0: Quindi devi far vedere che sei un po' umano.
1: Esatto.
2: Mega siamo nati tutti con la camicia.
1: No. Niente, no.
0: Che c'hai oggi, la polo, dove hai comprato?
1: Maglioncino
2: al mercato.
1: Allora, dobbiamo anche imparare a rispondere non lo so, e qua direi che gli australiani sono dei master.
2: Perché I don't know.
0: Viviamo in una società dove I don't know.
1: Qualsiasi cosa cui, cioè, che tu puoi chiedere a qualsiasi australiano, lui ti risponderà I'm not quite sure.
2: Esatto.
0: Vabbè, neutralità.
2: I'm not entirely sure.
1: Esatto. Allora, se ti chiedono qualcosa che non sai, ovviamente, invece di non sono sicuro, però dovrei controllare, ma non credo, devi semplicemente fare all'australiano e devi dire I'm not quite sure.
0: Però esatto. Anche qua nasce qualcosa, se non la sai, fai qualcosa per saperla almeno.
1: Però diciamo che il punto di questo consiglio è che uno non deve per forza riempire il vuoto di conoscenza, cioè uno può anche non sapere una cosa. Il problema è che noi viviamo in Australia e che non sanno un emerito. Ecco.
2: Infatti bisogna fare qualcosa di inutile con intenzione.
0: Di inutile. Sì, tutto attaccato.
2: Con intenzione.
1: È tutta una parola di inutile.
2: No, di inutile.
0: Dai.
2: Allora, dedica tempo ad un'attività che non migliora nessuna skill.
0: Beh, tu sei capace.
2: Oh, alla fine è finita. Ma scusa, ad esempio,
1: oggi è il delirio.
2: Quando riordini vecchie foto, sì, oppure ti ascolti la stessa canzone in loop, balli in cucina, dormi.
1: Voglia. Questa io sempre, ballo in cucina, ascolto le canzoni in loop, sempre
2: perché,
1: io.
2: Perché farlo? Perché?
1: Sì, perché
2: il tuo valore non è legato alla tua produttività o al tuo benessere, e non è in un'ottica perpetua di ottimizzazione progettuale di qualunque aspetto della vita.
1: E dai,
2: l'ho letta tutta. Senza...
1: Ora respira.
2: Scusate, devo prendere un attimo fiato.
1: Bene.
0: Allora, vedo vai, l'ultima, poi passo, ascoltiamo un po' di musica. Smetti di dire anche io quando qualcuno si lamenta.
1: Oh.
0: Sappiamo come va, la tua collega o il tuo collega dice sono stanchissimo, e tu subito anche io, non dormo da giorni. No, che brutte occhiaie che c'ha, dicono.
1: Beh,
0: scusa,
1: anche questa è una cosa molto australiana, non ti è mai capitato quando ti dicono, ah, il tuo colore preferito è rosso, anche il mio colore preferito è rosso.
2: Oddio, sto prendendo sto vizio di merda, scusatemi.
1: Be my guest, Silvia, cioè proprio
0: praticamente è una gara al ribasso dove nessuno può semplicemente stare male. Perché lo fai? La logica del merito applicata alla sofferenza, per cui dobbiamo dimostrare che stare male,
1: tutti soffriamo insieme,
0: esatto, devo avere così empatia per farti vedere sto male anch'io. Ma se la tua camicia è brutta solo a te, non è che anche la mia è brutta.
1: Comunque guarda che davvero qua in Australia lo fanno tantissimo.
2: Pensavo che la camicia brutta è davvero brutta.
1: Immagini. No, comunque davvero qua lo fanno troppo.
0: Vabbè,
1: troppo
0: succede.
1: Però ne posso dire l'ultima, perché
0: no,
1: ce n'era un'altra, dai, ce n'era un'altra
0: tardi,
1: che era, ma
0: tardi.
1: No, me la sono persa.
0: Ho messo un gelido bruciore,
1: dai,
0: con dime.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
5: Thank God it's Melbourne.
4: Si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
3: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
6: In questa notte di sole. Radio Italiana 531.

0: TV. 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
1: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
0: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
1: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
0: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
1: I posti sono limitati.
0: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
1: Viaggio a Melbourne 2026
0: con noi di Radio Italiana 531.
2: Mettimi le ali, Michelangelo.
3: Mi senti poi suona di sta sigaretta?
2: Spacca, mettimi le ali, Michelangelo.

0: Blanco con Sottogonna. Che chissà cosa c'è nel Sottogonna.
1: Ci sta.
0: Allora, bella. Praticamente le ultime cose che sono successe in Australia, così, sì, quelle cose bellissime, interessanti, le guard. In Australia praticamente dal 1 ottobre succederà che stopperanno questo payment che c'avevamo, questo surcharge che c'è in Australia, che se metti la card dentro, se la infili dentro, non viene chargeato. Però se fai il tap and go, che è talmente tanto comodo.
2: Posso dire che però io per un bel po' di tempo ho fatto, inserivo la carta, perché no, ma perché mi dà fastidio, ma scusa, ma perché tu devi dare 1.5?
0: rimane il fatto che comunque questa qua è una nazione che tace, succede qualcosa. Esatto. Ultimamente, non so se lo sapete, comunque la ministra dei trasporti australiana ha preso tramite Qantas le ha regalato praticamente la Platinum Membership per a vita.
2: Davvero?
0: Lei è la ministra dei trasporti che gestisce e controlla il mercato degli aerei praticamente, e deve gestire che Qantas non faccia questo magna.
2: Ecco, e lei si prende con lei.
0: Lei si prende, cioè, è quella
1: si è presa il platino.
0: Quella lì è bribe, no?
2: È
0: total bribe, capito? Eppure funziona così. Qua in Australia si sta zitti su queste cose. Si smetterà di pagare. Vedrete che comunque, Silvia dovrebbe darci un verbo qua. Comunque,
1: dimmi, te lo do subito.
0: Vi faranno pagare lo stesso, uguale. Non è che il prezzo del caffè scenderà, perché sono due charge completamente diverse.
2: Comunque, di cose belle. Melbourne. Melbourne è stata praticamente è in classifica al quarto posto come migliore città, attenzione, per la nightlife.
1: Attenzione,
2: cioè, allora, è davanti ad Amsterdam. Senti che roba, è davanti ad Amsterdam.
0: Leggono quei libri di merda.
2: Ma fermo, è davanti a Madrid.
1: Non ci posso pensare.
2: È davanti anche a Seul, cioè incredibile.
0: Però è dietro a Bangkok, Berlino, che chiaramente è molto bella. Berlino, bisogna di questo.
2: E soprattutto
1: New York, ovviamente.
0: Allora, ti do io questa qua, poi ti faccio parlare dell'Evs.
1: Vai. Più bello. No, ti dice EVS, Simone.
0: Grazie. Erin Peterson, che praticamente fu quella che fece questa fantastica beef strong enough pie con i funghi, così, quelli pescati così. Ma pare buono questo.
2: Ecco, però.
0: E per eccedere il marito.
2: Che è poi, quella che ha messo il piatto diverso.
0: Il marito non è morto, è rimasto vivo per fortuna, perché è riuscito poi a denunciare, a parte che tipo si è rovinato il fegato, i reni, perché ti rovini altre vabbè. Due persone, se non sbaglio tre, sono morte perché chiaramente di intossicazione, e è legale chiedere nei carceri australiani lo Zempic
2: se sei diabetico.
0: Va provato, secondo me è più per il sovrappeso. Comunque lei è diabetica, così hanno detto, perché i funghi
2: lei se la fa passare perché è diabetica. Sì. Il problema, diciamo,
0: il doppiamento che le viene fuori quando dimagrisce.
2: Al di là di quello, però la diatriba è se appunto la decisione se i taxpayer, i contribuenti, devono praticamente passare lo Zempic per lei che è in prigione.
0: Quindi l'EMS dice.
1: Quindi l'EVS, che in teoria EVS,
0: sì, però vuol dire Electric Vehicle.
1: Fammici arrivare attimo, sì. Quindi sta facendo l'overtake del petrol e delle car che vanno al diesel in Australia. mi impiccio. Sì. Comunque,
0: che vi diamo delle vocali.
1: Sono state vendute più di 27.000 macchine con la batteria elettrica in Australia in agosto, per un totale di 24.9% delle vendite.
0: Pensate che erano batterie scariche quando le hanno date via. Dai, mi dai l'ultima, per favore.
2: Allora, il Victoria potrebbe offrire $10.000, esatto, perché il Victoria sono un po' stingi. Victoria potrebbe offrire $10.000 ai
1: a chi?
2: A quelli che lavorano nella sanità, per andare spostare nelle zone regionali.
1: Ecco,
2: quindi
1: qua.
2: Spostatevi nelle zone regionali, perché praticamente la gente, cosa vogliono fare? Vogliono cercare di svuotare un attimino Melbourne, che è molto satura, e quindi stanno cercando di riempire le zone regionali e pagano.
0: Tantissime cose stanno succedendo ultimamente tramite, parliamo così, in vista in generale, non perché chiaramente stati comunque parte, però il ministro, il shadow minister del Home Affairs ha detto che se studi non è per portare la tua famiglia qua, è per te per studiare, o rimani te qua e poi te ne vai. Se vuoi portare la tua famiglia devi utilizzare altri visti per portare la tua famiglia, dove praticamente devi utilizzare i canali apposta per portare la tua famiglia, e questo ci sta. La seconda è che hanno ridotto i numeri per i visti regionali. Quindi erano tipo 50.000, qualcosa, sì, li hanno praticamente portati 13.000, sì, una cosa esagerata. Quindi sì, io andavo in regionale per fare lo chef, per fare il nurse, per fare l'infermiero, infermiere, portantino, sì, l'osh, quello che è.
2: Niente.
0: Ce ne sono solo 13.000. Cose veramente, veramente pesanti.
2: Molto pesanti.
0: Viene questa ragazza qua, fantastica, si chiama Soap, praticamente Sofia Ottone, giovane cantatrice italiana, nata a Roma nel 2005, cresciuta a Ladina.
2: Ladina. E che canta?
0: Radice italo franco algerine e canta una canzone Cigarette, quindi c'è questo misto francese, metal italiano, le sue belle,
1: interessante.

0: molto bella Sofia Ottone, mi è piaciuta moltissimo questo così misto algerino,
1: bello,
0: queste cose qua,
1: bello, quindi, bello, bello, bello, bello,
0: perché più cresciamo interiormente più siamo destinati alla solitudine,
1: ecco,
0: perché quella gente che va a leggere libri sono messi in quel modo di
2: ma la solitudine, quindi non con i gatti, cioè nel
0: no
2: senso,
0: magari
2: proprio...
0: quella è una gattara.
1: Allora perché succede, dimmelo tu Stimo,
0: perché recentemente ho letto con quegli olandesi là Fiori per Algernon, un libro di Daniel Keyes che racconta la storia di Charlie Gordon, un uomo con una disabilità intellettiva che praticamente confonde i condizionali, che viene sottoposto a un esperimento scientifico destinato ad aumentare la sua intelligenza, la classica pillola, no?
2: Ok,
1: quella blu con l'arancione,
0: esatto. Prima di lui l'esperimento è stato condotto su Algernon, un topo, i topi sono veramente intelligenti, no? Che improvvisamente diventa molto più intelligente degli altri.
1: Manco cioè... fosse Ratatouille praticamente.
0: Sì, sì, ecco. Sì, sì. Toglia, sai, l'hai visto Ratatouille?
2: Certo,
0: bellissimo,
2: sì, sì, il primo. Il primo.
0: Sì, dopo l'hanno ucciso il topo, non potevo mica fare.
2: No, no, no, non c'è il numero due anche di Ratatouille. No.
1: Io non, mai, non lo so, magari a Roma, nei cinema romani.
0: Praticamente ha lavorato, quindi praticamente, la storia di questo topo è che più sappiamo, più soffriamo.
1: Oh.
0: E questo è uno degli aspetti più dolorosi del romanzo, praticamente. Ci fu un altro scrittore nel passato che disse: più facciamo progressi interiori, più diminuisce il numero di coloro con cui possiamo realmente comunicare. Quindi quanto intelligente e deficiente ti senti più o meno, praticamente così che devi considerarla, no?
1: Ok, cioè... beh, interessante, questa è una delle contraddizioni più profonde in realtà della crescita interiore, perché siamo abituati a pensare che diventare più consapevoli ovviamente significa avvicinarsi agli altri, no? Quindi che comprendere meglio noi stessi ci renda capaci di costruire relazioni migliori, più autentiche, più profonde,
0: ma c'è sempre un ma,
1: non è sempre così,
0: ma
1: esatto,
0: crescere, fare progressi interiori, quindi significa accorgersi della distanza,
2: esatto, quindi direi che alcune persone che prima sentivamo vicinissime diventano improvvisamente lontane, quindi non necessariamente perché sono cambiate loro, piuttosto perché la linea su cui si basa una relazione non è più parallela ma inclinata.
1: Fammici pensare
0: vabbè, allora. Sono di quelle anche che sposti un po', siamo un po' onesti adesso, molliamo questa notizia che però sono anche di quelle persone che tendi a spostare perché
1: no?
0: Non perché sì sei cresciuto, però perché magari non fanno più parte di
2: quell'ingranaggio, perché non clicchi più, no?
0: Sì,
2: esatto.
0: Clicchi è molto australiano,
2: è un po' tipo che devi tagliare un po' i rami secchi, no?
0: Sì, poi li bruciamo,
2: li tagli e basta.
0: Sì, sì.
2: Una volta che
0: l'hai mai fatto te nella tua vita di così
1: voglia
2: hai bruciato,
1: anche molto migliorata,
0: sì.
1: Perché prima bruciavo, cioè
0: con l'accio fiamme
1: invece poi ho cominciato a fare yoga, sono diventata una persona migliore. Respiro prima di parlare, prima di fare le cose.
0: Sono cose veramente, cioè comprendere meglio il mondo non, chiaramente non significa necessariamente sentirsi più vicini adesso, però cioè è anche pericoloso fare così, anche pericoloso.
1: È vero, che comunque però posso dire che la solitudine in quel senso non è che necessariamente voglia dire assenza di qualcuno, cioè a volte fa bene tagliare un attimino.
2: Sì, esatto, esatto.
1: La presenza di qualcosa appunto che stavamo dicendo proprio prima, no? Cioè qualcosa che non riusciamo più a condividere, quindi una consapevolezza, una profondità emotiva, cioè se quel legame non c'è più ci sta a allontanarsi, ci sta a tagliare,
0: certo.
1: Va bene così.
0: Un po' awkward, però va bene.
1: Però va bene.
0: Quando sei in compagnia di quelli lì è un po' awkward, no?
1: Beh, tu dici
2: molto inglese,
1: vai.
0: Perché dice il vibe è perso, no? Cioè non c'è più.
1: Sì, però qua secondo me parliamo più in generale, non parliamo più tipo che se tu parli e non mi sei simpatico io prendo e me ne vado.
2: Vabbè, insomma, così è, insomma, è proprio da scaltri, cioè.
1: Allora, chi sentiamo? Cosa sentiamo, Silvia? Dicelo tu.
2: Allora, adesso vi facciamo ascoltare Annalisa con una tigre sul letto.
1: E dai.
2: Ce la posso.

0: Noi siamo fuoco.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono Cortese!
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono Cortese!
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: Martini con Marrakesh featuring Gue, che c'ha l'accento sulla E. Praticamente,
1: ma come questo accento, acuto o grave?
0: Grave, gravissimo. Ah, gravissimo. È gravissimo. Quelli che prendono certe bevande perché dicono: questa mi fa fare meglio la cacca, o questa, ecco, mi fa fare la pipì fatta meglio, o questa mi serve per le notti di sonno profondo. Per
2: quando esempio, infatti, non riesci a dormire e ti devi prendere la melatonina.
0: Ma la melatonina in pastiglia.
2: Esatto. Sì, sì. Però un'alternativa alla melatonina è, ad esempio, una bevanda per notti di sonno profondo. Sì. A base di magnesio e amarena, perché favoriscono il rilassamento e promuovono i cicli del sonno più profondi.
0: Nota veramente importante: ultimamente si vedono tantissimi sportivi bere il succo di ciliegia. Scusa se ti ho calciato.
1: Sicuro.
0: Bere il succo di ciliegia, potevo fare più forte, perché è importantissimo, aiuta praticamente a riparare i muscoli appena è finito, veramente sotto sforzo, soprattutto quelli che fanno, non so, attività come crossfit, calcio e quelle cose
1: fulminati. Allora, invece c'è un'altra bevanda, no, per una routine rilassante serale.
0: Tisana?
1: Per esempio,
2: esatto,
1: è un infuso di camomilla con del latte di mandorla, caldo ovviamente, un po' di miele, un po' di cannella.
2: Fantastico.
1: E via a dormire.
2: Okay.
1: Fa venire una voglia di dormire.
2: E invece, Simo, secondo me tu devi bere una bevanda contro lo stress notturno.
0: No, io ho lo stress proprio.
2: Aiuta a distendere il sistema nervoso e a spegnere l'iperattività mentale serale.
0: Chiudi la porta!
1: Ecco, base di che cos'è?
2: Ce lo puoi dire tu o ce lo dico io?
1: No,
2: te lo svelo.
0: C'è comunque latte di cocco, vaniglia, miele, un pizzico di sale marino.
2: Ci mi raccomando, sale marino,
0: Sì, vabbè, sì, marino, ma non Mario,
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: dai.
1: No.
0: Comunque, ci sono anche altre bevande chiaramente che ti aiutano per addormentarti più in fretta,
1: certo,
0: no? Tipo, tutti conosciamo la camomilla, però potremmo anche prenderci tipo un frullatino di banana, latte di mandorla, cannella, miele, perché latte di mandorla, cioè, siamo
2: davvero?
0: Onesti. Ma no,
2: non lo so.
0: Io non lo bevo.
1: Allora, io vi posso dire che per riequilibrare gli ormoni si usa la curcuma,
2: esatto,
1: pepe nero, perché non so se lo sapete, ma il pepe nero praticamente potenzia
0: sarà
1: gli effetti,
0: vero?
1: No, potenzia gli effetti della curcuma del 2000 per 1000, attenzione, signori, 2000 per 1000, sì. Un po' di miele, un po' di latte caldo, o secondo me anche acqua va bene, perché comunque il latte altrimenti è qua, ti rimane
2: sul
1: stomaco,
2: ti rimane pesante.
1: E quello, per esempio, per regolare gli ormoni, che è molto importante per noi femminucce.
0: Bello, okay. A me la curcuma, che poi sarebbe il turmeric,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: lo andiamo a comprare, io lo uso tantissimo col pollo.
1: Ah, corpollo.
0: Corpollo è molto indiano.
2: E infatti anch'io lo faccio, lo chiamo il pollo al curry.
1: Andiamo a ammutolirla, per favore.
2: È vero, però c'è la ricetta.
1: La puoi ammutolire, per favore? Io dopo questo non so.

0: Fantastica, dito nella piaga, bellissima, bravissima, e tutte quelle cose che servono. E allora, sì, cosa interessantissima che vogliamo raccontarvi ogni tanto, perché ci sono quei detti che sono veramente importanti, non so, per esempio, tipo, vado a dormire che domani devo incazzarmi presto, non so, sai, cioè, quando parli con le persone, quelle cose, cosa ti impedisce di essere te stessa, per esempio, il codice penale, queste cose, queste cose che sono veramente importanti.
1: Capito.
0: Sì, non so se l'hai mai letto questa cosa.
2: Ma del tipo più invecchio, più capisco perché i gatti se ne vanno a metà conversazione.
0: Sì.
1: Per esempio, quando posti foto e ci aggiungi alla faccia di chi mi vuole male, vorrei sapere di preciso chi tissing.
0: Sì. Non ho gusti difficili, però ho disgusti facili, per esempio.
1: Per esempio. Che delusione quando postate foto delle vacanze con scritto ciao amici, io non torno più. Sì, puoi tornare.
0: E con quella tua amica che prima ti ha mandato il vocale, che lei in vacanza invece non ci va di sicuro.
2: No, probabilmente no.
0: Sì. Cosa hai raggiunto nella tua vita?
2: Io? Tanti obiettivi fino adesso.
0: Sì, io il limite. Vabbè, dai.
2: Ma sempre meglio, ad esempio, tipo, io mi piaccio così come sono, è perché ti accontenti di poco.
0: Questa è bellissima.
1: Molto poco. Oppure quando uno ti dice sei il sole della mia vita, ti fisso per più di qualche secondo e gli occhi iniziano a bruciarmi.
2: Simo, ma tu cosa prendi per stare meglio?
0: Il Panadol.
2: Io prendo le distanze.
0: Bellissima. Ciò che cerca in una persona è la personalità. Sei fortunato, io ne ho varie. Siete fortunate voi due che io ne ho abbastanza.
1: Comunque posso dire che la vita è imprevedibile. Oggi ci sei, domani chissà. E quindi prendi il telefono, chiama le persone con cui hai litigato, insultale un'altra volta. Meglio oggi che mai.
0: Vedete, sono quelle...
2: ti posso chiamare?
0: No,
2: non dovevi rispondere così, era tipo, perché? Non sai scrivere?
0: Cioè, vabbè.

0: che sei una generazione, qual è l'ultima generazione?
1: X, Y, Z, Gen Z,
0: ma ce ne sarà un'altra che verrà viene fuori ogni 20 anni, quindi arriverà fa proprio.
2: Comunque io credo che la prossima volta che qualcuno mi fa arrabbiare gli dirò: come faccio a bloccarti nella vita reale?
0: Io lo so, io l'ho fatto.
2: Vai, come si fa? Come
1: no,
2: si fa?
1: Poi, io non ti odio, ma sarebbe stato meglio se tuo padre avesse usato il preservativo.
0: Ne sapevo un'altra, te la dico fuori onda. Qual è la cosa che ami più del tuo lavoro? Andarmene. È bello, sono frasi importanti, scrivetevele voi che ci ascoltate.
1: Anch'io ce n'ho una per te fuori onda, perché sì, se la dico adesso poi mi mandi fuori onda, via.
0: Cioè, fuori onda, è il motivo della parola fuori onda. Va tutto bene? No, sto dicendo che vada tutto bene, per favore non interrompere la mia performance. Sono quei momenti in cui a volte vado, per esempio, in queste ritrovi calabresi, dove veramente ce ne sono 400,
2: sì,
0: e c'è da mangiare per 2000.
2: Certo.
0: E va tutto bene? Certo,
2: come no?
0: Sto facendo finta che mi diverto.
2: Bene, bene, bene. Senti, stasera vuoi venire a cena a casa nostra, Simo?
0: No, perché come dice Levante e Max Gazzè, io sono un pezzo di...
2: Beh.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: fresche.
1: Finalmente la mandiamo a casa. Finalmente.
2: Ma ti riferisci
1: così
2: a me?
1: Io mi riferisco alla puntata in generale. Quindi, finalmente si va a casa. È stato un venerdì mattina molto intenso. Vi ricordo di seguire chiaramente tutto quello che fa l'Italiana 531 per il Santale Film Festival.
2: Certo.
1: Saremo a fare due chiacchiere con
2: mi raccomando, Eleonora, gabito lungo,
1: questo
2: tanco.
1: È quello che facciamo venerdì sera più o meno, poi siamo dalle parti del Como, quindi magari siamo dalle parti del fiume, di quelle parti.
2: Certo. Siamo.
1: Tu invece, ragazza con gli occhiali che viene da Tor Vaianica, TJ, da dove vai?
2: Sì, da TJ. Io domenica vado, prendo l'aereo e vado in vacanza.
1: Si va in Italia per un po', vero?
2: Bello. Sì, sì, vado a Tor Vaianica, attenzione.
3: Ma vedi un po'.
2: Ma guarda te, guarda. Infatti dicevo prima la mia amica Eleonora.
1: Grazie, ciao.
2: Che gli manderò una foto con me con il cartello benvenuti a Tor Vaianica.
1: Sì, così cambia anche il nome della tua puntata, del tuo programma radiofonico.
2: Esatto.
1: Da Roma, da Tor Vaianica a Melbourne.
4: Esatto.
1: Sciro Melanesi, cosa fa?
4: Sì,
1: lei?
4: No, allora, lavorare,
1: stendere, cosa fa? Piazza 5 giornate, no?
4: Esatto, sì. sempre quello. No, questa, guarda, no, ho una sessione gratuita.
1: No, 5.
4: Ho una sessione gratuita con un personal trainer che mi ha rincorso in palestra l'altra volta, secondo me è nuovo.
1: Bello lì, basta, Ciccio.
2: Deve ma non hai bisogno del personal trainer.
4: Ma c'è sempre bisogno, c'è sempre bisogno.
1: Beh,
4: c'è sempre bisogno.
1: Anche se tipo sai già dell'80% del tuo corpo, di quello che hai bisogno, quel 20%
4: sì,
1: che magari tac.
4: Perché no? Okay, vediamo.
2: Vero,
4: vediamo. Si è proposto così, secondo me sta cercando magari di trovare nuovi clienti,
2: sì,
4: capito?
2: Sì, quindi gli ha detto di sì.
4: E quindi scrocchiamogliele.
2: Brava, guarda che soddisfazioni, la milanese che mi impara il romano. Mi devi insegnare un po' di milanese.
4: Io imparerò.
1: Baluscia.
2: E tu Simone che ci dici? Che
1: vabbè,
2: ci dici?
1: Stasera
2: che
1: fai? Domani vi dico il mignolo,
4: sì.
1: Domani e penso che quello dei cinesi serve per qualcos'altro. domani vado a vedermi Holy Cannoli.
2: Perché
1: c'è dei biglietti gratis.
4: Ecco.
1: Sì, comprate i biglietti, quindi vado a vedere Holy Cannoli. E al Como c'ho un compleanno.
4: Sì, ti stai spegnendo, Simone. Sì, ti stai spegnendo, ti prego, reagisci.
2: Non sbadigliare.
1: Io ho chiesto
2: a
1: Rosa che non voglio fare niente domenica. Niente, non voglio vedere nessuno, niente. Voglio andare in COVID.
4: Ecco,
1: andare
4: e
1: in COVID.
2: Ok. E quindi
1: succede, domenica succede, non faccio niente. Domenica sai cosa?
4: Dormi.
1: Vado a leggere un libro in silenzio.
2: Oh, ma dai, grazie.
1: Va bene, basta, ciao. Grazie per quelli che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno e quelli che non ci seguono, che cosa fanno?
2: Non lo vogliamo dire, vabbè.
1: Ma vi mandiamo un messaggio. Grazie a tutti, ciao!
4: Buon weekend!
2: Ciao!
5: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
6: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
9: Sono le 9:01.
10: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia. Gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel 1926 e Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariando.

0: Alleva l'iniclicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Buongiorno Radio Italiana 531, sono le 9:07 e siamo qui per un nuovo programma per questo venerdì 18 settembre con Stefano e il nostro farmacista Michael.
3: Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sei tornato?
2: Sono tornato.
3: Buon viaggio?
2: Ha fatto un buon viaggio.
3: Quando sei stato in Italia?
2: Un mese.
3: In un mese bellissimo, agosto fra settembre,
2: sì, bravo.
3: Il migliore è il tempo dell'anno di entrare in Italia.
2: È il migliore, io vado, sì, sempre in questo periodo.
3: Ok, caldo.
2: Dal 18 agosto sono tornato il 15 settembre.
3: È il ferro d'agosto, la festa, quando lo fanno?
2: Il 15. Quindi subito dopo sono arrivato.
3: Ok.
2: Sì, sì, sì. Ma hai fatto caso che tutte le volte che io vado in Italia, sì, che sia Sanremo, che sia la vacanza, poi, sì, devo sostituire Ida o altri con Solo Operator la puntata con te e sono malato. E tu,
3: perché,
2: ti arrabbi?
3: Perché?
2: E tu ti arrabbi perché io venga al lavoro malato.
3: No, ma mi dispiace.
2: Infatti ho detto Dio tre volte.
3: Te l'ho visto stamattina.
2: Subito.
3: L'ho visto subito che non,
2: sto messo male.
3: Non ti vedo bene, anche non ti vedo bene. Si vede che non hai dormito bene. Ho caso due problemi, ma si vede la differenza.
2: Si vede.
3: No, si vede. Si vede, ma il ritorno di... il viaggio lungo è difficile, sai, sono molte cose, perché la temperatura e anche tu non dormi una serata, perdi, dopo l'orario, è difficile, sai, per il corpo, per...
2: Ma io, per esempio, però, in realtà non sono così debole
3: sì,
2: il
3: sì,
2: corpo,
3: sì.
2: Però vedi, a tornare a fare il viaggio mi fa così.
3: No, ma il raffreddore, il problema non è la ricondizione, la prima cosa, quello non è la problema. Il problema è stai in a cabin sull'aerea con 200 persone, allora ti infettano, quello era il problema. Qualcuno vicino anche, ok, ti do un esempio, se uno entra nel pullman, diciamo, è raffreddato, diciamo,
2: sì,
3: e il pullman è pieno di gente, pieno, ok? Se lui entra e tossa, quante persone credi si possono infettare da quel pullman? Quanti?
2: Se sono 20 persone.
3: E diciamo forse... che lui entra, tossa e se ne va. Allora non è il giusto.
2: Non deve
3: pulmone.
2: Stare lì, basta fare una tosse.
3: La tosse, diciamo la tosse. Ma è raffreddato, non sta male.
2: Un pullman di 25 persone, probabilmente.
3: No, è più di 25. 50. È long.
2: Ok.
3: Quanti credi? Quanti?
2: 5.
3: Tutti.
2: Tutti.
3: Tutti. Ogni persona.
2: Perché uno tossisce su uno e quello poi passa
3: sta
2: agli altri?
3: Sta sull'aria. No, perché sta sull'aria.
2: Sull'aria.
3: E specialmente sul pullman, dove diciamo sta il corridoio.
2: Sì.
3: È aperta. Allora l'aria è aperta fino all'ultima al pullman. Su una tossa, quella batteria, quel virus che ci sta sull'aria, cammina. Allora chi può infettare tutto il posto, pure la gente da dietro. Allora, per esempio per te che sei stato, diciamo, esempio sull'aereo.
2: Sì.
3: L'opportunità di infettare sono altre gente, viene dalla, non la ricondizionata. Allora, sì, ci manca una persona che non sta male. Quando sono 300, quando ci sono 300 persone, sì, diciamo, non sto tutto bene. L'opportunità, la probabilità che ci sta uno persone che ci sta raffreddato è grande,
2: quindi
3: diciamo,
2: possono essercene tante,
3: okay,
2: altro che uno,
3: diciamo, una persona più lungo dalla quella persona, sì, si sta più bene, più vicina, ma tu che ne sai? Perché l'altro problema è questo, la gente, ok, tu stai male perché stai male adesso, ma sì, può darsi che una settimana fa non sei stato male, ma tu non ti addono. Sai, questo periodo dell'infezione dove non c'hai i sintomi all'inizio. Allora, può darsi ci sono la gente che sono sull'aereo, si vedono bene, stanno pure vicino a te, seduto vicino a te, ma...
2: Magari ho infettato io?
3: Loro sono già infettato.
2: Ok.
3: Perché, ma non hanno i sintomi ancora. Dai giorni, quando arrivano, ritorno, i sintomi scoppiano. Anche a te si scoppiano. Allora, L'è preso dall'elio, ok? La probabilità è dall'elio.
2: È veramente alta.
3: Ah, ormai con un po' di sole, un po' di riposo.
2: Anche il sole.
3: Ah, il sole la
2: tipo domani è 26 gradi, voglio andare sulla spiaggia, come faccio così?
3: No, perché?
2: Che senza andarci in costume, sto con la maglietta.
3: No, un po' di sole, vitami la dita, aiuto.
2: Sì? Sì. Posso andarci in costume?
3: Sì, perché no?
2: L'hai detto te, eh?
3: Tu devi fare quello
2: che ti senti,
3: che ti senti a
2: fare. A posto siamo.
3: Si vai a spiaggia, non ti sento bene, non devi stare. Okay,
2: se vedo
3: non
2: che
3: è
2: sto
3: che
2: male,
3: non
2: vengo
3: ci sono
2: via.
3: Le rule che non puoi fare perché sta, non è così. Okay? Tu si vai a spiaggia, sì, è buono perché non è freddo. Secondo, ci sta il sole. Terza, se può di acqua, l'acqua è fredda.
2: Non c'entro neanche a dicembre, figurati ora.
3: L'acqua non è come
2: troppo fredda,
3: non è come Polignano.
2: Ah, mamma mia, era come entrare nel brodo. Era come un brodo.
3: È fantastico. L'acqua è pulita.
2: Tutto
3: è
2: il tempo in acqua stavo.
3: No, è fantastico.
2: Ah, mamma mia.
3: No, è un posto.
2: Cioè, è come essere in una hot pot.
3: Sì, è fantastico.
2: Proprio io proprio posso bello, stare lì dentro per ore.
3: È pulita.
2: Sì.
3: Quando è bella pulita, sai, una cosa. Non ti puoi spiegare finché tu vai e fai l'esperienza a vederla, che è una cosa, è un'altra cosa.
2: Mamma, quanto ho goduto.
3: Ok, allora dormi? No.
2: No.
3: No, non no, ha no. problema.
2: Allora, intanto per cercare di venire al lavoro e sì. vivere una vita regolare e normale, sì. sono con il Codral, che so che è un miracoloso.
3: Okay.
2: qualcosa devo
3: sì.
2: battere la testa al muro tu, da qualche okay. parte, no?
3: Tu un po' di vitamina C.
2: Okay. ok, quindi mi serve queste cose?
3: Sì, un po' di vitamina C. Riposo è importante. Acqua è importante. Un po' di più che normale, perché it's flush, sai, per pulirti sì. il corpo. E dormire è importante, perché quando dormiamo il corpo si ripara. Allora il lavoro che il corpo fa, ci sono certi lavori che solo si fa quando si dorme. E allora se non dormi bene e stai malato è un problema. Per recuperare ci vuole di più tempo. Allora per dormire per te ormai, perché è il jet lag.
2: Mamma, ho dormito 3 ore.
3: Ah, è perciò quando una persona sta malata e dorme di più, sai? Sai, ta donna che tu stai malata e ti sento più stanco. Non hai fatto niente, ma dormi di più quando stai malato. Perché il corpo vuole dormire, perché devo fare un lavoro, ok? Jet lag per te.
2: Allora aspetta, ti aspetto okay. lì, mettiamo subito una pausa perché sono già al momento
3: okay.
2: E poi parliamo di come fare a dormire bene.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto zio, è già aperto, si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
5: Buongiorno di nuovo, state ascoltando Radio Italiana 531, sono le 9.22 e qui siamo al Farmacista, il programma con il nostro Michael.
6: Parliamo dell'Italia, parliamo del cibo, la Puglia. Sì. È sempre un discorso con il ritorno di vacanza, specialmente dall'Italia, perché sa, si parla delle cose che ormai tu sei italiano, sei nato, dove sei nato?
5: A Firenze.
6: A Firenze, ok. Allora, sei viaggiato moltissimo alla Puglia o no?
5: Beh, la prima volta quest'estate.
6: Perché?
5: Perché una volta mi sono rotto una gamba e non sono andato come amici.
6: Sì.
5: Ma me la sono spaccata tutta, E un'altra volta decisi di fare una seasonal job, di andare a fare una stagione all'Isola d'Elba.
6: Ok. Sai, è normale.
5: Perché non avevo soldi, ora.
6: È normale dove sono la gente dall'estero l'hanno visto di più dell'Italia, dalla gente italiana.
5: Ma guarda che è vero, eh?
6: Sì. Perché gli italiani viaggiano alla spiaggia l'ora, moltissimo. Ogni anno, ma ormai per viaggiare tutta l'Italia. I familiari che parliamo con noi hanno visto noi più l'Italia di loro.
5: Vero, 100%.
6: E non vanno.
5: E poi vanno sempre nella solita località. Cioè, per esempio, i miei nonni sono andati 20 anni all'Isola d'Elba e 20 anni a Rimini.
6: Ah.
5: Quindi anche loro, vabbè, hanno fatto il viaggio a Parigi con la chiesa,
6: ogni
5: con
6: tanto,
5: l'autobus.
6: Sì.
5: O cose del genere, sono stati in Spagna. Però quelle sono cose. Le ferie ad agosto,
6: sì,
5: quando chiude tutto e va in vacanza,
6: vanno solo quel posto,
5: sempre nel solito
6: sempre
5: posto.
6: Quel posto
5: o lo stesso hotel o stesso campeggio,
6: sì,
5: stesse cose proprio.
6: No, è una cosa normale degli italiani. Allora, ok.
5: Allora, parlavamo del fatto che nel mio ritorno ora ho anche il problema del jet lag.
6: Tu c'hai un po' di bisogno di...
5: Io ho molto bisogno.
6: Di fare qualche cosa.
5: Ho tanti bisogni, a quanto pare. Pensavo di no.
6: La cosa del jet lag, sì, ci vuole tempo, la verità. Massimo può darsi una settimana, ok? Per aiutare, per alleviare quel tempo della settimana, la prima cosa che dobbiamo fare, al ritorno, dobbiamo dormire all'orario dell'Australia, ok? Io, che faccio io mi prendo una pillola, cioè la pillola dal dottore per dormire,
5: certo.
6: E mi fa dormire 7-8 ore, subito, dalla mezz'oretta. Allora, quando arrivo che ho mangiato, è l'orario dove è sera qua, metto una pinola
5: e poi dormi.
6: E dormi. Ok, così già comincia a
5: prendere il ritmo giusto.
6: Allora, l'altra cosa che è importante quando prendiamo l'aereo, prenotare, se possiamo prendere un viaggio dove quel tuo ritorno qui è sera, così dopo puoi andare a letto subito, che sei stanco, sera sei stanco. Il problema è quando arriva la mattina e tu stai stanco e vuoi dormire, ma ormai tu prova a stare allerto perché vuoi arrivare a livello il sistema dell'Australia, ma è difficile. E allora sì, possiamo prenotare, prendi dove arriva alle 6-7 di sera, diciamo. Quella sera sì, sei stanco, vai a dormire più veloce, alle 8, diciamo, perché è importante cominciare all'inizio, al prima.
5: Anche un po' prima del normale, non alle 10, alle 8 è meglio.
6: No, ma stai stanco, non è che...
5: Certo.
6: La cosa importante dopo, la seconda, terza giornata, non dormire durante la giornata. Devo fare il push, perché è difficile. Quando arriviamo al punto della sera di dormire e stiamo allerto, la cosa più peggio che possiamo fare è di alzare il telefonino, luce, perché stiamo a letto e stai allerto. È questo silenzio che ci sta, che non c'è niente, non c'è nessuno, sai, e tu stai proprio allerto. Se tu ti alzi e vai al bagno e cominci di proprio alzarti dove la luce, la luce del telefonino o la telefonazione,
5: la televisione,
6: allora se fai queste cose tu non dormi, stai allerto, non arriva. Passano 2-3 ore, ok? Perché tu, questo rumore, questa luce, che fa?
5: Sono distrazioni.
6: Ma il messaggio al corpo tuo è, tu non vuoi dormire, non c'hai un posto di rilasso. Per dormire, che succede? Succede questo, perché il corpo sa questi senses, ok? Da tutto il corpo nostro. Questi sensi vedono cose come luce, il cuore, il battito del cuore, se si bassa, il muscolo sono rilasse, ok? Allora, se tu puoi immaginare, stai in un posto dove stai sul divano, è scuro, stai il punto, stai rilassato, allora la pressione del cuore si bassa perché tu stai allungato, ok?
5: Sì.
6: Il cervello, tutti questi sensi, il corpo nostro, vanno questi messaggi dal cervello nostro, e il cervello s'adona che, ok, sai, possiamo dormire, ok? Allora, il bottone per chiudere il computer è melatonin.
5: Ecco.
6: E melatonin is a hormone. E viene dal cervello.
5: Ah, okay.
6: Un cervello piccolissimo, un gland vicino all'occhio.
5: Okay. È un ormone in una ghiandola vicino all'occhio.
6: Allora, per release melatonin,
5: sì,
6: il corpo deve essere un posto rilassato. E per diventare rilassato, il cervello non sa. Il cervello aspetta per questi messaggi dal senses, dal corpo sensi. Nostro.
5: Quindi non ci devono essere stimoli della luce, la televisione, il telefono, allora, perché quello tiene il cervello in allerta.
6: Quando il melatonin
5: viene rilasciato dal cervello,
6: tu cominci a dormire.
5: Okay?
6: Quando ti sveglia un rumore, una luce, cose di questo, il melatonin si chiude.
5: Ecco.
6: Ok. Questo è normale che succede. Ok. La differenza è questo. Se quello è normale, perché non dormiamo tutto lo stesso? E questo è il problema. Perché questo ormone che abbiamo, e questo melatonin che viene da questo gland, ogni persona, il livello dove il melatonin esci è diverso, ok? E anche,
5: cioè c'è chi ne rilascia di più e chi ne rilascia di meno.
6: No, non è quello, ok? Diciamo la luce,
5: sì,
6: ok? Ci sono la gente dove un po' di luce la mattina
5: già
6: un
5: li
6: po'
5: sveglia.
6: Di luce si sveglia, e quello è perché la sensitività di loro con la luce
5: è maggiore.
6: Chiudo il melatonin,
5: okay.
6: Ok, subito. Allora il chiudo la melatonin, siamo allerto. Dove c'è un'altra gente dove la luce non fa niente alla melatonin, si alza la luce, io posso dormire durante la giornata, la luce non mi dà fastidio. Se io dormo la sera e lascio la finestra aperta e mi sveglio la mattina, mi sveglio lo stesso.
5: Anch'io quello.
6: Ok, sì. Con la luce. Mia moglie, un po' di luce.
5: Che si sveglia subito.
6: Ok, anche nella finestra un po' ci sta, la finestra si è spossata un po' di luce, è allerto, alle 6, è allerto. Perché?
5: Ma allora, la melatonina, scusa, viene rilasciata dall'inizio alla fine allora?
6: Sì.
5: Tutto il tempo,
6: sì.
5: Non solo all'inizio per farti addormentare, fino anche alla mattina quando arriva la luce, e alcuni si svegliano, alcuni no.
6: Ah,
5: ok.
6: La sensitività, siamo tutti diversi dal melatonin.
5: Sì.
6: Allora, la gente dice: ah, prendo il melatonin, non posso dormire, prendo il melatonin e non mi aiuto. Ok, quello è perché pur darsi che non era il melatonin il problema. Se tu non fai abbastanza melatonin e non dormi bene, allora se tu prendi la melatonin,
5: sì,
6: ti aiuto perché non c'è abbastanza melatonin. Ma se tu fai abbastanza melatonin e non dormi, non è il melatonin. Allora se tu prendi la pillola di melatonin non ti aiuto, perché
5: se non è quello,
6: tu, certo. Non è quello.
5: Però bisogna provarlo, se no come si fa a capire?
6: Solo quello puoi fare. Non si sa, non possiamo fare un test dove per vedere un'analisi dal sangue se ci sta livello di melatonin abbastanza, non ci sta questo test.
5: Ok.
6: Per sapere se ti aiuto o no devo provare. Ok, anche qualche volta anche la dose non è abbastanza, allora prendo un po' di melatonin di più, sai, è una cosa che possiamo fare. La melatonin in Australia di più di 55 anni si prende senza ricetta.
5: Ok.
6: E ci sta una regola, ti dà una spiegazione perché. Di meno di 55 anni bisogna la ricetta del dottore. Se tu vai in farmacia, ti chiedono quando sei nato, se di più di 55, no problema, Stefano, questa è il melatonin. Di meno di quello, no, non te lo posso
5: e come vendere. Mai?
6: E te dico. Tu devi fare qualche cosa.
5: Sì, infatti, okay. Andiamo con una canzone. Stiamo parlando della melatonina, e per chi ci sta ascoltando come me, arrivato dall'Italia, c'è sempre questa leggenda.